0: Una giornata però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato cosa fare,
1: Certo.
0: perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti, sì, però subito non nel primo impatto.
1: Lì si trattava di
0: Lì si
1: andare subito
0: trattava
1: con le macerie
0: subito.
1: appena cadute.
0: Sì, e
1: È
0: quindi.
1: stato l'intervento più difficile della tua vita? Certo.
0: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
1: Però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle
0: Certo, perché
1: popolazioni.
0: l'ANA
1: Io.
0: comunque, la protezione civile è nata dall'ANA, dal terremoto del Friuli del
1: Esatto,
0: 1976,
1: esatto.
0: quando tutti i volontari alpini si sono uniti e qualcuno ha pensato, boh, allora facciamo
1: Una cosa
0: qualcosa di
1: stabile,
0: diversa.
1: permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati tre alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che sono stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene. Quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
4: Allora, diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega che continuava a dirmi, Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
3: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre.
5: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra e in squadre anche diverse, non le solite. E questo rafforza molto il lavoro di noi tre e veramente è stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io quando mi sono accorto del problema sono andato a prendere il defibrillatore, dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
3: Cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere e che cosa non bisognerebbe fare?
4: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Where Are You, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo.

0: Il respiro era spontaneo, chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Che cosa vi ha detto?
0: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
2: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti,
3: no?
2: Davanti all'ospedale da campo.
3: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale ritrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio, e come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante e comunque sanno fare il loro lavoro.
2: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, caro Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'acquario e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni e insomma adesso andiamo a vedere se se la sta godendo la serata o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
4: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questi tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua e questo era un po' l'antipasto, perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
5: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare, infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront e ci hanno detto che stavano ancora arrivando, però al momento siamo molto contenti e molto felici, in città si respira una bella aria.
4: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
5: Esattamente, già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica dunata.
4: È stato necessario far combaciare tante cose, varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
5: Possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
4: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo Cantile. Non poteva mancare la polemica, in questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni, il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, la documentazione doveva arrivare in tempi troppo stretti, alla fine qual è la la situazione?
5: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dall'assessorato all'ambiente per questi documenti.

0: documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muri, mi sembra intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente c'è la massima apertura, tant'è che comunque sul oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Beh, allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibile e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa, sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari, quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare con a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittoria.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo. Con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non ce ne manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, c'è un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo, in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi, c'è la palestra d'arrampicata, insomma, diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
2: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa adunata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare, diciamo coscritti, e quindi migliaia di giovani andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni, e molti anche ovviamente negli alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri
3: di terra sono alpini. Assolutamente, perché la Liguria è una delle regioni alpine.
2: Certo. Però nel futuro, io vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il militare.
3: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola vengono fatti

0: a livello nazionale dall'associazione includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo,
1: certo.
0: Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio,
0: o in ferma permanente o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo.
0: Comunque poi, insomma, anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
1: Vivere lo spirito.
0: Perché lo spirito comunque alpino è anche i gruppi, le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
1: Certo. Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è
0: uno spirito d'aggregazione.
1: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini. E ti do una notizia, Lorenzo: non è stato difficile trovare. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima adunata. La 34esima.
1: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto. Ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
8: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa. Perché
7: ci ha stimolato adesso.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, piazza Paolo Danovi.
8: No, noi siamo a Sesti Ponente.
3: Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
8: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
9: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
10: Lui è qua da sabato.
9: Accoglienza splendida, ci stiamo trovati bene veramente.
11: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite a monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
6: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
1: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi insomma c'è anche un aspetto diciamo biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Se risentire questi accenti bresciani ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione. Senti Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godere la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto. Quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, malversazione, comportamenti sbagliati.
0: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto, come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre donate.
1: Però da genovese un po'
0: ma no, fatto per...

0: Perché comunque no, cosa. Perché comunque c'è sempre in ogni... Da genovese le senti di più perché logicamente ce le hai in casa.
1: Sono però, i tuoi, diciamo, esatto, che fanno polemiche.
0: Però quando vai anche dalle altre parti comunque...
1: Succede, anche sì, altrove c'è polemica.
0: C'è sempre... succede, perché comunque capiamo che creiamo e si crea un disagio. Però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, sì, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi ecco, logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e sì, tutto il resto, non è proprio facilissimo.
1: Sì. Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani o dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece.
0: Io ho partecipato, come diceva la dottoressa Canessa, a qualche riunione e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la M. C'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una adunata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
1: Per chiudere, perché una ragazza che ci stanno guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
0: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, e fa bene agli altri, e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo. E quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro. Sì, noi siamo basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di volontariato.
1: Sì. Non ripeterlo tante volte, che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro.
0: Comunque c'è
1: qualcuno dice però pochi.
0: No, tutti gli ospedali e le tasse comunque
1: sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro discorso.
0: Va bene
1: Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata
0: e buona donata a tutti e grazie
1: mille a Lorenzo Favini, coordinatore della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la donata degli alpini in primo piano stasera, tra poco.
0: Grazie.

Serata speciale dedicata alla Donata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa Donata degli Alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa donata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni. È vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla Donata degli Alpini, e lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta e una birra è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di

0: risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni

0: all'evento circa intorno al 21 di aprile abbiamo avuto l'amara sorpresa dell'ordinanza del provvedimento del COC che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa
1: Siete
0: situazione.
1: abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati, non
0: Diciamo che è
1: c'è
0: il nostro
1: problema, non
0: pane,
1: c'è
0: ecco.
1: problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato
0: Sì.
1: veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti. Ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona Aquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli. Buonasera a entrambi.
0: Buonasera.
2: Buonasera di nuovo Matteo e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paola Bordilli e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni. Dobbiamo
3: Esatto,
2: ricordare.
3: sì.
2: Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi, cioè, buonasera in un bellissimo weekend di cioè, festa per la nostra città.
2: Ecco, questo è
1: Ecco,
2: un punto che
1: Filippo,
2: unisce
1: Filippo.
2: tutti perché.
1: Fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo, Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini? Che ci ho lavorato tanto a questa lunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una
3: Posso
1: delusione,
3: confermare?
1: eh? Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni perché oltretutto questo risultato parte proprio dal diciamo, tragico fatto cioè, legato con il Ponte Morandi dove abbiamo chiesto come Somma Città agli alpini un aiuto forte. Da lì poi dopo un anno ci è insomma, venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche c'è cioè, un momento come quello delle cioè, giornate del raduno nazionale, quindi che ci cioè, sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Abbiamo cioè, provato per cioè, diversi anni e insomma, siamo cioè, riusciti e devo dire sì, sicuramente insomma, credo che questo fosse uno dei cioè, risultati che io reputo più belli cioè, della nostra gestione e dei miei mandati come c'è cioè, giunta, ecco, sicuramente anche perché poi vabbè, insomma, siamo legati penso tanti di insomma, noi, voi anche con i nostri nonni, mio cioè, nonno era con il cappello delle penne nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della insomma, guerra, lui ha combattuto nei Balcani e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della cioè, guerra, cioè perché non l'avevano mandato in Russia. E mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come, insomma, come nipote che mi ripeteva sempre, li hanno mandati con le scarpe di cartone per dire no, che se l'equipaggiamento era
2: quasi
3: inadeguato ecco, rispetto e quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così di insomma, dirlo, per essersi salvato ecco, da un momento tragico dove cioè, tanti colleghi cioè, invece sono rimasti là.
2: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova. Ovviamente, visto il risultato delle elezioni, la palla non è passata a voi per la gestione. Le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
3: Beh, allora, sicuramente ci sarebbe stato.

0: un coinvolgimento, cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche, magari, come dire, qualche, cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una, insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto, cioè, nella nostra città, come, cioè, cittadino genovese, stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend, cioè, invece credo che, cioè, l'amministrazione, con una comunicazione un po' tardiva da un lato cioè, dall'altro anche molto allarmistica, io ho, cioè, diverse cioè persone che mi hanno detto vado via dalla insomma, città, ecco, è brutto questo, perché noi, quando si è, cioè, pensato per il raduno nazionale qui, era per sì portare gente, cioè, per fare anche, cioè, per, cioè, promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è, cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece anche, per esempio, ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo, cioè, questa manifestazione, come una allerta meteo, ecco, sì, è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la, cioè, logistica molto imponente, ma comprenderete bene che, cioè, parlare di allerta non è, insomma, certo un concetto positivo. E poi, quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati, cioè, nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè, quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che, cioè, l'evento, guardate, abbiamo, diciamo, vinto, ecco, come, insomma, città, cioè 16 ottobre 24, cioè, me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa, cioè, giunta governa da oramai 12 mesi quasi, e 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che, cioè, chiedere qualche mese di più per, cioè, condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io, insomma, credo che il, cioè, problema legato con i mercati sia poi anche che, ovviamente, comunicato a 15 giorni dalla manifestazione, viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per, cioè, l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi, dice, la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì. Okay. Anche perché ho, insomma, letto il provvedimento che è stato fatto per, diciamo, chiudere questi due, cioè, mercati. Guardate, penso di non avere cioè mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi, insomma, credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi, Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, e, insomma, mi sentirei di dire, da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma, insomma, da parte di alcuni in città, sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini. Qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
0: Assolutamente, cioè, concordo pienamente su questo tema, concordo sulla, cioè, visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del...

0: del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato documento che, era proprio scevro da ogni particolare, cioè politico-partitico, dove io davo per scontato che si sarebbe votato tutti per condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e finisce con il legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho visto, certi manifesti che spero che non siano legali, che il comune non abbia dato l'autorizzazione, ho comunque chiesto come c'è partito sapere se c'è l'iter stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col dire che questi volantini fanno schifo, sono dei messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e potremmo parlarne veramente tanto poi della bellezza del nostro passato, di un presente che è un presente, come ricordavamo prima anche con il Ponte Morandi, ma che è quel presente che vive quotidianamente nelle nostre strade, piazze. Quanti gruppi degli alpini sono nei vari quartieri, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
1: Grazie mille.
2: Grazie
1: mille a Paola Bordini.
2: Grazie mille.
1: Per essere stata con noi, la lasciamo alla sua cena.
0: Buona adunata a tutti. Buona vivete adunata. Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
1: Grazie ancora. Matteo, vi restituiamo.
2: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche Roberto Gnecco che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre, certo. Non è sempre 9 maggio, purtroppo.
3: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose l'economia dei mercati. A ragion di più l'esclusione di questa festa, che coincide con un periodo così importante, fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
2: Intanto non sapevate niente, quando stiamo ragionando?
3: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è

0: stato dando per l'esito del provvedimento che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione. Ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza, parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai
1: Cioè lei dice, se
0: posteggi.
1: lo sapevate a febbraio, perché
0: Ma
1: non ci siamo parlati
0: sicuramente,
1: prima?
0: sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci
1: Certo.
0: potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
1: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè è stata negata proprio per i tempi
0: Certo.
1: insufficienti, però poi c'è il rischio che il comune,
0: No, c'è
1: cioè
0: un
1: noi
0: rischio.
1: tutti, vi dovremmo
0: Non
1: dare
0: è un
1: qualcosa
0: rischio,
1: indietro.
0: è più di un rischio, perché il comune a lato pratico ha sempre messo sotto il profilo, vabbè, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento. Ma non, innanzitutto non è la stessa cosa perché è discriminante per gli operatori, ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
1: Un
0: un
1: valore?
0: valore, ok, quindi essere un ricettacolo e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città. Questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più a 360 gradi all'interno della città. E non c'era nulla perché io ho girato, insomma, a godere la festa da cittadino e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze anche di modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un qualcosa che non era così per loro così
1: Ma
0: importante.
1: invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180
1: E
0: famiglie.
1: immagino anche per poi,
0: Ma
1: non so, i locali intorno, i
0: sicuramente
1: bar
0: anche per
1: che...
0: tutto l'indotto che portiamo.
1: certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti i
1: Far
0: bar.
1: conoscere altri luoghi
0: Ma
1: di Genova a quelli che vengono da
0: sicuramente
1: fuori.
0: ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto, boh, magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzare.

0: utilizzarli, ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Quanti anni è che partecipi ai radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della radunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
5: Salve!
4: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
5: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna, ma vi volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Aprio.
5: Possono dire quello
8: Andrea,
5: che
8: Andrea, vai, sali con siamo loro.
5: Per ricordare gli alpini veri.
4: Se parla fisico.
5: Ok.
4: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate che arriva un altro mezzo. Eccoci. Saluto, vediamo. Da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci.
11: Chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene. Sì. Allora,
12: buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
12: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
12: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
12: Bello. Cioè, da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
11: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
12: Allegro e festoso.
11: Stasera comincia il bello.
12: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
12: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. Anche 21 anni fa l'altra radunata.
4: Quindi eravate venuti 21
12: anni. Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
12: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vero?
12: Sì. Abbiamo tutto, cucina questo, da campo e tutto.
4: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
12: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
11: Passi anche stasera?
4: Noi siamo sempre qua.
11: Stasera abbiamo una sorpresa sul
8: camino. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
12: Stasera facciamo gli strinù.
4: Salutate lassù, dall'assù che abbiamo le telecamere in diretta. C'è il maxi schermo.
11: Ah, siete qua voi?
4: Sì.
11: No, bravi.
4: Siamo proprio qui davanti a Porta Soprana, insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
11: Tantissimo, veramente.
4: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
11: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
12: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
4: Perfetto.
12: Aspettano i cuochi e facciamo
1: Salutiamo Andrea Popolano che ora deve essere a Darfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza dei Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
13: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente veramente creare uno scompenso.

0: alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune e invito tutti gli operatori domani a diciamo, trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni, questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
1: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
2: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto, possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini, cioè sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni, poco più là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini, proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte. Poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutta un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
1: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora, Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace a questa festa. Insomma, speriamo che.
0: Ci vediamo fra 25 anni.
1: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo,
0: Ma
1: almeno con gli
0: certo, me
1: alpini.
0: lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative di grandi eventi,
1: Si
0: i
1: ricordi di
0: prossimi
1: tutti, si
0: eventi
1: ricordi
0: si
1: di
0: ricordi
1: tutti.
0: proprio di tutti. La
1: Grazie mille,
0: ringrazio,
1: grazie
0: grazie
1: mille. Grazie a Riccardo
0: dell'opportunità.
1: Capuana del sindacato Aval degli ambulanti genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco, dunque, il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione, che si svolge come, ce lo racconta la nostra Chiara Orru.

0: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più 1. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i 4 candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle 2 condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo 2 votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo. Sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro. Penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono,
1: molto
2: rettrice,
1: bene.
2: Rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da
2: libertà
1: giornalista faccio sempre
2: assoluta.
1: La domanda prima, così almeno.

0: almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
1: libertà
0: poi
1: assoluta.
0: Non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
2: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea e un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere 2 laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace un'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'Università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio. Un'Università di Genova che premia i meriti ma è anche attenta ai bisogni e soprattutto un'Università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
0: Grazie mille professor Piana, stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
3: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto, ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene, fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che fosse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare prorettrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora mettendo un po' tutto questo insieme, un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
0: Rettore o rettrice?
3: Rettrice. Rettrice. Magnifica, mi piace anche di più.
0: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così. Nel caso ovviamente lei risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma vabbè, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni. Prego.
4: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo. Ho fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore del di

0: direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo, e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare da locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale e anche di innovazione tecnologica, nonché di valori economici in grado di renderla sostenibile. Ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orulli è andata a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurrì. Vediamo.
2: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
3: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
4: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
5: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
6: La messa scolastica alla spesa, per favore.
7: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché facendo tanta teoria e poca pratica diciamo
2: manca
7: tanto.
2: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
6: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti.
2: Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
4: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
8: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
1: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti, prego.
9: Sì, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche e con i privati per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare è inseguire la competizione con le università telematiche che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
1: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere la professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
10: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il Dipartimento di Matematica, che è un dipartimento che da sempre è

0: molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università, non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
1: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
2: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
3: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti, e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto, e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta. E senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo,
1: vado. Ancora 15 secondi.
3: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari, e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi uno spazi liminare.

0: digitali, dove gli studenti possono davvero impollinarsi con la popolazione.
1: Molto bene, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo, e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo. E una volta fatta questa prima considerazione, vi chiedo cosa farete come prima urgenza. Si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice. Cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
2: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative, poi deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io ad esempio ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra, e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
1: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa, del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in 1 minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
3: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto, perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una diciamo difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti, e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, 1 minuto e mezzo anche per lei.
0: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno, e vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio, e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà

0: puntualmente il mio sessegno di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima cosa.
0: Cosa farò come prima cosa? Allora, io credo, fortemente, chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano, delle persone, e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo,
0: esserci,
1: questo dialogo, aprirlo questo dialogo
0: e far vedere che ci sono.
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: E anche col personale tecnico amministrativo e con gli studenti.
1: Di cui
0: e poi un'altra cosa,
1: poi
0: Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
2: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prorettore o una prorettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della didattica, della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la terza missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore e rettrice dell'Università di Genova.

0: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi,
7: un
0: perché forse
7: un
0: è la
7: po'
0: prima,
7: terrorizzanti.
0: Forse è la prima, forse
7: perché
0: non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
8: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si

fonda l'azione dell'Università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni.

0: permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce per esempio il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente l'ultima cosa che voglio dire deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, e questo ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
1: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca e possiamo fare buona trasferimento terza missione se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un poco la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che ospita, tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece, e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi, e vadano a come dire, a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
1: Molto
2: e potremmo
1: bene. Molto bene.
2: Evolvere.
1: Molto bene, grazie mille professoressa. E allora chiudiamo, non chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
3: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca secondo me si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare, sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettono di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
4: Aggiungo solo una cosa dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro, cioè con la didattica, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee.

0: dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, ok, molto bene, grazie mille professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi per esempio studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda, 90 secondi per la professoressa Da Crema.
2: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
1: Grazie
2: naturalmente
1: mille. Grazie mille prof, sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare senza dimenticare la presenza, credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
0: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto l'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni. Insieme, li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1 perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi, e allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli e per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo? Adesso vediamo dove siamo arrivati. No, non chiudiamo per niente, tendo ad andare veloce perché sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo. Tocca a Michele Piana.
3: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei

0: ragazze e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che sia, noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
2: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. È altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale con cui
1: Classica,
2: spesso facciamo lezione.
1: classica, classica. Molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno, un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque, insomma, contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Ora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
0: Sì. Io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile. E siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio. Avere delle commissioni dei prorettori in cui

0: insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
2: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione, al di là dei temi che sono stati toccati però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico. Credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici, perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire.
1: Grazie,
2: finché
1: prof.
2: Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
3: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico-amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco. Quando arriva una richiesta da una parte, magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' è stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme, quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
4: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università. E sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura.

0: percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa Da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. So, io penso alle professioni del mare, sia la parte diciamo ingegneristica che quella economica che quella giuridica sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare, quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
2: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof, grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso, tocca a Michele Piana.
3: Sì, Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è, noi abbiamo 136 corsi di studio, le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino eccetera, ne hanno meno di 100, quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare con i problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
1: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa Da Crema.
0: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. Una riflessione, se vorremmo farla, su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremmo pensare di introdurre nuove percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come universitari abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio, ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master.

0: che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per l'esigenza.
1: Dialogando con il territorio. Molto bene, professoressa Da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
2: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzato e valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità, siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare, ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione, parlavo con i colleghi di geologia, abbiamo un problema di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato che ci permettano di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze e anche studenti internazionali.
1: Grazie, grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.

0: Eccoci qua, avete scelto il vostro lettore o lettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettrice su questo tema? Cominciamo con Nicoletta da Crema.
1: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo, è proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio, quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,

0: in una parola, se
1: mi,
0: ci riusciamo.
1: Mi piacerebbe subito, mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare un risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
0: più forte,
1: l'apporto
0: più forte,
1: sociale
0: più forte. Molto bene, grazie mille prof. Da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
2: Credo che, come diceva la professoressa Da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande e le risposte sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva di Ateneo, che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
0: Grazie mille. Michele Piana, professore.
3: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò, una delle prime cose che farò, sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e, e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
0: Molto bene. Spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure, non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
4: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, senza arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee e quello è stato un esempio. Sarebbe bello e interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare. Questo sembra un po' triste in generale.
0: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere un'altra per tutti. Cercate di togliere scartoffie che adesso spesso sono digitali, ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, bravi professori. Come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo o due? Voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta? Vedi, stavolta siete stati costretti alla sintesi.

0: L'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande. Resta un ultimo dettaglio prima di lasciarvi tornare in cattedra o magari a fare campagna elettorale, che potrebbero essere insomma un po' i vostri impegni, e che è il classico appello al voto. In un minuto, 60 secondi, sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali elettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
1: Spero che possiate prendermi in considerazione, perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.
0: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori, prego.
2: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare, accompagnare, ripeto, la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco tutta la mia energia e tutte le mie forze.
0: Molto bene,
2: per ottenere questo.
0: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
3: Questa domanda non mi piace tanto, per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché
0: potrà, non lo potrà dire,
3: ma non dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto tanto anche dal punto di vista lavorativo, e questo mi ha dato forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me, quindi se ve lo dicono loro, fatelo.
0: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
4: Sì, allora, votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché ho un programma riconoscibile in cui ci sono 5 temi ben caratterizzati e in cui viene dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre 3 missioni, la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la proiettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni. E ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una proiettrice vicaria.

0: squadra di protettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile nei 22 dipartimenti, nelle 5 scuole, nei 3 poli decentrati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
1: Grazie mille anche a lei e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontarsi su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città e in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso essendo diciamo genovesizzato ma non genovese che questa università in realtà si è espansa su tutto il territorio regionale, è davvero l'Università della Liguria. E ha lavorato tanto in questo e spero che continuerà naturalmente a migliorare anche nel prossimo futuro. In bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
2: Grazie.

0: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo,
1: buonasera a tutti.
0: Che è il
1: buonasera
0: coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi quasi insomma si vede un pochino. Eccolo qua, il cappello con la penna, possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano, un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto, quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello perché anch'io sono stato alpino, primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, il mio parte diciamo del mio servizio militare. Perché Lorenzo hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
1: Allora sono entrato nel 2001 e come...
0: Che sembra ieri ma non è
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni come unità cinofila da soccorso perché... Come, cioè, il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso, poi sono passato mano a mano andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016.
0: E quindi
1: questa è il decimo anno. Il decimo anno da coordinatore in casa abbiamo...
0: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri? Cioè, posso immaginare...
1: coordinatore, innanzitutto, in base alle sedi operative, noi abbiamo tre sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e tre sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure, coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte... formativa.
0: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.
1: Formativa, esatto. Sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari referenti di zona, comunque le attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
0: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto Lorenzo?
1: 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero sopra fascia Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. E arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
0: Non tutti sapevano
1: il vero nome.
0: Si chiamava Morandi.
1: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque cioè, non sapevo qual era proprio identificarlo, poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di mille telefonate e mille richieste ai volontari di intervento.
0: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era il 14 agosto.
1: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato

0: da fare,
1: certo.
0: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti, sì, però subito, non nel primo impatto.
1: Lì si trattava di andare subito le macerie appena cadute.
0: Sì, e quindi
1: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
0: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
1: Certo. Però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
0: certo.
1: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
0: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA, dal terremoto del Friuli,
1: esatto,
0: del 1976,
1: esatto.
0: Quando tutti i volontari alpini sono uniti e qualcuno ha pensato, allora facciamo qualcosa
1: di diverso, permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene. Quindi io, che ero più vicina, mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
4: Allora, diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega, che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
3: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
5: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra. Da quando io sono un soccorritore, rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite. E questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io, quando mi sono accorto del problema, sono andato a prendere il defibrillatore. Dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
3: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, e che cosa non bisognerebbe fare?
4: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Wear Areu, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona, e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimizzate.

0: Mali, e il risultato abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Cosa vi ha detto?
0: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
2: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti.
3: Sicuramente.
2: No? Davanti all'ospedale da campo.
3: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale elitrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante e comunque sanno fare il loro lavoro.
2: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, Carlo Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'acquario e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni e insomma adesso andiamo a vedere se la sta godendo la serata o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
4: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questa tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua e questo era un po' l'antipasto perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
5: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare. Infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, in città si respira una bella aria.
4: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
5: Esattamente, già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica dunata.
4: È stato necessario far combaciare tante cose, varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
5: Ma possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
4: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo Cantile. Non poteva mancare la polemica, in questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni, il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, i documenti, la documentazione doveva arrivare troppo in tempi troppo stretti, alla fine qual è la la situazione?
5: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dall'assessorato all'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muri, mi sembra, intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente, c'è la massima apertura.

0: è che comunque sul oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con l'abrodo che ci ritroviamo rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Beh, allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibile e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa, sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto che ha delle certe, diciamo, misure, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma, lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, c'è un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo, in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi, c'è la palestra d'arrampicata, insomma, diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
2: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa adunata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare, diciamo coscritti, e quindi migliaia di giovani andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni, e molti anche ovviamente negli alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri
3: di terra sono alpini. Assolutamente, perché la Liguria è una delle regioni alpine.
2: Certo. Però nel futuro, io vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il militare.
3: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni, e gli danno un'esperienza per poi andare avanti.

0: entrare nella protezione civile o nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo,
1: certo.
0: Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio,
0: o in ferma permanente o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo.
0: Comunque
1: e poi,
0: insomma, anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
1: Vivere
0: problema,
1: lo spirito.
0: Perché lo spirito comunque alpino è anche

0: gruppi, le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500
1: persone.
0: Alpini.
1: Certo.
2: Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è molto interesse.
0: Quindi è uno spirito d'aggregazione.
2: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini. E ti do una notizia, Lorenzo, non è stato difficile trovarli. Vediamo.
3: Voi da dove venite?
4: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
5: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
6: Ciao, Cuneo.
3: Vicenza.
7: Provincia di Cuneo.
3: Per voi la prima adunata, immagino di no?
5: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
7: Dunque la 34esima adunata. La 34esima.
2: Seconda volta.
7: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
4: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
8: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social. E ci è dispiaciuto. Ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
9: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
7: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa. Perché
8: ci ha stimolato,
7: sono...
8: ci ha stimolato adesso.
7: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
3: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
6: Centro, Piazza Paolo Danovi.
9: No, noi siamo a Sesti Ponente.
4: Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
8: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
3: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
9: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
3: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
4: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
10: Sì, loro sono diciamo arrivati ieri mattina, ma io sabato.
11: Lui è qua da sabato.
10: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
12: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
7: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
2: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi insomma c'è anche un aspetto diciamo biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Risentire questi accenti bresciani,
0: sì,
2: ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione. Senti Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godersi la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto. Quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, malversazione, comportamenti sbagliati.
0: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto, come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre adunate.
2: Però da genovese un po'
0: ma no, perché comunque no,
2: cosa.
0: Perché comunque c'è sempre in ogni... da genovese le senti di più perché logicamente ce l'hai in casa.
2: Sono però, i tuoi, diciamo, esatto, che fanno polemiche.
0: Però quando vai anche dalle altre parti comunque...
2: succede, anche
0: sì,
2: altrove c'è polemica.
0: C'è sempre... succede, perché comunque capiamo che creiamo... e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio,
2: sì,
0: in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi
2: ecco,
0: logico, il disagio è inevitabile in una popolazione

0: dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e sì, tutto il resto, non è proprio facilissimo.
1: Sì. Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani, dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece.
0: Io ho partecipato, come diceva la dottoressa Canessa, a qualche riunione, e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
1: Per chiudere, perché una ragazza che ci stanno guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
0: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri, e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo. E quindi consiglio di fare il volontario, perché comunque è il futuro. Sì, noi siamo basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di volontariato.
1: Sì. Non ripeterlo tante volte, che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro.
0: Però. No, no. Beh, comunque c'è
1: qualcuno dice, però pochi.
0: No, beh, tutti gli ospedali, insomma, le tasse comunque
1: sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro discorso.
0: Va bene
1: Lorenzo, grazie mille per essere
0: grazie
1: stato con
0: voi.
1: Noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata
0: e buona donata a tutti e grazie
1: mille a Lorenzo Favini, coordinatore della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la donata degli alpini in primo piano stasera, tra poco.
0: Grazie.

0: Serata speciale dedicata alla Donata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa Donata degli Alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa donata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni. È vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla Donata degli Alpini, e lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta e una birra è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che

0: Sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa
1: Siete
0: situazione.
1: abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati, non
0: Diciamo che è
1: c'è
0: il nostro
1: problema.
0: pane,
1: Non c'è
0: ecco.
1: problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato
0: Sì.
1: veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti. Ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona acquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli. Buonasera a entrambi.
0: Buonasera.
2: Buonasera di nuovo Matteo e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paola Bordilli e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni, dobbiamo
3: Esatto,
2: ricordare.
3: sì.
2: Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi, buonasera in un bellissimo weekend di c'è festa per la nostra città.
2: Ecco, questo è
1: Ecco,
2: un punto che
1: Filippo,
2: unisce
1: Filippo.
2: tutti perché.
1: Fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo, Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini? Che ci ho lavorato tanto questa lunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una
3: Confermo, posso
1: delusione,
3: confermare.
1: eh? Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni perché oltretutto questo risultato parte proprio dal diciamo, tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi dove abbiamo chiesto come insomma, città agli alpini un aiuto forte. Da lì poi dopo un anno ci è insomma, venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche c'è cioè, un momento come quello delle cioè, giornate del raduno nazionale, quindi che ci cioè, sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Abbiamo cioè, provato per cioè, diversi anni. Insomma, siamo cioè, riusciti e devo dire sì, sicuramente insomma, credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione e dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente, anche perché poi vabbè, insomma, siamo legati, penso, tanti di insomma, noi, voi, anche con i nostri nonni, mio cioè, nonno era con il cappello. Delle penne nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della sua guerra, lui ha combattuto nei Balcani e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della guerra, cioè perché non l'avevano mandato in Russia. E mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come, insomma, come nipote che mi ripeteva sempre, li hanno mandati con le scarpe di cartone per dire no, che se l'equipaggiamento era
2: Quasi.
3: inadeguato ecco, rispetto e quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così insomma, dirlo, per essersi salvato ecco, da un momento tragico dove cioè, tanti colleghi cioè, invece sono rimasti là.
2: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova. Ovviamente, visto il risultato delle elezioni, la palla non è passata a voi per la gestione. Le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
3: Beh, allora, sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche magari, come dire, qualche cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei

0: dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una, insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto, cioè, nella nostra città, come cioè cittadino genovese, stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend. E invece credo che c'è l'amministrazione, con una comunicazione un po' tardiva da un lato e c'è dall'altro anche molto allarmistica. Io ho diverse persone che mi hanno detto vado via dalla città. Ecco, è brutto questo, perché noi quando si è pensato per il raduno nazionale qui era per sì portare gente, per fare anche per promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece anche, per esempio, ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo, cioè questa manifestazione, come una allerta meteo. Ecco, sì, è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la logistica molto imponente, ma comprenderete bene che parlare di allerta non è, insomma, certo un concetto positivo. E poi, quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati, cioè nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che l'evento, guardate, abbiamo vinto, ecco, come insomma città, il 16 ottobre 24, me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa giunta governa da oramai 12 mesi quasi e 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che chiedere qualche mese di più per condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io insomma credo che il problema legato con i mercati sia poi anche che ovviamente comunicato a 15 giorni dalla manifestazione viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi dice, la convivenza a mercati rionali, a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Anche
1: le
0: perché ho insomma letto il provvedimento che è stato fatto per chiudere questi due mercati. Guardate, penso di non avere mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi insomma credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi, Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, mi sentirei di dire, da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città, sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini. Qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
0: Assolutamente, concordo pienamente su questo tema, concordo sulla visione legata con gli alpini che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questo, diciamo così, questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato questo.

0: dico senza, diciamo, remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato un documento che, cioè, guardate, era proprio scevro da ogni particolare, cioè politico partitico, dove, cioè, io davo, guardate, per già scontato che si sarebbe votato tutti per condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era, diciamo, partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e, cioè, finisce con il legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho visto, certi manifesti che spero che, cioè, non siano legali, diciamo, che il comune non abbia dato l'autorizzazione, ho comunque chiesto, come c'è partito, di sapere se c'è l'iter è, diciamo, stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col dire che questi volantini fanno schifo. Sono dei messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e potremmo parlarne veramente tanto poi della bellezza del nostro passato, di un presente che è un presente, come ricordavamo prima, anche con il Ponte Morandi, ma che è quel presente che vive quotidianamente nelle nostre strade, piazze. Quanti gruppi degli alpini sono nei vari quartieri, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
1: Grazie mille.
2: Grazie
1: mille a Paola Bordini.
2: Grazie mille.
1: Per essere stata con noi. La lasciamo alla sua cena.
0: Adunata a tutti. Buona vivete giornata. Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
1: Grazie ancora. Matteo, vi restituiamo.
2: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche Roberto Gnecco, che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente, intanto, è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre, certo. Non è sempre 9 purtroppo, maggio, purtroppo.
3: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose l'economia dei mercati. A ragion di più l'esclusione di questa festa che coincide con un periodo così importante fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
2: Intanto non sapevate niente, cioè quando è arrivata l'ordinanza, allora, nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando?
3: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel

0: Merito del giudizio del giudice che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza, parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai
1: Che ne dice? Se
0: posteggi.
1: lo sapevate a febbraio, perché
0: Ma
1: non ci siamo parlati
0: sicuramente,
1: prima?
0: sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci
1: Certo.
0: potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
1: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi
0: Certo.
1: insufficienti, però poi c'è il rischio che il comune,
0: No, c'è un
1: cioè noi
0: rischio.
1: tutti, vi
0: Non
1: dovremmo dare
0: è un
1: qualcosa
0: rischio, è
1: indietro.
0: più di un rischio, perché il comune a lato pratico ha sempre messo sotto il profilo, vabbè, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento. Ma non, innanzitutto non è la stessa cosa perché è discriminante per gli operatori, ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
1: Un
0: un
1: valore?
0: valore, ok, quindi essere un ricettacolo, e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città. Questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più a 360 gradi all'interno della città. E non c'era nulla, perché io ho girato, insomma, a godere la festa da cittadino, e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze anche di modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un qualcosa che non era così per loro così
1: Ma
0: importante.
1: invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180
1: E
0: famiglie.
1: immagino anche per poi,
0: Ma
1: so, i locali intorno, i
0: sicuramente
1: bar
0: anche per
1: che...
0: tutto l'indotto che portiamo.
1: certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti i
1: Far
0: bar.
1: conoscere altri luoghi di Genova a
0: Ma
1: quelli che vengono da
0: sicuramente
1: fuori.
0: ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto, boh, magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli, ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto, ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Quanti anni

0: che partecipi nel Dunati?
1: Dal 63.
0: Dal 63.
2: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
0: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale e ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
2: State trovando bene a Genova?
0: Per ora sì, molto bene.
2: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
0: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della Dunata.
2: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
0: Salve!
2: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
3: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
2: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
4: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
2: E anche c'è la musica che accompagna, ma vi volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
5: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
2: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
6: Apri.
3: Possono dire quello che...
6: Andrea, vai, sali con loro.
3: Per ricordare gli alpini veri. Ok?
2: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
6: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
2: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate, arriva un altro mezzo. Eccoci. Un saluto, vediamo da dove arrivate?
7: Da Brescia.
2: Da Brescia, posso salire sopra? Salgo con voi.
8: Primo canale o secondo canale?
2: Primo. Assolutamente primo. Eccoci,
9: chi parla? Parla lui.
2: Ah, bene, allora.
5: Buongiorno.
2: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
5: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
2: Siete tantissimi che arrivate da lì.
5: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
2: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
5: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
2: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
9: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
2: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
5: Allegro e festoso.
9: Stasera comincia il bello.
5: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
2: Come vi siete organizzati per la sfilata?
5: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
2: Qui eravate venuti 21
5: anni. Sì.
2: Vi ricordavate di quell'esperienza?
5: Bellissima.
2: Vi siete anche organizzati, vero?
5: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.
2: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
5: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
9: Passi anche stasera?
2: Noi siamo sempre qua.
9: Stasera abbiamo una sorpresa sul
6: campo. Salutateci, che vi stiamo guardando dall'alto.
5: Facciamo gli strinù.
2: Salutate lassù, dall'alto. Insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
9: Tantissimo, veramente.
2: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
9: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
5: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
2: Perfetto.
5: Ci aspettano i cuochi e facciamo
10: Salutiamo Andrea Popolano, che ora deve essere a Darfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza De Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
11: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a

0: diciamo, trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni, questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
1: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
2: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto, possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi perché è difficile anche passare tra tante persone che ci sono, non solo alpini, sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni, poco più in là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata dell'Adunata Nazionale degli Alpini, proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte. Poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutto un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
1: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora, Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace a questa festa. Insomma, speriamo
0: Ci vediamo fra 25 anni.
1: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
0: Ma certo, me lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative di grandi eventi,
1: Si
0: i
1: ricordi di
0: prossimi
1: tutti, si
0: eventi
1: ricordi di
0: si
1: tutti.
0: ricordi proprio di tutti. La
1: Grazie mille,
0: ringrazio, grazie
1: grazie a Riccardo
0: dell'opportunità.
1: Capuana del sindacato Aval degli ambulanti genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco, dunque, il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito. Quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
4: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta Da Crema, Michele Piana e Emanuele

0: Le Sasso e Antonio Uccelli prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più uno. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i 4 candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle 2 condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo 2 votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro, penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono, molto rettrice, bene. Rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da giornalista
2: assoluta.
1: Faccio sempre una domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
2: libertà
1: poi non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per

0: Presentare se stesso, chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
1: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea, un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere due laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace l'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'Università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio. Un'Università di Genova che premia i meriti ma è anche attenta ai bisogni. E soprattutto un'Università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
0: Grazie mille, professor Piana. Stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
2: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono un professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto. Ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene. Fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare proiettrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora mettendo un po' tutto questo insieme e un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno ho deciso di candidarmi.
0: Rettore o rettrice?
2: Rettrice. Rettrice. Magnifica, mi piace anche di più.
0: Magnifica rettrice, semplicemente magnifica, la chiameremo così, nel caso ovviamente lei risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma beh, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni, prego.
3: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo, ho fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. perché l'ho fatto.

0: perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo, e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale e anche di innovazione tecnologica, nonché di valori economici in grado di renderla sostenibile. Ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orruli è andata a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurrì. Vediamo.
2: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
3: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
4: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
5: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
6: La messa scolastica alla spesa, per favore.
7: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché facendo tanta teoria e poca pratica diciamo
2: manca
7: tanto.
2: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
6: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti.
2: Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
4: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
8: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
1: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti. Prego.
9: Sì, beh, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche e con i privati per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare, è inseguire la competizione con le università telematiche, che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
1: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere alla professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
10: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il dipartimento di matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni. Hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che

0: credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università, non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
1: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
2: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
3: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta e senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo,
1: vado. Ancora 15 secondi.
3: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi spazi liminali dove gli studenti Bene. Possono davvero Bene. Impollinarsi con la popolazione.
1: Domanda prima dell'intervallo, e allora eccola qui, questa

Vediamo come la pensate, perché la domanda è sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo e una volta fatta questa prima considerazione vi chiedo cosa farete come prima urgenza, si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice, cosa comprenderanno? Quali scelte?

0: me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative, poi deve come dire sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io ad esempio ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra, e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
1: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa, del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in un minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
2: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto, perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una diciamo difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti, e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, un minuto e mezzo anche per lei.
3: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno, e vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio, e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima cosa.
3: Cosa farò come prima cosa? Allora, io credo, fortemente, che chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano, delle persone, e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo questo dialogo
3: e far vedere che ci sono.
1: Molto
3: perché
1: bene.
3: E anche

0: anche col personale tecnico-amministrativo e con gli studenti.
1: Di cui
0: e poi un'altra cosa,
1: Erzelli. Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
2: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prorettore o una prorettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la terza missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore, rettrice dell'Università di Genova.

0: il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi, perché forse è la prima. Forse non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
7: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce, per esempio, il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare.

0: lavorare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente l'ultima cosa che voglio dire deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, e questo ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere raggiungere la maturità scientifica e poter ottenere finanziamenti importanti.
1: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca e possiamo fare buona trasferimento, terza missione, se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un poco la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che ospita, tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece, e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi, e vadano a come dire, a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
1: Molto
2: e potremmo
1: bene. Molto bene.
2: Evolvere.
1: Molto bene, grazie mille professoressa. E allora chiudiamo, non chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
3: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca secondo me si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare, sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettono di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
4: Okay, aggiungo solo una cosa dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè, con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca all'Università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'Università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano.

0: A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, ok, molto bene. Grazie mille, professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi, per esempio, studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza, quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda. 90 secondi per la professoressa Da Crema.
2: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
1: Grazie
2: naturalmente
1: mille. Grazie mille, prof. Sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare senza dimenticare la presenza. Credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
0: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto all'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni, perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1 perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi, e allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli, per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo, adesso vediamo dove siamo arrivati, no, non chiudiamo per niente, tendo ad andare veloce perché insomma, sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo, tocca a Michele Piana.
3: Sì. Beh, io penso che Siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile.

0: sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
2: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Altrettanto vero tuttavia che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative, e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa, che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale classica, con cui spesso facciamo classica, lezione.
1: Classica, molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque insomma contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Allora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
0: Sì, io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie, perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice, di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile. E siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio: avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi.

0: obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
2: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione, al di là dei temi che sono stati toccati, però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico, credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici, perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere le leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire.
1: Grazie,
2: finché
1: prof.
2: Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose, cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
3: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico-amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco, quando arriva una richiesta da una parte magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme, quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene, si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
4: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università. E sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri, con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico, amministrativo, sanitario. se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico-amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa

0: possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie, grazie alla professoressa Da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. So, io penso alle professioni del mare, sia la parte diciamo ingegneristica che quella economica, che quella giuridica, sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti. Però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare, quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda, la prima a rispondere la professoressa Sasso.
2: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof, grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso, tocca a Michele Piana.
3: Sì, Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è, noi abbiamo 136 corsi di studio, le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino, eccetera, ne hanno meno di 100, quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare.

0: tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca,

0: colta, progressista, che poi ha fatto il 68. Vede...
1: Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
0: Esatto.
1: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
0: no,
1: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
0: Convocato a Milano, il figlio si è creato
1: una sua vita,
0: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Nel senso,
1: è durato,
0: secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
1: certo,
0: e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro
1: incide.
0: È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione? Ma... sei andato oltre i giovi.
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero

0: unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto romanzo...
1: essere un'altra occasione
0: potrebbe
1: quella
0: essere.
1: Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo, i poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No, molto
1: tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione in Milano? Questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il terzo valico che ormai è una storia cinquantennale, c'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello?
0: Dei giovani a venire a Milano? Sì,
1: sì,
0: sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante,
1: no?
0: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: sono
0: hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col terzo valico.
1: Tu pensi che effettivamente il terzo valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul terzo valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe
0: che
1: stato
0: sarebbe
1: presto?
0: Che sarebbe arrivato.
1: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi
1: e
0: grazie a te,
1: a voi.
0: Mario.

0: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Che è il coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi quasi insomma si vede un pochino. Eccolo qua, il cappello con la penna. Possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano. Un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto, quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello perché anch'io sono stato alpino. Primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, il mio parte, diciamo, del mio servizio militare. Perché, Lorenzo, hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
1: Allora, sono entrato nel 2001. E come...
0: Che sembra ieri, ma non è
1: ieri. Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni. E come

0: un'unità cinofila da soccorso, perché come, cioè, il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso. Poi sono passato mano a mano, andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016.
1: E quindi
0: questa è il decimo anno. Il decimo anno da coordinatore in casa abbiamo...
1: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri? Cioè, posso immaginare...
0: Il coordinatore, innanzitutto, in base alle sedi operative, noi abbiamo 3 sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e 3 sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure. Coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte... formativa.
1: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.
0: Formativa, esatto. Sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari referenti di zona, comunque le attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
1: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto Lorenzo?
0: 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero, sopra fascia, Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. E arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
1: Non tutti sapevano
0: il vero nome.
1: Si chiamava Morandi.
0: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque non sapevo qual era proprio identificarlo. Poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di 1000 telefonate e 1000 richieste ai volontari di intervento.
1: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era,
0: sì,
1: il 14 agosto.
0: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato cosa fare,
1: certo.
0: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti, sì, però subito, non nel primo impatto.
1: Lì si trattava
0: di andare subito
1: le macerie appena cadute.
0: Sì. E quindi,
1: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
0: No, secondo me sì, più che altro perché era sul mio territorio.
1: Certo, però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
0: certo.
1: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero, perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
0: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA. Dal terremoto del Friuli,
1: esatto,
0: del 1976,
1: esatto.
0: Quando tutti i volontari alpini sono uniti e qualcuno ha pensato, allora facciamo qualcosa
1: di
0: diverso,
1: permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene. Quindi io, che ero più vicina, mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
1: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
3: Allora, diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi... Io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega, che

0: continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico, mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni, e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
1: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
2: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre. È veramente stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io, quando mi sono accorto del problema, sono andato a prendere il defibrillatore. Dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
1: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, e che cosa non bisognerebbe fare?
0: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Wear Areu, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona, e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco, e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali, e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Che cosa vi ha detto?
0: Beh, un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto, e quello è stato il risultato.
3: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti,
4: no?
3: Davanti all'ospedale da campo.
4: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale ritrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante, e comunque sanno fare il loro lavoro.
3: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, caro Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'Acquario, e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni, e insomma adesso andiamo a vedere se se la sta godendo la serata, o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico, davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questi tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua, e questo era un po' l'antipasto, perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo: com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
6: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata

0: clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare. Infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront, e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, in città si respira una bella aria.
1: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
0: Esattamente, esattamente. Già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou, per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica adunata.
1: È stato necessario far combaciare tante cose: varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
0: Possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto, perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare, ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
1: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo. Certo. Cantile, non poteva mancare la polemica. In questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli, che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni. Il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, la documentazione doveva arrivare troppo in tempi troppo stretti. Alla fine qual è la situazione?
0: Allora, c'era massima disponibilità da parte del comune di Genova e soprattutto dall'assessorato dell'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muli, mi sembra intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente c'è la massima apertura, tant'è che comunque oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Beh, allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibili e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa: sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto, che ha delle certe, diciamo, misure, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata a una bella cena, insomma, lasciamo lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche

che dal cuore della città di Genova. Questa adunata, che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè cantano.

0: Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, ci è un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo, in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi. C'è la palestra d'arrampicata, insomma, diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza, quello che noi, facciamo.
1: Tra l'altro, stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa adunata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare, diciamo, coscritti e quindi migliaia di giovani, andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni e molti anche ovviamente negli Alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i
0: Beh,
1: nostri di
0: certo,
1: terra sono
0: sì,
1: alpini per via delle
0: assolutamente, perché
1: montagne.
0: la Liguria
1: È
0: è
1: una
0: una delle
1: regione alpina,
0: regioni
1: certo.
0: alpine.
1: Però, nel futuro,
0: Nel
1: io penso,
0: futuro
1: io vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il
0: noi
1: militare.
0: nel futuro, l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni, e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile, e nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo, se
1: Certo,
0: non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio.
0: O in ferma permanente, o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo, e poi
0: Comunque
1: insomma,
0: anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione non è nessun
1: vivere
0: problema,
1: lo
0: perché lo
1: spirito.
0: spirito comunque alpino è anche, i gruppi, le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
1: Persone, certo. Beh, insomma,
0: E
1: quindi vuol dire
0: quindi
1: che c'è
0: è
1: molto
0: uno spirito
1: interesse.
0: d'aggregazione
1: La
0: comunque,
1: nostra Chiara
0: fondamentalmente.
1: Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini e ti do una notizia, Lorenzo, non è stato difficile trovarli. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi è la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima adunata, la 34esima.
7: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001, avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è
7: Come sono
3: stata
7: state le premesse?
3: dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Erano un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
3: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa,
7: Però
6: perché ci sono.
7: ci ha stimolato adesso.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, Piazza Paolo Danovi.
3: No, noi siamo a Sesto Ponente. Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella
2: E dove
7: zona.
2: alloggiate? Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
3: E c'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
8: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
9: Lui è qua da sabato.
8: Accoglienza splendida. Ci siamo trovati bene, veramente.
10: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora.

0: visite a monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
1: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
2: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi, insomma, c'è anche un aspetto, diciamo, biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Se risentire questi accenti bresciani, sì, ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione. Senti, Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godere la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto. Quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, malversazione, comportamenti sbagliati.
3: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto, come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre donate.
2: Però da genovese un po'
3: ma no, perché comunque no, cosa. Perché comunque c'è sempre in ogni... da genovese le senti di più perché logicamente ce l'hai in casa.
2: Sono però, i tuoi, diciamo, esatto, che fanno polemiche.
3: Però quando vai anche dalle altre parti comunque...
2: succede, anche sì, altrove c'è polemica.
3: Succede, perché comunque capiamo che creiamo... e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, sì, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi, ecco, logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e sì, tutto il resto, non è proprio facilissimo.
2: Sì. Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani, dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece.
3: Io ho partecipato, come diceva dottoressa Canessa, a qualche riunione e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
2: Per chiudere, perché una ragazza che ci stanno guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
3: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo. E quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro. Sì, noi siamo basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di volontariato.
2: Sì. Non ripeterlo tante volte che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va grasso a fare il lavoro.
3: No, beh, comunque c'è
2: qualcuno dice, però pochi.
3: No, beh, tutti, beh, gli ospedali, insomma, e le tasse comunque
2: sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, un altro discorso.
2: Va bene Lorenzo, grazie mille per essere
3: grazie
2: stato con
3: voi.
2: Noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata
3: e buona dunata a tutti e grazie.
2: Grazie mille a Lorenzo Favini, coordinatore della protezione

0: civile dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la adunata degli alpini in primo piano stasera, tra poco.
1: Grazie.

0: Serata speciale dedicata alla Dunata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa Dunata degli Alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa Dunata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni. È vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla Dunata degli Alpini, e lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta, una birra, è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo, perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere, che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa situazione.
0: Siete abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati.
1: Diciamo che è il nostro pane.
0: Non c'è problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti, ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona acquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli, buonasera a entrambi.
2: Buonasera. Buonasera di nuovo, Matteo, e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Paola Bordilli, e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni, esatto, dobbiamo ricordare. Sì. Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi, cioè buonasera in un bellissimo weekend di cioè festa per la nostra città.
2: Ecco, questo ecco, è un punto Filippo, che unisce tutti, perché... Ecco, Filippo.
0: Fammi dire una cosa, Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini? Che ci ho lavorato tanto a questa Dunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una delusione,
3: eh? Fermare.
0: Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni, perché oltretutto questo risultato parte proprio dal, diciamo, tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi, dove abbiamo chiesto come Somma Città agli alpini un aiuto forte. Da lì

0: Poi dopo un anno ci è insomma venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche cioè, un momento come quello delle cioè, giornate del raduno nazionale, quindi che ci cioè, sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Abbiamo provato per cioè, diversi anni. E siamo riusciti e devo dire sì, sicuramente insomma credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione e dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente anche perché poi vabbè, insomma siamo legati penso tanti di insomma noi, voi anche con i nostri nonni, mio cioè, nonno era con il cappello delle Penne Nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della insomma, guerra, lui ha combattuto nei Balcani e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della cioè, guerra, cioè perché non l'avevano mandato in Russia. E mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come insomma come nipote che mi ripeteva sempre li hanno mandati con le scarpe di cartone per dire no che se l'equipaggiamento era inadeguato ecco rispetto e quindi lui si era sempre sentito anche un po' forse anche un po' un senso di colpa se mi consentite così di insomma dirlo per essersi salvato ecco da un momento tragico dove cioè tanti colleghi cioè invece sono rimasti là.
1: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova, ovviamente visto il risultato delle elezioni la palla non è passata a voi per la gestione, le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
0: Beh, allora sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche magari come dire qualche cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto cioè, nella nostra città come cioè, cittadino genovese stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend e invece credo che c'è l'amministrazione con una comunicazione un po' tardiva da un lato e c'è dall'altro anche molto allarmistica. Io ho c'è diverse c'è persone che mi hanno detto vado via dalla insomma, città. Ecco, è brutto questo perché noi quando si è cioè, pensato per il raduno nazionale qui era per sì portare gente cioè, per fare anche cioè, per cioè, promuovere Genova ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima cioè clima che è legato con il nostro passato come ci dicevo prima che è cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece anche per esempio ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo cioè questa manifestazione come una allerta meteo, ecco sì è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la cioè, logistica molto imponente ma comprenderete bene che cioè, parlare di allerta non è insomma certo un concetto positivo. E poi quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati cioè nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti dopo che cioè, l'evento, guardate, abbiamo diciamo, vinto ecco, come insomma, città 16 ottobre 21, 24, cioè me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa cioè, giunta governa da oramai 12 mesi quasi, e 11, ecco, su queste cose legate

0: con la cielogistica, credo che chiedere qualche mese di più per condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io insomma credo che il problema legato con i mercati sia poi anche che ovviamente comunicato a 15 giorni dalla manifestazione viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi dice la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Anche perché ho insomma letto il provvedimento che è stato fatto per chiudere questi due mercati. Guardate, penso di non avere mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi insomma credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, mi sentirei di dire, da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini, qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
0: Assolutamente, concordo pienamente su questo tema, concordo sulla visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato un documento che, guardate, era proprio scevro da ogni particolare, politico partitico, dove io davo, per scontato che si sarebbe votato tutti per condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e finisce con il legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho visto, certi manifesti che spero che non siano legali, che il comune non abbia dato l'autorizzazione, ho comunque chiesto come c'è partito di sapere se l'iter è stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col dire che questi volantini fanno schifo. Sono dei messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la cuneta.
1: Grazie mille Paola Bordilli.
2: Grazie mille.
1: Grazie a voi. Con noi, la lasciamo alla sua cena.
0: Adunata a tutti.
1: Buona
0: vivete
1: adunata.
0: Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
1: Grazie, grazie ancora. Matteo, vi restituiamo.
2: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche Roberto Gnecco che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incontro.

0: Caso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre, certo. Non è sempre 9 maggio, purtroppo.
1: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose, l'economia dei mercati. Ha ragione più l'esclusione di questa festa, che coincide con un periodo così importante, fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
0: Intanto non sapevate niente, cioè quando è arrivata l'ordinanza, allora, nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando.
1: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza. Parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai posteggi.
0: Se lei dice se lo sapevate a febbraio, perché
1: ma
0: non ci siamo parlati prima?
1: Sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni, o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
0: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi insufficienti, però poi c'è il rischio che il Comune, cioè noi tutti, vi dovremo dare qualcosa indietro.
1: Non è un rischio, è più di un rischio, perché il Comune a lato pratico ha sempre messo sotto il profilo, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento, ma innanzitutto non è la stessa cosa, perché è discriminante per gli operatori. Ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
0: un valore,
1: ok, quindi essere un ricettacolo, e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città, questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più a 360 gradi.

0: gradi all'interno della città. E non c'era nulla, perché io ho girato insomma a godere la festa da cittadino e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze di, anche di modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un, diciamo, un qualcosa che non era così per loro così importante.
1: Ma invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180 famiglie.
1: E immagino anche per poi i locali intorno, i bar.
0: Ma sicuramente anche per tutto l'indotto che portiamo.
1: Certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti
1: far
0: i bar.
1: Far conoscere altri luoghi
0: ma
1: di Genova, a quelli che vengono da fuori.
0: Ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli, ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini, guardate cosa è successo.
2: Quanti anni è che partecipi ai radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della adunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
2: Salve!
4: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
5: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna, ma vi volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Apri.
5: Posso non dire quello
8: Andrea,
5: che
8: Andrea, vai, sali
5: mi
8: con loro.
5: Per ricordare gli alpini veri.
4: Se parla fisico.
5: Ok.
4: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto?
4: Lasciamo,
8: te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate. Arriva un altro mezzo. Eccoci. Saluto, vediamo. Da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci,
11: chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene, allora.
12: Buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
12: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
12: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
12: Bello. Cioè, da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
11: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
12: Allegro e festoso.
11: Stasera comincia il bello.
12: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
12: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. Anche 21 anni fa l'altra adunata.
4: Quindi eravate venuti 21
12: anni. Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
12: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vedo.
12: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.

0: questo mezzo per andare avanti, indietro per la città.
1: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
2: Passi anche stasera?
0: Noi siamo sempre qua.
2: Stasera abbiamo una sorpresa sul
3: camino. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
1: Stasera facciamo gli strinù.
0: Soprana, insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
2: Tantissimo, veramente.
0: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
2: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
1: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
0: Perfetto.
1: Aspettano i cuochi e ci hanno fatto.
4: Salutiamo Andrea Popolano che ora deve essere ad Arfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza De Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
5: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a diciamo trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso, cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni. Questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
4: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
6: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini, sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni. Poco più in là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini. Proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte, poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutta un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
4: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace, a questa festa. Insomma, speriamo che
5: ci vediamo fra 25 anni.
4: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
5: Ma certo, me lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative, di grandi eventi, i prossimi eventi si ricordi proprio di tutti.
4: Grazie mille. Grazie a Riccardo Capuana del Sindacato Aval degli Ambulanti Genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco dunque il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò che

0: Wow.
1: Lui vedi, costa 2,10 metri. Ieri mi hanno fatto la manutenzione della caldaia.
0: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
7: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i 4 professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
8: Buongiorno.
7: A Emanuela Sasso.
8: Grazie, buongiorno.
7: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
9: Buongiorno.
7: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I 4 professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
10: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta Da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima

0: votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più uno. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i quattro candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle due condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo 2 votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
1: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
2: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo. Sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della Scuola di Scienze Umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro. Penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
2: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono, rettrice, rettore.
1: Non c'è
2: io
1: problema.
2: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
2: Però
1: io da giornalista faccio sempre la domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
2: libertà
1: poi non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
3: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60

0: anni, ho una laurea, un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in Università Americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere due laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace l'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio. Un'università di Genova che premia i meriti, ma è anche attenta ai bisogni e soprattutto un'università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
1: Grazie mille, professor Piana. Stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
2: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto. Ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1º di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene. Fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare prorettrice della programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzarlo. E allora mettendo un po' tutto questo insieme, un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
1: Rettore o rettrice?
2: Rettrice. Magnifica, mi piace anche di più.
1: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così. Nel caso, ovviamente, lei
2: Scherzo.
1: risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma beh, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor Antonio Uccelli ha il diritto di presentare se stesso e le sue motivazioni. Prego.
3: Buongiorno, sono Antonio Uccelli, sono un medico neurologo. Ho fatto un'esperienza all'estero ormai molti anni fa, poi sono tornato in Italia dove ho lavorato in clinica neurologica per molti anni facendo il medico, facendo il docente, facendo ricerca soprattutto nell'ambito delle malattie neurodegenerative. Nel 2012 sono diventato direttore del Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, un centro equiparato a un dipartimento universitario e nel 2018 in modo abbastanza casuale ho avuto l'opportunità di confrontarmi con un mondo complesso come il mondo dell'ospedale, avendo avuto l'opportunità di svolgere il ruolo di direttore scientifico per il Policlinico San Martino e avendo anche la possibilità di intraprendere alcuni altri percorsi, credo importanti, che sono quello di direttore scientifico di un partenariato esteso di neuroscienze e anche di coordinatore del progetto sul Centro di Medicina Computazionale e Tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, fare in modo che le cose funzionassero, in qualche modo era un qualche cosa che mi appagava. Ho

0: scoperto che si può realizzare le proprie ambizioni riuscendo a fare in modo che gli altri abbiano successo, e devo dire che questo in qualche modo è un qualche cosa che ha portato dei risultati, ragione per la quale ho pensato che un'istituzione così importante come l'università, istituzione che ritengo sia l'istituzione che debba fare da locomotiva per una comunità, debba fare locomotiva, da locomotiva per una società in grado di generare i valori fondanti di una società, i valori di educazione, competenza, i valori etici, i valori di inclusione sociale e anche di innovazione tecnologica, nonché di valori economici in grado di renderla sostenibile. Ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orrulli andate a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurri. Vediamo.
2: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
3: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
4: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
5: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
6: La messa scolastica alla spesa, per favore.
7: C'è qualche cosa da inserire che facendo tanta teoria e poca pratica è... diciamo,
2: manca
7: tanto.
2: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
6: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti. Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
4: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
8: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
1: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti, prego.
9: Sì, beh, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche e con i privati per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare è inseguire la competizione con le università telematiche, che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
1: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere alla professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
10: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il dipartimento di matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza

0: aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata in università, sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
1: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli. Prego.
2: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
3: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti, e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore, la rettrice, a dare davvero il benvenuto, e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta. E senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo,
1: vado. Ancora 15 secondi.
3: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari, e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi spazi liminali dove gli studenti possono davvero impollinarsi con la popolazione.
1: Molto bene, grazie mille, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo, e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è: sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo. E una volta fatta questa prima considerazione,

0: Vi chiedo cosa farete come prima urgenza, si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice, cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
1: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative e poi deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io ad esempio ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
0: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa, del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in 1 minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
2: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto, perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico e amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
0: Mille grazie professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, 1 minuto e mezzo anche per lei.
3: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno e vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
0: È quello che farà come prima cosa.
3: Cosa farò come prima cosa? Allora, io credo,
0: secondi,
3: io credo fortemente, che chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano delle persone, e quindi

0: Quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo
0: esserci,
1: questo dialogo,
0: aprirlo questo dialogo e far vedere che ci sono.
1: Molto
0: perché
1: bene.
0: E anche col personale tecnico amministrativo e con gli studenti.
1: Di cui
0: e poi un'altra cosa,
1: poi
0: Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
2: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prorettore o una prorettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della didattica, della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la terza missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore, rettrice dell'Università di Genova.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
5: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
6: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
7: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
8: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
6: appassionati del loro lavoro.
8: Esatto.
9: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
10: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
4: Oh ragazzi, o siete...

0: Siete terrorizzanti o siete veramente bravi? Forse è la prima. Non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca invece è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
1: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il professor Piana, i percorsi che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce, per esempio, il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente, l'ultima cosa che voglio dire, deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, e questo ha permesso per esempio a molti giovani di poter essere raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
0: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca, e possiamo fare buona trasferimento, terza missione, se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un po' la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece, e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi, e vadano a a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
0: Molto bene. Molto bene, grazie mille professoressa. E allora siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
3: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca, secondo me, si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare, sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità, del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti.

0: Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettano di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
2: Okay, aggiungo solo una cosa di quelle dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè, con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca Università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'Università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, molto bene, grazie mille professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche, che sono magari molto interessanti per chi per esempio studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda, 90 secondi per la professoressa Da Crema.
3: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento.
1: Grazie
3: naturalmente.
1: Mille. Grazie mille prof, sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare senza dimenticare la presenza, credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
2: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto l'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni, perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi

0: nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1 perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi. E allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli e per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto fare utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo. Adesso vediamo dove siamo arrivati. No, non chiudiamo per niente. Tendo ad andare veloce perché sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo. Tocca a Michele Piana.
2: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
1: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
3: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. È altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale con cui
1: Classica,
3: spesso facciamo
1: classica,
3: lezione.
1: classica. Molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno, beh, un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque, insomma, contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Ora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico-amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però, non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuoso.

0: Questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
1: Sì. Io credo che questo sia forse il problema, uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile, e siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio: avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
0: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
2: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione al di là dei temi che sono stati toccati, però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico. Credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo: sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo. Ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire.
0: Grazie,
2: finché
0: prof.
2: Non ci si siede.
0: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
3: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un Ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico-amministrativo, ma non solo. Una delle cause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco. Quando arriva una richiesta da una parte, magari non è ben compresa la ragione dall'altra, e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme, quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte, diciamo, amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene, si evita invece quella fase un po' frustrante.

0: di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
2: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università. E sono convinta che dovremmo necessariamente superare quella dicotomia tra docenti e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe e siamo necessari gli uni agli altri con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. Io penso alle professioni del mare, sia la parte diciamo ingegneristica che quella economica, che quella giuridica, sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare. Quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
3: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof. Grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso. Tocca a Michele Piana.
4: Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è: noi abbiamo 136 corsi di studio. Le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino, eccetera, ne hanno meno di 100. Quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare coi problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
1: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa da Crema.
2: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa, è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. una riflessione, se vorremmo farla, sulla...

0: su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremmo pensare di introdurre nuove percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come università, come universitari, abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio, ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per l'esigenza.
1: Dialogando
0: del
1: con il territorio. Molto bene, professoressa Da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
2: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO, e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché, laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili, noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzato e valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità. Siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare, ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione, parlavo con i colleghi di geologia, abbiamo un problema di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato, che ci permettono di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze, e anche studenti internazionali.
1: Grazie, grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.
3: Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino al 10 maggio Genova si trasforma nella città delle penne nere. È in arrivo il weekend della 97esima adunata nazionale degli Alpini. Il grande raduno annuale del prestigioso corpo di fanteria da montagna torna a Genova dopo 25 anni con un ricco programma di mostre, eventi e incontri. Domenica 10 va in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, la storica manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione che da decenni è la protagonista del Maggio di Camogli. Anche quest'anno l'iconica padella gigante è pronta a tornare a friggere tonnellate di pesce per la gioia di turisti e cittadini. Diano Marina è pronta ad accogliere la 13esima edizione di Aromatica, la rassegna dell'agroalimentare dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti di eccellenza della Riviera Ligure. Da oggi fino a domenica 10 maggio sono in programma show cooking, laboratori, cene, incontri e spettacoli all'insegna del gusto e della sostenibilità. Noli ospita sabato 9 maggio la quarta edizione del World Bee Day, Le api nella storia, un evento dedicato al mondo delle api, a storia, biodiversità e sostenibilità. In programma anche degustazioni di miele e approfondimenti sul ruolo fondamentale degli insetti impollinatori. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la Cinque Terre Fashion Ride, manifestazione cicloturistica tra i paesaggi più suggestivi della Liguria. I partecipanti pedaleranno tra borghi, vigneti, terrazzati e scorci sul mare, patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo alla Spezia. Previsti due percorsi e un tratto cronometrato per gli appassionati più competitivi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Eccoci qua, avete scelto il vostro rettore o rettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettrice su questo tema? Cominciamo con Nicoletta da Crema.
3: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo. È proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è il nostro, la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio. Quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,
2: in una parola, se ci riusciamo,
3: mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo

0: Tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare un risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
1: forte,
0: l'apporto più forte, sociale
1: più forte.
0: Dell'università.
1: Molto bene, grazie mille prof. Da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
2: Credo che, come diceva la professoressa Da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande e le risposte sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva di Ateneo, che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta, anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo, e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
1: Grazie mille. Michele Piana, professore.
3: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi, e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò, una delle prime cose che farò, sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi, e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
1: Molto bene. Spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto, che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato, e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure, non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
4: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, semplice da arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee, e quello è stato un esempio. Sarebbe bello, interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante, e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare. Questo sembra un po' triste in generale.
1: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere, insomma, per tutti. Cercate di togliere scartoffie, che adesso spesso sono digitali, ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo, due, voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta? Vedi, stavolta siete stati costretti alla sintesi, l'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande.

0: Resta un ultimo dettaglio prima di lasciarvi tornare in cattedra o magari a fare campagna elettorale, che potrebbero essere insomma un po' i vostri impegni, e che è il classico appello al voto. In un minuto, 60 secondi, sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali elettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
1: Spero che possiate prendermi in considerazione, perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.
0: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori, prego.
2: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare, accompagnare, ripeto, la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco Massimo, tutta la mia Massimo, energia bene. E tutte le mie forze.
0: Molto bene,
2: per
0: molto
2: ottenere
0: bene,
2: questo.
0: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
3: Questa domanda non mi piace tanto. Per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché.
0: Non lo potrà dire.
3: Ma non dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, da alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto. Forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me, quindi se ve lo dicono loro, fatelo.
0: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
4: Sì, allora, votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché ho un programma riconoscibile in cui ci sono 5 temi ben caratterizzati e in cui viene dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre 3 missioni, la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la prorettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni. E ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una prorettrice vicaria, una squadra di prorettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile

0: nei 22 dipartimenti, nelle 5 scuole, nei 3 poli decentrati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
1: Grazie mille anche a lei e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontarsi su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città e in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso essendo diciamo genovesizzato ma non

0: prossimo futuro. In bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
1: Grazie.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festa della mamma? Il regalo è da Più Me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
6: C'è un gesto che noi facciamo quotidianamente, spesso senza soffermarci veramente su quello che c'è dietro. Questo qui. Ed è proprio qui che nasce la mostra I Custodi dell'Acqua, aperta dal 27 di aprile e fino al 15 di maggio al Genova Blue District di Via del Molo. Al centro c'è appunto l'acqua, elemento essenziale per la vita e il suo rapporto con l'uomo nel corso del tempo. A Genova, per esempio, negli anni 20 fu realizzato l'acquedotto marino che restò operativo fino agli anni 70 e poi si rivelò un'opera centrale, soprattutto durante la guerra, per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza. Una mostra quindi che attraverso le immagini ci racconta la storia dell'acqua e lancia un messaggio ben preciso: ogni goccia conta.

il custode dell'acqua ha un doppio significato, è riferito sia alle aziende di gestione del ciclo idrico, e quindi noi vedremo un percorso dell'acqua dalla fonte fino al depuratore, passando per i nostri rubinetti, e custodi dell'acqua siamo anche tutti noi, perché tutti noi abbiamo un ruolo nella gestione e nella conservazione di questa preziosa risorsa.

dietro a questi processi c'è veramente delle attività industriali importanti che in occasione di questi eventi noi vogliamo ben rappresentare, a partire proprio dalla nostra storia, che risale all'Ottocento. Ci sono postazioni importanti che guardano al vecchio acquedotto civico, alle grandi opere del Novecento delle dighe, fino al rinnovo delle reti e ai nuovi impianti di depurazione innovativi che stiamo facendo negli ultimi anni. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo creare aumentare la cultura dell'acqua, perché la cultura dell'acqua può contribuire a sviluppare ulteriormente l'industria dell'acqua. L'industria dell'acqua che ha bisogno sempre di efficientare i processi, rendere più efficaci i processi e soprattutto fornire ai cittadini una qualità sempre migliore del servizio.

messicano. E una realtà che è quella di un paesino del sud del Messico, e dove l'acqua non è sempre disponibile, quando è disponibile non è potabile, e invece una realtà che è la nostra, dove ci sono appunto degli impianti di potabilizzazione, dove l'acqua arriva al nostro rubinetto, si può consumare senza alcun problema.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: il pescatore mi diceva, io gli dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare. E questo mi diceva, se, tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione. E poi li più porti qui e dico, come si catturano? Con cappotto.
1: Streghetta che ha 29 anni, Romeo, Alice, Nonno Riccio, Ciccina, Monico, Jack, che ha solo tre zampe. Li chiama uno a uno per nome, i suoi 50 gatti, come fossero figli. Maria Trocchia è una delle gattare storiche di Genova. Gestisce con pochi volontari l'oasi felina Gatti Felici, incastonato nelle campagne delle colline di Borgoratti, in cima alla tortuosa via Copernico. Dentro ci sono amici bellissimi e pulitissimi. Quelli anziani sono nella parte inferiore della struttura. Micioni placidi, sornioni, affettuosi e silenziosamente in cerca di coccole, come anziani ricoverati in un RSA. Nell'altra parte, nella fascia più alta, ecco l'ostello con tanto di ampio giardino, dove albergano i gatti più giovani, i monelli, che alla vista degli estranei schizzano come lampi e scompaiono diffidenti. Originaria di Benevento, Maria ha iniziato a occuparsi di gatti a solo 15 anni, quando lavorando come lavapiatti in un ristorante di Quinto dava gli avanzi ai gatti dei pescatori. Da allora non ha più smesso.
2: È offensivo chiamarti gattara?
0: Io non mi offendo. Perché se ama queste creature, a occuparti di loro, no, non c'è da offendersi se li ama veramente. Ci sono persone che hanno un gatto o due in casa e si dicono, anche io sono gattare, dove, che zona? Ma c'ho i gatti in casa, è diverso. Perché in strada, gattare, come anche qui l'osi, deve venire tutti i giorni, 365 giorni all'anno con tutte le intemperie. C'è stata l'alluvione, mi arrivava l'acqua qua, io ero qua. È tutto poi a spese nostre. Se le vuoi bene veramente, lo fai e non ti pesa.
2: Ecco, noi l'idea di venire in un'oasi felina, di una gattara, un po' ci metteva un po' d'ansia, perché di solito sono posti un po' sporchi, con un brutti odori, insomma, io chi ha un gatto sa che bisogna tenerlo pulito, non è semplice a volte. Quanti gatti ci sono e come fa a essere così pulito? Qui non c'è un odore neanche di un gatto, sembra di essere in un posto asettico.
0: No, qui tutte le mattine spazzoliamo le cucce e spruzziamo l'aceto per le pulci dei gatti.
2: Dove li spruzzo l'aceto?
0: Sulle cucce.

0: pesce, sui teli e anche sui gatti.
1: Funziona?
0: Funziona benissimo, io ho una vita che li uso, ho sempre usato quel, mai diciamo andare a parassitare perché sono veleni. E poi ci sono anche gatte che non tocchi, invece con lo spruzzino, quello del vetrillo oppure lo compri, glielo spruzzi addosso sul pelo e no, non hanno pulce. Non hanno.
1: Quanti gatti ci sono qua?
0: Allora, tra dentro e fuori quelli su, che sono i più giovani, sono una cinquantina di gatti.
1: Cos'ha il gatto di particolare per te? Perché ti ha affascinato, sei innamorata dei gatti?
0: Sono amorose, cioè ti danno tutto. Quelli che poi ci sono, quelli che non ti calcolano, sono un po' randagine, diciamo. Però ti sono riconoscente, perché tu quando porti da mangiare, al mattino ti aspettano. Quando io apro il cancello adesso che ho un problema, che ho il bacino fratturato, cammino col bastone a casa col girello, e sentono che arrivo, mi chiamano, miau, miau, e io poi li chiamo per nome, e loro poi stanno zitte. Per me no, non ti tradiscono. Il cane è diverso, io amo tutti gli animali.
1: Beh, il cane forse è ancora più affettuoso.
0: No, meno.
1: Meno?
0: Sì, meno. Il gatto è diverso. Perché il gatto, se tu l'hai cresciuto da piccolo, oppure se da tanti anni che ce l'hai, se lo cedi, si lascia morire, come ci sono tanti.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Dalla tu qui tanto, hai tanti gatti,
0: sì, ma tanti,
1: che hai adottato dopo che erano morti le persone. Ma...
0: sì, infatti quella della Tina Ferrari che era morta, bruciata viva in via Piandelli, erano 15 gatti, ciccione, belle e tutto, io a mattina me li trovavo morti qui.
1: Morivano, si lasciavano morire?
0: Si lasciavano morire e ci sono questi sopravvissuti qua che proprio sono sopravvissuti, ma i gatti di casa... abbandonandole anche in strada si lasciano morire, cioè io lo sconsiglio sempre.
1: Ecco, la gattara si dice è la persona che vive in strada, da mangiare,
0: sì,
1: sporca,
0: sì.
1: Tu cosa ne conosci altre? Com'è?
0: Sì, ci conosco.
1: La gente ti discrimina, cosa ne pensa di te?
0: A me non mi interessa, io poi le rispondo male. Non ci sono problemi. No, perché...
1: Beh, questo oasi è nel bosco, molto lontano,
0: sì,
1: dalle case.
0: Sì, no, che non c'è traffico, diciamo più isolato, perché ho cercato la tranquillità di queste creature, perché già noi che viviamo in città è stressante, perciò queste creature che hanno subito dei shock non indifferente, ho cercato anni fa, quasi 25 anni fa, un posto così tranquillo.
1: Ecco, ma tu abiti come me nel centro storico, e ogni volta ti sposti in macchina qui a Borgorazzo, sono un po' di chilometri per chi non conosce Genova.
0: Tutti i giorni.
1: Ecco, tu hai 80 anni.
0: 80 anni, però quando mi sono rotto il bacino, che sono stato 2 mesi a letto, che ancora adesso, diciamo, l'ortopedico mi ha vietato di guidare, ma io un mese mi sono mangiata per venire col taxi a mattino. E alla sera, giorno festivo costa di più, mi sono mangiata la mia pensione. Allora l'altro giorno ho detto basta, e allora ho preso la macchina e vengo con la macchina piano piano, però me l'hanno vietato per adesso, perché dice stessi.
1: Ecco, economicamente, si parla di soldi, come fai a gettare? Quanto 50 gatti devono mangiare tutti i giorni, hanno bisogno di cure, insomma. Ci sono volontari da una mano sia dal punto di vista operativo qui per pulire,
0: no, infatti,
1: e anche economicamente.
0: Cerchiamo volontari che aiutano a gestire coccole, aiutare a pulire i gatti qui, perché io ho 80 anni, adesso ho i miei acciacchi, e cerchiamo volontari e anche qualche uomo da fare il lavoro di manutenzione, diciamo, maschile, perché io una volta, fino a 2 anni fa, ce la facevo, adesso no, con qualcosa del bacino fratturato non ce la faccio più.
1: Quanti volontari danno una mano?
0: Oh, niente, ce n'era uno solo.
1: Beh, è venuto, ora, oggi abbiamo visto un insegnante
0: che viene.
1: Come si chiama?
0: Cristina Bolva.
1: È l'unica volontaria?
0: Sì, è venuta anche la... Laurietta, che abita qui sotto in via Boero, è venuto poco, nel frattempo che io sono rimasta a casa a letto 2 mesi, con la Franca medica, la vicepresidente che non viene. E poi la Isabella, una nuova, che abita in via Bricata Salerno, adesso sta venendo tutt'oggi, non è venuta perché...

0: che aveva un impegno e viene anche a piedi, poverino, da via Bricata a Salerno, ha già la sua età. No, cerchiamo a volontare più possibile, diciamo. Questo e poi non è un lavoro sporco da fare, pulire le cuccette con la spazzola, spruzzare l'aceto, soprattutto tanto aceto per le pulci, lavare le lettiere, come uno, c'è un gatto in casa, li lavo in casa.
1: E quelle lettiere, qui non c'è un odore, non c'è un brutto odore, proprio sembra che sia in un ospedale quasi. Come fai a tenere così pulito?
0: Allora, quando laviamo le lettiere, a mattino c'è...
1: Le lavate tutte le mattine?
0: Tutte le mattine. Ah, mettiamo...
1: E buttate via la terra che c'era oppure la riciclate?
0: No, buttiamo via tutto nuovo, vede tutto...
1: Che terriera usate voi?
0: Siccome c'è troppe spese, non abbiamo soldi, uso i pellet.
1: I pellet?
0: No, perché la sabbia ci vuole minimo 200 Forse. Euro alla settimana. E chi ce l'ha?
1: Che pellet quanto spendi invece?
0: I pellet sono, metti 6 euro, che non lo è, 15 kg, ti dura quasi una settimana.
1: Un'altra cosa.
0: No, perché noi nessun ente pubblico ci donano una scatoletta a fine anno, anzi, noi gattare per gli enti pubblici e funzionari siamo odiate.
1: Nessuno ti dà una mano?
0: Nessuno. Cristina Volva mi fa le appelli su profilo Osi dei Gatti Felici Genova.
1: Ecco, avete una pagina di Facebook, sì, si chiama
0: Osi,
1: così?
0: Sì, Osi dei Gatti Felici Genova. Che allora ci sa fare, io non ho tempo, poi non sono pratica, e allora sì, ci sono 3-4 persone che tutti i mesi mandano e riusciamo, perché solo di spese, l'altro giorno da io e loro, ho speso 500 tra scatolette, diabetiche e tutto, 585 euro.
1: Ecco, parliamo un po' di te, tu nasci a Benevento, mi avevi detto.
0: A Telese, Terme. Provincia di Benevento.
1: Ecco, Benevento. E quanti anni avevi quando sei venuta a Genova?
0: 15 anni, ho iniziato.
1: Come sei arrivata a Genova? Perché? Con i tuoi genitori?
0: Con mia mamma, perché c'erano già i miei zii a Genova, mio papà era morto.
1: Ah, è già morto così piccolo.
0: Poi mi ha messo a lavare i piatti, avevo neanche 15 anni.
1: E tua mamma che lavoro faceva?
0: È andata a fare la domestica.
1: E tu a 15 anni hai iniziato a lavorare?
0: Sì, che non si poteva, al ristorante Paradiso a Bagnara, dove adesso c'è la polizia.
1: Ah, quella qua.
0: Sì. Lì c'erano i pescatori con i gatti, le gatte partorite, tutti mi facevano pena. Io portavo a mangiare che avanzavano i clienti. E poi ricordo che io parlavo in napoletano. I pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare. E questo mi diceva, tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione e poi li porti qui. Io dico, come si catturano? Con un cappotto. Quando che ride. C'era il dottor
1: Villa. Il cappotto sopra.
0: C'era il dottor Villa che quando mi vedeva lì, diceva, figlio, il problema mio è catturare il suo. Dice, ma come faccio l'anestesia? Non mi interessa. Io lo porto. E dal ristorante Paradiso, dove c'è la polizia,
1: sì,
0: fino da Villa andava a piedi, perché allora c'era il tram che si pagava 25 lire. E io andavo a lavorare già per poco, andavo a piedi con questo.
1: Ma poi questa, diciamo, gattara quando sei diventata? Tu facevi la domestica, poi hai fatto?
0: Sì, ma poi io sempre gattara, mi chiamavano.
1: Già a 15 anni sei
0: sì, gattara? Sì, ho iniziato lì a Bagnara, dove sono i pescatori. Ma avevo sterilizzato tutti i gatti lì.
1: E i figli come hanno vissuto questa tua passione per i gatti?
0: Anche loro.
1: Anche loro?
0: Ah, la passione.
1: Anche loro sono.
0: C'era il mio figlio che era piccolo con mia figlia, io abitavo a Parizione, andavano su Montefascia, si mettevano i guinzagli sotto la pancia, no? Per farsi vedere da me. E tutti i cuscini, roba così, no? Dicevo, come sei ingrassato. Andavano su Montefascia, trovavano gli animali, ma li portavano tutti a casa, gatti più che altro. Due volte mi ha portato due cagnolini piccoli. No, si andavano a piedi.
1: Adesso i figli dove sono?
0: Uno è a Como, il maschio, la femmina è a San Michele di Mondovì.
1: Come vivono questo tuo essere gattara ormai?
0: Mi odiano.
1: Ti odiano?
0: Detto che vanno da giudice, vuol dire che non sono normale.
1: Perché hai investito tutti i tuoi risparmi?
0: Tutti i miei risparmi, ho tutti investiti per gli animali. Una vita di lavoro, guarda che due.
1: Maria, ma c'è tanta gente che abbandona i gatti?
0: Tantissimi, soprattutto poi gli eredi, che

0: ereditano casa, soldi e tutto dal defunto, e i gatti vanno in strada. Sembra abbia dei gatti della Tina Ferrari, 15 gatti, quelli in casa sono morti con lei, hanno ereditato ma milioni, però li abbandonavano nel centro storico, l'ho preso io perché eravamo gattare assieme amiche, ma mai più non l'ho sentito, però hanno ereditato. Tanti abbandonano per la cura dei veterinari, sterilizzazione, se è un privato, 200 euro una femmina.
1: Ma quante gattare ci saranno a Genova?
0: Registrato, che poi ci sono anche le associazioni che dicono che operano, che non è vero, siamo 700.
1: 700?
0: Sì, ma non sono tutte operative.
1: Tutte donne?
0: La maggior parte sì. E tutte terrone la maggior parte.
1: Questa, ecco, raccontiamo qualche storia di gatto, no? Ecco, questi gatti alle spalle, come si chiamano e che storia hanno?
0: Questo è Riccio, l'hanno abbandonato qui fuori 10 anni fa con i testicoli legati con lo spago.
1: Perché?
0: Perché i vecchi contadini dicono, ma va spiegato il veterinario, il dottor Trovato, che legando con lo spago non circola il sangue, seccano i testicoli e cadono.
1: Mamma, che terribile!
0: Sì, no, sentiva male, poverino.
1: Questo e adesso come sta?
0: Sta bene perché l'ho castrato. Questa è Tino, quella della gattara che è morta bruciata viva in via Piantelli. Questo era nel centro storico dove c'è la cassa di risparmio. Avevo solo io le chiavi.
1: Poi...
0: dietro c'è Jack. A tre zampe, quello bianco e rosso che si è messo Tino davanti, che di San Biardarena aveva la zampa, diciamo, staccata, l'osso che toccava per terra, usciva il sangue, ho dovuto portarla dal dottor Trovato, 400 euro, e l'ho operata, fatta un'imputazione bene. Poi dopo le è venuto il tumore all'orecchio, l'abbiamo sempre dottor Trovato, l'ha operato.
1: Uno dei coccoli preferiti mi sembra che sia Romeo.
0: Romeo, questo.
1: Lo chiami, viene?
0: Romeo, lui vuole solo le coccole.
1: Vediamo. Romeo che storia ha?
0: Romeo è della gattara che abitava a Cornigliano della stazione, che è morta. Erano quattro e i figli l'avevano messo in strada. Anche lì era intervenuto Termanini.
1: Ah,
0: come guardasofi da salvarla, perché loro non volevano dare.
1: Uno dei più attivi.
0: Sì, è brava già Lorenzo, Termanini è bravissimo. E così le abbiamo salvate quattro, le altre tre le ho date in adozione. Questa è rimasta perché aveva il diabete al 500, adesso ce l'ha normale. Adesso è vecchietto, vero Romeo? Adesso è vecchietto.
1: Ecco, ma sono tutti molto tranquilli, cosa gli dai per farli stare così tranquilli?
0: No.
1: Di solito i gatti sono un po' irrequieti.
0: Questo diciamo...
1: Che sono anziani, quando...
0: no? No, sono anziana, perché c'è quella di 29 anni.
1: Ecco, c'è un gatto di 29 anni che è quasi un record.
0: Sì, Streghetta.
1: Streghetta.
0: È lassù che la che l'abbia ripresa.
1: È lassù, non si vede, è nascosta.
0: Sì.
1: Quanto può vivere un gatto?
0: Non lo so, quella diciamo ne ho parecchie, perché poi ne ho date in adozione a Castelletto, via Corso Firenze, una di 28 anni, Trilli, è venuta, le piaceva e l'ha presa in adozione.
1: Ecco, la soddisfazione più bella che hai da gattara qual è?
0: Tutte sono belle, non posso.
1: Ma la soddisfazione ti dà, la
0: di
1: gente
0: salvarle,
1: ti riconosce anche?
0: Di salvarle, sì, mi chiamano tuttora perché adesso non posso essere tanto operativa, perché mi hanno chiamato l'altro giorno da andare a catturare una gatta che ci ha volato giù da Poggiolo con la gabbia trapo. Ho detto io non ce la faccio, io cammino.
1: Lì ci fa Termanini, la guardo zoofila, no?
0: No, perché devi andare con la gabbia trappola e catturarla e tutto, devi avere pazienza, ma io non ce la faccio più a portare qualcosa per ora in mano a gestire, no? E ho dovuto rifiutare, hanno chiamato la Croce Gialla e l'hanno catturata.
1: Maria, grazie per questa storia, perché insomma i gatti...
0: Anzi, volevo dire, allora, per le pulce dei gatti...
1: Ah, diamo i consigli?
0: Aceto bianco, spruzzare su le cucce dove sono e anche addosso ai gatti, che non fa male, aceto bianco. E anche sul divano, se avete i divani in casa e tutto, sedie, aceto bianco.
1: Anche qui stanno bene i gatti, in effetti.
0: Vede? Se vede, non hanno una pulce, non hanno niente.

0: fegato, facciamo le cornette.
1: Ma il gatto irrequieto è capitato? Come mai sono così calmi?
0: No, perché dopo un po' si arrende, cioè, però... sono quelli in giro, fuori che...
1: Mi diceva che c'è una dieta a base di erbe?
0: Sì, io do anche gattini piccoli che a volte si attaccano al dito di 40 giorni, ansitane, sono delle compresse a base di tè verde, tutto di erbe.
1: Tutto naturale?
0: Tutto naturale, andate su internet e lo vedete, ansitane.
1: Possiamo chiedere al veterinario se è d'accordo.
0: Ma anche se è andato su internet, vedete.
1: Vabbè, però è giusto che sia così.
0: Non ci credono, io non ci credo.
1: A vedere qui sembrano gatti.
0: No, l'ha fatto Romeo, ma gli altri no, perché Romeo era proprio una tigre.
1: Chiamiamo Romeo, viene?
0: Sì, l'avevo adesso in braccio.
1: È andato via,
0: sì sì.
1: I gatti sono belli per quello, sono indipendenti. Grazie Maria.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, il volontario cerchiamo. Tanti volontari, perché non c'è, mi dispiace, perché se non vengo più io qui, l'ufficio animale apre tutto e fa andare via i gatti.
1: Qualcuno che ti dia una mano.
0: Ok, qualcuno che dia una mano.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: a te. Celebre fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio, perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa, e mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova, e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città, che io adoro, perché è la città che si riveda ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta. Non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte, e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia, in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città, che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline, che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi, comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: La vista è incredibile, ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora, poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare, perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: hai
0: c'è
1: la vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta, e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato un

0: personaggio molto particolare della città di Genova, che non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere. E l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
0: e tu
1: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?
1: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma, molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti, e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano, non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno.
1: Assolutamente.
0: Il grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece, appunto, oltre a queste grandi sale, poi c'è questo giardino magnifico. Stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie, che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico. In effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella. Andrebbe visto di persona.
0: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte, e anche altri. Diciamo però che...
0: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
1: Certo.
0: La moglie di...
1: Sì, sì, sì. Sì. Però qua è stato un po' diverso, perché appunto i genovesi sono, appunto come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà, quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Uh-huh. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
0: Beh, non in tutte le case però, eh? Non è una cosa così comune.
1: Certo, in queste case molto importanti.

0: C'è il maestro di casa che è appunto un
1: Sì.
0: po' il capo maggiordomo, no?
1: Certo, il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva una
0: Esatto,
1: volta, no?
0: e quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo Della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea del Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma, aveva
0: No,
1: un
0: allora devo
1: percorso.
0: dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le 2 o 3 volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone, li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista,
1: Certo.
0: compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora
1: Vabbè, però
0: adesso.
1: eri giovane,
0: E mi
1: fotografo,
0: chiamano
1: estroso.
0: e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa
1: Un
0: fatta, sì, una cosa
1: toupé.
0: terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, quindi insomma c'è un meno
0: Molto, molto
1: rigidità
0: meno rigido,
1: protocollare,
0: sì.
1: per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro
0: No, poi questo è bello.
1: che...
0: No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava che aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla. Cioè, sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, sì, principessa, che diceva ok, passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: E si farà fare
0: e
1: la
0: basta,
1: fotografia.
0: però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice perché è sbroccata, a un certo punto povera Lady Di, non poteva
0: Però
1: neanche...
0: adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè, ti dicono tu, non... allora quando arriva lui passa, guarda, non toccarlo.
1: scimmiottano un
0: Cioè,
1: po'.
0: anche se tu sei l'unico fotografo che dice sto lavorando per lui, tu dici ok.
1: Se la credono, insomma, cercano di...
0: Non lo
1: Perché il fascino lo subiscono
0: so,
1: anche loro,
0: un po' il
1: forse.
0: fascino, un po' forse anche a volte timidezza, perché
1: Può
0: forse
1: darsi.
0: riescono a dirgli ok, riesci a, cioè devi fare, devi offrirti ai media, quindi
1: Certo.
0: guarda lì, guarda là, fai 2 battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di

0: conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
1: No, è stata estremamente capillare. E, tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre. Quindi, anzi, sono ancora alla ricerca se qualcuno ha delle indicazioni.
0: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindani...
1: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio, ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi. Loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata. Era un posto che sarò passato 1000 volte.
0: Certo.
1: E questo è curioso. Quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalatele.
0: Chiamate me e io esatto, poi ci penso io a informare Stefano.
1: No, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto... è grande quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatta una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
0: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, sì. Ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
1: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
0: Sì.
1: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
0: Eccezionale. Beh, Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime. Complimenti per quelle che ci hai mostrato. Grazie. Nel Palazzo Pallavicino. Poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città, Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
1: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare? C'ho cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2 minuti a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi,

0: potrei ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Un passo decisivo per garantire nuovi servizi a chi affronta la fase più delicata della vita. A Genova la Fondazione Gigi Girotti punta all'acquisto dell'hospice di Albaro, trasformando una struttura già simbolo di assistenza in un presidio ancora più forte e proiettato nel futuro. Un'operazione da oltre 2 milioni e mezzo di euro sostenuta da un piano triennale di raccolta fondi.
1: Abbiamo evitato il pericolo di dover chiudere l'hospice di Albaro perché la zona è molto appetibile appunto per l'edilizia privata. E con questa operazione noi abbiamo acquistato anche nuovi spazi e quindi potremo fare dei nuovi servizi.
0: L'acquisizione consentirà anche un ampliamento degli spazi, 548 metri quadrati in più, e tra le novità più attese l'apertura a settembre di un ambulatorio per la terapia del dolore.
2: C'è stata anche una donazione da parte della Fondazione Passadore che ci consentirà di aprire un ambulatorio che per noi è molto importante, che consentirà di anticipare un po' le liste d'attesa, dedicarci alle cure della terapia del dolore per i pazienti oncologici, ma soprattutto per portare avanti il progetto della telemedicina.
3: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
4: Comunque in attesa di circa 400.000 persone, non raddoppiamo la popolazione di Genova ma ci avviciniamo, e pertanto tutto l'aspetto sanitario chiaramente deve essere organizzato in modo da poter così adempiere alle necessità e della popolazione, che devono continuare nella routine normale, e all'eccesso appunto di popolazione. Ci siamo anche basati sui dati della adunata dello scorso anno di Biella per avere un'idea dei numeri, quindi della numerica, e partendo da lì abbiamo fatto in modo che sia sul territorio e quindi con l'appostamento di 3 PMA, punti medicalizzati avanzati, che saranno uno nel Porto Antico, uno a Piazza del Ferrari e uno in Piazza della Vittoria, in modo che si possa avere accesso con un medico e un infermiere 24 ore su 24 sui 3 giorni. E con un potenziamento all'interno delle strutture ospedaliere di tutta la OM, quindi sia del plesso di San Martino ma anche di Villa Scassi e del Galliera, in modo che ci sia un potenziamento sulle strutture particolarmente interessate, sia dal punto di vista del personale che strutturali. Quindi faccio degli esempi: sui pronto soccorsi abbiamo raddoppiato i turni, sulle rianimazioni, sulla questione dei reperibili.

0: modo che ci sia un accesso. Abbiamo notato che nei numeri a Biella gli accessi erano prevalentemente per problematiche di tipo medico o traumatologico, quindi incentrandoci sulla radiologia, sulla neurochirurgia, sulla traumatologia ovviamente.
1: Ho messo in atto un piano straordinario di apertura delle case di comunità, quindi oltre alle case di comunità hub che sono già aperte H24, prevediamo che le case di comunità che sono principalmente via Sarotto e via Archimede, per citare quelle vicine al sito dove avverrà l'evento, tenere aperte anche il sabato e la domenica. Nella casa di via Sarotti abbiamo raddoppiato il personale medico e infermieristico presente, in modo da poter accogliere gli alpini che eventualmente ne avranno bisogno, e anche quella di via Archimede sarà accessibile nelle giornate di sabato e domenica. Ma oltre a quello abbiamo anche potenziato la guardia medica, abbiamo invitato con una buona risposta le farmacie private anche a rimanere aperte, in modo da garantire l'eventuale accesso o la raccolta dei farmaci se ce ne fosse bisogno. In più abbiamo organizzato anche la possibilità da parte di quei cittadini che avessero necessità di una visita o di accedere a delle strutture dove ricevere delle prestazioni di poter transitare nella zona chiusa.
2: Abbiamo per le tre giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno. All'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità. Certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
3: La bambina è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ormai da giorni, è cosciente, orientata, perfettamente sveglia, non ha subito conseguenze neurologiche e, nonostante le gravi lesioni al fegato, alla minsa e alla aorta, non sussistono in questo momento delle condizioni che la possano porre a rischio di vita. Speriamo presto di poterla trasferire in un ambiente semi-intensivo.
4: Le condizioni della bambina dal punto di vista cardiovascolare sono relativamente stabili, chiaramente ha in questo momento ancora bisogno dell'assistenza della terapia intensiva. La stabilizzazione della lesione aortica è stata eseguita presso il Policlinico di Catanzaro, apponendo uno stent ricoperto e fondamentalmente riuscendo a salvare la vita a questa paziente. Infatti i colleghi sono stati molto bravi. È chiaro che si tratta di un quadro importante di politrauma, ma la componente aortica in questo momento sinceramente era quella che ci preoccupa di meno.
5: Ora sento dire: per togliere la zecca bisogna mettere dell'olio, della benzina, del petrolio, varie cose,

farla staccare. Questa cosa non è corretta perché far soffrire e soffocare la zecca, cosa succede? Che la zecca che è attaccata vomita e mette i suoi succhi nel nostro organismo. Tra i suoi succhi può trasmettere dei germi di vario tipo. Quindi la zecca va tolta. Io consiglierei di comprarsi in farmacia o in negozio online un toglizecca, che è una specie di cosino da infilare proprio dove la zecca si attacca. Se non lo avete, con delle pinzette, prendendo la zecca dove è attaccata, tirando non con forza ma gradualmente, imprimendo un lievissimo movimento rotatorio, va staccata così. Dopo averla staccata, disinfettate con un disinfettante non colorato, se no non si vede, marcatevi la data perché la zecca può portare delle malattie. Non è molto frequente, però in Liguria c'è una malattia causata da un germe che si chiama, nome è impossibile, Borrelia burgdorferi. La Liguria è una zona endemica, quindi questa malattia può uscire sicura con l'antibiotico. Che è la seconda cosa da non fare: non date l'antibiotico dopo puntura di zecca, sentite il pediatra, però marcate la data, perché se per caso viene febbre entro più o meno un mese dalla puntura di zecca, pensiamo anche alla possibilità di una malattia trasmessa da zecca.

0: Buonasera e bentrovati a Punto d'Incontro con l'Università di Genova. Buonasera al professor Diego Ferone, professore ordinario di endocrinologia. Quindi parliamo dei nostri ormoni, ma non tanto in un certo senso, perché quello di cui parliamo oggi è l'innovazione, quindi ciò che la ricerca può fare per la nostra salute. Professore, ci sono tanti passi avanti, anche nell'efficacia, nella somministrazione dei farmaci. La ricerca non si ferma mai.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. E grazie di questo invito che mi permette di illustrare un po' degli aspetti atipici dell'endocrinologia, altrimenti si pensa soltanto alla tiroide e agli ormoni. Appunto, l'endocrinologia oggi è diciamo un campo molto più esteso e nell'ambito appunto dell'innovazione guarda molto a quello che è stata la tecnologia, anche perché il meccanismo di azione degli ormoni è affascinante proprio perché è un meccanismo particolarmente tecnologico, che però delle volte trova delle barriere nell'ambito dell'azione, e magari quello che tu immagini di quello che è un ipotetico farmaco basato sul meccanismo ormonale trova delle barriere nell'ambito della sua attività, perché magari è metabolizzato, perché magari è il paziente che soffre quel tipo di somministrazione.
0: Esatto, perché appunto noi, molto lo dico molto banalmente, introduciamo un farmaco, poi il modo in cui noi gestiamo quel farmaco è diverso da persona a persona.
1: Bravissimo.
0: Quindi può essere buono per qualcuno, può dare effetti collaterali intollerabili su qualcun altro.
1: Esattamente, ha colto perfettamente il segno, e che indica che poi magari quel farmaco perde l'efficacia perché a quel punto il paziente non è più aderente al trattamento quanto lo sarebbe, soprattutto quando si tratta di farmaci con degli effetti collaterali oppure dei farmaci con una difficoltà nell'adeguarsi a quello schema di terapia. Questa è stata una sfida importante negli ultimi 20 anni, potrei dire. Gli endocrinologi hanno lavorato tanto su questo, però ultimamente la tecnologia ci sta permettendo di arrivare a dei traguardi che veramente forse qualche tempo fa erano insperati. Le faccio un esempio rapidissimo nella patologia più frequente: il diabete mellito, patologia purtroppo di grosso impatto, importante, perché se non ci concentriamo a correggere queste problematiche che sono alla base dell'insorgenza del diabete e anche dell'obesità, che vanno un po' a braccetto, avremmo dei problemi grossi in futuro. Per cui anche in questo senso la tecnologia è stata innovativa, importante. Se voi pensate che oggi non è più necessario pungersi per controllarsi le glicemie,
0: certo,
1: ci sono dei device, delle macchinette,
0: sì, vediamo, no?
1: Sempre più piccole.
0: Sono dei piccoli,
1: sì,
0: patch che si vedono nelle persone che hanno questa patologia.
1: Che le vedi perché sono veramente talmente piccole,
0: certo,
1: adesso che sono anche poco, si applicano,
0: sì,
1: al braccio. Ci sono alcuni di questi, si chiamano glucometri, che sono in grado di controllarti la glicemia per tutto l'arco della giornata e anche della notte, evidenziare per esempio quelle cadute della glicemia, che sono più pericolose della glicemia alta. Questo è un mito

anche che spesso va sfatato. Quindi questi piccoli apparecchi, anche da un punto di vista estetico e di tollerabilità sulla cute del paziente, sono oggi di una tecnologia avanzatissima. Ma ancora di più, il passo successivo è stato che questi apparecchi sono diventati anche macchinette di somministrazione dei mini pancreas artificiali. Quindi per chi fa terapia insulinica c'è un'innovazione. Questo vi faccio un esempio perché è quello, diciamo, di una delle patologie più diffuse. Ma quello di cui mi farebbe piacere raccontarvi è

0: endocrine, però sono dei tumori che possono creare molti problemi, perché possono avere delle sindromi paraneoplastiche che accompagnano il tumore, quindi oltre ai problemi del cancro in sé hai anche delle reazioni dalla produzione ormonale terrificante.
1: Cioè sono quei tumori che si vedono in qualche modo, lasciano un segno,
0: lasciano
1: tangibile.
0: Un segno perché lo vedi clinicamente, anche se potrebbero paradossalmente in alcuni casi essere meno aggressivi, sono caratterizzate anche da una più lunga sopravvivenza. Questo espone il paziente a dei trattamenti ovviamente sequenziali e più prolungati, e spesso può capitare che sia proprio la problematica legata all'aderenza al trattamento, noi lo chiamiamo compliance in generale, un termine che identifica l'efficacia e l'aderenza insieme, quindi come il paziente reagisce a quel tipo di somministrazione. A volte è quello che fa perdere efficacia, perché magari la somministrazione non è adeguata, perché il paziente magari ha degli effetti collaterali di un certo tipo che gli impediscono, quindi si è lavorato molto su questo. Per farvi due esempi di questo tipo di tecnologia, vi voglio fare un esempio a monte a cui sono molto affezionato, perché è un qualcosa che era nato quando addirittura facevo il dottorato di ricerca in Olanda, un'idea che era del mio mentore olandese di caricare alcuni farmaci con delle molecole radioattive. È un'esperienza che nasce un pochettino sempre in endocrinologia tanti anni fa, ma in una maniera molto più semplice per il cancro della tiroide, che oggi è guaribile in oltre il 95% dei casi grazie alla scoperta di Marie Curie dello iodio, certo, che tu puoi mandare nella tiroide. Però la tiroide è specifica per lo iodio, noi parliamo di tumori invece che non hanno queste specificità, certo. Però cosa hanno questi tumori? Hanno delle piccole molecole sulle loro cellule cancerose che sono in grado di riconoscere degli ormoni, e noi già questa tecnologia, questa conoscenza la usiamo per una tecnologia che si chiama bioterapia, cioè una terapia biologica che praticamente utilizza degli analoghi di questi ormoni che colpiscono selettivamente la cellula tumorale, ma questo effetto è limitato nel tempo, dura per un certo periodo. Cosa avevano pensato questi miei colleghi tanti anni fa, che poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo studiato delle potenziali tecnologie di sviluppo, e di caricare queste stesse molecole, quindi diventano a questo punto dei farmaci carrier, trasportatori di un radioattivo, di un isotopo radioattivo. Quello, non le racconto tutta la storia, ma nell'esperienza di questi anni, una delle molecole più efficaci è il lutezio radioattivo, il lutezio 166, che caricato su questo piccolo ormone è in grado di riconoscere il recettore. Quindi la cellula ingannata pensa che sia un semplice ormone, se lo porta dentro, ma si è portata dentro una mini bombetta atomica, esatto, che può danneggiare il DNA.
1: Ci sono anche delle bombe atomiche buone, abbiamo scoperto con
0: questa. Era nata la radioattività, per scopi positivi. Esatto. Poi c'è stata qualche piccola
1: deviazione sul tempo.
0: Noi l'abbiamo riportata alla sua origine, quindi abbiamo avuto questa possibilità. E manco a farla apposta, proprio quest'anno appena passato, ci ha dato una grandissima soddisfazione di portare a termine uno studio randomizzato, mondiale, come si deve fare quando tu poi devi provarne l'efficacia. Abbiamo portato avanti questo studio, abbiamo confrontato questa innovazione terapeutica verso una terapia più standard, e abbiamo avuto una sorpresa importante, perché abbiamo visto che in tumori particolarmente avanzati, non tanto nei tumori meno aggressivi dove già sapevamo di essere efficaci, ma in tumori un po' più avanzati, abbiamo portato avanti questo studio difficile, perché abbiamo cominciato nel periodo Covid, quindi puoi immaginare il reclutamento, certo, in tutto il mondo, e questo studio è stato completato l'anno scorso, ha portato dei risultati che sono stati pubblicati sul Lancet recentemente, e Genova, l'Università di Genova, un collega oncologo canadese, abbiamo guidato questo studio, quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di concludere, grazie alla collaborazione dei pazienti e di tanti colleghi nel mondo che hanno arruolato più di 300 pazienti, che è un numero enorme in queste tipologie di tumori, ci hanno portato al successo di poter controllare oltre il 50% di questi casi. Ovviamente è un campo di azione ancora limitato, ma già si è fatto un passo avanti, perché i colleghi urologi oncologi hanno adottato lo stesso principio per un cancro molto più diffuso, che è il cancro della prostata, e anche lì questo tipo di approccio che noi chiamiamo terapia radiometabolica o terapia radiorecettoriale, praticamente dipende dal tipo di situazione che si va a colpire, diventerà in una neoplasia molto più diffusa dei tumori non endocrini, che sono un pochino più rari, in una neoplasia molto diffusa. Ci sono dati promettenti.
1: E questo è importante, perché appunto, esatto, può essere una risposta anche ad altre malattie più diffuse. Il tema del miglioramento della qualità della vita e della facilità di assunzione di un farmaco è centrale anche nella famosa aderenza di cui si parlava prima.

0: ma perché a un occhio distratto si potrebbe dire che la mancanza di aderenza è sempre mancanza di buona volontà da parte del paziente. Non è esattamente questo, perché talvolta un farmaco può essere veramente molto doloroso e allora qualcuno lo prende poco volentieri, oppure può dare degli effetti collaterali tali che impediscono di prenderlo volentieri e quindi si tende magari a non farlo, con le conseguenze del caso.
1: Esatto.
0: Per esempio, questi strumenti di diciamo inoculazione del farmaco più semplici, meno invasivi, meno dolorosi, meno frequenti, sono un passo avanti enorme nella qualità della vita delle persone, ma anche nell'efficacia delle terapie.
1: Assolutamente, mi dà l'opportunità di illustrare un altro progetto che abbiamo portato avanti proprio noi con un gruppo dell'Università di Genova presso il San Martino. Abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa, proprio per quello che lei stava raccontando, a volte noi incolpiamo il paziente, in realtà bisogna mettersi nei panni del paziente, il paziente dovrebbe essere sempre l'oggetto centrale. E come dicevo all'inizio, è un po' di tempo che si fa attenzione a questo tipo di aspetto, e quindi come possiamo migliorare un'aderenza a una terapia? E ho avuto l'opportunità qualche anno fa di incontrare, durante un evento scientifico all'estero, una biotech, una piccola company svedese che aveva elaborato una soluzione particolare che loro chiamano fluid crystal, cristalli fluidi, una formula segreta ovviamente che loro hanno fatto e hanno utilizzato per somministrare in un altro settore, in campo neuropsichiatrico, quelli che sono quei farmaci che servono un pochettino a cercare di svezzare la dipendenza da oppiacei, che per esempio negli Stati Uniti è un problema che interessa quasi la metà della popolazione, un problema serissimo. Loro hanno sviluppato questa tecnologia proprio perché per aiutare questi pazienti a somministrarsi un antidoto, diciamo, svezzarsi, e hanno avuto un successo pazzesco. Ci siamo un po' informati, abbiamo cercato di capire quanto c'erano le possibilità che questa soluzione potesse essere usata per dei vecchi farmaci che noi utilizziamo. E quindi in questo caso abbiamo ripreso dei farmaci che sono un po' difficoltosi da somministrare dal punto di vista, dalla prospettiva del paziente, perché come diceva esattamente lei, un'iniezione dolorosa, ok, la fai una volta, va bene, ma se la devi fare ogni mese per anni, sempre in ambito di endocrinologia oncologica, in questo caso parliamo di tumori ipofisari un po' meno cattivi, però comunque sempre accompagnati da delle sintomatologie che hanno un impatto sulla qualità della vita devastante, e il paziente deve essere aiutato anche da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo pensato di fare una prova, di provare, diciamo, questo vecchio farmaco, un farmaco biologico che di per sé non avrebbe effetti collaterali se potesse essere somministrato in una maniera meno invasiva, vogliamo dire. Quindi abbiamo parlato di questa esigenza, e la compagnia ha deciso di provarci e di mettere insieme queste conoscenze e provare questo. E su questo anche, manca a fare la posa, anche questo è arrivato da poco come conclusione. Abbiamo concluso un primo studio di fase 3, cioè che sono quegli studi che poi ti permettono di registrare il farmaco presso le agenzie, quindi ovviamente il farmaco diviene disponibile per la popolazione. L'abbiamo concluso e almeno nei tumori ipofisari abbiamo avuto un successo incredibile, perché noi abbiamo studiato questa molecola, che cosa ci permette di fare? Inserendo questa molecola nel nuovo prodotto di veicolo del farmaco, il paziente cosa avrà? Avrà uno strumento semplicissimo da utilizzare che somiglia alla penna, più facile ancora di quelle delle moderne insuline. Fa un'iniezione sottocutea una volta al mese con un ago invisibile, quindi anche psicologicamente parte meglio.
0: È tutta un'altra partita.
1: Io l'ho provata, perché noi lo facciamo sempre questo, l'ho provata sul mio braccio, senza veramente farmaco. Non si sente dolore. La somministrazione di quantità di liquido è bassa, una volta al mese, non è necessario refrigerazione, per esempio, che è un'altra cosa, certo, che impatta.
0: Perché magari uno lo conserva male, poi la inietta lo stesso, però magari non ha la stessa
1: efficacia. Perfetto, non solo. O ti devi portare una borsa termica dietro quando vai, sì, vacanza, a farti una scampagnata, una passeggiata. Queste sono cose che per noi delle volte non le percepiamo completamente, se ti metti nei panni del paziente.
0: Sono enormi.
1: Anche da questo punto di vista cosa è successo? Che abbiamo visto una perfetta performance di questo farmaco, si misurano questi parametri, certo, con dei questionari, con dei sistemi per valutare la qualità della vita e l'aderenza al trattamento. Abbiamo visto un netto miglioramento della qualità della vita del paziente, ma la sorpresa è stata un'altra. Abbiamo visto anche un lieve miglioramento della performance del farmaco, lo stesso farmaco che noi utilizziamo, perché probabilmente ci sono due componenti. Uno è quella proprio che diceva lei, il paziente più diligente e più aderente, più compliante, certo, come diciamo noi. Ma c'è anche probabilmente un meccanismo che ora stiamo studiando, per cui questo tipo di veicolo probabilmente

0: consente al farmaco di arrivare più precisamente, più costantemente dove deve arrivare. Quindi non l'avevamo previsto, però siamo andati ad analizzare i dati, vediamo che il farmaco funziona almeno quanto la vecchia formulazione, ma in realtà in alcuni casi
1: anche meglio.
0: Anche meglio.
1: E questo è molto importante. Professor Ferone, grazie di essere stato con noi. Lei ci ha portato due buone notizie. La prima è quella per i pazienti, che ci sono ricerche che migliorano la qualità della loro vita. Seconda buona notizia è che per i ragazzi di buona volontà c'è una prateria aperta per continuarli questi studi.
0: Io lo spero tanto, perché ho un team di giovani di grande buona volontà,
1: sono fondamentali,
0: e sono convinto che lo porteranno.
1: Perché hanno meno esperienza, ma più freschezza
0: di idee,
1: più voglia e magari anche più sfrontatezza. No?
0: Non a caso queste cose sono nate quando io ero un po' più giovane,
1: certo.
0: Poi ci sono voluto un po' di anni.
1: Vabbè, però appunto il tempo è necessario per fare cose grandi. Grazie a voi, professor Ferone.
0: Grazie a tutti.
1: Vi aspettiamo ancora ai nostri appuntamenti con le news e i punti d'incontro con l'Università di Genova.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
7: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
8: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli di idee, direi.
9: Una tristezza infinita, nel senso che non è servito a niente, siamo andati in peggio. E lasciamo alle nostre generazioni un mondo che fa schifo.
7: Una cosa positiva?
9: No, certo. Assolutamente niente.
7: Grazie.
9: Mi dispiace, ma è così.
8: L'unica cosa che io vi ricordo, che ho iniziato a lavorare, ho fatto tanto sciopero. Eravamo in prima fila, ma tanto sciopero e basta. Si lavorava molto. Ecco, per quello abbiamo fatto sciopero, per stare a casa il sabato. Per avere delle ore, ecco, perché prima si lavorava il sabato,
10: Mi ricordo l'invasione di Praga e mi ricordo Jan Palach che si è bruciato sotto la piazza San Venceslao. E devo dire che l'ho scritto sul mio diario a 12 anni.
7: Che bello!
10: E quando ci sono ritornata la prima volta e non era ancora caduto il muro, volevo portare delle rose sotto il monumento e me l'hanno impedito.
11: Ma tutto sommato la gioventù credeva ancora in certi ideali, credo, almeno. Io a quell'epoca ci credevo, anche se non ero uno di quelli che andava a manifestare. Secondo me adesso c'è meno cultura, meno ce ne freghiamo di tutto.
7: E invece un qualcosa di negativo? Era un periodo particolare.
5: Beh, certo.
11: Le botte non andavano bene assolutamente. Io mi ricordo che una volta mio padre mi ha detto: tu non esci di casa perché in via 20 settembre menava la polizia. Avevo un collega che è finito in carcere per sbaglio, non aveva fatto niente, passava di là, io l'ho portato dentro. È stato 2 giorni perché non gli fermavano il permesso di scarcerazione. Quelle non sono cose belle.
12: Io ho fatto delle manifestazioni, andavo a scuola, poi ci credevo un po' in questa mezza rivoluzione che c'è stata nel 68 e qualcosa è servito, perché c'è stata poi un po' più libertà, insomma, sono cambiati anche i costumi e tante cose. Non sono pentito di quello che ho fatto. Qualche manganellata sulla schiena l'ho presa, ma senza nessun dolore, con niente di grave. Ecco.
7: Abbiamo sentito opinioni contrastanti. Chi ha vissuto il periodo in maniera positiva? Chi invece ricorda di quel periodo violenza e tensione? Lo lascio raccontare a voi, che avete l'età.
13: Sergio Cofferati, storico sindacalista, colui che portò 3 milioni di operai in piazza, credo che sia veramente un record assoluto, però Franco, Sergio si è fatto il 68 abbondantemente.
14: Sì, siamo molto incuriositi da capire come lo

0: ha vissuto perché, e dove lo ha vissuto e che sintesi può fare tra operai, studenti in quel periodo, perché ci sono diverse interpretazioni da come tutto è nato, no? E credo che Cofferati ne abbia una sua, molto...
1: Sì, molto particolare, perché mi sono diplomato alla fine del 1967.
0: In che cosa?
1: Elettrotecnica. Il 6 gennaio del 1968 sono stato chiamato alle armi a Sabaudia, alla scuola allievi ufficiali dell'artiglieria. Sono diventato poi ufficiale di artiglieria nel settore dei missili.
0: Quindi il più
1: e ho fatto tutto l'anno in condizioni appunto molto particolari per un giovane che era di sinistra e che i militari in quell'ambito non volevano neanche vedere in fotografia.
0: Mentre scoppiava il 68.
1: Mentre scoppiava il 68, gli effetti dello scoppio del 68 li avrei ritrovati l'anno dopo, quando, finito l'obbligo militare, sono tornato a casa a Milano e sono andato a lavorare in Pirelli, che era la fabbrica nella quale il 68 a Milano, e poi si diffuse anche nel resto d'Italia, aveva preso vita con la durissima e delicatissima vertenza sul Cottimo, che si era conclusa qualche settimana prima che io entrassi.
0: Ma quindi, ecco, si può dire che il 68 in fabbrica è incominciato lì?
1: Sì.
0: L'inizio, a Milano, nella Pirelli?
1: L'inizio è Milano-Pirelli,
2: sì,
1: con una vertenza che aveva anche un valore simbolico, perché l'oggetto del contendere era il Cottimo, le modalità, la retribuzione con le quali veniva pagata la quantità di prodotto, certo, che ogni, ecco, operaio faceva.
2: E con gli studenti non avevate ancora avuto il rapporto, il dialogo che comincerà e poi sarà molto, molto intenso.
1: Sì, comincerà successivamente, come era normale che fosse, anche perché finita la vertenza del Cottimo, quella che diede vita al 68 a Milano e poi si diffuse anche in altri territori, e quella si accompagnò con le prime visibili iniziative dentro l'università statale. Io ho avuto la fortuna, l'occasione di vedere sia l'una che l'altra, perché entrai in fabbrica e a conferma di cosa aveva prodotto la vertenza dell'anno precedente ne partì subito un'altra. Io ho fatto il primo sciopero il secondo giorno di lavoro.
0: Vabbè, quindi era un predestinato.
1: Sì, era in atto la vertenza degli impiegati, perché la vertenza sul Cottimo aveva dato vantaggi enormi
0: agli operai,
1: e gli impiegati dissero con qualche ragione.
0: Perché noi no.
2: Sergio Cofferati, partiamo proprio da questo rapporto con gli studenti. Come nacque e come si è sviluppato nel 68?
1: Ma poi, per quanto mi riguarda, ritornato dall'obbligo militare nei primi mesi del 69, mi iscrissi all'università, facoltà di matematica, poi non ci fu sviluppo particolare perché si aggiunsero altri impegni molto delicati come
0: politici,
1: il matrimonio e poi la nascita del mio primo figlio, e quelli politici, certo, nel rapporto che continuò con il movimento studentesco di Milano, quello che era diretto da Mario Capanna. Io facevo parte della
2: squadra storico,
1: numero, quindi, 5 del movimento studentesco, per cui avevo due sedi nelle quali far politica. Una era la fabbrica dove lavoravo, dove io ero iscritto al sindacato, e c'era in atto una vertenza sindacale molto delicata perché riguardava gli impiegati e le loro, sì, richieste, e dall'altra parte c'era l'università con il movimento che durò anche negli anni successivi, guidato e orientato da Mario.
2: Ecco, ma in piazza quali erano i temi che vi legavano? Avevate dei temi comuni o no? A parte la politica, a parte il Vietnam, a parte queste lotte...
1: Sostanzialmente la democrazia e i diritti. Il tema dei diritti è un tema orizzontale. Riguardava ovviamente chi lavorava in un settore commerciale come in un settore industriale. Nel luogo di lavoro alcuni diritti dovevano essere garantiti e non sempre i contratti erano adeguati, per cui c'era un'iniziativa molto forte che si diffuse perché venissero

0: aggiunti a quelli esistenti, ma non sufficienti, i diritti per le persone quando lavorano. E dall'altra parte lo stesso tema riguardava la scuola, i diritti degli studenti nell'università e non solo, e poi la prosecuzione di questi diritti e di questa esperienza anche ma quando lo studente diventava
1: era più lavoratore. Il problema dei diritti, che poi dopo matura in, diciamo, in tutta una vita da sindacalista, o era il problema di mettere in discussione l'autorità, che è il tema del 68, perché mette in discussione non certo solo l'autorità dei padroni o dei professori,
0: no, ma le cose erano connesse. Era evidente che gli esercizi di eccessiva autorità che c'erano nell'azienda e riguardavano il lavoro degli operai e degli impiegati, cosa che si affrontò successivamente, perché la prima iniziativa è un'iniziativa operaia, e dall'altra parte però riguardava anche la scuola. Alcuni atteggiamenti che non erano certamente né utili né condivisibili da parte di chi trasferiva la conoscenza, e anche il bisogno degli studenti di essere aiutati, non costretti, ma convinti, aiutati ad apprendere per poi usare quello che imparavano successivamente.
1: Ma Cofferati ha occupato delle aule universitarie, delle fabbriche in quel periodo lì?
0: No, l'occupazione non era la pratica più diffusa.
1: Perché a Genova invece lo era, per esempio.
0: Sì, in alcuni settori, soprattutto in aziende medio-piccole, la pratica dell'occupazione venne esercitata. Io lavoravo e vivevo in realtà molto grandi. L'università venne occupata, la fabbrica no.
1: Certo.
0: La fabbrica ebbe momenti di lotta anche molto asperi, esatto, addirittura con qualche reazione da parte dell'impresa che portò ad un'estromissione dei lavoratori per qualche giornata in una sorta di esercizio, ecco, di volontà negativa da parte di chi era proprietario del luogo di lavoro.
2: Sul tema della classe operaia, se ritorniamo al 68, sentiamo ancora dal docufilm dell'archivio dei movimenti la testimonianza di un sindacalista della CGIL, Calegari.
3: Di cosa parlano o cosa vogliono, di cosa discutono, perché occupano gli studenti? Questa è una questione molto interessante, perché gli studenti si occupano in qualche modo di cose di cui in Italia si discute in situazioni molto importanti, per esempio in Parlamento, per esempio in una commissione di studio che è cominciata nel 63, aveva concluso i suoi lavori nel 65, che diceva come doveva essere la scuola e come doveva essere l'università italiana. Ne parlavano delle associazioni professionali, specialmente l'associazione degli assistenti, competentissima. Ne parlavano anche molti rappresentanti delle associazioni studentesche, che erano peraltro poi in seguito molto criticate, ma che allora avevano portato avanti a livello nazionale delle problematiche molto interessanti. Quindi di queste cose si sta parlando in Italia, e quello che si va discutendo nelle prime settimane delle agitazioni non è diverso. Quello che è diverso, fortemente diverso, è che improvvisamente la discussione si sposta da sedi istituzionali, si sposta quasi come è considerato un arbitrio dentro le aule dell'università. Il 67 e poi la prima parte del 68 sono dei momenti in cui questo protagonista sconosciuto occupa le aule dove normalmente si fa lezione, dove normalmente si deve stare zitti, dove normalmente si fa soltanto degli esami. Gli studenti chiedono di rivedere i piani di studio, chiedono di rivedere gli statuti, chiedono di riconsiderare la consistenza stessa delle materie che vengono insegnate, chiedono di ridiscutere il sistema di esami, chiedono di stare all'università in un modo diverso, di diventare proprietari degli istituti dove i professori invece, dai quali i professori invece li bandiscono. Queste richieste sono questa fase trattativista, che è una fase importante del movimento e che dura molte settimane, molti mesi, e che poi in seguito è stata un po' dimenticata, viene completamente respinta, negata dai docenti. Considerano non solo inaccettabili le richieste, ma considerano inaccettabili che i protagonisti di queste richieste siano gli studenti, come se gli studenti potessero essere solo dei semplici destinatari dei loro gesti.

0: Ferrati, ma alla luce di questa storia immensa del 68, quello che sta succedendo oggi con la mobilitazione, con i cortei, con la flottiglia, con l'occupazione delle università, delle scuole, insomma con un movimento che si sta muovendo, c'è qualche analogia che lei vede, che soprattutto come la vive un personaggio come lei che ha...
1: Il tema dei diritti è stato riproposto lungo questa lunga strada in più circostanze, anche con molta durezza in alcuni settori sia economici che sociali, dunque è normale che chi è coinvolto in quei settori reagisca e cerchi di avere le libertà che sono dovute a chi lavora e che ha diritti non riconosciuti. E io credo che ci sarà nel corso delle prossime settimane anche una ripresa di partecipazione aggiuntiva delle persone che lavorano, perché guardi, il tema dei diritti si vede facilmente, sia per quanto riguarda le ricadute prodotte dalle guerre, sia per quanto riguarda i comportamenti negativi di molti soggetti economici e politici. Ma sta arrivando il tema delle condizioni materiali delle persone che lavorano. C'è una riduzione impressionante e sottovalutata della quantità di risorse che vengono destinate al lavoro. I salari stanno calando. Non ci sono azioni che possano dare una certezza anche dal punto di vista professionale alla crescita per le persone, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che oggi ci sia una reazione molto forte da parte delle organizzazioni sindacali ad un piano, quello per l'anno prossimo, di carattere economico che il governo sta mettendo in campo. Non ci sono occasioni per ripristinare delle condizioni adeguate per chi lavora.
0: Ma questa
1: il problema
0: è la...
1: salariale è un problema drammatico che esploderà inevitabilmente.
0: Ma questa è la miccia che può innescare un movimento che va al di fuori, diciamo, delle logiche sindacali, delle logiche conflittuali rispetto a una politica di governo che non,
2: che non si occupa di questi temi.
0: Perché quello che noi stiamo studiando, sul quale stiamo ragionando, è proprio un'analisi di questi nuovi movimenti del 2025.
1: I nuovi movimenti guardano a quello che succede sul versante della democrazia in tutto il mondo.
0: Certo.
1: E dunque reagiscono perché vogliono difendere la democrazia, vogliono che si ripristini anche là, apparentemente lontano, dove è stata cancellata oppure mutilata. Contemporaneamente nel nostro paese è evidente che siamo di fronte ad una crisi economica sottovalutata. Le persone che lavorano hanno avuto in questi anni un calo del potere d'acquisto dei loro salari, un calo molto consistente. Oggi siamo davanti ad un governo che presenta un progetto economico per l'anno a venire che ignora e rimuove queste condizioni materiali. Le organizzazioni dei lavoratori reagiranno. Difatti siamo già di fronte a dichiarazioni di scioperi generali che avranno come contenuto e come obiettivo proprio questo, quello di ridare priorità, da un lato anche una parte ai diritti, ma ancor prima alle condizioni materiali che sono
0: legate. E gli studenti che ci azzeccano con questo movimento?
1: Gli studenti hanno un rapporto con questo movimento perché se le condizioni del lavoro peggiorano, quando finiranno di studiare, dovranno andare a lavorare, subiscono gli effetti di questo peggioramento.
2: Allora salutiamo Sergio Cofferati e lo ringraziamo molto del suo contributo.
1: Grazie.
2: Chiudendo il 68 ne apriamo un nuovo fronte, che è quello del 1969 e degli anni di piombo, cioè gli anni delle Brigate Rosse che hanno visto, Franco lo sappiamo bene,
0: certo,
2: ancora una volta Genova protagonista e anche vittima.
0: Molto vittima.
2: Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. olio extravergine Piccardo e

0: soli 5,49€. Carta igienica Mega Foxy 4 rotoli a soli 1,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Festa della mamma? Il regalo è da Piumé. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
4: Piumé, la bellezza ha trovato casa.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti, 20 secondi, quando riparte il servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30 qui su Primo Canale, 800-640-771 per le vostre telefonate, 347-6766-291 per i messaggi, le foto, potete immaginare quante foto, quanti video siano arrivati in questi giorni. Salutiamo intanto Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli che ci seguono in regia, redazione Primo Canale sempre al lavoro, magari anche on the road oggi, che è il sabato 9 maggio e siamo nel cuore della cerimonia, nel cuore della manifestazione degli alpini, della adunata degli alpini, 97esima adunata, ieri, oggi, domani, oggi siamo proprio nel cuore, alpini in tutta la città, alpini in metropolitana, alpini in centro, alpini che passeggiano, e peraltro una visione di città anche bella, perché il centro è deserto, non ci sono macchine, non ci sono rumori, non ci sono clacson, non ci sono frenate, non ci sono i fischi dei vigili, niente di tutto questo. Si sente lontana una fisarmonica che suona una canzone di montagna, e questo magari nei portici di via 20 Settembre ha un rimbombo e un eco che senti per tutta la via. I cori non mancano e diremmo: ma perché gli alpini devono andare via domani? Ma state ancora con noi qualche mese, no? Ma perché non ospitare subito un'altra adunata, altre 500 persone? Magari una adunata dei geometri, una adunata di notai, di sacerdoti, di idraulici, di falegnami, non lo so. Perché è così bello vedere tante persone arrivare da tanti luoghi diversi, ognuno con una funzione particolare, ognuno con un aspetto particolare, un po' di folklore, con un po' di birra, insomma, poca birra, due salsiccette. Voglio dire, si crea anche un clima festoso per tutta la città, no? Sì che ci sono gli antagonisti, per carità, ci sono anche gli antagonisti, i quali ieri hanno dato vita ad una simpatica gag, al grido "noi non ci arruoliamo", ed è strano come l'uomo tenga lontano da sé quelle cose che possono aiutarlo, perché un po' d'arruolamento magari a certa gente

farebbe non bene ma benissimo. Immagini che arrivano al Porto Antico, insomma, abbiamo ascoltato anche tanti alpini, ricordo ieri nelle ore in cui siamo stati insieme, che non avevano mai visto Genova, per esempio, avevano mai conosciuto, non erano mai stati nella nostra città, e incredibilmente questi alpini hanno detto: ma che accoglienza, mamma mia, ma che accoglienza, mi domando dove fossero stati nelle altre durate, perché trovare un genovese o dei genovesi accoglienti, però tutti hanno sottolineato questa accoglienza, no, che la città ha avuto per loro, ma non ci mancherebbe altro. Ma rimanete con noi qualche altro giorno, alpini, lasciateci ancora in questo insomma piccolo sogno di una città intanto completamente diversa, urbanisticamente diversa, non ci sono macchine, non ci sono semafori, il centro è pedonalizzato, ma che bello, ma che meraviglia. So che qualcuno non sarà d'accordo con noi sul fatto delle automobili, sul fatto delle macchine, sul fatto di spostarsi. Qui vediamo una mitica al crocevia sotto Primo Canale, già quando sono passato per arrivare negli studi c'era già un plateau di salsicce che stavano agonizzando sulla brace. Peraltro non so se avete notato, ma è una piccola parentesi, da diversi anni a questa parte, nei vari festival, quelli estivi, no? La raviolata, la salsicciata, cosa c'è poi? La kebabata, il festival, sì, la patata, sono tante cose, il fritto misto, la friggitoria. Si pensa che partecipando, insomma, andando a mangiare, insomma, a questi raduni, costi un po' meno, no? Il cibo, il piatto, costi un po' meno. Mi sembra di vedere che siano completamente allineati, perfettamente allineati ai prezzi poi dei bar, che hanno magari delle spese diverse, no? Perché qua un piatto di salsiccia non va per meno di 14 euro, la grigliata mista 18, cioè insomma è un giro interessante. L'avrete calcolato, che l'abbiamo calcolato, no? 400.000, che poi è un po' quello, no? Dice: eravamo 500.000, 400.000 per la questura. non si sa perché, non si capisce perché. È sempre una via di mezzo. Facciamo 400.000. Ci siamo detti, potrebbero lasciare tranquillamente 200 ognuno, 200 euro a Genova, 4 per 2, 8 sono 80 milioni di euro. È insomma una bella cifra che rimane in città. Allora andiamo a vedere, direi, l'orchestrina. È un video che ho girato a ieri, l'ho chiamato orchestrina perché anche questa mattina c'era un simpatico momento di credo bulgari, rumeni, che girano appunto con un'orchestrina di pupazzi e con che hanno attirato appunto l'attenzione degli alpini. Se ce l'hai lo lancio. Sta arrivando. Ah, ricordo, possiamo sentirci per telefono, eh? Oggi è sabato, c'è anche un po' più tempo per i vostri pensieri. Vedo con la coda dell'occhio che i WhatsApp non mancano, ne sono già arrivati, beh, direi 50, 60. Adesso ne leggerò qualcuno quando è pronto l'orchestrina. Eccolo qua. Un po' di audio, vedi, palloncini. Guarda. Adesso c'è un bambino che lascerà un soldino. Eccoli. Sì, vabbè. Sì. Questi sono canti del folklore bulgaro, no?

0: lascia, lascia, lascia. Perché poi ci sono, io adesso sto per andarmene e arrivano due signori. Però questa, io ho già sentito io queste note, no? Na na na na, na na na na. Alleluia. Vedi? Arriva gli alpini. Un soldino. Cioè anche questa mattina erano, suonavano altre cose. La ragazza.
1: La vediamo sempre, la mamma.
0: Ecco qua.
2: Facciamo un po' di giornalismo.
0: Ah, bravo. Alza pure.
2: Domani. Bene, bene. Contenti, tutti contenti.
3: Complimenti per la trasmissione, che è bellissima.
2: Grazie.
1: La seguiamo sempre.
2: Grazie, molto gentile. Di nuovo.
1: Salve.
2: Buone cose, auguri, auguri.
0: Vabbè. Abbiamo trovato anche due spettatori della nostra trasmissione. Andiamo a Dario Vassallo, in perfetto orario, dai, 10:09. A te Dario, in questo sabato.

0: Continua.
1: Sì, Enrico, eccoci qua. Come puoi vedere, mi trovo davanti all'amico Rispucci che, dopo un lungo periodo di lavori alla Spezia, è tornata a Genova per essere vista dai tanti appassionati di questa straordinaria nave che oggi prenderà di nuovo il via per un nuovo viaggio nei mari del mondo. E per questa cerimonia, per questa ripartenza, ci sarà anche il ministro Crosetto. Una cerimonia che dovrebbe iniziare intorno alle 10:30. Come sappiamo, la Vespucci è una nave straordinaria, è una nave che tutto il mondo ci invidia, continua a essere uno dei simboli più amati del mare italiano, della tradizione navale mondiale. Ricordo che è stata varata nel 1931 nei cantieri di Castellammare di Stabia e rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la formazione degli ufficiali, anche un'ambasciatrice itinerante del paese, tre alberi, vele che si estendono per oltre, pensa, 2800 metri. È considerato uno degli ultimi grandi velieri militari ancora attivi, che continua a svolgere la sua funzione principale, la formazione degli allievi dell'Accademia Navale di Livorno nel corso della sua carriera, diciamo così, lunga. Ha toccato porti in tutti i continenti, partecipando a eventi internazionali, a regate storiche, a missioni diplomatiche. Ogni scalo si trasformava in un'occasione per promuovere l'immagine dell'Italia, attirando migliaia di visitatori. È quasi tutto pronto, è stato chiamato, diciamo così, l'inizio, l'imminente inizio della cerimonia. Tra l'altro io ho intervistato poco fa anche Serena Autieri, la famosa attrice che è la madrina di questa manifestazione, che potremo sentire quando vorrete più avanti. Intanto, per il momento, se non hai domande, io ti restituisco la linea.
0: Bene, bene, grazie. Sì, è arrivata Lautieri, la vedremo tra poco. Grazie Dario, torneremo naturalmente con te. Ricordiamo che sta per partire per le Americhe, o meglio per l'America, l'Amerigo Vespucci, perché il 4 luglio sarà New York, per celebrare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti d'America. Ecco il programma del 9 maggio, tra poco l'incontro fra il Presidente Nazionale alle 10:30, quindi fra una 18 minuti, tra il Presidente Nazionale, sezione all'estero, le delegazioni e militari stranieri nella sala di Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, quindi siamo sempre in zona centro-centrissima. Poi alle 13 paracadutisti al Lido San Nazaro, alle 16:30 la messa, la cattedrale sarà celebrata nella cattedrale di San Lorenzo, alle 17:30 la sfilata con il labaro Ana, il vessillo della sezione di Genova da piazza San Lorenzo a piazza Matteotti, una delle tante sfilate. Domani ci sarà poi quella conclusiva che, se non ricordo male, partirà da piazza Corvetto per arrivare direi davanti alla questura. Poi alle 18 saluto della sindaca, del presidente della regione, del presidente nazionale. Penso anche qui nella sala di Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, penso siamo tutti contenti, no? Anche le forze politiche, ad esclusione degli antagonisti, penso siamo tutti contenti, insomma, di come stanno andando questi giorni. Avercene di celebrazioni così, no? Avercene di adunate del genere. Poi concerti itineranti, cori, fanfare alpine in centro. Già, beh, non è proprio la fanfara, però suoni di fisarmonica, suoni di altri strumenti si possono già sentire adesso per chi percorre, insomma, le vie di Genova, soprattutto quelle del centro. Per quanto riguarda i particolari, sul nostro sito primocanale.it trovate tutto. Direi che sia la pagina, l'articolo introduttivo. Alpini a Genova, seconda giornata, alle 17 scatta l'area pedonale 2. Tutte le informazioni le trovate nell'articolo di Filippo Serio. Io sto per andare in regia, ho una valanga di WhatsApp da leggere, sono le 10:14, ma se volete intervenire al telefono, se volete far sentire anche oggi, come siete stati numerosissimi nei giorni scorsi, la vostra voce, sono qua anche al sabato, non vedo l'ora di sentirvi. 800 640 771. A tra poco.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino al 10 maggio Genova si trasforma nella città delle penne nere. È in arrivo il weekend della 97esima adunata nazionale degli Alpini. Il grande raduno annuale del prestigioso corpo di fanteria da montagna torna a Genova dopo 25 anni con un ricco programma di mostre, eventi e incontri. Domenica 10 va in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, la storica manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione che da decenni è la protagonista del Maggio di Camogli. Anche quest'anno l'iconica padella gigante è pronta a tornare a friggere tonnellate di pesce per la gioia di turisti e cittadini. Viano Marina è pronta ad accogliere la 13esima edizione di Aromatica, la rassegna dell'agroalimentare dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti di eccellenza della Riviera Ligure. Da oggi fino a domenica 10 maggio sono in programma show cooking, laboratori, cene, incontri e spettacoli all'insegna del gusto e della sostenibilità. Noli ospita sabato 9 maggio la quarta edizione del World Bee Day, Le api nella storia, un evento dedicato al mondo delle api, a storia, biodiversità e sostenibilità. In programma anche degustazioni di miele e approfondimenti sul ruolo fondamentale degli insetti impollinatori. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la Cinque Terre Fashion Ride, manifestazione cicloturistica tra i paesaggi più suggestivi della Liguria. I partecipanti pedaleranno tra borghi, vigneti, terrazzati e scorci sul mare, patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo alla Spezia. Previsti due percorsi e un tratto cronometrato per gli appassionati più competitivi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dai, un po' di WhatsApp, in attesa di sentirvi 10:17, primo canale, buon sabato, ciao Henry. Ieri ero in giro con il cappello di ordinanza e ho fatto piacevolmente da guida agli alpini che guardavano le cartine. Ma in effetti tanti, è anche piacevole vedere, ma così come tanti turisti che non si affidano al cellulare, no? Con le mappe e ti dicono a piedi, c'è l'itinerario, fai a piedi, ma... È anche più bello tornare come si faceva una volta con la cartina, quando in macchina giravi con la cartina e c'era il tuo assistente che diceva gira a destra, gira a sinistra con la cartina della Michelin oppure della benzina oppure della Shell, e anche adesso vedere tanti alpini che si fidano insomma delle cartine, tu sei lì che dici guarda che è di là, dov'è, ma c'è il bagno, dov'è il bagno, dov'è il bagno? E il bagno è avanti a destra, è sempre, sai come mai? Ma c'è il bagno? Sì, c'è il bagno, è avanti a destra. Allora, piacevolmente ho fotografato insomma tutti questi video. Poi, condivido dunque, le sagre saranno belle, conviviali, ma non sono appetibili nei prezzi. Convenienti, a mio giudizio, sono quelli che hanno il prezzo fisso. Una famiglia di 3-4 persone potrebbe spostare molti soldi. Sì, Antonella, sì, è quello che ho notato, ma adesso non c'entra gli alpini, ma nelle sagre dove pensi che costerà un po' meno, vedo che le porzioni, i piatti, i prezzi sono quelli di un bar, di un bel bar, che magari ha delle spese forse diverse. Ecco, notavo questo, poi per carità. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, sono Angelo da Regina.
0: Angelo da Regina, buongiorno Angelo.
1: Buongiorno, volevo dire che ieri ho passato una giornata fantastica, meravigliosa, sì, assieme a quei stupendi alpini che sono, sì, a Genova.
0: Sì.
1: Persone meravigliose.
0: Sì.
1: Però il mio problema è questo, visto che tutti stanno criminalizzando, non tutti, solamente quelli che magari hanno le bandiere rosse, e non vedono cosa succede in Piazza Martini,
0: sì,
1: cosa succede,
0: sì,
1: da tutte le

0: imbottigliate, ponte, sì. Parrocchie, compagnia. Ma quelle cose lì sono normali.
1: No.
0: Cioè, ci stanno consegnando impacchettati col fiocchetto alla nuova generazione che arriva. Cioè, questo non li capisco proprio. Per rimettere fuori legge come fascismo.
1: No, ma adesso, adesso.
0: Perché... No. Per forza, perché ci consegnano ad altri così.
1: Ho capito.
0: I gabbini poi sono i criminali. Sono meravigliosi. Oggi torno in centro, domani ci tornerò pure perché certo. Sono fantastici.
1: Certo. Grazie Angelo d'Origina. Grazie. Origina, lo dico per chi ci segue dalle Riviere. Origina è un quartiere genovese molto importante per ragioni storiche, che sta un po' a monte della città. Questa è Regina, perché da Regina si levò il canto per la Vergine Maria. E quindi Regina è diventato Regina. Sì, allora sono gli antagonisti, ci sono stati alcuni baruffe, ma io direi di, ma manco sottolinearle, baruffe di giovani ragazzi, i quali al grido di cartelli noi non ci arruoliamo, sono andati contro gli alpini hanno detto andate, toglietevi dai piedi, piccole baruffe. E dico, è strano come l'uomo, anche il giovane, allontani da sé quello che può fargli bene, cioè un arruolamento, che potrebbe magari dargli un po' una quadratura, poi per essere pronto a qualsiasi esigenza nel mondo, non per essere in un esercito con le bande nere e Mussolini, no, per essere pronto magari ad aiutare chi è caduto in un ponte che è crollato e magari sta morendo, per dire, sarebbe magari un po' più utile per loro. Però è strano come l'uomo allontani quelle che sono occasioni per migliorarlo, è molto strano. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
1: Oh, Flaviana, allora, buongiorno.
2: Come va? Tutto bene?
1: Certo, Flaviana, dai, quando sono qua.
2: No, è vero, però volevo dirti una cosa. Sì, i genovesi sono brontoloni, sono tutto quello che dico. Però volevo dire, ho sentito ieri a Caricamento che hanno salvato quel signore.
1: Tre alpini.
2: Bisogna anche capire che sì, noi 3 giorni sono un po' brutti perché non sono house, però quando ci sono sempre venuti a salvare anche dal ponte quando sono i terremoti.
1: Il ponte, certo.
2: Però questo, sono presenti.
1: Sì. Però vedi, questo gli antagonisti non lo sanno. Mi dispiace perché capisco l'antagonismo, è bello essere antagonisti, no? È anche un termine greco, io sono antagonista. Però porca miseria, forse non sanno leggere, non comprendono. Queste cose non le sanno. Ieri è accaduto qualche cosa di particolare al Porto Antico. Una coppia, lui è un medico pediatra in pensione, doveva raggiungere la moglie che era al Porto Antico e all'altezza del Bigo. Grazie Flaviana, grazie. Ti racconto cosa è successo. All'altezza del Bigo quest'uomo, tanto un medico, si è sentito male, è stramazzato per terra. Vicino c'erano, tra il pubblico, c'erano 3 alpini, di cui una ragazza che di cognome fa Franza. La ragazza, combinazione degli alpini, quando dico che magari agli antagonisti farebbe meglio, bene un corso anche d'alpino, faceva parte del gruppo sanitario, non è una dottoressa, però di pronto intervento degli alpini. Ha capito che l'uomo, questo medico, questo pediatra, stava collassando, aveva un'ostruzione della aorta, mica roba da niente, e quindi ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, che non è come si vede nei film. Cioè nei film appoggiano le mani sul petto della persona supina, la persona essere supina, appoggiano i polpastrelli e fanno così. In realtà devi dare dei colpi quasi da sfondare le costole, la cartilagine delle costole. Quindi per 20 minuti si sono alternati questa ragazza che di cognome fa Franza e gli altri 2 alpini che erano con lei, finché non sono arrivati i soccorsi, l'hanno portato al Galliera, l'hanno operato con uno stent e il signore, grazie agli alpini, insomma, vive vegeto, al quale auguriamo lunga vita. Quindi agli amici antagonisti cosa suggeriamo? Non fa male. Loro che sono contro l'arruolamento, noi non ci arruoleremo mai, non sapete cosa perdete, perché magari l'amico antagonista ha un coccolone e porca miseria ci giochiamo un antagonista che magari mi va su, capisce, lascia questa terra e per avere un blocco della aorta e magari l'amico antagonista poteva salvare e poi deve venire l'alpino. Questa è una cosa che non capisco. E quindi è andata così. Ovviamente è tut,

0: tutto finito bene, la sindaca, cosa fa la sindaca? Li ha invitati a Palazzo Tursi per congratularsi a nome di tutta la città con loro. Bon. Fine. Vediamo adesso Lautieri, se Lautieri madrina della, sì, si può dire così, della Amerigo Vespucci, intervistata dal nostro Dario Vassallo, chissà quante volte, no, ha avuto modo di parlare con la grande attrice e di conoscere meglio la grande attrice, che cosa ci ha detto per noi qui a Primo Canale.
1: Anche se Lautieri a questa cerimonia per la partenza del Vespucci.
2: Sì, questa ripartenza, si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante. E oggi siamo qui a dare il via a questo nuovo inizio per il Nord America. Oggi io canterò la canzone meravigliosa che è stata scritta proprio apposta per Nave Vespucci, che è l'inno di Nave Vespucci, scritta da Maurizio Fabrizio e da Vincenzo Incenso, due grandi autori italiani, e sono molto emozionata perché proprio racconta quello che in realtà l'equipaggio, il comandante, quello che vivono le persone che salgono su questa nave e che la vivono tanti mesi fuori e lontani anche dalle loro famiglie, appunto dalle loro case.
1: Che esperienza è stata quella di vivere sulla Vespucci?
2: È stato emozionante perché bisogna essere fieri di essere italiani, soprattutto quando siamo rappresentati così bene da una nave che è un'eccellenza. Quanto amore, quanto rispetto, quanto lavoro c'è dietro, quanti sacrifici dell'equipaggio, di tutte le persone che lavorano per rendere possibile tutto ciò e per rendere questa nave unica e per rappresentarla al meglio in giro per il mondo.
1: Grazie a voi.
0: Che bello, Serena Lautieri, che bello vedere finalmente un'attrice italiana bella, sorridente, poi è brava, è bravissima. Normalmente gli attori italiani, non so se ci avete fatto caso, non dico i David Donatello, sempre seriosi, no? Hanno sempre qualche cosa dentro che li travaglia, anche politicamente, anche se interpretano, che ne so, qualcosa del ventennio, però ci tengono a dire che loro, il nonno era partigiano, hanno sempre qualche cosa che li diversamente da quegli americani, che sono gli attori americani dei bambinoni, no? Anche i più grandi attori, vedete agli Oscar che gioiscono, i bambini nostri sono sempre, no, ruminano sempre qualche cosa di malmostosi, no? Il ministro, i finanziamenti a film che tanti che non vede nessuno, sono invece finalmente il sorriso e la bellezza di Serena Lautieri. Dai. Pronto, buongiorno. Ah, è caduta. A proposito di musica, avete sentito Serena Lautieri? Che bello quando ha detto che noi esportiamo anche la musica italiana. Non a caso, ieri, Papa Leone XIV, giusto? Cosa ha fatto ieri il Papa americano? È andato a Napoli, in Piazza del Plebiscito, 50.000 persone, e ha citato, neanche tra le righe, proprio nel suo discorso a Napoli, chi poteva non citare, ha citato Pino Daniele. Vedi, il Papa non l'avresti mai detto, no? Quando citiamo la musica del mondo, il mondo nella musica, quando ha salutato Napoli, città dai mille colori. Dario, allora stiamo parlando di musica, stiamo parlando di cinema, di Serena Lautieri, torniamo da te alla Vespucci.
3: Sì, Enrico, perché come puoi vedere la collega Francesca Cangiotti sta inquadrando la Vespucci da dove dovrebbero scendere tra poco sia il presidente della regione Marco Gucci che il ministro Crosetto, perché la cerimonia sta per iniziare. Sulla Vespucci c'era anche la sindaca Salis, che è uscita pochi minuti fa, escono e prenderanno primo posto poi nello spazio che è riservato a questa cerimonia. Cerchiamo di vederli uscire in diretta. Ricordo ancora una volta che la Vespucci, che è ovviamente una delle navi più famose al mondo, sta per intraprendere un nuovo tour, un nuovo giro per

il mondo, a portare il nome dell'Italia, della Marina italiana, soprattutto in giro per il mondo, questa nave straordinaria, ed è stato un momento importante quello che l'ha vista arrivare a Genova in concomitanza con la dunata degli alpini. La Vespucci è stata sottoposta a un restyling che è durato qualche mese a La Spezia, poi si è trasferita qua.

0: La nostra collega Emanuela Cavallo ha avuto l'opportunità e l'onore di passare una notte su questa nave, proprio nel trasferimento dalla Spezia a Genova, e l'amore per questa nave è tale che era possibile visitarla, ma le prenotazioni per poter entrare, poter vedere questa meraviglia sono andate esaurite in pochissimo tempo, prima ancora che in realtà la Vespucci arrivasse, attraccasse qui ai magazzini del Cotone dove è attraccata. Stiamo aspettando ancora l'uscita del Presidente della Regione, soprattutto del Ministro Crosetto. Più volte l'altoparlante ha annunciato l'inizio della cerimonia, che dovrebbe durare intorno all'ora, un'ora e un quarto. Ci saranno nuovamente dei discorsi, e Serena Otieri pare che canti anche una canzone, e quindi insomma una giornata di festa che si lega un po' alla 3 giorni di festa che sta vivendo la nostra città con la donata degli... Ecco il Ministro Crosetto, vediamo che sta scendendo dall'Amerigo Vespucci per dirigersi verso il luogo della cerimonia, che è situato proprio alle nostre spalle. Una presenza importante, una presenza influente, una presenza di prestigio per questo momento che vede la partenza della nostra nave. Ecco, lo vedete che si dirige appunto al luogo del deputato alla cerimonia. E direi che a questo punto, Enrico, se non hai domande, ti restituisco la linea.
1: Grazie Dario. Andiamo in regia? Sì, subito 2 spot, così poi ritorniamo, penso, per sentire i magazzini del Cotone, il ministro Crosetto. Ancora immagine lo stacco dall'Amerigo Vespucci. A tra poco, telespettatori.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite gradevole, temperature massime infatti in aumento, con punte intorno ai 23-24 gradi. Su Imperia, tempo variabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime che sfioreranno anche i 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con sole prevalente e qualche nuvola di tanto in tanto, ma solo in transito. Ampi spazi soleggiati anche su Genova, con venti inoltre deboli e mar ligure calmo o poco mosso. Splenderà il sole anche sul Tigullio nel corso della giornata di sabato e con punte massime intorno ai 23 gradi. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati nel corso della giornata di sabato e con temperature massime che qui potranno anche sfiorare i 24-25 gradi e clima molto mite. Ci attende una domenica con tempo in peggioramento sulla Liguria per avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà rovesci sparsi e qualche fenomeno localmente anche a sfondo temporalesco, venti in rinforzo e temperature in calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Allora, WhatsApp, prima della telefonata, ciao Henry, sono una donna, ho letto i manifesti delle femministe, no comment, viva gli alpini e i loro complimenti, viva viva gli alpini. Bon, telefonata, pronto?
1: Ciao Henry!
0: Ciao, ciao,
1: ciao, Rian, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Volevo dirti, ieri questo avvenimento, il rasuno degli alpini ha avuto molto eco anche sui telegiornali nazionali.
0: Sì.
1: Purtroppo, non so se hai sentito, ieri sera hanno pubblicato le 33 interviste che oltretutto, non dico che ci hanno danneggiato, però hanno evidenziato alcuni. Hanno intervistato un alpino che è stato circondato da dei facinorosi che, sì, che lo hanno maltrattato,
0: sì,
1: gli hanno strappato il cappello e gli hanno portato via la piuma gridandogli guerrafondaio.
0: Certo, certo.
1: Seconda intervista.
0: Poveretti, povera gente.
1: Pensa che a che livello.
0: Povera
1: la seconda
0: gente.
1: Intervista l'hanno fatto ad un dirigente dell'associazione Alpini, il quale giustamente ha detto: noi avevamo programmato di portare i nostri 6 muli, purtroppo,
0: sì,
1: dobbiamo portare uno perché gli altri 5 hanno ritardato il permesso, non riusciamo a capire se per burocrazia o per,
0: sì,
1: altri motivi,
0: sì,
1: non ci rendiamo conto perché lì è... E giustamente per un alpino il mulo è come fosse un figlio.
0: Certo, certo.
1: Ne hanno 6, li trattano come... Cioè noi qua per me ci fa piacere avere i cinghiali per strada, però i muli,
0: sì,
1: ci danno fastidio.
0: Beh, questa è bella. Questa mi è piaciuta, questa mi è piaciuta.
1: Terza intervista a un sacerdote, il quale ha dichiarato che ha chiuso la chiesa, non,
0: sì,
1: riesco a capire che chiesa sia, ma in centro, perché gli alpini non avrebbero permesso il buon andamento della messa in quanto è una chiesa frequentata anche da persone che vengono da fuori Genova. Ma ci rendiamo, sono state le interviste pubblicate su un telegiornale nazionale,
0: sì,
1: ieri sera alle,
0: sì,
1: 8.
0: Sì, sì. Sì, sì,
1: pensa che livello, cioè noi qua a Genova, questi alpini ci portano, come hai detto tu, denaro,
0: sì,
1: e prestigio,
0: sì,
1: alla fine.
0: Sì, sì, sì, ma sono tutti contenti.
1: Io l'alpino lo conosco in maniera particolare perché mio figlio ha fatto il corso a Orta d'Ufficiali,
0: sì, sì,
1: e io l'ho fatto invece come artiglieria a Foligno. Ho avuto dei commeritoni artiglieria da montagna, hanno un senso dell'onore, un senso,
0: certo,
1: dell'amicizia che non esiste in nessun altro corpo italiano. Sono,
0: certo,
1: da ammirare assolutamente, non esiste assolutamente, non capisco perché non ci sia gratitudine da parte di tutti, è veramente vergognoso.
0: Allora.
1: È vergognoso anche per alcuni telegiornali pubblicare solo le cose negative.
0: Grazie.
1: Per danneggiare anche la nostra, sì, città.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora io suggerirei un po' di coraggio a questi, ecco, grazie, un po' di coraggio, cioè questo giovanotto antagonista, no? Che ha avuto il coraggio perché devi essere un maschio alfa contro la guerra, per la Palestina, per l'Ucraina, per il Venezuela, cioè devi avere proprio il sacro fuoco dentro, Indira Gandhi, Buddha, ditemi altri nomi, no? Perché se avessi avuto il coraggio, questo ragazzo, la penna all'alpino, doveva andarla a togliere quando l'alpino stava salvando i caduti del ponte Morandi, per dire, sarebbe stato un bel gesto, no? Cavolo, io sono antagonista, sono contro la guerra, io sono contro la guerra, fate l'amore, fate la guerra, sono antagonista, oh basta, Mussolini, vado a togliere la penna all'alpino quando magari mi sta salvando delle persone nel crollo del ponte Morandi, o magari ieri quando 3 alpini, 2 uomini e una donna, stavano salvando dall'infarto un uomo, un signore, peraltro medico, mentre erano lì a imporre il massaggio cardiaco, poteva andare questo giovane forte, antagonista, maschio alfa, uno che sta sulle barricate, uno che è contro la guerra, poteva andare a strappare la penna dell'alpino mentre stava salvando. Quello sarebbe stato un gesto, no? Bello, virile, potente, da rivoluzionario. Andare a staccare la penna dell'alpino al vico della Maddalena, mentre la via sta, cioè, sinceramente, due schiavi.

0: a due schiaffoni, no? Due schiaffoni. Ma addirittura, se vai a vedere Corriere 1, la foto di ieri, sul sito di Corriere della Sera, ma non è una colpa, si è parlato di Genova per queste problematiche. E accanto a Sempio, se vai a vedere, c'è proprio ieri alle 17, alle 18, sul sito di Corriere della Sera, dice, guarda Genova cosa succede. Succede niente a Genova. Dice, vedi, dice, la adunata degli alpini tra le polemiche e scuole chiuse, e molestie, diciamo, solo ciao alle belle signore. Cioè, siamo finiti. L'hai trovata? La stiamo vedendo, siamo finiti sul Corriere della Sera, no? E uno dice, ma cosa succede a Genova? Niente, è un raduno, ma gli alpini rimanessero altri tre mesi, no? Cioè, vedete, c'è Sempio, e va bene, però vedete nell'angolino di là, Genova, la adunata degli alpini, fra polemiche e scuole chiuse. Poi sui muli, noi ieri abbiamo intervistato, non ricordo il collega che l'ha intervistato, colui, diciamo, responsabile della logistica dei muli. Mi è sembrato di capire che ci sia un po' un pasticcio da parte di tutti. Probabilmente non sono arrivate in tempo le richieste per portare i muli, quindi non è una colpa della nostra, però peccato, magari si poteva risolvere con una deroga, insomma peccato che non ci sia. Però a mio avviso c'è stato un po' un pasticcetto un po' da tutte le parti, questo per buttare acqua sul fuoco. Poi potrebbe essere un gioco d'antagonista, stacchiamo la penna dell'alpino, no? Potrebbe essere un bel gioco, magari mentre l'alpino sta salvando un paio di persone così per strada, no? Potrebbe essere un gioco simpatico, ma noi non ci arruoliamo. Peccato, perché farebbe bene, penso, l'arruolamento, farebbe molto bene. Leggo un po' di WhatsApp o commentiamo? Allora, dunque, WhatsApp. Allora, presente nel 1980, prima fila, seconda da sinistra. Buongiorno, viva gli alpini, sempre San Pier d'Arena. Poi salutiamo Giuliano che è salito sulla Merigo Vespucci con i colori blu cerchiati. Poi, questa è interessante, scrive Stefano, udite, la polemica contro gli alpini è un'invenzione della destra per strumentalizzare a proprio favore la adunata, per passare per patrioti. Quelli che si lamentano per gli alpini sono i soliti che mugugnano per qualsiasi iniziativa che turba la loro vita insignificante. Sono di tutti i colori politici, ma soprattutto sono bacchettoni ipocriti di destra, dice Stefano, che è convinto di questa affermazione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, vai per Agro Cirone.
0: Sì, buongiorno, sono io, guardi, si va in diretta senza filtri. Dica pure.
1: Le volevo dire, gli alpini sono gente che tranquillamente, però ci facciamo sempre le brutte figure, no, con gli alpini, perché ieri sera a San Pietro erano quattro ragazzine, tutte ubriache, si picchiavano tra di loro.
0: Sì.
1: Ma cosa stiamo parlando? E gli occhi di qua, di qua, ma dove sono i genitori? A casa.
0: Non avevano i campanellini queste ragazze, no? Il fischietto.
1: No, che campanellini che avevano ieri, ubriache marce.
0: Quindi dovremmo averlo noi il fischietto a questo punto.
1: Il fischietto sì,
0: Vabbè.
1: Gli alpini questa è una cosa bellissima.
0: Ma
1: ogni
0: sì,
1: anno
0: sì, sì.
1: Fare una città qua, una città là, ogni anno cambiano. E non ci lamentiamo per tutto. Figure di Eva lavora di notte. Però ci vado lo stesso a lavorare.
0: Certo. Ma certo, ma anch'io sono qua. Ma per me rimanessero sempre a Genova. Cioè, per me rimanessero tutta la vita a Genova. Non vedo un po' di Savona, un po' di La Spezia, un po' di Imperia. Cioè, non vedo il problema. Una città quasi pedonalizzata. Ci si muove finalmente col mezzo pubblico, che è quello che uno desidera. Cioè, non vedo, mi sento tranquillo, sicuro. Li invito anche magari a così fare una sfilata in via Pre, alla Maddalena, in luoghi magari un po' problematici, i 500.000 alpini, per magari spostare un po' di rumenta, magari quella umana, no? Però per me ci potrebbero stare tutta la vita a Genova, non vedo problemi. Però è la destra che strumentalizza, secondo Stefano, è la destra che strumentalizza. Allora, telefonata ancora, no? Allora, questo alpino era sul bus, un quarto d'ora di simpatia e allegria, mi dispiaceva scendere. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Francesca da Genova e sono la moglie.

0: fierissima di un alpino.
1: Ah, lei è stata molestata, suo marito la molesta?
0: Sì, 18 anni sempre. Fa quando l'ho conosciuto, sì.
1: No, mi perdoni, ma
0: proprio.
1: Noi siamo parliamo pane al pane e vino al vino, perché parliamo di alpino.
0: Esatto.
1: Cioè, no, immagino suo marito è un orco, no? È un, non lo dica.
0: Sì, cattivissimo, mangia bambini.
1: Mangia bambini, sì. Alla brace, li fa alla brace.
0: Esatto.
1: Con le costine, sì.
0: Vabbè. Siamo molto dispiaciuti delle polemiche che ci sono state, un po' rimasti male perché io e mio marito è stato presente nell'alluvione del 2014 a Genova, è andato all'Aquila come volontario, quindi si spera sempre di non averne bisogno, però poi fa proprio male sentire queste polemiche, ecco, fa proprio male perché poi quando ci sono allora viva
1: però,
0: quando poi
1: esatto.
0: Però ecco.
1: Ora bisognerebbe avere il coraggio, signora, mi dice il suo nome?
0: Francesca.
1: Ah sì, Francesca me l'ha detto, mi scusi, il nome è bellissimo. Bisogna avere il coraggio di strappare la penna dell'alpino quando magari viene ad aiutarci per l'ennesima alluvione,
0: esatto.
1: No? Cioè, vado lì, l'alpino è lì che spala nel fango, io vado lì, gli stacco la penna, cioè bello, un bel gesto,
0: esatto.
1: No? È un gesto ma forte, di antagonisti contro la guerra. Per la Palestina, sì.
0: Se uno è convinto delle proprie idee, bisogna farlo nel momento in cui ci sono.
1: Dai,
0: nel
1: sotto
0: momento di goliardia. Si parla di aria fritta.
1: Però tra le macerie del Ponte Morandi, no? Vado lì, niente, mentre l'alpino salva magari un caduto del ponte, gli stacco la penna, dai.
0: Esatto.
1: Cioè è un bel gesto, cioè è per la Palestina.
0: Sì, bravo. O a Onna, o da Matrice.
1: Il Friuli.
0: Di episodi ne abbiamo mille dove mio marito, anche se io ero incinta è andato, perché è suo dovere andare, e io ne sono molto fiera.
1: Era incinta.
0: Ero incinta nel 2014, andato, però io sapevo che lui doveva andare perché era giusto che andasse, era giusto che aiutasse noi genovesi, o quando è andato all'Aquila ad aprile del 2009, era giusto così, è giusto così.
1: Mamma mia, immagino il figlio, figlia?
0: Ne abbiamo tre.
1: È nato poi un bambino, una bambina?
0: Due gemelli sono nati. Orgogliosissimi di avere il papà alpino e sperano poi di poter fare il campo scuola sul Tonale.
1: Quindi cresceranno con questi valori, sa che...
0: Sì, si spera. Poi ognuno prenderà la propria strada.
1: Ma per carità. Vabbè, Francesca, grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ma si fa per stare insieme, no? Si offende qualcuno? Si fa per sorridere un po', dai. Non è che uno augura non la disgrazia e gli stacco la penna all'alpino, però, non, no? Un conto è farlo alla sera in via del campo, è un conto durante magari una tragedia. Sto per andare in regia. Ricordo che abbiamo anche un piede, nel senso del trepiede, alla Amerigo Vespucci. È arrivato il ministro Crosetto. L'Amerigo Vespucci sta per partire per l'America, dove il 4 luglio sarà un ospite d'onore per i 250 anni degli Stati Americani. No? E vado in regia, ecco qua, vedi? A tra poco, dai, forza!
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo.

0: tanto accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Francesca a Francesco, mio nonno materno alpino, si fece 2 anni di prigionia in Germania perché non aderì alla Repubblica di Salò. Quindi abbiamo un anti-anti, poteva cambiare colore, poteva cambiare camicia, no? L'hanno fatto, fatto in tanti, lui no. Quindi è proprio anti. Da bambino mi insegnavo le canzoni degli alpini, mi commuovo ancora oggi di sentirle. Anch'io avrei dovuto fare il servizio militare degli alpini e poi venni spostato in aviazione, dopo la laurea in ingegneria aeronautica. E beh, viva gli alpini che fanno parte integrante, Francesco, e finalmente cioè abbiamo un vero, il vero nonno, cioè il vero antifascista. Antifascista, ce l'abbiamo. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico, sono Giusi da Mignanego.
2: Buongiorno. Giusi da Mignanego, buongiorno, come è tutta compita Giusi, buongiorno Giusi.
3: Sì, guardi, più che altro anche tanto amareggiata.
2: Sì.
3: Perché arrivare nel 2026, sì, e ragionarla come hanno ragionato determinate persone, sì, è veramente una vergogna.
2: Sì, beh, non è colpa, cioè Giusi, noi siamo allibiti, no? Non è colpa sua, mia, c'è sempre il bastian contrario, però sì, sì, vedere la durata degli alpini in maniera ideologica, perché c'è la Palestina, perché c'è l'Afghanistan, cioè, mi sembra un po' banale, no? Ridurlo.
3: Sì, difatti.
2: Cioè, non ci azzecca, non vedo il motivo.
3: Non, ecco, c'è nessuna connessa, non c'entra niente. No, l'ho chiamata anche perché mio marito era un alpino.
2: Ah.
3: Purtroppo non c'è più.
2: Era
3: un alpino. Però nonostante ciò, vedere il cappello di mio marito mi dà un'emozione. È come se lui ci fosse ancora.
2: Sì,
3: per
2: sì,
3: cui
2: sì,
3: io
2: sì,
3: penso questo, che il rispetto di tutti gli alpini che purtroppo non ci sono più, che hanno dato la vita, ci hanno dato la libertà. Se sì, noi adesso siamo qui è grazie a loro.
2: Certo. Sì, anche a loro, anche a loro, come a tante persone di buona volontà che insomma, hanno sacrificato, no? Che hanno sacrificato la vita per noi, la vita, la carriera.
3: Sì, e però questa cosa non si capisce.
2: Sono loro.
3: Dovuto, capito?
2: Sì, sì, sì. Sono loro, sono i giudici antimafia, sono Falcone, sono Borsellino, sono il procuratore Caccia, sono loro. Rocco Chinnici, sono loro, sono loro gli eroi, sono loro.
3: Però è triste, veramente. Essendo di Genova è triste sentire determinate situazioni ed è vergognoso. Io ho vergogna.
2: Ma è nel carattere del genovese essere, insomma, io posso dirlo, mi sento, insomma, sono ligure, mi sento essere, no, in direzione ostinata e contraria. Però si esagera, cioè certe volte si esagera,
3: sì,
2: si esagera completamente, essere il bastian contrario, no?

0: parla bene, siamo noi, ci distinguiamo per questo, il milanese non lo è, il romagnolo non lo è, corrono tutti insieme, noi ci distinguiamo per questo. Va bene, però certe volte esageriamo nel trovare il nemico e nel trovarlo nell'alpino, dai.
1: Cioè, sì, no. È una vergogna, giustamente. Guardi, veramente, io proprio non ci posso credere che nel 2026 si vada a pensare in questo modo, proprio non lo riesco. Allora che futuro diamo a questi ragazzi?
0: Ma magari un anno di militare, non guasterebbe. Non guasterebbe, anzi, ma non dico per male, penso che farebbe in generale del bene, ecco, in generale.
1: Sì, infatti, no, un pochino ritornare un pochettino indietro sui valori della vita, delle persone, di tutto qua.
0: Giusi, grazie. Lei cosa nella vita cosa ha fatto, cosa fa?
1: No, io ero assistente dentale, adesso sono in pensione.
0: Va bene.
1: Però giuro, Enrico, che rivedere, perché quel cappello di mio marito
0: mi
1: dà un'emozione veramente.
0: Sì, immagino. È la sintesi di un uomo, no? Della vita di un uomo, è lì che vive ancora adesso.
1: Oggi pomeriggio poi andrò a Campo Morone, che voglio sentire che c'è un concerto alle 4,
0: bene.
1: Perché mi piace sentire la musica, la fanfara, tutto ciò che è inerente a loro.
0: Bene. C'è una canzone degli Alpini che lei ha nel cuore,
1: aspetti, è quella, proprio quella, adesso non mi viene in mente la... Oh mamma mia, adesso
0: Tapum. Tapum. Io
1: sì, anche.
0: In automatico è sul cappello che noi portiamo.
1: Sì, sul cappello, sì, è bellissimo.
0: Che a scuola ce la insegnavano, nelle elementari.
1: Nessuno
0: protestava, siamo cresciuti bene, antifascisti, nessuno ha protestato, sì, siamo cresciuti bene, tutto sommato. Vabbè, cara, grazie.
1: Va bene,
0: grazie
1: per l'opportunità che mi ha dato.
0: Ma io sono qua apposta, grazie, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Che bella persona, no? Precisa, carina, con le frasi dosate in modo giusto. Beh, mi piacete. Qualcuno si è offeso? Un propal? Perché uno si è offeso? Afghanistan, però uno dice, ma sai, fatto il servizio militare, il servizio dell'America, quella col K, quella che quando noi avevamo 15 anni, no, scrivevamo col K, schiavi dell'America, siamo abbastanza schiavi dell'America, la cosa mi dà fastidio, siamo troppo, andiamo in regia, sparigliamo le carte, ma de che? 10:58, pubblicità e torniamo.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

A proposito delle direzioni destinate contrarie, beh, questo ha caratterizzato sempre la missione terrena di un grande, vi parlo di Don Gallo. Quando parlo di lui ricordo sempre, perché poi ci sono nuovi telespettatori, quindi bisogna ricordare, sapete chi invece ci segue sa cosa dirò, che era un grande appassionato di Primo Canale e ci seguiva su Primo Canale. Direte quando, perché lui amava fare tardi la notte, ma tardi, magari dormire un po' di giorno, quindi non in queste ore, ma le nostre repliche. Quando andavo a trovarlo ci vedeva, mi vedeva in replica alle 4 del mattino e quindi diceva, ti vedo.

0: col sigaro. Allora vediamo Don Gallo, take a take, gli archivi di Primo Canale, li vediamo insieme e poi torniamo.
1: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
2: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno accompagnatore era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba eccetera, e siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? Eh no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo e il popolo, nada, niente.
3: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
2: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
3: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
4: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
2: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi, ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare

0: con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora per esempio di terminare la tournée. Dico, dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' con i Senterra, contadini brasiliani, e con i campesini messicani. Ecco, le sue ferie l'ha già annunciato. Cioè, proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri, Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
1: Allora, questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi a... ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la... pace e la giustizia del mondo, se coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza, questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
1: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo,

0: 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino al 10 maggio Genova si trasforma nella città delle penne nere. È in arrivo il weekend della 97esima adunata nazionale degli Alpini. Il grande raduno annuale del prestigioso corpo di fanteria da montagna torna a Genova dopo 25 anni con un ricco programma di mostre, eventi e incontri. Domenica 10 va in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, la storica manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione che da decenni è la protagonista del Maggio di Camogli. Anche quest'anno l'iconica padella gigante è pronta a tornare a friggere tonnellate di pesce per la gioia di turisti e cittadini. Diano Marina è pronta ad accogliere la 13esima edizione di Aromatica, la rassegna dell'agroalimentare dedicata alle piante aromatiche e ai prodotti di eccellenza della Riviera Ligure. Da oggi fino a domenica 10 maggio sono in programma show cooking, laboratori, cene, incontri e spettacoli all'insegna del gusto e della sostenibilità. Noli ospita sabato 9 maggio la quarta edizione del World Bee Day, Le api nella storia, un evento dedicato al mondo delle api, a storia, biodiversità e sostenibilità. In programma anche degustazioni di miele e approfondimenti sul ruolo fondamentale degli insetti impollinatori. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la Cinque Terre Fashion Ride, manifestazione cicloturistica tra i paesaggi più suggestivi della Liguria. I partecipanti pedaleranno tra borghi, vigneti, terrazzati e scorci sul mare, patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo alla Spezia. Previsti due percorsi e un tratto cronometrato per gli appassionati più competitivi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
4: C'è un bel messaggio di Giovanna, ben ritrovati, siamo in diretta, Primo Canale, 11.14, siamo nel cuore della 97esima adunata degli Alpini a Genova, ieri, oggi e domani, il giorno della conclusione. Pronto, buongiorno.
5: Ciao, sono Lino. Senti,
4: Lino, sì.
5: Vai. Un'osservazione mia personale.
4: Sì.
5: La strumentazione politica della presenza degli Alpini non mi piace molto, oltretutto a quello che ha detto un tuo telespettatore precedente, sembra che si chiamasse il signor Stefano, però io vorrei solo soffermarvi a quello che è stato fatto da quella signora. Io non so se era un alpino o meno che ci ha salvato un nostro.
4: Sì, sì, è un alpino, un alpino. Sì,
5: ecco, io vorrei che le nostre istituzioni si ricordassero di lei,
4: ma si
5: non economicamente, ma le diano un qualche cosa, che magari un incoraggiamento.

0: commento, un suggerimento, uno non so come definirlo. Vedi che quella presenza di questa persona qua.
1: Certo. Ma guarda che cioè, l'amministrazione, qualsiasi sia fosse, non si è lasciata scappare. La signora, la ragazza alpina con gli altri due alpini è stata immediatamente invitata a Palazzo Tursi.
0: Bene, benissimo. Cioè, benissimo. Perfetto. Io volevo fare un applauso a questa signora qua nel limite della mia nullità e ringraziare gli alpini e tutti quelli che amano gli alpini.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, gli ha salvato un uomo. Tra l'altro era anche un medico. Ora,
0: poteva essere. Ciao, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. Aveva un'arteria ostruita e ha rischiato il coccolone, no? Immediatamente, appena la notizia è arrivata, figurati, ma venite a Tursi, ci mancherebbe altro. Nessuna amministrazione si lascerebbe scappare. Un'occasione di ringraziamento pubblico del genere, no? Sarebbero dei pazzi. Sentiamo la telefonata, poi dicevo un bel messaggio di Giovanna. Pronto?
2: Buongiorno Enrico.
1: Sì, Marco, dimmi.
2: Ho visto che ne avete già parlato probabilmente in questi giorni.
1: Sì.
2: Ma il banco che c'è lì in Piazza Dante è un po' eccessivo per una famigliola.
1: È un po' caruccio, è un po' caruccio. Di tu i prezzi, io poi i prezzi.
2: Faccio con booster 10 euro congelato, ho comprato magari la
1: lista. Vabbè, adesso lascia perdere dove la.
2: Vabbè, comunque. La cosa che mi ha stupito è che commercianti in zona, tipo anche le Prime Rosse, che sono insomma ristoranti di un certo livello, sono costretti a vendere panini a 5 euro con una fettina di San Francese ai turisti, poi, perché il genovese non lo comprerà mai.
1: Sì.
2: Mi ha fatto un po' impressione questo, insomma. Da una parte c'è il prezzo altissimo, dall'altra parte a metà prezzo per provare di vendere un panino, perché nel ristorante non ci va nessuno a mangiare.
1: Sì, anch'io ho visto in un bar, passando, è un bar sempre aperto, venendo qui, panini da 2 euro, cioè un bar privato, no? Panini da 2 euro. E
2: esatto.
1: Lo dicevo prima, per carità, va benissimo, però una grigliata mista 18 euro qui sotto. Insomma. No, ma le paghi al ristorante, dove hai il cameriere, dove hai il cuoco, hai lo chef, insomma hai delle spese diverse, però che ti devo dire? Noto che in generale...
2: Ma il malcontento erano i commercianti stessi che dicevano, se lo facciamo noi che mettiamo un tavolino fuori, ci legano.
1: Sì, vabbè, ci sono delle regole, vabbè, ci sono delle regole, no, che fanno il commercio, questo. Però insomma è un po', uno pensa, ma vedete, ma in generale, questo vale anche, andremo incontro alla stagione estiva, no? le feste, le campagnole, il folklore, eccetera, eccetera. Notavo che, ne ho vista una recentemente fuori, bella, bellissima, fuori Liguria, e i prezzi sono quelli da ristorante. Poi sono le panche, sono le stesse panche, gli stessi tavoli, un po' di folklore. Addirittura non c'è neanche, lo parlo in generale, non dico qua, non c'è neanche lo scontrino, nel senso che tu paghi il panino, la porchetta, quello che vuole, la salsiccia, non qua, non sto dicendo qua, sto dicendo fuori Liguria, e ti danno un gettone colorato, cioè 10 euro il gettone blu, 15 euro il gettone rosso, 20 euro il gettone bianco, e quindi tu vai con questo al banchetto che ti dà quello che ti viene presentando quel gettone, quindi non c'è neanche uno scontrino. lo diciamo per la Guardia di Finanza. Vi leggo il messaggio di Giovanna, dai. Grazie Marco. Telefono basta? Ragazzi, ma capisco, sono le 11:19. Allora, sono Giovanna, volevo informare che la mia fraternità di parrocchie alloggia volentieri oltre 100 alpini. Aggiungo che mio nonno faceva parte dell'artiglieria di montagna e che, preso prigioniero dagli austriaci, colto l'attimo, rovesciò il mulo sugli austriaci e se la diede a gambe salvandosi. Ancora ogni volta che c'è una calamità si interpella l'esercito e non i centri sociali e gli obiettori di coscienza. Buongiorno e buon lavoro, Giovanna. Pronto, buongiorno.
3: Sì, pronti.
1: Ehi, pronto.
3: Buongiorno, signor amico.
1: Buongiorno, caro.
3: Ciao, caro amico mio. Ciao, caro. Ciao, sono Gaviscon.
1: Ah, Gaviscon.
3: Ciao.
1: Al sabato. Ciao, caro. Allora, hai ripreso a viaggiare?
3: Sì, sono in festa oggi, dai.
1: Gaviscon, dimmi.
3: Domani facciamo servizio.
1: Ah, ecco, domani, domenica, vai a portare i medicinali
3: in giro. Sarà.
1: Beh, però tu hai permessi, no?
3: Vabbè, le strade chiuse, non posso andare.

0: Arriva, beh, quello.
1: Eh no, so, te lo chiedevo, ma i farmaci. Ma trasporti i farmaci a piedi?
0: Eh sì, per forza, se non ti fa passare via 20 dobbiamo farla, Eri.
1: Ho capito, ma i farmaci non è una roba particolare, non è che porti delle pizze, con tutto rispetto.
0: Lo so, ma non ti fa passare, Eri, sei tutto chiuso.
1: Vabbè, non pensavo che ti facessero...
0: No. Finite da fare.
1: Vai con le borse, come vai?
0: Vabbè, ma le farmacie lo sanno, quindi hanno detto se non c'è delle emergenze ci vengano un po' incontro, ecco.
1: Sì. Vabbè.
0: Aspettavo bene, allora, che avevi il cappello degli alpini, mi aspettavo.
1: Che? Ti aspettavi?
0: Che ti mettevi il cappello.
1: No,
0: stamattina.
1: Io sono un giornalista, scusami, mi alzo, guarda cos'ho. Cioè, io quello che ho, la penna nera.
0: Ah, la penna nera, va
1: questa
0: bene.
1: È la penna nera, cioè non si scherza. Poteva
0: pare
1: essere rossa. Ma no.
0: Blu,
1: poteva essere blu e nera. Io ho la penna nera. Sono un giornalista, ho la penna nera.
0: Ti volevo dire solo una bella cosa, che tanta gente si lamenta qua là. Hanno portato tanta di quell'allegria, tutti questi alpini.
1: Infatti.
0: Ce ne abbiamo bisogno di questi tempi.
1: Beh.
0: Io ieri alla Foce avevo finito le farmacie intorno, avevo un carro davanti pieno di giovani che ballavano col microfono quel mazzolino di fiori. Ma mi ha allargato il cuore.
1: Lo credo, ma averceli sempre, cioè peccato che domani vado via.
0: Vedere queste cose qua, ero stanco, nonostante la stanchezza, volevo salire sul carro, volevo
1: ma
0: salire.
1: Ma lo credo. E avresti fatto bene.
0: È inutile che si lamentano,
1: so.
0: Hanno portato tanta allegria a queste persone
1: qua.
0: E l'aiuto che ci è andato nei secoli.
1: Lo so. Grazie Gaviscon. Pensa che se fossi salito sul carro anch'io, se fossi salito sul carro, dico socialista, negli anni 90, magari sarei, no? Se fossi salito sul carro ancora prima del partito, sarei stato, no? E lui voleva salire sul carro, capisco. E voi siete mai saliti sul carro? Mai, qui mai, mai. Però c'è questo carro che passa. Ho salvato, direi Fanfara, direi un video che ha inviato il nostro Fuji, l'ho chiamato Fanfara, bello, girato bene, direi da Fuji. Se prendiamo una telefonata, voi carri, siete mai saliti sul carro? Tu dire no, io no. Dai, sul carro socialista, degli anni 90, figurati se qualcuno di voi è salito sul carro socialista. No, dai, magari per andare a lavorare a Rai 2, ma dico così per mi viene in mente, no? Dai, figurati se no. Pronto, buongiorno.
2: Ciao,
1: ecco qua.
2: Sono Sergio.
1: Sergio, allora tu sei mai salito su un carro?
2: Sì, sono salito, però non quelli lì dei gay guys.
1: No. Vabbè,
2: no.
1: E te pareva, vabbè.
2: E questi, no. Due cosine. La prima, un saluto al grande Becco.
1: Sì.
2: Non so se lo sai, lui veniva a fare il bagno qua a Cogoleto.
1: Non lo sapevo. Evaristo, il grande.
2: Veniva a fare il bagno qua, ci vedevamo, non è che ci conoscevamo, però sai, ti croci.
1: Non lo sapevo, tu sei interista, milanista forse?
2: Allora, io sono milanista. Però non sono di quelli che gode quando perde l'Inter, ma anche quando perdono gli altri. Non interessa.
1: Sì, come me, io sono interista, ma se Milan vince sono contento, insomma.
2: Ma sì, siamo cugini, cioè va bene uno l'altro, però
1: sì.
2: Il Milan sono dei rottami, tutti stranieri. Chiusa la parete.
1: Evaristo.
2: La seconda cosa, Harry, simpaticissima. Ieri qua a Sciarborasca sono arrivati due gruppi di alpini. Un gruppo, ma saranno una quarantina, sono pochi, 40-50, dell'Abruzzo.
1: Sì.
2: E un altro gruppo del Friuli. Allora, questi qui del Friuli hanno la chitarra, la fisarmonica, e un altro strumento che hanno loro. E chiaramente io sento la musica, come Ulisse, sento le sirene.
1: Sono andato
2: là e ci ho detto, ma ragazzi, un microfono non ce l'avete? C'è sempre qualche ragazza che ci balla qualcosa di allegro.
1: Sempre le ragazze.
2: Allora mi hanno guardato un po' male, allora uno si è alzato un po' anziano qua. Allora, intanto cosa vuoi, rosso o bianco? Intanto facciamo rosso. Ho insistito un sacco a chiedergli, ma una canzone, non riusciamo a farla una carina un po' diversa? No, non volevano fare.

0: napoletane no, le napoletane no, ma alla fine sono riuscito a fargli fare Il Sole Mio, l'ho cantata io, questo ragazzo bravissimo con questa fisarmonica.
1: Pensa,
0: va bene,
1: pensa.
0: Facciamo Il Sole Mio, visto che insisti con...
1: Pensa, bello, bello, bello. Pensa, io ho degli affetti a Charles Borrasca, ho degli affetti a Charles Borrasca. Ah, e quindi mi sta nel cuore. Senti, ma sul cappello che noi portiamo la sai, no?
0: Quella lì, guarda, mia moglie la conosce. Io quelle canzoni lì, sai, le tonalità così, sì, però non so le parole.
1: Okay.
0: Ogni volta che cercavo di andargli dietro, questi qui, con le parole friulane, e cercavo su internet, un caro... Lui aveva già cambiato la canzone, quindi non riuscivo a stargli dietro. Però sono di una simpatia...
1: contagiosa, come contagiosa.
0: Come si fa a fare il Vademecum con degli alpini, cavoli, cinque...
1: Lo so, però c'è questa cosa dell'esercito, l'America, il colonialismo. Va bene. Dai, grazie, ti racconto una cosa, grazie. Allora, non abbiamo salutato abbastanza Evaristo Beccalossi. Evaristo Beccalossi se n'è andato a 69 anni, li avrebbe compiuti in questi giorni 70 anni. E il famoso Evaristo, scusa se insisto, l'avrebbe coniato per lui Beppe Viola, il più grande giornalista sportivo o di calcio della televisione di tutto il mondo. E in un suo servizio, a proposito di Beccalossi che segnò credo due gol, al secondo gol sono Evaristo, scusa se insisto, insomma lo inventò l'inarrivabile Beppe Viola. Vedendo quello che c'è adesso e come si commenta il calcio adesso, Beppe Viola non c'è più, ma è proprio su un altro pianeta. Oggi ci meritiamo Adani, purtroppo è imbarazzante, molto imbarazzante. Questo ci meritiamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Oh, Nino.
2: Senti, sono rientrato adesso, ho fatto un giro in centro, c'è un'atmosfera bellissima.
1: Certo, gli alpini
2: sono meravigliosi.
1: Ma certo.
2: L'unica cosa, ci siamo trovati in parecchi.
1: Sì.
2: La signora sindaca non ha pensato a una cosa.
1: Cosa?
2: Ha chiuso tutte le aree cani della città.
1: Non
2: c'è più un'area cani dove poter portare il cane a sporcare, perché le ha chiuse tutte dentro ai parchi. Ora questo magari lei non ci ha pensato.
1: Non lo so.
2: Per tre giorni non possiamo portare i cani da nessuna parte, perché ci sono le catene nei cancelli dei parchi.
1: Quindi la fanno per terra, insomma.
2: Noi che siamo educati la tiriamo
1: però
2: non possiamo portare i cani da nessuna parte perché sono chiusi con le catene. Senti un'altra cosa,
1: dimmi.
2: Poi mi risponderai la prossima settimana.
1: Dimmi.
2: Io vorrei andare a fondo a vedere chi non ha dato il permesso per far partecipare i muri alla sfilata.
1: Sì.
2: Che nella storia della sfilata degli alpini è la prima volta che succede.
1: Certo.
2: Vorrei sapere chi è responsabile.
1: No, ti rispondo subito, sì. Ma ti rispondo subito, Nino, grazie. Mi avete già chiesto questo. Premetto che ieri a quest'ora, io l'ho visto poi tornando a casa, il responsabile, ho detto, della logistica degli alpini. Io mi sono fatto persuaso, come dice Montalbano, questa cosa che c'è stato un pasticcetto da una parte, forse non è partita per tempo la richiesta di poter portare gli animali qua. Ho sentito il responsabile di questo che cercava di spiegare, ma l'idea che mi sono fatto è che l'amministrazione sarebbe stata pronta, c'era l'ASL che, insomma, quattro muli, giustamente voi mi dite a San Martino, che parlo dell'ospedale, non del veterinario, perché i cinghiali pensavo di trovare un veterinario, hanno trovato dei medici e ci sono i cinghiali che girano a San Martino, parlo dell'ospedale, no? Mi avete mandato le foto l'altro giorno e dicevo i muli non possono... doveva esserci una richiesta che a mio avviso non è partita, ma penso che il Comune sarebbe stato pronto a riceverli. Cinque muli sono i figli e l'animale, l'asino, non so se avete mai, i nostri bambini, lo sentiamo? Sì, lo sentiamo un attimo, il responsabile della divisione Vittorio Veneto, no? Coloro che hanno i muli in carico. Lo andiamo a sentire e cerchiamo di capire meglio.
3: Martedì scorso, durante un'intervista su un'altra emittente

sera avevo anticipato che i muli non sarebbero arrivati a Genova. Perché? Perché ci sono, appunto, ci sono stati dei problemi burocratici con il comune, con l'USL di Genova. E per cui il giorno dopo si è mosso qualcosa che i muli sarebbero potuti arrivare, ci avrebbero fatto i permessi che noi comunque.

0: Hanno con noi lo stesso, però senza muli. So che ci sono state delle difficoltà, poi il motivo perché ci siano state queste difficoltà io non lo so, non mi è dato a sapere assolutamente, per cui voglio dire il risultato finale comunque è che i muli non ci sono. No, i muli, lo diciamo una volta per tutte, non arriveranno a Genova. Abbiamo deciso proprio ieri, mentre io stavo arrivando a Genova, che i muli per problemi burocratici non possono arrivare a Genova, e quindi i muli ci saluteranno dalla stalla di Vittorio Veneto.
1: Cioè, vedete che quando ha detto non so, lui è responsabile, no? Dice non so, ci sono state delle difficoltà, no? E peraltro l'antenna, la televisione cui faceva riferimento, credo fosse la mia cara antenna 3 Lombardia, quella di Legnano. Se siete, sono turisti, ci saranno turisti del milanese, dovrebbe essere quella. Però quando dice ci sono difficoltà, lui è responsabile, difficoltà di chi? Se fosse colpa, direbbe guarda, è stato il comune, difficoltà, però non ho capito bene, è responsabile. Questa è la mia interpretazione. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno dottor Ciro.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Guardi, volevo dire che intanto ho già chiamato qualche volta e che non ho nessuna canzone degli Alpini nel cuore, prima che mi faccia questa domanda anche a me. Ora, dunque, per quanto riguarda, è vero che probabilmente la sindaca si è dimenticata dei parchi e dei giardini, che sottolineo che non sono i bagni dei cani, ma dovrebbero essere adibiti al gioco per i bambini, e tutti i proprietari dei cani nei parchi e nei giardini dovrebbero tenere il cane a guinzaglio, spesso lo lasciano libero, mentre per quanto riguarda la museruola è a discrezione del proprietario. Ora, detto questo, volevo fare una piccola regressione sul caso Garlasco, che sta prendendo veramente, insomma, è sconcertante questo caso. Adesso hanno consegnato sta BPA Discovery, no? Con tutti questi termini pazzeschi. E quello lì che sta aspettando Stasi, con tutte queste cose burocratiche infinite, se verrà risarcito probabilmente sarà in età prepensionabile probabilmente. Ma la cosa sconcertante è questa, perché sono un po' collegato a questo caso, perché io ho fatto due capodanni a Garlasco, e davanti lì alla piazzetta del tribunale, che si chiama Corso Cavour, ci sono passato a piedi in bicicletta centinaia di volte. Quindi potrei essere tranquillo, ovviamente in epoche e tempi differenti, ma potrei essere benissimo io, lo stasi della situazione.
1: Certo.
2: Ecco, tanto è vero, cioè, la conosco proprio bene la questione, so cosa c'è.
1: Ma non c'è il tribunale a Galle. Lei mi ha detto davanti al tribunale di Garlasco, ma non c'è il tribunale.
2: Non di Garlasco, a Garlasco ho fatto due capodanni.
1: Sì.
2: Ma il tribunale ovviamente è a Pavia.
1: Sì, vabbè, lei ha detto. Ok. Sì, sapendo con che prove inconcludenti è andato in galera il povero Alberto Stasi, lei, io, Rocchiccioli, per niente potevamo essere anche noi. Non avendo fatto nulla,
2: sì,
1: potevamo essere in galera anche noi.
2: Perché quella zona.
1: Ok, va bene. Ok, siamo allibiti anche noi di quello che accade, di quello che sta accadendo, non riusciamo a capire. Però ne parliamo un'altra volta, parliamo settimana prossima, non riusciamo a capire la famiglia, è incomprensibile, però non vorrei inquinare con questo il PBA, la BPA è l'indagine che tende a risalire attraverso lo studio delle macchie di sangue, la dinamica di quello che è avvenuto. Però chiudo, andiamo da Dario Vassallo perché condividiamo con la meravigliosa, pensate che l'Amerigo Vespucci venne concepita nel 1928, e venne varata nel 31. Andiamo da Dario Vassallo. Dario, a te.
3: Sì, eccoci Enrico, come puoi vedere gli ultimi ufficiali stanno tornando sulla nave, si è conclusa questa cerimonia che è durata circa un'ora.

0: Per salutare la partenza dell'Amerigo Vespucci verso gli Stati Uniti, che verrà intorno alle 13:30. Hanno parlato in tanti, ovviamente ha parlato la sindaca Salis, ha parlato il presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare che dà la possibilità di mandare questa nave in giro per il mondo, e di questo noi saremo sempre grati, ha detto. Oggi, continuato Bucci, il Vespucci parte dando un messaggio di quello che l'Italia e la Marina. Capo di Stato Maggiore della Marina Berruti Bergotto e quindi ovviamente il Ministro Crosetto. Ministro Crosetto, che ha sottolineato il lavoro duro che attende tutti coloro che saranno a bordo delle Vespucci in questo viaggio che servirà a portare la nave in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza. Adesso ci stanno spostando verso il punto stampa, per cui ti restituisco la linea.
1: Grazie, vado subito in regia. 11:37, centinaia di WhatsApp, li leggo adesso sulla pubblicità, state con noi, correte al telefono per la prossima telefonata, dai.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite gradevole, temperature massime infatti in aumento, con punte intorno ai 23-24 gradi. Su Imperia, tempo variabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime che sfioreranno anche i 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con sole prevalente e qualche nuvola di tanto in tanto, ma solo in transito. Ampi spazi soleggiati anche su Genova, con venti inoltre deboli e mar ligure calmo o poco mosso. Splenderà il sole anche sul Tigullio nel corso della giornata di sabato e con punte massime intorno ai 23 gradi. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati nel corso della giornata di sabato e con temperature massime che qui potranno anche sfiorare i 24-25 gradi e clima molto mite. Ci attende una domenica con tempo in peggioramento sulla Liguria per avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà rovesci sparsi e qualche fenomeno localmente anche a sfondo temporalesco, venti in rinforzo e temperature in calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Allora, stacco sul mare genovese, questa cos'è? Una chiatta? Direi di sì, possiamo ipotizzare che faccia parte della costruzione della nuova diga foranea. Allora, WhatsApp, io la penso come il Papa, la gente muore di armi e di fame in tutto il mondo e noi pensiamo alle donanze degli alpini. Vabbè, non, cioè, perché no? Sono più intelligenti i muli che sono restati a casa di tanti elettori di destra a destra. Vabbè, questo è un pensiero appunto che unisce, direi, no? Che non divide il pubblico e unisce tutti noi. Pronto, buongiorno? Bene, bene, lei come sta? Dica.
1: Benissimo, a parte un po' l'abbassamento di voce. Volevo portare la mia testimonianza nel servizio militare che io feci
0: Sì.
1: Mi sente?
0: Sì, la sento. Se ha il televisore acceso lo spenga o lo
1: Ah,
0: abbassi.
1: infatti,
0: Perché
1: aspetta. Sì, adesso.
0: le ritorna un.
1: Ok, sì, chiedo scusa.
0: Prego, prego, che ci
1: Niente.
0: mancherebbe.
1: Allora, io nel 74 feci il militare nei carabinieri
0: Sì.
1: e a fianco avevamo una caserma di alpini, 750 alpini. Il rispetto che noi avevamo

0: pensi che la divisa del carabiniere è la più rispettata.
1: Sì.
0: Il rispetto che noi avevamo per gli alpini era invidiabile a tutti gli effetti.
1: Sì.
0: Si usciva assieme, si cenava assieme.
1: Era reciproco rispetto, no?
0: Reciproco, sì, ma per dirle, di solito chi ha una divisa più importante ha la puzzetta sotto il naso, e invece lì era un po' il contrario.
1: No, ho capito. Quel
0: rispetto per quelle penne che parecchi genovesi non hanno, purtroppo. Io abito a Genova da 25 anni, conosco le realtà, non sono di Genova, però è una città che mi piace. E vorrei viverla in modo diverso, secondo solo il mio parere, anche secondo il parere di tanti genovesi.
1: Sì.
0: E niente, volevo portare questa testimonianza da qui e volevo dirle che la canzone più bella degli alpini è la Montanara.
1: Ah, è vero.
0: Io dopo il militare avevo una casa con mia mamma sua da Auronzo di Cadore. E nei campi estivi degli alpini, dopo la mezzanotte, ci si ritrovava lì a fare salsiccia e polenta.
1: Ho capito. Ma senta, lei poi ha fatto il carabiniere o ha fatto tutt'altro?
0: No, io poi ho smesso perché purtroppo era il periodo delle Brigate Rosse.
1: Non era un bel periodo, l'abbiamo vissuto tutti, no, quel periodo.
0: Sì, bello.
1: Compagni che sbagliavano, erano compagni che sbagliavano.
0: Sì, bastava vedere una riga rossa lì in alto e sparavano.
1: Sì. Né con lo Stato né con le Brigate Rosse, abbiamo sentito tante di quelle demenze, di quelle castronerie in quegli anni da far venire i brividi, no?
0: Ma sì, da quel lato purtroppo non è stato fatto quasi niente, perché in Germania l'ha risolta in 2 o 3 giorni. Le brigate tedesche.
1: C'era il gruppo Bader-Meinhof.
0: Ma il Bader-Meinhof hanno trovato i suicidi in galera con le...
1: Per carità.
0: Comunque, grande rispetto per gli alpini. Oggi vado a vederli per la terza volta, perché è bello, lui a Padova, dove abitavo io. E oggi vado per la terza volta a esultare.
1: Sono convinto che proverà delle emozioni, che quando sentirà se canteranno, ma li intonano questi canti gli alpini, spero di sì.
0: Poi ti invitano dentro le loro tende,
1: ti offrono
0: da mangiare, insomma.
1: Certo.
0: Capisce? Poi le critiche che tanti fanno sono assurde, sono critiche politiche, mi creda, perché poi va a finire tutto lì.
1: Ne ho una vaga, sensazione. Sensazione che finisca tutto lì, ma proprio vaga.
0: Nella speranza però, che questo sindaco avesse fatto qualcosa di buono.
1: È appena cominciato. Devo dire che posso salutarla, caro?
0: Ok, io mi sento anch'io, grazie.
1: Grazie. Devo dire che finalmente possiamo vedere la sindaca di Genova, il presidente della regione, insieme sulla piazza, senza che nessuno fischi l'altro. Senza che uno dei due debba dire alla piazza no, calmi, non fischiate. Devo dire, no? È l'unica occasione in un anno a questa parte che vedo i due insieme e finalmente non c'è, sono uniti in un interesse comune, nell'onore di queste persone, eccetera, no? E basta. 11:44. Bella questa testimonianza del Signore. Forse posso andare in regia. Abbiamo non dimentichiamo la foto stella alpina. La vediamo adesso? Dopo, pubblicità dopo, dai.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
2: Che queste penne nere che adesso stiamo vedendo festeggiare, bere e mangiare a Genova sono i primi a arrivare quando c'è una crisi, quando c'è un terremoto, quando c'è un problema. Non soltanto le forze armate, ma anche l'Associazione Nazionale Alpini o le altre associazioni nazionali. Quello è lo spirito giusto con cui abbiamo costruito l'Italia, con cui dobbiamo renderla ancora più grande.
3: Sta per partire uno degli orgogli dell'Italia. Potrebbero partire presto altre navi italiane se ci sarà un cessate il fuoco nello stretto di Hormuz?
2: Io mi auguro che partiranno, perché vorrebbe dire che c'è la pace a Hormuz, che può riprendere la navigazione, e che c'è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili, perché quello vorrebbe dire che avremo anche meno problemi sulle nostre tavole, visto l'aumento che c'è stato di tutto alle pompe di benzina. Vorrebbe dire che almeno una parte dei problemi che ci stanno massacrando da troppi anni l'abbiamo risolta. Sì, mi auguro che sarà possibile dopo il voto parlamentare, e quindi che ci sia una tregua e la pace ad Hormuz.
4: Cosa significa il Vespucci in giro per il mondo?
2: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo da ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
5: Hanno ringraziato gli alpini, sono stati attaccati purtroppo anche in questi giorni con accuse di molestie.
2: Io non penso che gli alpini molestino, penso che gli alpini siano qua per festeggiare, per essere quello che sono. Poi magari c'è qualche stupido, se c'è qualche stupido è giusto che venga ripreso, ma i primi a riprenderlo sono gli alpini. Non c'è bisogno di qualcuno che si erga a giudice di uomini che hanno dimostrato di essere sempre e in ogni momento al servizio degli altri. Abbiamo ricordato l'altro giorno 50 anni del terremoto del Friuli, i primi ad arrivare furono gli alpini dell'Associazione Nazionale, che hanno aiutato a ricostruire. Abbiamo finito da poco le Olimpiadi, chiedete il contributo che è stato dato dall'Associazione, non solo alle Forze Armate, ma all'Associazione Nazionale Alpini e alle Olimpiadi, perché tutto funzionasse bene. Ecco,
5: allora
2: quelli sono gli alpini.
5: Non posso non chiedergli, allora, il cappello alpino donato ai volontari della difesa ha creato un po' di polemica. Secondo lei può essere un futuro, una possibilità?
2: Ma guardi, io penso che le forze armate sono aperte a qualunque volontario voglia entrarci. Penso che in futuro dovremo aumentare lo strumento militare. Stiamo studiando come farla, lo deciderà il Parlamento.
6: A posto, okay, grazie
2: a voi, buon lavoro.
7: Grazie.
8: Allora, così il ministro della difesa Guido Crosetto in un'occasione particolare, Vespucci, in cui il mondo sta vivendo dei momenti altrettanto particolari, anzi molto molto particolari. Vespucci è la nave bella del mondo. Vi dicevo, se non ricordo male, la nave è stata concepita, come si concepisce una cosa, nel 28 ed è stata varata nel 31, è stata battezzata nel 31, quindi a mio avviso ci sono voluti solo tra virgolette un paio d'anni per costruire, quando non c'erano i computer, non c'erano i politecnici di Firenze, forse di Milano, insomma 2 anni, una nave col fasciame di legno, 2 anni per costruirla, per vararla. Oggi non so, perché aspettiamo ancora il ribaltamento a mare, potremmo farla, non si può, perché aspettiamo il ribaltamento a mare da 20 anni circa. Anzi, però in un paio d'anni immagino che sia stata realizzata. Allora, dunque, chi scrive vergognose cose contro gli alpini, come mai non lo fa contro chi scappa e fa di peggio? Poi altro, Genova si deve distinguere sempre dalle cose negative. Poi, buongiorno, Gli alpini sono più che benvenuti, oltre all'allegria che

0: volta ne abbiamo bisogno, sono sempre in prima fila in caso di alluvioni e altre criticità, ce lo siamo detti tante volte. Quanto ai manifesti relativi ai campanelli, il fatto si commenta da solo, chi contesta la manifestazione è vittima più o meno consapevole di qualche cattivo maestro seduto a Roma pagato profumatamente dai contribuenti. Montagne, mare, la nostra bella Italia, l'orgoglio, il senso di appartenenza, quanto di bello. Potremmo fare un partito, cosa dici? Bella Italia? C'è già, no? Possiamo fare un partito, scendo in campo, ci metto la faccia, Turo Chiccioli, no, quei 1.000 euro mi dai per stampare le tessere. Telefonata, pronto?
1: Sì, nel discorso a Roma, quei ragazzi che si divertono ad ammazzare crociate, a pigliarli a calci, a pugni in questi giorni.
0: Sì, sono gente da chiudere a Re Bibbia o a Regina Celi.
1: Dietro da cacciare.
0: Sì, no, è gente da mettere in galera da qui a fine pena mai.
1: Veramente, assurdo.
0: Perché pensare di... Dici cosa faccio oggi? Vado a beccare, a trovare un clochard, lo ammazzo di botte. Cioè sparati, nel senso sparati tu stesso, nel senso anche biblico del termine. Se hai fatto questo, Re Bibbia, magari mi fai vedere anche le manette con cui ti portano a Re Bibbia. Sai che noi giornalisti non possiamo far vedere la persona manettata, eh? È giusto, ci sta, però magari quello che ha fatto quel tipo di reato me lo fai vedere proprio con le manette, in modo da portare un esempio al figlio, al nipote. Dici, guarda che se vai a picchiare un crociato finisci in questo modo, no? Come nei fumetti di Topolino. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno, buon sabato, buongiorno.
2: Allora, ieri sono andata a vedere la manifestazione degli alpini,
0: sì.
2: Bellissima,
0: sì.
2: Anche ieri in piazza, poi è terminata lì in piazza dei Ferrari,
0: sì.
2: E volevo raccontarle una cosa buffa.
0: Prego,
2: siamo andati a vedere la Medico Vespucci e abbiamo visto tutte queste sedie, no? C'era la telecamera che riprendeva e c'era la presentatrice che dice: salutiamo Bucci, salutiamo Crosetto, ora canta la Autieri, sì. Facciamo spazio, tutto quanto, e noi tutte le persone ci guardavamo, no? Perché non c'era né Bucci né Crosetto né l'Autieri e non riuscivamo a capire perché ci sono i fantasmi, che cosa c'è che presentano e non c'è nessuno. Poi una signora ha detto: ma probabilmente sono le prove sto facendo. E noi non l'avevamo capito, aspettavamo sul palco questi personaggi, sì. E non c'era nessuno perché stavano facendo le prove.
0: È vero. Stata... ma ha sentito, ma la Serena Autieri ha cantato, ha fatto le prove?
2: No, non c'era nessuno.
0: Ah, non c'era neanche lei? Ah, pensavo che provasse.
2: No, infatti la presentatrice dice: mi sposto per fare spazio. E tutti ci guardavamo all'inizio.
0: Che è sta roba?
2: Perché dicevamo: ma cosa sta succedendo? Ci sono fantasmi, eh?
0: Okay.
2: E poi una signora effettivamente dice: stanno facendo le prove.
0: Avete assistito alle prove generali dello spettacolo.
2: Esatto.
0: Bello.
2: Una bella giornata, magnifica, bellissima.
0: Bene. Grazie Rosa, grazie. Ricordate, inizio settimana nei nostri meravigliosi cellulari, voi cosa fate? Voi andate a vedere il meteo, no? E ricordo domenica, chi è fissato con queste cose, mi dice: Henry, guarda, una settimana terribile, pioggia, vento, freddo, da domenica, parlo di domenica scorsa, fino a mercoledì, quindi 3 giorni fa, bello giovedì e poi di nuovo pioggia. Guardate un po', questi i vostri cellulari, questi il vostro, non Trebimeteo, questo i vostri cellulari, guardate un po' che giornata, ditemi se non è vero, ditemi se consultando il vostro cellulare, non il mio, domenica non avete trovato questa roba qua. Pronto, buongiorno? Pronto? Buongiorno?
3: Fabrizio sono.
0: Oh mamma mia Fabrizio! Oh signor Fabrizio sono. Cioè questo è come Montalbano, Fabrizio sono. Ridi. Vabbè, Fabrizio, tutto bene, sì, devi dirmi una cosa importante. Bene, devi dire una cosa importante, dai.
3: Voglio dirti le cose molto molto importanti.
0: Eccoli. Dai.
3: Allora. Io vorrei che tu salutassi un po'.

0: mia sorella, attenzione, perché stamattina era già nella saletta con noccioline e cose da bere, perché stasera parte con la nave MSC-CBU in crociera dal 9 al 16 di maggio, da oggi al 16 maggio prossimi, prossimo. Beh. Però salutarsi mia sorella Monica,
1: Monica.
0: Poi, e oggi, attenzione, sempre oggi, è il compleanno di Dario Cristoforo, non so quanti ne fa, Dario, perché tu gli facessi gli auguri a lui,
1: sì,
0: a Dario,
1: sì.
0: Io non so il numero, se non lo chiamerei. E poi vorrei dire questo: ieri pomeriggio, con la macchina della cooperativa CSTA, con ONUS, perché la cooperativa ONUS o CSTA, con Angelo, ci fa una tendere degli alpini, sì, ma andiamo a vedere gli alpini. E un attimo, e questo dice, andiamo a casa, ma no, gli alpini, che sono, non li ho visti. E poi, io volevo che tu...
1: Sì, salutiamo tutti, Fabrizio, salutiamo. Allora, la sorella, peccato che tu non vada con la sorella. Sull'MSC che parte questo, che peccato che tu non possa andare con lei, visto che spesso vai in crociera, che peccato che tu non possa partire e stare con la sorella Monica. Poi salutiamo Dario, che è questo tuo amico della cooperativa che ti porta in giro, e tutti coloro che ti portano o vi portano, perché non sei solo, ad essere assistito da questa bella comunità, a vedere gli alpini e a salutare gli alpini. Grazie Fabrizio. Che invidia, vorrei essere con la sorella, no, vorrei essere, nel senso, con l'MSC che parte per una crociera, immagino nel Mediterraneo, perché altri mari sono un po' insidiosi in questo momento. 11.58, forse vado in regia? Allora sì, regia, abbiamo ancora mezz'ora insieme, poi prosegue la programmazione in diretta di Primo Canale, lo sapete, anche al sabato siamo implacabili. Radunate le idee a proposito di adunata, e poi torniamo con voi, con gli alpini, con quello che c'è da dirci. Dai.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite gradevole, temperature massime infatti in aumento, con punte intorno ai 23-24 gradi. Su Imperia, tempo variabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime che sfioreranno anche i 24-25 gradi. Su Savona, situazione pressoché analoga, sempre con sole prevalente e qualche nuvola di tanto in tanto, ma solo in transito. Ampi spazi soleggiati anche su Genova, con venti inoltre deboli e mar ligure calmo o poco mosso. Splenderà il sole anche sul Tigullio nel corso della giornata di sabato e con punte massime intorno ai 23 gradi. Sullo Spezzino, cieli sereni o al più velati nel corso della giornata di sabato e con temperature massime che qui potranno anche sfiorare i 24-25 gradi e clima molto mite. Ci attende una domenica con tempo in peggioramento sulla Liguria per avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà rovesci sparsi e qualche fenomeno localmente anche a sfondo temporalesco. Venti in rinforzo e temperature in calo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione

0: tre pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!

0: Un po' di foto da vedere, in attesa di sentire le vostre voci. Una l'ho chiamata Ponte X1 e l'altra è Stella Alpina, alla quale tengo particolarmente. Dunque, Ponte X1, quella che vedremo è Romeo in braccio alla signora Alpino e siamo a Ponte Decimo, siamo alle spalle di Genova, siamo a nord di Genova, lo dico per chi ci segue dalle riviere. Quindi vedremo questo, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Dottor Cirone, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi chiamo Antioco e chiamo da Quarto Alta.
0: Si chiama Egidio?
1: Antioco.
0: Ah, Antioco, buongiorno Antioco, buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Volevo dire un fatto molto brutto che è successo ieri sul 17.
0: Che è successo?
1: Ho conosciuto un alpino con sua moglie qui sulla qualche via di Quarto, che andava a casa da sua sorella. Gli hanno rubato il portafoglio.
0: Oh mamma mia.
1: Cosa di
0: vergognoso. Non perché sia un alpino, hanno beccato l'alpino, potevano rubarlo.
1: Sì.
0: Ma è successo sul pullman, perché sul pullman io direi quasi in tutti i pullman ci sono le telecamere, c'è anche scritto, guardate che vi riprendiamo.
1: Devo andare giù in questura dalla polizia. È sicuro sul pullman perché tirato fuori il portafoglio, ha tirato il biglietto.
0: È sparito il portafoglio. Oh mamma mia. Dispiace, nel senso.
1: È una cosa vergognosa.
0: Questo purtroppo succede forse tutti i giorni, alpino o non alpino. Certo, dispiace quando è un ospite, quando hai un ospite a casa, che succede a lui, no?
1: Abbastanza grande.
0: Perché avrà poi un ricordo di Genova. Grazie Antioco. Perché noi, sì, vabbè, succede, è capitato, però l'ospite ha poi un ricordo di Genova, che non è, no? Però accolti a braccia aperte, dice Genova ci sorride, finalmente, dici poveri alpini, dove ha fatto le adunate prima, se trovano Genova sorridente, ma è un piacere vederli in giro, no? Io ripeto, una colonna ben organizzata, anche con la In via Pre, per dire, in via delle Monachelle, Vico Croce Rossa di via Pre, no? Un bel giro, tornare, passare. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo parlare col signor Cirone.
0: Sì, sono io, signora. Buongiorno. Oh.
2: Buongiorno,
0: sì.
2: Siccome la stavo vedendo in televisione e non corrisponde alla mia chiamata,
0: esatto.
2: Mi chiedevo come mai.
0: No, sono io, perché c'è un attimo di differenza tra il telefono, laddove la voce arriva prima, e la televisione, laddove il segnale arriva dopo 2 secondi.
2: Sì, ho capito. Ascolti, io le volevo raccontare un episodio a proposito dell'attaccamento al colpo degli alpini.
0: Sì.
2: Mio papà era maresciallo maggiore aiutante degli alpini a Torino, alla caserma Montegrappa. Ha fatto servizio per un sacco di anni, diciamo che da dopo che c'è stato lo sbandamento della guerra è entrato negli alpini. E c'è stato fino al 68, poi
0: sì.
2: Per motivi di salute abbiamo dovuto chiedere un trasferimento a Imperia, lo ha ottenuto, però gli è venuto in mente che avrebbe dovuto vestire la divisa della fanteria, non che gli dispiacesse, ma il suo attaccamento agli alpini era talmente grande che ha scartabellato tutti i regolamenti che ha potuto nel frattempo che ha ottenuto la cosa, per poter avere il diritto di mettersi ancora la sua divisa d'alpino.
0: Ed
2: era l'unico alpino che girava per Imperia con la divisa da graduato e non da truppa.
0: Sì.
2: E lo ha fatto proprio per questo suo attaccamento al corpo degli alpini.
0: Certo.
2: Stata moglie di alpino e nuora di alpino.
0: Ah, però.
2: Nella famiglia nostra, perché dal Piemonte facilmente, Liguria, facilmente la Naia era sul discorso alpini.
0: Sì.
2: E sia mio marito che mio suocero, che poi poverino è stato preso in guerra, è stato prigioniero come a Auschwitz, vicino ad Auschwitz.
0: Sì.

0: eccetera, è riuscito a riportare la pelle a casa con suo fratello. Pensi che combinazione, si sono ritrovati nell'ora d'aria nel campo di concentramento.
1: Pensa, mamma mia.
0: Hanno sentito l'appello e mio suocero ha sentito il cognome e il nome, dice ma questo è mio fratello.
1: Oh, mamma mia.
0: Anche lui era negli Alpini ed era oltretutto lui sottufficiale perché era già diplomato.
1: Quindi mi scusi, dopo l'8 settembre se lui è stato preso prigioniero, sì, perché non è rimasto nella Repubblica Sociale Italiana, quindi
0: Dopo l'8 settembre
1: era un partigiano, era uno dei tantissimi che non è rimasto sotto la Repubblica Sociale, quella poi fondata da Mussolini dopo l'armistizio, ed è passato dalla parte giusta.
0: Lui raccontava malvolentieri, ma raccontava che c'è stato un momento che non sapevano dove accidente si dovevano mettere. A parte che era già stato fortunato che lui era in Russia e non era rimasto nelle 100.000 gavette.
1: Mamma mia.
0: Aveva già avuto questa grande fortuna.
1: Sì.
0: Arrivati a questo punto non sapevano dove andare, erano completamente sbandati. A un certo punto c'è stato un rastrellamento ed è finito lì. E si sono ritrovati col fratello nel campo di concentramento.
1: Sì.
0: E poi sono riusciti, grazie a mio suocero che aveva uno spirito di vita molto grande, anche perché aveva già a casa una moglie e una bambina, e sono riusciti a scappare di notte.
1: Mamma mia.
0: Piano piano sono riusciti a riportare la pelle a casa.
1: Mamma mia. Io la ringrazio per questa telefonata, starei ore ad ascoltarla. Ricordiamo il riferimento a 100.000 gavette, il riferimento è a 100.000 gavette di ghiaccio scritta dall'alpino Bedeschi tra il 45 e il 46, no? Giusto? Quindi il riferimento al signore non era casuale, dice tra le 100.000 gavette, sì, 100.000 gavette di ghiaccio è il titolo di quel libro scritto da Guido Bedeschi, Giulio Bedeschi, chiedo scusa. Grazie cara, grazie. Quindi fatto prigioniero come quei tanti prigionieri, quei tanti partigiani silenziosi che non erano rossi, non erano arancioni, erano sbandati, ma l'intuito gli ha detto di stare dalla parte giusta, quella dell'Italia che avrebbe vinto, no? Aiutata dagli alleati, e quelli che erano nemici, gli americani, aiutata dagli alleati, e quindi bene, no? Bene, direi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Buongiorno signora.
2: Stavo guardando la televisione, pensavo, sì. Non sapevo con chi stavo parlando.
1: No. Io sono io, lei è lei.
2: E io sono io.
1: Esatto.
2: Io sono Franca, da Cagnano.
1: Franca.
2: E volevo dire una cosa sugli alpini, che in questa settimana sono stati così anche bistrattati.
1: Sì.
2: E che però, quando poi c'è bisogno, quando ci sono le alluvioni, quando ci sono i terremoti e via, bravi alpini che venite,
1: bravi,
2: fate lavorate, state con noi, eccetera, eccetera. E poi una piccola cosa che dico, che in famiglia abbiamo proprio un alpino medaglia d'oro, un cugino di mia madre morto a 26 anni.
1: Oh mamma mia, sul Don?
2: Degli alpini, sì, sul Don.
1: Oh mamma mia, ma è lui medaglia d'oro?
2: È lui medaglia d'oro,
1: mi
2: ha anche intitolato una caserma, gli alpini qui a Genova, in Carignano, lì dalle Cappuccine. Ecco, aveva 26 anni, era un ragazzo splendido, educato e gentile.
1: Quindi, possiamo dire il nome a questo punto, se ne hanno intitolato?
2: Sì, Carlo Gavoglio, tenente, era un tenente degli alpini. Carlo Gavoglio, c'è cioè la...
1: Ma la caserma, quindi la caserma è intitolata a lui, a questo ragazzo?
2: A lui.
1: Cioè sì, la Gavoglio, caserma Gavoglio, oh mamma mia!
2: Intitolata a lui, e anche gli alpini qui di Genova, alle Cappuccine, in Carignano, è intitolato a lui.
1: La caserma Gavoglio, ma pensa tu!
2: Sì.
1: Pensa tu. E lui, per avere la medaglia d'oro, che cosa ha fatto sul Don?
2: Lui lui ha condotto i suoi alpini a un assalto, è stato ferito tre volte si è rialzato.
1: Mamma mia.

0: per tre volte ha portato i suoi alpini. Mamma mia. E poi purtroppo non ce l'ha fatta, sì.
1: Mamma
0: aveva
1: mia.
0: 26 anni, figlio unico. E
1: tra l'altro,
0: un ragazzo, sì, sì.
1: Com'era la parentela, sì, signora? Perché all'inizio della telefonata eravamo così easy.
0: Sì, la mamma di lui era cugina in primo grado di mia madre.
1: Cugina in primo grado, sì, quindi sì, figlie,
0: sì, sì,
1: di
0: erano,
1: due
0: erano
1: fratelli.
0: Figlie di due, di fratello e sorella.
1: Di fratello e sorella,
0: sì.
1: Ok, ok, ok.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi era, sì, e quindi una discendenza, una cuginanza diretta. Ma sì, pensa, sì, cavolo, ma pensa
0: assolutamente,
1: un po'.
0: Sì, sì. Anzi, una volta che viaggiavo, mi pare in Trentino, ho trovato un'altra caserma intitolata a lui.
1: Bello,
0: un'altra,
1: bello.
0: Sì, sì. Infatti ho incontrato poi un ufficiale che usciva, uh-huh, e gliel'avevo detto.
1: Viene da dire, sono anche noi. Ma il cognome si è tramandato poi?
0: No.
1: No.
0: Purtroppo no, no. E quindi sono tutti così, tra cugini, parenti, ma con altri cognomi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che storia.
0: Però
1: guarda un po' in questa città che cosa succede, è incredibile. Io la abbraccio, vorrei sentirla tutti i giorni, cara.
0: Beh, grazie, volentieri.
1: Vorrei sentirla tutti i giorni.
0: Ma vi ascolto sempre, devo dire, perché mi fa molto piacere. E mi danno un po' fastidio i mugugni, diciamo, scemi. Perché
1: sì, ora ci sta il mugugno, sì, ci può stare,
0: ecco,
1: per carità. Bella,
0: il mugugno a Genova.
1: Cioè andare a rubare, non a rubare, a strappare la penna all'alpino, perché sei antagonista. Bisognerebbe che quando succede una disgrazia arriva l'alpino, ecco, e tu dici no, io sono antagonista, non mi salvare.
0: Sono
1: un obiettore di coscienza. Io non mi salvare, sono caduto nel ponte Morandi, però sono antagonista, ecco, tu non mi devi salvare. Pussa via, vattene via.
0: Giusto,
1: vattene
0: via.
1: Vai via, via, via.
0: Sarebbe giusto.
1: Sarebbe la coerenza, quella che mi hanno insegnato, la coerenza, no? La coerenza.
0: Evviva gli alpini.
1: Evviva gli alpini.
0: Specialmente quelli della Giulia. Carlo era della Giulia e quindi assolutamente viva tutti, ma la Giulia in particolare.
1: La Giulia più di tutti.
0: Ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Certo,
1: grazie. Pensate
0: grazie
1: che la Giulia si è, vabbè, distinta, hanno chiamato la Giulia, nell'operazione che dopo la morte, nell'operazione Vespri Siciliani, dopo la morte dei due martiri, della scorta, della moglie, Francesca Morvillo, sapete chi parlo, Vespri Siciliani, il 25 luglio, si parte con l'esercito, con i carabinieri, con la Giulia per bonificare la Sicilia, la Sicilia. Vado in regia e poi torniamo insieme, chiamatemi, a tra poco.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Pronto?
5: Nonno, posso venire a parlare della cosa tua?
4: Vieni, costi 2 metri lì, eh? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
5: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le signore, avete sentito le ultime due? Abbiamo sentito anche testimonianze di uomini, voci maschili. Però l'amore che è amore ed è solo quello femminile, perché noi siamo diversi, abbiamo delle rotelle diverse, la gioia, quella voce, quell'inclinazione della voce, nel modo di raccontare le cose, fa parte solo dell'amore che una donna può dare o per un uomo, o può dare per quello in cui credeva il suo uomo, in questo caso la storia degli alpini, è la cosa che mi ha colpito. Poi per carità si può discutere tutto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Harry.
0: Ehi là, Roberto Dall'Agaccio, hai capito? Roberto, pensa che scusa,
1: mi ha commosso
0: perché Roberto sta sotto la caserma Gavoglio.
1: Esatto, e mi ha commosso tantissimo.
0: Vedi?
1: Questo ragazzo qua di 26 anni, non ne conoscete, ti dico ignorantemente, non ne conoscevo la storia, ma la signora mi ha fatto commuovere, vero?
0: Sai cosa mi ha colpito? Che non ci sono voluti 26 anni per sistemare la caserma Gavoglio. Cioè, questo ragazzo, 26 anni, è andato a morire sul Don, in Russia, ha affrontato una guerra mostruosa in condizioni climatiche e in 26 anni ha fatto delle cose, e noi che siamo in tempo di pace in 26 anni non siamo riusciti a ricostruire la caserma Gavoglio. Ma vi rendete conto?
1: Guarda,
0: vi rendete conto?
1: Enrico, è una cosa stucchevole, perché cioè non si può dire. Io mi ricordo che c'erano ancora i fanti quando ci abitavo proprio sopra,
0: con
1: mio papà, c'erano i fanti.
0: Sì.
1: E una cosa volevo dire, molta gente si è lamentata per gli alpini a Genova, casino, qui, là, su, giù. Quando sono venuti gli americani, che li abbiamo accolti così bene, proprio alla caserma Gavoglio, con i loro carri armati, per imbarcarsi sulle navi per andare alla prima guerra del Golfo, non abbiamo detto niente. E loro andavano a fare la guerra. Loro vengono qua a portare pace, gli alpini portano pace.
0: Sì, ti capisco.
1: Mi dà molto fastidio sta cosa qua. Io da alpino, del 781 a Tronero, mi dà molto, molto, molto fastidio. Perché dove noi abbiamo ospitato, cioè, a parte il fatto che noi abbiamo ospitato questi militari, non nostri militari, ma militari americani, in una nostra caserma, quando invece avrebbero dovuto, in ogni caso, siccome che ci sono stati gli americani, dovevano aprire la caserma e dirgli: venite qua e state qua, facciamo uno spazio, anche se dietro il campo dell'Agaccio hanno adibito un campo che è bellissimo. Dico, però con uno spazio così, che ora è stato reso decente, dovevano fare quello, invece è dovuto stare esserci il prete della parrocchia San Giuseppe all'Agaccio, che ha messo a disposizione il campetto dei bambini per accogliere gli alpini.
0: Ok Roberto, tu hai lanciato una sorta di domanda, no? Io ti dico, oggi ci sono altre sensibilità. Oggi la sensibilità di oggi è che tu hai una signora, no? Hai una bella signora vicino. Quando andrete a trovare gli alpini, se la signora rimane sola, dalle il campanellino, il fischietto, perché sai com'è, insomma, se sente attenzione, no? Di qualcosa possa, è una sensibilità diversa. Roberto, non ti abbiamo segato. Arriva un'altra telefonata, siamo in proprio di come il Giro d'Italia, no? Che è iniziato a ieri e siamo agli ultimi 100 metri. Sì, speriamo non il patatrac di ieri con quella gigantesca caduta. Noi siamo con Vinkegaard, Noi siamo con Vinkegaard. Pronto, buongiorno. Io lo dico prima.
2: Fuggi,
0: buongiorno Fuggi. Ho fatto vedere la tua fanfara, hai visto?
2: L'ho visto. Da sentire, fra tante canzoni, però la più emozionante, la più bella cantata, secondo me, che non ho mai sentito da anni e mi sono emozionato,

0: l'inno d'Italia. L'inno d'Italia è qualcosa di commovente, cantato da loro. Voi ce l'avete in archivio.
1: Ma sai cosa pensavo? Io pensavo al Monte Cauriol.
0: No, ma...
1: Pensavo.
0: Ma no, perché rappresenta, cantato da loro, rappresenta veramente il cuore, hai capito?
1: Ma lo stanno cercando, no? Stai cercando, Filippo?
0: In Italia ne sentiamo allo stadio, da tutte le parti, ma sì, cantate da loro
1: è da brivido.
0: Un qualcosa di unico. Ti saluto, buona
1: grazie,
0: giornata.
1: Grazie Fuci. Quindi lo cerchiamo, l'inno d'Italia cantato dagli alpini, dal coro alpino. Oltretutto, ma apro e chiudo, lo dico agli alpini, che probabilmente non tutti sanno che l'inno d'Italia è stato scritto qua. Eccolo che arriva. Sta arrivando. Beh, potevamo in effetti tenere sotto, no, per le trasmissioni, anche la Montanara, La teniamo un po' sotto, no? Questa è l'alzabandiera di ieri, alle 9 di ieri mattina. Con le immagini siamo alle 9 di ieri mattina. Dietro.

Allora, stiamo cercando l'inno d'Italia cantato, scritto da Giuseppino Mazzini, qua dietro in via San Lorenzo, no? Lì stava lì, qua, l'ha scritto, me l'ha mandato a Novaro, pianista da Piano Bar a Torino. Arriva, sì, sta arrivando il canto degli italiani, perché così si chiamava, si intitolava originariamente la canzone. Prendiamo la telefonata? No, sentiamo, sì, stiamo per salutarci. Attenzione, si continua, la giornata continua con Primo Canale. Io lunedì non ci sarò, mi dispiace tantissimo, ci troviamo martedì. Eccolo che arriva.

Abbiamo i brividi, abbiamo i brividi. Pronto, buongiorno. Speriamo che la persona sia rimasta. Pronto? Ha messo giù, è caduta. Abbiamo un minuto e mezzo, mi regalate un'ultima telefonata per salutarci come si deve, no? come merita una 3 giorni vissuta insieme, vissuta con gli alpini e con questo sorriso, insomma, che la città, il tempo ha dato.

0: Loro e che loro hanno donato a noi, insomma, in questi giorni. Siamo a metà di questo viaggio nella 97esima giornata degli Alpini, domani la conclusione con un grande, grande corteo e poi, insomma, con tutti voi, con le vostre telefonate, le vostre emozioni. Dai, così ci salutiamoci con l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Anna, a proposito di cori, vorrei ricordare che questa sera a San Martino, nella stupenda chiesa del monastero delle Clarisse, c'è il concerto dei cori alpini.
0: Ah, finalmente!
1: Alle ore, alle ore...
0: Gianna.
1: Alle 8:15.
0: Ah, finalmente mi domandavo quando è che possiamo sentire dagli alpini i cori alpini, possiamo sentire la Montanara sul Cappello,
1: sono
0: 33.
1: Stasera ci saranno, immagino, quelli classici, però è stupenda anche la chiesina, perché ha un'acustica unica al mondo e conviene anche per questo, è un gioiello,
0: certo,
1: sia la chiesa sia quello che farà stasera.
0: Che bello, anche questo abbiamo, ricordiamo l'appuntamento quando, Gianna, che siamo in sigla?
1: Alle 9:15 presso il monastero delle Clarisse, San Martino, Genova San Martino.
0: Okay. Gianna, grazie. Un bacione a tutti voi, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con Primo Canale, noi ci vediamo martedì e non vedo l'ora appunto di ritrovarvi qui la prossima settimana. Grazie, viva gli Alpini, arrivederci.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma

0: agli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno, ben ritrovati con Newsroom 28, tutte le notizie della Liguria in questo sabato 9 maggio, un sabato particolare, sicuramente speciale per gli eventi che si stanno tenendo. È un weekend partito ieri, si concluderà domani sera, lungo per gli alpini, per la 97esima adunata degli alpini a Genova, un evento che mancava in città da 25 anni, che ha suscitato polemiche soprattutto nei giorni precedenti, qualcosa anche in queste giornate, però almeno al momento si può dire che sta andando bene, c'è molta partecipazione, sicuramente ne parleremo, mancano i genovesi, almeno così sembrerebbe, la sensazione è questa, soprattutto sul territorio della zona centrale della città, però vedremo come si concluderà. Oggi non c'è solo la dunata degli alpini con la sfilata di domani che sarà conclusiva, ma c'è anche la partenza dell'Amerigo Vespucci, del Vespucci dal porto antico di Genova, che si trova in questo momento ormeggiata davanti ai magazzini del cotone, una tre giorni tra l'altro sold out da parte dei visitatori che sono saliti sul Vespucci, sulla nave scuola, è stata visitata da tantissime persone. Ieri anche la presentazione del Nastro Rosa Tour, che partirà da Venezia e si concluderà a metà luglio a Genova. Tante le iniziative, oggi la cerimonia conclusiva per poi la partenza per il Giro del Mondo in Nord America 2026. Non c'è solo questo, ci arriveremo, c'è anche il calcio, ieri ultimi 90 minuti di Serie B con il pareggio dello Spezia, condannato gli Aquilotti dopo 14 anni, se non erro, in Serie C nuovamente, una sicuramente tragedia sportiva per quanto riguarda lo Spezia, anche dal punto di vista poi economico del futuro. L'Entella si è salvata bene vincendo a Chiavari, la Samp ha perso, però una sconfitta che è stata indolore perché si era già salvata, però certo non ha chiuso bene il campionato, parleremo di questo e tanto altro, c'è anche il Genoa che gioca domani sera. Ma allora, come sta andando la dunata, quali sono le ultime notizie e soprattutto come cambia la città e la viabilità a partire da questo pomeriggio, ce lo racconta Filippo Serio. Ciao Filippo, buongiorno.
1: Ciao Giorgia, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, perché oggi è la seconda giornata della adunata nazionale degli alpini che si tiene a Genova ed è partita ieri, tra l'altro grande festa nelle strade del centro e del centro storico di Genova. Oggi invece un'altra modifica rilevante per quanto riguarda circolazione e mobilità cittadina, perché dalle ore 17 scatta la seconda zona pedonale, la zona Alpini 2, che estende quella che già è in vigore, la zona Alpini 1, anche a altri quartieri, quelli in particolare di Carignano e della Foce. E quindi cosa vuol dire? Che in alcune vie e in alcune zone non sarà più possibile né transitare con i veicoli, moto, macchine e quant'altro, né tantomeno parcheggiarli nelle aree di sosta di tutti i generi, quindi non sarà possibile praticamente spostarsi con i propri mezzi. Andiamo a vedere un po' di informazioni, un po' di strade interessate. Tra le altre ci sono nella zona centrale via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza della Meridiana, corso Buenos Aires parziale perché l'area arriva fino all'incrocio con via Casareggis, piazza Verdi e piazza Borgo Pila. In queste ore, l'abbiamo detto, dalle 17 di oggi e tendenzialmente fino alle 23 di domenica 10 maggio sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata anche a Carignano e alla Foce. Quindi se avete dei mezzi parcheggiati sarà bene rimuoverli e metterli all'esterno delle aree verdi, quelle che abbiamo imparato a conoscere in queste ore. Questi mezzi, tra l'altro, per i possessori di Tagliando Blu Area sono parcheggiabili, diciamo, in tutte le altre blu area della città. E poi ci sono altre novità, informazioni di servizio. Per esempio, per quanto riguarda gli spostamenti verso gli ospedali, i presidi sanitari, la notizia proprio che sapevamo già.

0: Già, in realtà, ma è dell'ultimo minuto che dalla mezzanotte e fino alle 23 di domenica 10 maggio l'accesso all'ospedale Galliera con veicoli privati è consentito esclusivamente per trattamenti sanitari non rinviabili, quindi per terapie salvavita. Quindi presentando una certificazione che rilascia l'ospedale, pazienti e accompagnatori dei pazienti all'ospedale possono transitare. Per arrivare o partire dall'ospedale Galliera. Ancora con il potenziamento del servizio MT che scatta questa sera, tra sabato e domenica sarà esteso il servizio MT solo per la metropolitana, che rimane aperta anche di sera con 6 corse, invece con una frequenza maggiore di corse da 6 a 8 per quanto riguarda la metropolitana. Poi anche il bike sharing, ci si può muovere con questi mezzi solo per la giornata di oggi nelle aree che vi abbiamo detto. Domani invece non sarà possibile perché sappiamo ci sarà la sfilata di 10 ore degli Alpini. Le alternative per i parcheggi ve le abbiamo già accennate in tutte le blu area e nelle isole azzurre, e poi sul sito di primocanale.it potete trovare nel dettaglio tutto il programma di oggi che è già iniziato con questa mattina a Palazzo Ducale.
1: Grazie a Filippo Sero. Ci rivediamo dopo, Filippo, anche per fare il punto sul calcio, perché è stato un venerdì al Cardiopalma per le ne parleremo. Dicevamo il Vespucci che salperà in questa giornata, nel primo pomeriggio, tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio, salperà da Genova, una visita di giorni che è stata sold out, e questa è la grande soddisfazione anche dopo l'anno scorso, dopo il successo che ha avuto l'anno scorso. Oggi a Genova, tra l'altro, c'era il ministro della difesa Crosetto, che Guido Crosetto, che ha fatto il punto sia sul Vespucci che su altri aspetti che ci possono interessare da vicino. E allora andiamo proprio al Porto Antico. C'è stato in queste ore Dario Vassallo, ci facciamo raccontare com'è andata questa giornata. Erano presenti tutte le istituzioni. Sentiamo Dario.
2: Manca praticamente un'ora alla partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti per festeggiare i 250 anni dell'indipendenza di quel paese. Un viaggio che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, con 13 coste, di cui 8 in porti esteri. Per la partenza, questa mattina si è svolta qui ai Magazzini del Cotone una cerimonia che ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, una cerimonia alla quale hanno partecipato la sindaca Salis, il presidente della regione Bucci, il capo di stato maggiore della marina Giuseppe Beruti Bergotto. Vespucci parte dopo un restyling di alcuni mesi alla Spezia, e di questo hanno parlato anche durante i discorsi ufficiali. Bucci ha voluto ringraziare la marina militare che dà la possibilità di mandare questa nave in giro per il mondo. Da oggi, ha detto Bucci, con il Vespucci parte un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. Un orgoglio, insomma, per tutta la nazione, ma sentiamo a riguardo quello che ci ha detto proprio il ministro Crosetto.
3: Io mi auguro che partiranno, perché vorrebbe dire che la pace è Hormuz, che può riprendere la navigazione e che c'è bisogno di una coalizione internazionale che lo consenta nei tempi più rapidi possibili, perché quello vorrebbe dire che avremo anche meno problemi sulle nostre tavole, visto l'aumento che c'è stato di tutto alle pompe di benzina, e vorrebbe dire che almeno una parte dei problemi che ci stanno massacrando da troppi anni l'abbiamo risolta. Sì, mi auguro che sarà possibile dopo il voto parlamentare e quindi che ci sia una tregua e la pace all'Hormuz.
2: Il Vespucci in giro per il mondo.
3: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo, da ministro della Difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
1: Queste le parole del ministro Crosetto. Ha fatto un accenno anche alla situazione internazionale con la chiusura dello stretto.

0: Di Hormuz che prosegue da fine febbraio, pensate, siamo oramai al quasi metà maggio e la situazione non si sblocca, e quindi è qualcosa che fa tenere il fiato sospeso a tutti. C'è la questione carburante, ma avete sentito c'è anche invece la questione poi quotidiana dei beni di prima necessità, come per esempio la tavola da imbastire. Torniamo a parlare di alpini, andiamo a sentire una storia molto bella e toccante della capacità anche che hanno gli alpini in generale, nella storia lo hanno dimostrato e anche raccontato, di aiutare gli altri, quindi soprattutto quando c'è bisogno, c'è necessità. E allora tre alpini nella giornata di ieri hanno salvato la vita, letteralmente, quindi di nome e di fatto, a una persona, un uomo che era stato colto da infarto, gli hanno fatto il massaggio cardiaco e sono riusciti a salvarlo, quindi tanta commozione anche da parte, chiaro è, di chi è stato salvato, ma anche della sua famiglia. Allora noi abbiamo intervistato proprio coloro, alpini medici, che li hanno salvato. Sentiamo.
1: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere, e a quel punto rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
2: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
3: Allora, diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza, e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega, che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni, e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
2: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
4: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre. È veramente stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io, quando mi sono accorto del problema, sono andato a prendere il defibrillatore. Dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
0: È una bella storia che ha raccolto Filippo Serio, e che testimonia come chiaro è che sono il gesto di solidarietà, di aiuto in primis, e poi anche la capacità di poterlo fare. Però infatti l'uomo è stato poi salvato. Cambiamo argomento prima di fermarci un attimo, andiamo invece a sentire il racconto di una tragedia sfiorata, o comunque di un momento di panico a San Pier d'Arena la notte scorsa, non questa, quella precedente, quando un neonato ha rischiato di essere proprio letteralmente rapito da una persona che passava. È stata coraggiosa, molto coraggiosa anche la mamma. Sentiamo.
5: Dramma sfiorato a San Pier d'Arena, dove un bimbo di soli 6 mesi è stato vittima di un tentativo di sequestro mentre si trovava nel passeggino a spasso con la mamma e il fratellino più grande. Erano da poco passate le 19:30 in via del Campasso e, secondo le prime ricostruzioni, la donna stava rientrando a casa quando si è accorta di essere seguita da un uomo. Il trentenne di origini egiziane l'ha raggiunta davanti al portone, le ha impedito di aprirlo e ha aggredito il gruppo alle spalle. Con un gesto fulmineo ha infilato le mani nel passeggino e ha afferrato il neonato per il collo, tentando di portarlo via. La mamma, con straordinario coraggio, è riuscita a difendere il piccolo e a strapparlo dalle mani dell'aggressore. aggressore. Il fratellino maggiore ha assistito terrorizzato alla scena ed è stato anche spinto dall'uomo, che si è poi dato alla fuga. La famiglia ha immediatamente chiamato i soccorsi.

0: Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato ore dopo il trentenne, un uomo con problemi psichiatrici. Il piccolo, visibilmente scosso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini. I sanitari lo hanno tenuto sotto monitoraggio e, per fortuna, lui e il fratellino non sono in pericolo di vita.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Riprendiamo la nostra informazione quotidiana di questa fascia oraria con quello che è successo questa mattina. Il Vespucci è ormeggiato nel porto di Genova, al porto antico, il grande successo, il sold out di questi giorni per coloro che hanno voluto visitare. Certo è che la combo, come si suol dire, tra Vespucci da una parte, Adunata degli Alpini dall'altra, è riuscita, ha funzionato, lo spiegava anche ieri la sindaca Salis, che è stato studiato apposta per magari far coincidere le date, perché questo chiaramente ha portato ancora più visitatori sulla nave scuola Vespucci. Madrina della giornata questa mattina, intervistata anche da Dario Vassallo, a Serena Autieri, che è stata colei che ha presenziato questa giornata, dato poi il là anche all'avvio del percorso del Giro del Mondo in America del Vespucci. Sentiamo.
1: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante. E oggi siamo qui a dare il via a questo nuovo inizio per il Nord America. Oggi io canterò la canzone meravigliosa che è stata scritta proprio apposta per Nave Vespucci, che è l'inno di Nave Vespucci, scritta da Maurizio Fabrizio e da Vincenzo Incenso, due grandi autori italiani, e sono molto emozionata perché proprio racconta quello che in realtà l'equipaggio, il comandante, quello che vivono le persone che salgono su questa nave e che la vivono tanti mesi fuori e lontani anche dalle loro famiglie, appunto dalle loro case.
2: Che esperienza è stata quella di vivere sulla Vespucci?
1: È stato emozionante perché bisogna essere fieri di essere italiani, soprattutto quando siamo rappresentati così bene da una nave che è un'eccellenza. Quanto amore, quanto rispetto, quanto lavoro c'è dietro, quanti sacrifici dell'equipaggio, di tutte le persone che lavorano per rendere possibile tutto ciò e per rendere questa nave unica e per rappresentarla al meglio in giro per il mondo.
0: Queste quindi le parole dell'attrice, cantante, avete sentito anche cantato, Serena Autieri. Torniamo agli Alpini, perché c'è stata una polemica che è divampata nei giorni precedenti, che hanno poi sfiorato l'inizio della dunata, nella giornata di venerdì, che è quella della presenza dei muli che dovrebbero sfilare nelle adunate, come spesso avviene poi nella chiusura della tre giorni, nella sfilata finale. Quindi muli sì, muli no, non si capiva bene dove stava la verità. In realtà poi i muli non ci sono quest'anno. Allora abbiamo intervistato proprio chi ci ha dato poi la notizia e ha confermato, sentiamo.
3: Lunedì scorso, durante l'intervista su un'altra emittente televisiva, avevo anticipato che i muli non sarebbero arrivati a Genova. Perché? Perché ci sono stati dei problemi.

0: burocratici con il comune, con l'USL di Genova. E per cui il giorno dopo si è mosso qualcosa, che i muri sarebbero potuti arrivare, ci avrebbero fatto i permessi che noi comunque non abbiamo mai visto, per cui abbiamo preferito, onde evitare problemi, lasciarli i muri a riposare in stalla. E comunque sfileranno i conducenti dei muri, i salmieri, come cosiddetti salmieri, sfileranno con noi lo stesso, però senza muri. So che ci sono state delle difficoltà, poi il motivo perché ci siano state queste difficoltà io non lo so, non mi è dato a sapere assolutamente, per cui voglio dire, il risultato finale comunque è che i muri non ci sono. No, i muri, lo diciamo una volta per tutte, non arriveranno a Genova. Qui abbiamo deciso proprio ieri, mentre io stavo arrivando a Genova, che i muri per problemi burocratici non potevano, non possono arrivare a Genova, e quindi i muli ci saluteranno dalla stalla di Vittorio Veneto.
1: E questo quindi è quello che è accaduto. Rimaniamo ancora sul tema alpini, poi tra poco facciamo il punto sul calcio, andiamo a sentire un po' di voce, perché chi è in città, chi ha girato la città in questi giorni, soprattutto nella giornata di ieri e in quella poi di oggi, avrà notato la presenza massiccia degli alpini, le loro famiglie, i visitatori, coloro che sono anche simpatizzanti. Mancano invece molto i genovesi che un numero più o meno, una percentuale del 10% di coloro che sono magari andati fuori città, e poi molti che magari hanno scelto di rimanere a casa o comunque fare gite fuori porta. La città è molto viva e molto vivace, questo lo abbiamo visto tutti. Allora andiamo a sentire la voce di qualche alpino.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
6: Vicenza.
7: Provincia di Cuneo.
2: Per voi è la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no, io la faccio dal 97.
7: Dunque la 34esima adunata, la 34esima.
5: Seconda volta.
7: Quindi a Genova siamo stati nel 2001, avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
8: Erano un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato, però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
3: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
7: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa, perché
8: ci ha stimolato
7: noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, piazza Paolo Danovi.
3: No, noi siamo a Sesti Ponente, siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
8: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare, il viaggio com'è stato qui a Genova?
3: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
9: Sì, loro sono diciamo arrivati ieri mattina, ma io sono.
10: Lui è qua da sabato.
11: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
12: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite a monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
7: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta, da lunedì si ricomincia con la solita routine.
1: Eh sì, è saggio, è vero, la solita routine, però una novità, che si beve e si mangia, quello lo abbiamo capito tutti, direi, soprattutto se si gira nel centro della città. Parliamo di calcio, le gioie e dolori del calcio, ancora con Filippo Serio. Ciao Filippo.
13: Ciao Giorgia.
1: Allora, dicevamo, la Samp si è salvata già la scorsa giornata, i suoi 44 punti, senza fame e senza lode, un brutto campionato comunque per la Samp, che è vero che si è salvata, però.

0: comunque per il quarto anno da fine agosto si ritrova in Serie B e vedremo come è andata bene a Lentella, ha festeggiato, grande soddisfazione per il presidente Gozzi, e non solo, ha vinto bene, quindi si è salvata senza neanche passare dai playout, è andata malissima per lo Spezia, le speranze erano davvero poche, se i bookmakers avessero fatto una scommessa credo che avrebbero scommesso pochissimo, e Spezia in C.
1: Spezia in C dopo 14 anni dopo l'ultima volta, siamo veramente lontani dagli anni d'oro, diciamo alla fine del 2020 lo Spezia conquistò la prima storica promozione in Serie A con Italiano in panchina, 3 anni dopo il ritorno in Serie B, e oggi dobbiamo documentare invece il ritorno in Serie C per una stagione che termina per lo Spezia un po' come era cominciata, con tantissime cose sbagliate sia da parte della dirigenza sia da parte delle scelte poi tecniche, la incapacità di andare a sostituire un attaccante come Pio Esposito, che ovviamente non poteva rimanere a Spezia, e poi a gennaio la cessione di un altro punto cardine, Salvatore Esposito, che è andato proprio alla Samp, dove non ha neanche brillato in realtà nella seconda parte di stagione, è andato tutto storto allo Spezia, che ha provato anche a richiamare Luca D'Angelo in panchina per le ultime partite, ma neanche Luca D'Angelo è riuscito a cambiare il ritmo di una squadra che anche ieri sera ha dato prova di grandi difficoltà e ha veramente disputato una partita brutta contro il Pescara, con cui chiude questo campionato condividendo l'ultimo posto a 35 punti. Serviva una vittoria addirittura allo Spezia, e neanche solo una vittoria, perché altri risultati avrebbero dovuto combaciare per sperare neanche in una salvezza ma in un accesso ai playout, quindi ci si sarebbe dovuti giocare anche quello. E poi c'è da dire che lo Spezia è stato sfortunato, o comunque non ha un grande trascorso con playoff e playout, perché l'anno scorso poteva salire in A e si è fermato ai playoff, e poi ricordiamo che in Serie A è retrocesso proprio ai playout perdendo in casa contro il Verona, quindi forse per lo Spezia è andata bene non giocare questi playout.
0: Sì, non sarebbe bastata neanche la vittoria, a dire la verità, anche perché per come sono andati gli altri risultati, però si chiude così un campionato dalle stelle alle stalle, perché l'anno scorso di questi tempi era veramente a un passo dalla Lentella invece è andato benissimo.
1: Lentella sorride perché rimane in Serie B e non è neanche un risultato scontato per quella che è la storia del club chiavarese, massima soddisfazione per il presidente Antonio Gozzi, che l'ha definita la nostra Champions League, rimanere in Serie B. Io ricordo che quando la Virtus Entella era risalita in Serie B, Gozzi aveva detto che i proventi della Serie C non sono come quelli della Serie A, e quindi era difficile poi mantenere la categoria. La Virtus ce l'ha fatta con Chiappella in panchina, anche privandosi nel tempo di alcuni giocatori chiavi, ma ha trovato in altri giocatori quelli eroici per finire questo campionato al 14° posto a 42 punti, e ieri ancora una vittoria contro la Carrarese. Forse il fattore campo nel caso della Virtus Entella, difficilmente diversamente da quello che è successo a Spezia, è stato determinante per questa stagione, che la prossima l'aspettiamo di nuovo in Serie B.
0: Eh sì, l'aspettiamo, e giocherà contro la Samp che resta in Serie B, ma questo era scontato. Lumicino per i playoff, che intanto, a qualora avesse anche vinto, questo non significa, perché la prestazione non è stata di certo brillante, poi mezza squadra, almeno quella che è riuscita a conquistare la salvezza ieri, non ha giocato, non sarebbe riuscita, perché comunque l'Avellino ha vinto. Samp che in realtà deve già guardare al futuro, perché c'è molta confusione.
1: E proprio anche sul futuro ha detto l'allenatore Attilio Lombardo, che chiederà chiarezza, che parlerà, perché sappiamo che non è detto che rimanga sulla panchina blucerchiata dopo questa stagione. Il suo obiettivo l'ha raggiunto, quello di salvare la Samp, l'obiettivo playoff. Qualcuno molto entusiasta lo metteva nel mirino, però sarebbero dovuti anche qui combaciare tanti risultati, e poi comunque la Sampdoria ha perso contro la Reggiana, che aveva qualche speranza in più di accedere ai playout, però alla fine è retrocessa lo stesso, visti gli altri risultati, ed è retrocessa insieme allo Spezia. La Samp adesso gioca la partita societaria, perché non si sa se il club è in vendita, non si sa chi è bene il proprietario, chi la guiderà durante il mercato estivo, ci sono dei nomi per cambiare anche il direttore sportivo. Ora un attimo di respiro, perché anche questa stagione è stata travagliata per la

0: Samp fin quando non sono state cambiate ancora una volta le cose, sia dal punto di vista dell'allenatore, sia dal punto di vista dei giocatori e staff, e quindi ora in estate ci sarà, speriamo, sperano i tifosi blucerchiati di non dover vivere un altro anno il prossimo anno.
1: Eh sì, te hai detto rimango, investo Serie A nel 2000, boh, 2000, sì esatto, dalla regia, sono genuani, quindi dicono 2080, Samp che punta alla Serie A, il prossimo anno almeno non si trovi in questa situazione, credo sia l'auspicio dei tifosi blucerchiati, poi 2028, quella da cerchiare sul calendario. Grazie a Filippo
0: Grazie a
1: Serio,
0: voi, buona
1: noi ne
0: giornata.
1: parliamo questa sera, lungo spazio dedicato al calcio, ve lo dico già, quindi se volete ci rivediamo poi alle 18, l'informazione del nostro primo giornale. Buona giornata.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
5: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi a salutare Fulvio Astengo. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai?
1: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando vivevo a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è
0: Cioè, ha fatto varie
1: ormai.
0: tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha
1: Sì,
0: fatto?
1: sì. Ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi 5 anni a Dubai.
0: E come si trova a Dubai?
1: Beh, forse non è il momento migliore per fare la domanda,
0: Beh,
1: direi,
0: certo.
1: considerata la situazione. Però direi bene, insomma, di massima è risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate, soprattutto sui media europei riguardo Dubai, la

0: situazione a Dubai, la vita di Dubai, ma in realtà Dubai la trovo dopo 5 anni, insomma, che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti pensano Dubai possa in realtà essere. E questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni, direi, una città dove vivono 4 milioni di persone, e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte del mondo, e io sono assolutamente parte di quella categoria di persone normali. E sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che insomma viene spesso pubblicizzato di Dubai. Dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
1: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare, una borsa senza che nessuno la tocchi.
0: Ma sì, in generale Dubai è abitata da gente di qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai. E molto spesso capita di vedere magari personaggi che, se io li dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederle come persone magari problematiche. Ma qui quelle persone non sono problematiche, perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise, e direi la quasi totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole. E quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona.
1: Lei di
0: Questo
1: che
0: mi
1: cosa si
0: sento assolutamente
1: occupa?
0: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo. Io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
1: Dal punto di vista di rapporti umani, visto che a Dubai arrivano veramente da tutte le parti del mondo, sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza?
0: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato, invece, direi non necessariamente come uno si potrebbe aspettare, nel senso che è vero, c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura, l'85% della popolazione è expat come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali in termini privati, intendo, non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano un pochettino questo problema. Forse la città molto veloce, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto più

0: inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000-40.000 c'è molto meno quel senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni.
0: Ma ne potrei elencare un po',
1: Dica.
0: ma allora sicuramente, vabbè, un po' il cibo, anche se poi in realtà a Dubai, insomma, il
1: C'è
0: cibo
1: troppo
0: c'è,
1: tutto.
0: si trova un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile da trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso, e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio, il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni, Dubai, o 10 passa milioni, Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere. La dispersività un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia o Est, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai in queste ultime settimane, è una percezione invece che noi abbiamo, informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano più, diciamo, sembra che non interessi più molto, cioè la vita è normale lì, oggi?
0: Ma oggi direi di sì, insomma, parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai, purtroppo, conosciamo bene la situazione, e queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo farlo.
1: In conclusione, lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
0: In Italia non so, mia
1: Sarà
0: moglie è
1: difficile.
0: indonesiana, i miei figli sono italiani ma parlano poco italiano e non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, non so, insomma diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva. E adesso insomma un container da 20 piedi, per rimanere in
1: Ecco,
0: termini
1: lavorativi.
0: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena, insomma no, non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente bambini, soprattutto due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo. Soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare,

0: È un ambiente così multiculturale che credo per
1: Vero.
0: dei bambini sia fantastico
1: Vero.
0: da crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo e il bambino non fa differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho, diciamo, avuto la fortuna di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
1: Assolutamente per la loro
0: enorme,
1: vita, certo.
0: è un valore
1: Certo.
0: per la loro vita nel mondo
1: Allora,
0: di oggi.
1: Fulvio, senta, io lo lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ora lì si parla l'inglese. So in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana. Scelga un po' lei, se vuole fare un mix. Piace moltissimo questa idea del mix a me.
0: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso, a quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
1: Benissimo.
0: non sono propriamente un campione.
1: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata. Angela.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
6: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
5: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
7: Sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da oggi fino al 10 maggio Genova si trasforma nella città delle penne nere. È in arrivo il weekend della 97esima adunata nazionale degli Alpini. Il grande raduno annuale del prestigioso corpo di fanteria da montagna torna a Genova dopo 25 anni con un ricco programma di mostre, eventi e incontri. Domenica 10 va in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, la storica manifestazione all'insegna del gusto e della tradizione che da decenni è la protagonista del Maggio di Camogli. Anche quest'anno l'iconica padella gigante è pronta a tornare a friggere tonnellate di pesce per la gioia di turisti e cittadini. Diano Marina è pronta ad accogliere la 13esima edizione di Aromatica, la rassegna e ai prodotti di eccellenza della Riviera Ligure. Da oggi fino a domenica 10 maggio sono in programma show cooking, laboratori, cene, incontri e spettacoli all'insegna del gusto e della sostenibilità. Noli ospita sabato 9 maggio la quarta edizione del World Bee Day, Le api nella storia, un evento dedicato al mondo delle api, a storia, biodiversità e sostenibilità. In programma anche degustazioni di miele e approfondimenti sul ruolo fondamentale degli insetti impollinatori. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna la Cinque Terre Fashion Ride, manifestazione cicloturistica tra i paesaggi più suggestivi della Liguria. I partecipanti pedaleranno tra borghi, vigneti, terrazzati e scorci sul mare, patrimonio UNESCO, con partenza e arrivo alla Spezia. Previsti due percorsi e un tratto cronometrato per gli appassionati più competitivi. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Un saluto e bentrovati dalla Lounge 30 di Primo Canale Terrazza Colombo. Oggi affrontiamo un tema molto importante con ospiti prestigiosi. Quelli che vedete attorno a me infatti sono i quattro professori dell'Università di Genova che si sono candidati alla corsa per diventare il nuovo magnifico rettore dell'Università. Si vota tra poco con un sistema complesso di cui tra non molto vi parleremo. Intanto do il benvenuto a Nicoletta Da Crema, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno.
0: A Emanuela Sasso.
2: Grazie, buongiorno.
0: Vicino a lei c'è Antonio Uccelli e Michele Piana.
3: Buongiorno.
0: Mille grazie. Allora, sarà un dibattito, spero, ricchissimo di free play. I quattro professori si confronteranno su 9 domande che sarò io a porre. Avranno un tempo variabile per rispondere, intorno ai 2 minuti, al minuto e mezzo, a seconda della domanda, ma comunque ve lo spiegherò ogni volta, così che non ci sia nessun tipo di incomprensione. E i temi ovviamente sono quelli dell'Università di Genova, quella che frequentano o frequenteranno i vostri figli. Il rettore resta in carica 6 anni e quindi è molto importante quello che si sta per decidere. Poi, come sentirete nella copertina, il rettore eletto andrà in carica a partire da novembre. Per la prima volta ci sono 2 donne, 2 professoresse candidate. C'è, secondo quanto abbiamo ricostruito, una sola donna in passato candidata, mai rettrice, candidata a questo incarico, la professoressa Spadolini, poi fu eletto il professor De Ferrari, a rettore dell'Università di Genova. Oggi la possibilità di avere una donna al rettorato cresce perché ce ne sono 2 in partenza, quindi vedremo che cosa succederà in questa elezione che si svolge come ce lo racconta la nostra Chiara Orru.
4: L'Università di Genova si prepara a scegliere il suo nuovo magnifico rettore. Le elezioni si avvicinano e gli aventi diritto al voto dovranno decidere chi, tra Nicoletta Da Crema, Michele Piana, Emanuele Sasso e Antonio Uccelli, prenderà le redini dell'Ateneo per i prossimi 6 anni. Chiusa l'era di Federico Delfino, si apre quindi la caccia al successore. Il sistema di voto non è semplicissimo. Si parte giovedì 4 e venerdì 5 giugno con la prima votazione. Il risultato sarà considerato valido solo in caso di raggiungimento del quorum, fissato al 50% più degli aventi diritto al voto. Per essere eletti al primo colpo bisogna poi ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, quindi anche qui il 50% più 1. Se si verificano entrambe le fattispecie, uno tra i 4 candidati sarebbe proclamato rettore. Se una delle 2 condizioni non sarà soddisfatta, invece, si procederà alla seconda votazione, fissata 2 settimane più tardi, il 18 e il 19 giugno. Anche qui valgono le stesse regole e il rischio è dunque quello di procedere ad altre votazioni, tutte distanziate di 14 giorni l'uno dall'altra. Di solito i candidati con meno preferenze alla prima votazione si sfilano dalla corsa, facendo endorsement per un collega con maggior consenso, ma ovviamente ogni tornata è diversa e non è possibile fare previsioni. Se dopo 2 votazioni valide nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio al momento fissato, quorum permettendo, per il 2 e il 3 luglio. Il corpo elettorale è composto dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti. Ma i professori contano di più. Senza entrare nelle contorsioni del meccanismo, si può dire che ci vogliono poco più di 3 voti dei non docenti per compensare un solo voto di un prof. Un meccanismo che fa sempre storcere qualche naso. Il rettore eletto non entrerà comunque immediatamente in carica. Per l'inizio ufficiale del suo mandato bisogna infatti aspettare il mese di novembre.
0: E non è tutto, perché poi in realtà Chiara ed io abbiamo lavorato a questo testo per circa 4 anni per riuscire a capire il sistema, che è ancora più complesso, perché per esempio i rappresentanti degli studenti in realtà hanno un voto che vale quanto quello di un professore, c'è tutta una combinazione di sistemi, però insomma alla fine questi 4 sono i candidati e tra loro bisognerà scegliere il nuovo o la nuova rettore dell'Università di Genova. Allora, come prima domanda, tempo di risposta 2 minuti a testa, molto semplice, vi chiedo soltanto: chi siete e perché avete deciso di candidarvi? Cominciamo questa volta come prima domanda in stretto ordine alfabetico con la professoressa Nicoletta Da Crema. Prego.
1: Bene, buongiorno a tutte e a tutti.

0: Nicoletta da Crema, attualmente sono prorettrice vicaria del nostro Ateneo, sono stata presidentessa del sistema bibliotecario d'Ateneo, sono stata vice preside della scuola di scienze umanistiche. E perché mi candido? Mi candido perché questo è l'Ateneo che ho scelto con molta convinzione. Io sono di origine pavese, di formazione pavese. Sono voluta venire con tanta convinzione a Genova perché ho capito, ho intuito che c'era spazio per crescere e poter lavorare bene. E questo per me è un elemento fondamentale. È l'università che amo, è diventata la mia università, è diventata una scelta di vita, non solo di lavoro, penso che l'Università di Genova abbia delle grandissime, eccezionali possibilità di crescita. Genova mi ha accolto a braccia aperte e io credo di avere un dovere morale ed etico di restituire quel tanto che Genova mi ha dato e che l'università mi ha dato.
1: Molto bene, manca ancora qualche secondo, le chiedo, poi lo chiederò anche alla professoressa Sasso, in caso di elezione vorrà essere chiamata rettore, rettrice, magnifica, è tutto un problema qua da risolvere, anche perché sarebbe la prima, quindi come dovremmo eventualmente appellarla?
0: Allora, io direi rettrice, però tutti saranno liberi di chiamarmi come credono,
1: molto
0: rettrice, rettore.
1: Non c'è
0: io
1: problema.
0: Preferirei, parlerò di me come rettrice,
1: esatto.
0: Però
1: io da giornalista
0: assoluta.
1: Faccio sempre la domanda prima, così almeno sono sicuro di non sbagliare, perché
0: libertà
1: poi non è così chiaro, no, che cosa preferisce ogni singola donna con un ruolo che ha un appellativo storicamente maschile. Anche Michele Piana ha 2 minuti per presentare se stesso. Chiedo, questo non l'ho detto in apertura, ma insomma siamo andati dietro alla Nicoletta da Crema, chi sta alla mia sinistra guardi là, poi chi sta alla mia destra guarderà di là, quando ci sono i primi piani. Prego, professor Piana.
2: Buongiorno, mi chiamo Michele Piana, ho 60 anni, ho una laurea e un dottorato in fisica, ambedue i titoli conseguiti all'Università di Genova, poi sono stato un po' in un'università americana, poi al CNR, poi all'Università di Verona e direi 15 anni fa sono diventato professore di analisi numerica al Dipartimento di Matematica all'Università di Genova. E mi candido a rettore perché dopo direi 20 anni da professore universitario, dopo aver contribuito a far nascere 2 laboratori di ricerca, dopo aver tentato di realizzare politiche innovative come prorettore alle relazioni internazionali e come prorettore alla ricerca al trasferimento tecnologico quando rettore era Paolo Comanducci, adesso so esattamente quale Università di Genova mi piace. Mi piace l'Università di Genova ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a insegnare, a imparare, a fare ricerca. Un'Università di Genova che è una risorsa per il Mediterraneo ed è una risorsa fatta di dignità e di autorevolezza per il proprio territorio. Un'Università di Genova che premia i meriti ma è anche attenta ai bisogni e soprattutto un'Università di Genova che sia finalmente universitas, cioè un luogo fisico e del pensiero dove ci sono contributi armonizzati da parte di tutte le componenti dell'Ateneo e soprattutto dove si insegna alle studentesse e agli studenti a vivere all'altezza delle proprie idee e delle idee del proprio tempo, cercando di insegnare a comprendere queste idee, a interpretarle ed eventualmente anche ad avversarle quando queste idee sono contrarie al diritto e ai diritti.
1: Grazie mille professor Piana, stessa domanda, presentare se stessa e raccontarci le sue motivazioni alla professoressa Emanuela Sasso.
3: Allora, io sono Emanuela Sasso, sono professore ordinario di probabilità e statistica matematica. Domanda perché l'ho fatto, ci viene chiesta spesso adesso negli incontri dove andiamo. Casualmente il 1° di maggio nel mio calendario filosofico che mi è stato regalato da una collega per questo anno che sarebbe stato un anno particolarmente complicato, c'era questa frase, spero di ricordarmela bene, fai quel che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. E penso che forse un po' rappresenti un po' questa scelta che ho fatto. La strada mi ha portato per scelta a rimanere nell'ambito universitario perché credo moltissimo nell'università pubblica e poi però la strada mi ha fatto diventare prorettrice alla programmazione in questi ultimi 5 anni e mezzo.

del mandato dell'attuale rettore Federico Delfino. In questi 5 anni e mezzo ho visto tanto, ho imparato tanto, ho ascoltato tanto del nostro Ateneo. Ci sono cose che mi sono piaciute molte, ci sono cose che ho invece mi sono piaciute un pochino meno, ci sono anche state cose che mi rendo conto abbiamo magari provato a mettere a terra ma non ci siamo riusciti, perché forse ho anche capito che avere un buon progetto non basta poi per realizzare

0: Tutto questo insieme, un po' in ascolto della mia vita e di quello che mi è intorno, ho deciso di candidarmi.
1: Rettore o rettrice?
0: Rettrice. Magnifica mi piace anche di più.
1: Magnifica rettrice, quindi semplicemente magnifica, la chiameremo così. Nel caso ovviamente lei risulterà eletta a questo prestigiosissimo incarico. Certo, la vera domanda che mi viene da chiederle è se lei ha fatto il calcolo delle probabilità prima di candidarsi, ma beh, questa cosa è troppo telefonata, quindi lasciamo perdere. Il professor

0: e anche di coordinatore del progetto sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Regione Liguria, progetto bandiera di Regione Liguria. Perché l'ho fatto? Perché facendo queste attività ho scoperto una dimensione del sottoscritto che non conoscevo, cioè quella che riuscire a organizzare le cose, renderla sostenibile, ecco, credo che questo abbia deciso di volerlo mettere a disposizione grazie. Dell'Ateneo.
1: Grazie, grazie mille. Allora, adesso passiamo a una prima domanda che non pongo io, ma la pongono i ragazzi che studiano nella vostra università. La nostra Chiara Orruli è andata a incontrare davanti all'ingresso di Via Balbi e ha selezionato alcune domande che sono messe tutte insieme in questo pupurrì. Vediamo.
2: Una richiesta che faresti al nuovo rettore?
3: Di dare più benefici, cioè in generale a tutti gli studenti dell'Università di Genova.
4: Cercare di digitalizzare un po' di più tutto il sistema scolastico.
5: Creare forse qualche evento in più per aumentare la coesione tra gli alunni che magari non hanno avuto la possibilità di conoscersi tra di loro.
6: La messa scolastica alla spesa, per favore.
7: C'è qualche cosa da inserire nel piano di studio dei laboratori, perché facendo tanta teoria e poca pratica, diciamo,
6: manca
7: tanto.
6: Aule studio, dedicare più spazi alle aule studio, alle aule dove mangiare, dove passare il tempo al di fuori delle lezioni, ecco.
8: Offrire qualcosa di più agli studenti fuori sede, nel senso che io sto litigando pesantemente per capire dove posso andare a vivere, ok? E là non ci sono posti. Come università organizzare più eventi, specialmente magari per le matricole che arrivano da fuori, per fare un po' di integrazione e fare più eventi legati all'università che comunque aiutano a integrarsi gli studenti nuovi o magari quelli che ci sono già.
9: Ma sicuramente più ascolto degli studenti, in quanto non ci siamo sentiti molto rappresentati, comunque non è venuto incontro alle nostre richieste.
10: Beh, sicuramente di essere più disponibili nel fatto di dare più informazioni, perché molte volte le cose si sanno all'ultimo.
1: Oh, questa cosa dell'ascolto mi sembra abbastanza evidente. Poi non so cosa avesse quella ragazza da lamentarsi sulla cucina spezzina, che è notoriamente buonissima, quindi vabbè, evidentemente c'è qualcosa da sistemare. Poi insomma, edilizia, diritti, ascolto, eventi. Vediamo cosa rispondono i nostri candidati rettore, cominciando da Michele Piana, che ha 2 minuti, prego.
11: Sì, beh, sono molti temi, è indubbio che abbiamo un problema edilizio evidente, un problema edilizio che non riusciremo a risolvere se non attraverso gli accordi pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse sufficienti per affrontare gli enormi problemi che alcuni degli studenti hanno messo in evidenza. Abbiamo un problema di spazi, di aule studio, e anche qui non c'è verso, non possiamo gestire noi le aule studio, l'unica possibilità che abbiamo è un'alleanza con le istituzioni politiche e con i privati per poter aprire aule in misura e con continuità sufficiente per rispondere a queste domande. Mi ha colpito una delle domande, cioè abbiamo bisogno di più laboratori. Io credo che una cosa che non dobbiamo fare, un errore che non dobbiamo fare è inseguire la competizione con le università telematiche che c'è, non possiamo negarla, sul loro terreno. Noi dobbiamo ribadire che siamo un'università in presenza, dobbiamo usare le nuove tecnologie, l'innovazione didattica per rendere la nostra didattica in presenza più inclusiva, più collaborativa con le nuove tecnologie, e ovviamente dobbiamo usare le nuove tecnologie per cercare di intercettare studenti lavoratori, studenti con malattia che non possono partecipare alle lezioni.
1: Molto bene, adesso ha invece il diritto di rispondere la professoressa Emanuela Sasso. Prego, prof.
12: Allora, io arrivo da un'esperienza molto fortunata, che è quella del mio dipartimento, che è il dipartimento di matematica, che è un dipartimento che da sempre è molto vissuto dagli studenti, da quando lo facevo io, che sono passati un po' di anni, ma anche da adesso. Cioè, gli studenti arrivano al mattino e fortunatamente hanno spazi per rimanere fino alla sera. Penso che questa sia una dimensione importante. Credo anch'io che credo molto nella didattica in presenza, ma più che della didattica in presenza, nella presenza in un'università. Però per avere presenza in un'università, non solo degli studenti, anche poi dei colleghi, dobbiamo, come dire, far sì che gli spazi siano adeguati non solo come aule studio, ma anche per la vita quotidiana e anche per gli eventi. Credo mi piacerebbe avere un'università che offre agli studenti la possibilità di partecipare alla vita universitaria, perché l'esperienza universitaria è qualcosa di importante che rimane nelle persone che la vivono e che poi la portano anche al di fuori. Penso che se come studenti, ma come docenti, abbiamo una percezione positiva della nostra giornata,

0: In università sarà anche molto più facile poi aprirsi all'esterno e fare una buona pubblicità anche della nostra sede.
1: Molto bene, molto bene. Allora, adesso invece il prossimo a rispondere è il professor Antonio Uccelli, prego.
2: Credo che la voce degli studenti che abbiamo ascoltato sia una voce di giovani che ci chiedono delle cose. Innanzitutto ci chiedono qualità nelle strutture che li accolgono, ci chiedono una città o un territorio che li accolga oltre che li attragga, ci chiedono corsi che siano in grado di formarli attraverso una modalità di erogazione della nostra didattica che sia coinvolgente, che sia fortemente preparatoria rispetto al mondo del lavoro. Ci chiedono la possibilità di poter partecipare. Questo credo che sia l'aspetto di gran lunga più importante dal mio punto di vista. Credo che gli studenti che sono le persone verso le quali noi svolgiamo la nostra prima missione di docenti siano persone che devono essere coinvolte maggiormente attraverso il dialogo, ma anche offrendo loro la possibilità non soltanto di avere spazi dove possano aggregarsi, dove possano proporre momenti di socialità, ma anche attraverso la possibilità di dar loro l'opportunità di offrire delle soluzioni e per noi di ascoltarle. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti principali del mio programma che eventualmente vorrò porre sul tavolo, e cioè quello di ascolto ma anche capacità di recepire proposte da parte del mondo studentesco.
1: Grazie professore. Chiude questo giro di domande la professoressa Nicoletta da Crema. Prego.
3: Grazie. Mi ha fatto molto piacere avere ascoltato la voce degli studenti e devo dire che gli studenti sono il sale dell'università, sono coloro che rendono vivi l'università e che giustificano, danno senso alla nostra missione. Quindi le richieste degli studenti per me sono fondamentali e devo dire che io vorrei un'università dove gli studenti tutti e le studentesse si sentissero davvero le benvenute e i benvenuti. Quindi, senza dubbio, nel caso fossi io rettrice, vorrei organizzare con tutte le nuove matricole un momento di welcome, dove ci sia il rettore e la rettrice a dare davvero il benvenuto e poi senza dubbio la residenzialità, il tema della residenzialità fortissimo. Abbiamo tanti studenti fuori sede e questo è un motivo di vanto dell'Università di Genova, ci fa vedere quanto l'Università di Genova abbia valore, abbia qualità, venga scelta e senza dubbio io in questo senso vorrei una collaborazione molto stretta tra la nostra università e il territorio, le istituzioni del territorio, quindi una sinergia di intenti per creare una città davvero universitaria e una regione anche davvero universitaria. Se ho ancora un po' di tempo
1: vado. Ancora 15 secondi.
3: Perfetto. Per quanto riguarda i momenti invece di aggregazione, senza dubbio sono fondamentali, sono necessari e immagino anche molta voce agli studenti e immagino anche dei momenti di confronto democratico proprio retto e portato avanti dagli studenti insieme con la popolazione, quindi spazi liminali dove gli studenti bene. Possono davvero bene. Impollinarsi con la popolazione.
1: Molto bene, grazie mille. Facciamo la terza domanda prima dell'intervallo e allora eccola qui, questa vediamo come la pensate, perché la domanda è sugli ultimi 6 anni, come sono andati questi ultimi 6 anni? Sono andati bene? Sono andati male? Potevano andare meglio? Potevano anche andare peggio? Quindi un parere su questo. E una volta fatta questa prima considerazione, vi chiedo cosa farete come prima urgenza? Si dice i 100 giorni nei governi, no? I 100 giorni del nuovo rettore o della nuova rettrice. Cosa comprenderanno? Quali scelte sono particolarmente urgenti? A questa domanda per prima risponde la professoressa Sasso.
0: Eccoci. Allora, questi ultimi 6 anni. Allora, sono stati anni in cui secondo me

0: abbiamo, perché essendo nella squadra mi ci metto dentro, diciamo, sono state fatte secondo me alcune cose importanti, come dicevo un po' anche all'inizio, alcune cose non sono riuscite così bene e alcune cose probabilmente sono provate a mettere a terra ma non ci siamo riusciti. In questi 6 anni devo dire che mi sono accorta che a volte uno ha grandi visioni e grandi aspettative, poi deve, come dire, sfangare la quotidianità, a volte diventa purtroppo il problema più imminente da fare, quindi uno deve anche un pochettino abituarsi e adattarsi un po' alle situazioni. Cosa vorrei fare in questi primi 100 giorni, diciamo? Sicuramente una delle cose che io, ad esempio, ho patito all'interno della squadra è un sistema di governo che, a mio parere, perlomeno per come sono stata io, l'ho un po' patito, ovvero che non c'è stata molto coesione a livello della squadra rettorale. Quindi sicuramente nei primi giorni vorrei impostare bene il lavoro, perché penso che quando il lavoro parte bene dall'inizio, come dire, è già un vantaggio, mentre spesso altrimenti inizia una serie di ping pong si va avanti e indietro e questo crea soltanto una grande frustrazione. Quindi sarà importante definire la squadra, definire anche come dovrà muoversi e lavorare la squadra, e ad esempio per me sarà importante avere una giunta di prorettori.
1: Molto bene, quindi insomma la lista dei ministri, la prima cosa che si fa, del resto è sempre quella all'interno di un nuovo governo. Risponde sempre in un minuto e mezzo il professor Antonio Uccelli.
2: Difficile dire che cosa non sia filato per il verso giusto, perché mi trova sempre in difficoltà commentare, soprattutto se ci si chiede eventualmente dove sono stati gli errori. Credo che siano stati anni difficili, c'è stato il Covid, ci sono state delle situazioni di tensione internazionale e nazionale che hanno evidentemente reso molto complesso la gestione di una istituzione così poliedrica e complessa come l'università. Posso dire che la percezione in questi mesi di contatti con colleghi, colleghe, con personale tecnico, amministrativo e studenti è stato in effetti quella di una mancanza di collegialità rispetto alle scelte che sono state fatte e anche una difficoltà a rappresentare ai vari livelli, dalla top governance ai livelli più bassi, le motivazioni che hanno portato a queste scelte. Da questo punto di vista, quello che io ho sottolineato nel mio programma e che vado a perorare non è tanto delle idee fenomenali quanto un metodo. Il metodo si basa sulla condivisione, sulla discussione collegiale in maniera trasparente attraverso momenti di incontro che poi nel programma sono definiti, e poi l'assunzione delle responsabilità rispetto a delle scelte che devono essere fatte e che devono essere portate avanti.
1: Mille grazie professor Uccelli. Nicoletta da Crema, prego, un minuto e mezzo anche per lei.
3: Bene, grazie. Allora, in questi 6 anni sono state fatte tante cose, abbiamo fatto tanti progressi con tanto lavoro e con tanto impegno, e vorrei sottolineare con tanto impegno da parte non solo della governance ma davvero di tutti, di tutta la comunità accademica, quindi docenti, personale tecnico-amministrativo e anche gli studenti stessi. Quindi l'università che lasciamo oggi non è l'università di 6 anni fa, c'è stata una grande evoluzione. Cose positive, tanto positive, io valuto molto positivo il fatto che il nostro Ateneo si sia aperto al territorio, e questo per me è un elemento fondativo, è un elemento fondante che caratterizzerà eventualmente il mio sessennio di mandato, l'apertura al territorio e la collaborazione molto stretta con il territorio. Altra domanda?
1: È quello che farà come prima cosa.
3: Cosa farò come prima cosa? Allora, io credo, fortemente, che chi mi conosce lo sa, nel dialogo e nel rapporto personale. Credo molto nelle persone, nel valore del capitale umano, delle persone, e quindi la prima cosa che farei sarebbe quella di andare direttamente nei vari dipartimenti, nei 22 dipartimenti, e quella di presentarmi, di
1: aprirlo questo dialogo
3: e far vedere che ci sono.
1: Molto
3: perché
1: bene.
3: E anche

0: col personale tecnico-amministrativo e con gli studenti. E poi un'altra cosa, Erzelli.
1: Ok, tanto c'è tempo, abbiamo ancora altre domande, ce le possiamo infilare anche un po' a volo d'uccello. Michele Piana, tocca a lei.
2: Sì, io non ho nessunissima difficoltà a dire che non sono contento di come sono andati questi 6 anni, ho fatto il mio mestiere di professore universitario e ricercatore, ma ho subito alcune scelte, alcune decisioni che non mi sono piaciute. La cosa che mi è piaciuta di meno di questi 6 anni è percepire una frattura, una separazione molto significativa tra il mondo del rettorato e i 22 dipartimenti, le 5 scuole, le aree, insomma, questa è una cosa che mi sembra si possa, posso dire con sincerità. Cosa farò quando nei primi 100 giorni? Molto concretamente, prima misura è: abbiamo bisogno di semplificare e di armonizzare la vita amministrativa all'interno del nostro Ateneo, e quindi avremo un prorettore o una prorettrice alla politica di semplificazione che cercherà di rendere un po' meno burocratica, un po' meno ingessata l'insieme dei processi che in questo momento stanno veramente, come dire, impedendoci di liberare energie verso quelle che sono le 3 missioni nostre: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Secondo aspetto, noi in questi anni abbiamo utilizzato l'internazionalizzazione soprattutto come numero per aumentare i nostri studenti. Abbiamo bisogno di migliorare la qualità dell'internazionalizzazione con cose banali, per esempio rendere obbligatorio l'insegnamento dell'italiano almeno a livello B1 nei corsi internazionali. Dal punto di vista della didattica, della ricerca, io credo che abbiamo un bisogno disperato di aumentare il livello medio dell'attività di ricerca dei nostri 22 dipartimenti. Dobbiamo migliorare tutti un po' di più in modo incrementale, e abbiamo bisogno di una serie di iniziative che permettano questo miglioramento.
1: Grazie prof, si preoccupi che so che lei è rimasta fuori la terza missione, ma avrà modo nel corso delle domande che stanno per arrivare. Ci fermiamo soltanto pochi istanti. Torniamo tra poco con il confronto tra i candidati rettore e rettrice dell'Università di Genova.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Il dibattito tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova si sta per andare al voto e noi confrontiamo le varie opinioni. Siete bravi, prof, a insegnare? Vi sentite capaci? Vi sentite... perché voi di solito fate le domande, ma vediamo cosa pensano i vostri ragazzi. Sono bravi i professori dell'Università di Genova? Sentiamo.
1: Consigliereste l'Università di Genova ad altri studenti che magari vengono anche da fuori?
2: La facoltà di giurisprudenza per ora sì.
3: Sì, assolutamente, ha un buonissimo approccio con studenti e professori, quindi sì, assolutamente.
4: I professori perlomeno nel nostro frazionamento, nella nostra facoltà, sono
2: appassionati del loro lavoro.
4: Esatto.
5: Lo consiglierei assolutamente, e anche a livello dei docenti non mi aspettavo fosse così alto.
6: Per la preparazione dei professori, perché perlomeno parlo per il mio corso di studio, abbiamo i migliori professori, credo, nel nostro ambito.
0: Oh, ragazzi, o siete terrorizzanti o siete veramente bravi, eh?
7: Un po' terrorizzanti.
0: Forse non parliamo male del prof, che poi lo devo vedere all'esame tra pochi giorni, quindi va bene, ci sta. Però, insomma, la didattica la archiviamo come positiva per i ragazzi e le ragazze dell'Università di Genova. E la ricerca, invece, è un altro aspetto molto importante, perché l'università fa ricerca, è uno dei suoi pilastri, delle sue missioni, come si dice, quindi va sicuramente molto stimolata per migliorare i parametri dell'università. 90 secondi al professor Uccelli.
8: Credo che la ricerca sia evidentemente uno dei pilastri su cui si fonda l'azione dell'università, in particolar modo l'Università di Genova, e credo che l'Università di Genova performi molto bene. Sicuramente devono essere migliorate le infrastrutture di supporto, devono essere migliorate, come peraltro diceva anche il

0: Professor Piana, i percorsi che permettono ai nostri colleghi e colleghe di preparare un grant, di applicare alle istituzioni nazionali e internazionali. Sicuramente deve essere implementata la possibilità di fornire piattaforme tecnologiche, soprattutto nell'ambito delle materie STEM, che permettano a chi fa ricerca di usufruire di tecnologie up to date e che possano permettere anche a chi gestisce, per esempio, il dato, che è sempre più complesso, di poterlo elaborare e gestire dall'inizio della produzione del dato fino alla fine del suo percorso. Complessivamente, l'ultima cosa che voglio dire, deve essere anche promossa attraverso la capacità di innaffiare i giovani e quei settori, compreso i settori non bibliometrici, attraverso delle politiche che garantiscano la possibilità di avere fondi. Le modalità possono essere diverse, nella mia vita precedente le ho applicate, e questo ha permesso, per esempio, a molti giovani di poter essere raggiungere la maturità scientifica e di poter ottenere finanziamenti importanti.
1: Grazie professore. Nicoletta da Crema, la ricerca, prego.
2: Per me la ricerca è fondamentale, tutto ruota attorno alla ricerca. Noi possiamo fare buona formazione se facciamo buona ricerca e possiamo fare buona trasferimento, terza missione, se facciamo buona ricerca. In università abbiamo delle grandissime eccellenze che fanno ricerca. A me piacerebbe cambiare un poco la prospettiva, cioè noi oggi siamo un'università che tende a ospitare la ricerca. Mi piacerebbe invece che fossimo un'università che sostiene attivamente la ricerca, come creando delle nuove figure che permettano alle eccellenze di diventare sempre più eccellenze, invece, e anche alla base dei ricercatori e delle ricercatrici di fare un progresso, di svilupparsi in senso positivo in modo naturale, ossia figure che vadano a intercettare quelli che sono i bandi più dinamici, più competitivi, e vadano a a matcharli con le competenze individuali dei singoli ricercatori e ricercatrici. In questo modo potremmo creare, ovviamente con infrastrutture della ricerca adeguate, potremmo creare davvero una ricerca basata sulla persona, personalizzata.
1: Molto
2: e potremmo
1: bene. Molto bene.
2: Evolvere.
1: Molto bene, grazie mille professoressa. E allora non chiudiamo, ma siamo al terzo candidato che risponde, e cioè Michele Piana.
3: Sì, io penso che abbiamo un'urgenza tremenda, quella di tenere conto del fatto che siamo un'università profondamente, genuinamente generalista. E questo nella ricerca, secondo me, si traduce in due aspetti. Uno, abbiamo bisogno di ragionare più per problemi e meno per discipline, quindi mettere in più insieme questa capacità cross-disciplinare, sia nei progetti, sia per esempio nell'aprire nuovi centri strategici di Ateneo. Il secondo aspetto, dobbiamo trovare dei meccanismi per finanziare la ricerca dei nostri gruppi e dei nostri ricercatori che tengano conto delle peculiarità del fatto che siamo una università, un ateneo profondamente generalista, per cui i ricercatori hanno naturalmente delle esigenze diverse, quindi abbiamo bisogno di modulare i nostri interventi per tenere conto di questi aspetti. Volevo dire ancora una cosa che credo sia cruciale. La nostra attività di ricerca è determinante per avere una buona didattica. Questo deve caratterizzarci, questo ci distingue ancora una volta dalle telematiche. Noi dobbiamo favorire tutti quei processi che permettono di mettere un po' di quello che scopriamo negli studi, nei laboratori, a disposizione degli studenti.
1: Mille grazie, professor Piana. Chiude questo giro la professoressa Sasso.
4: Aggiungo solo una cosa dell'ultima frase di Michele. Penso che concordo con lui sul fatto che la ricerca sia la base per fare buona didattica. Penso anche che però la didattica sia la base per fare buona ricerca anche nel futuro. Cioè, con la didattica abbiamo la possibilità non soltanto di formare i ragazzi, ma anche di passare quell'entusiasmo che ci ha un po' poi fatto scegliere questa strada, in modo tale che quando noi non saremo un po' più vecchiotti e quindi

0: quindi magari non ci vengono più tante idee, le nostre idee vengano in qualche modo portate avanti. Torno sulla ricerca, non dico io che la ricerca Università di Genova sta andando bene, perché anche dai primi risultati preliminari sulla valutazione della ricerca nazionale, i risultati sono buoni. Io non ho dubbi sul fatto che l'Università di Genova, ognuno nel suo modo, nel suo ambito, abbia grandi potenzialità, competenze e grandi idee. Dobbiamo dare come Ateneo la possibilità e la struttura, che a volte non è così semplice, perché poi gestire un progetto ha una certa complessità anche amministrativa e gestionale, in modo tale che tutti possano. A me piacerebbe che possano, che siano stimolati sicuramente i giovani, che sono anche più entusiasti, ma mi piacerebbe anche non lasciare indietro le persone che, come dire, magari non sono più tanto giovani.
1: Ok, molto bene, grazie mille professoressa. Allora, uno dei temi sicuramente al centro del dibattito anche più generale è quello della concorrenza tra le diverse università, tra i diversi tipi di università, perché ci sono le famose università telematiche che sono magari molto interessanti per chi per esempio studia e lavora. Un'università come quella di Genova deve fare che cosa? Rivendicare il suo ruolo di università in presenza e quindi puntare molto su questo aspetto, oppure deve guardare con attenzione anche alle tecnologie digitali per poter dare servizi in più e quindi magari provare a erodere il consenso che su certi strati della popolazione studentesca possono avere le università telematiche? Questa è la domanda. 90 secondi per la professoressa da Crema.
2: Bene, per me la didattica, che non è didattica ma è formazione, deve essere fatta in presenza. Nel momento in cui io sono professoressa di letteratura tedesca, nel momento in cui noi andiamo in aula e passiamo agli studenti, travasiamo agli studenti le nostre competenze, il nostro sapere, non facciamo solo questo, ma gli portiamo anche il nostro entusiasmo, il nostro amore, la nostra passione per la materia. E quindi è importante riuscire ad avere ancora una volta quel contatto umano che è formativo. Stiamo creando, stiamo formando dei giovani che magari si apriranno anche loro alla ricerca e comunque che andranno a vitalizzare il nostro territorio. Quindi didattica in presenza, ma noi abbiamo anche delle eccellenze all'interno del nostro Ateneo e mi riferisco a un centro di quello che io vorrei per il nostro Ateneo, creare un centro di didattica innovativa. L'innovazione deve esserci e il centro di didattica innovativa è l'evoluzione naturale di un Teaching Learning Center che abbiamo e è davvero inclusivo e è davvero innovativo. Sarà, come dire, l'accompagnamento. Naturalmente.
1: Grazie mille, prof. Sì, quindi diciamo non rinunciare del tutto all'utilizzo e all'aiuto che una tecnologia moderna può dare senza dimenticare la presenza. Credo che questa sia chiaramente la sua posizione. Emanuela Sasso, tocca a lei.
0: Allora, come ho detto all'inizio, io credo molto all'università in presenza, di conseguenza anche la didattica in presenza, perché penso che al di là anche delle nostre lezioni, l'esperienza universitaria, anche il vivere insieme degli studenti sia per loro importante in un periodo anche in particolare e purtroppo anche negli ultimi tempi anche abbastanza fragili per queste generazioni. Perché comunque il fatto di lavorare, studiare insieme, li aiuta nel percorso e poi inizia a creare quella rete sociale che sarà poi utilissima nel momento che andranno poi nel mondo del lavoro. In generale non sono mai per delle posizioni 0-1 perché mi sembrano a volte un po' troppo miopi, per cui pur credendo che sia un valore la presenza all'interno dell'università, abbiamo delle realtà, delle situazioni che sono rivolte a degli studenti che non hanno un percorso, diciamo, più standard, perché magari già lavorano o perché arrivano da percorsi diversi. E allora forse pensare per queste situazioni a una didattica telematica non è per contrapporli e per erodere le telematiche, ma per arrivare laddove probabilmente la nostra proposta non arriverebbe. E poi c'è tutto il tema che è già stato introdotto sulla didattica innovativa, che è ancora di più, che non è soltanto utilizzare, diciamo, lo strumento telematico, anzi spesso non usano proprio gli strumenti telematici la didattica innovativa, che secondo me è importante perché la didattica deve essere di qualità.
1: Molto bene, chiudiamo, adesso vediamo dove siamo arrivati.

0: Gratis. No, non chiudiamo per niente. Tendo ad andare veloce perché sono ancora diverse domande, ma abbiamo tutto il tempo. Tocca a Michele Piana.
1: Sì, ma io penso che siamo davanti a una decisione importante, proprio che ha delle conseguenze antropologiche. Che tipo di persone vogliamo formare e che persone ci aspettiamo queste siano tra 20 anni? Secondo me c'è una grande differenza tra formare dei ragazzi e delle ragazze in presenza, facendo in modo che parlino tra di loro, che lavorino tra di loro, che lavorino con i propri docenti, piuttosto che davanti a un computer nella loro camera. Penso che noi abbiamo un dovere civile, sociale, che è quello di portare i ragazzi nelle nostre aule, nei nostri laboratori. Per farlo dobbiamo rendere più innovativa la nostra formazione, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo, in Ateneo abbiamo competenze notevoli da questo punto di vista, per rendere la nostra didattica in presenza più collaborativa, legata a progetto, con obiettivi in cui effettivamente l'interazione tra gli studenti e i professori siano rafforzate e siano potenziate. Dopodiché esiste il tema di alcuni settori della popolazione che vanno raggiunti, penso agli studenti lavoratori, penso agli studenti con problemi di salute e da questo punto di vista sicuramente le tecniche innovative e la didattica online possono aiutarci ad ingaggiare studenti che effettivamente abbiamo bisogno di ingaggiare, sempre anche per il nostro ruolo sociale.
0: Chiaro. Professor Uccelli, a lei il compito di chiudere questo giro.
2: Credo che il modo in cui noi dobbiamo difenderci dall'assalto delle università telematiche sia innanzitutto valorizzare la qualità dei nostri corsi e la qualità del nostro corpo docente. Questo credo che sia l'aspetto principale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo con i colleghi che la didattica in presenza e il rapporto umano, lo dice una persona che ha fatto il medico, in cui la capacità di generare empatia e di creare una relazione tra persone si basa sul fatto che ci si veda e si viva insieme. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Altrettanto vero, tuttavia, che noi dobbiamo immaginare di erogare la didattica anche attraverso modalità innovative, e vorrei, qualcuno dei miei colleghi l'ha sottolineato, dire che quando si parla di didattica innovativa, e appunto è stato citato il UNIGE Teaching and Learning Center, che potrebbe anche certamente evolvere verso un centro, questo non vuol dire fare didattica via Teams o via Zoom, vuol dire usare delle forme di didattica in qualche modo innovativa, che possono anzi mettere insieme il rapporto diretto laboratoriale, per esempio penso nell'ambito del mondo umanistico, con anche invece la fruibilità di formazione che può utilizzare modalità appunto innovative tecnologicamente e anche in termini di modalità di pensiero rispetto alla presenza frontale
0: classica,
2: con cui spesso facciamo classica, lezione.
0: Classica. Molto bene. Allora, sicuramente tra i telespettatori a casa ci saranno un po' di ragazzi, un po' di mamme e papà che devono scegliere il destino dei loro figli o comunque insomma contribuire a dare dei consigli giusti ai loro ragazzi, ma ci sono sicuramente anche tanti dipendenti dell'Università di Genova. Allora, parlando con voi, tutti mi avete detto, e l'ho sentito da tanti, senza il personale tecnico amministrativo l'università non potrebbe funzionare come funziona, quindi sono assolutamente fondamentali. Però non è che sia proprio spesso il massimo del lavoro, spesso non sono delle condizioni ideali per lavorare, ci sono dei nodi anche stipendiali che probabilmente voi non avrete leve vere per risolvere, ma che comunque esistono. E allora chiedo come, diciamo così, si possono aiutare e come si può rendere più virtuosa questa relazione tra il personale docente e quello non docente, tanto per fare una netta distinzione, cominciando dal professor Michele Piana.
1: Sì. Io credo che questo sia forse uno dei problemi centrali, forse il problema operativo centrale. Abbiamo bisogno di liberare energie, perché abbiamo tre missioni: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, e i processi amministrativi devono essere in funzione di questi tre obiettivi, e a volte non riusciamo ad armonizzare questo processo. E ci sono varie ragioni che portano a queste difficoltà. Concretamente credo che ci siano due misure che vadano prese. Uno, noi crediamo molto nella presenza di una proiettrice o di un proiettore che si occupino di rendere la qualità del lavoro e della vita all'interno del nostro Ateneo più semplice, meno burocratizzata, meno ingessata, più agile.

0: agile e siamo convinti che dossier per dossier questa cosa si possa fare. Il secondo aspetto riguarda un fatto, direi, peculiare di questo momento. Noi abbiamo un po' smesso di parlarci. La comunicazione tra i vari mondi dell'università, questa riguarda anche gli studenti, si è un po' interrotta. Abbiamo bisogno di ripristinare questa comunicazione. Faccio un esempio. Avere delle commissioni dei prorettori in cui insieme ai docenti ci siano anche costitutivamente dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sociosanitario, credo che sia un modo per dall'inizio ragionare insieme sugli obiettivi dei vari progetti e dall'inizio capire quali sono i vincoli amministrativi che per realizzare questi progetti vanno sicuramente rispettati.
1: Grazie prof. Professor Uccelli, tocca a lei.
2: Allora, credo che si debba superare questa oggettiva situazione di frammentazione. Ne abbiamo avuto una palese rappresentazione al di là dei temi che sono stati toccati, però nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico credo sia necessario, come diceva anche il collega prima, parlarsi. Nel mio programma parlo soprattutto di metodo. Il metodo vuol dire le persone vanno coinvolte. Questo è il primo passaggio, perché se io ti calo dall'alto un processo attraverso una metodologia top down, difficilmente in qualche modo ti sentirai coinvolto e partecipe delle scelte. Quindi la prima fase è quella di coinvolgere le persone, coinvolgere il personale tecnico, amministrativo, sociosanitario, che sono in qualche modo fondamentali e strategici perché sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo. È ovvio che ci devono poi essere anche altre leve. Sono d'accordo con lei che oggi, stando dall'altra parte della barricata, anche se ovviamente tutti noi ci siamo un pochino confrontati cercando di capire quali possono essere le leve, noi dobbiamo trovare il modo di incentivare. Dico sempre, innanzitutto incentivo le persone, come dicevo, rendendo pubblica la mia gratitudine verso queste persone. I miei collaboratori al Policlinico San Martino mi prendevano in giro dicendo sì, ma con le pacche sulle spalle poi non riusciamo a pagare il mutuo alla fine del mese. Sono assolutamente d'accordo, ci sono forme di incentivo, fringe benefits, welfare, si può cercare di lavorare sul conto terzi piuttosto che su altre forme, ma oggettivamente oggi è difficile poterlo dire.
1: Grazie,
2: finché
1: prof.
2: Non ci si siede.
1: Grazie prof, ma naturalmente insomma intanto è già, come dire, state prendendo degli impegni a vario titolo, no? Poi è chiaro che quando ci si siede, non fate come i politici però, che poi non fanno proprio niente di quello che dicono, voi no, qualcosa, almeno una o due cose, cercate di farle. Tocca alla professoressa Sasso.
3: Allora, la mia risposta nasce un po' dall'esperienza di questi anni in cui ho trovato un ateneo in cui c'è veramente molta tensione e anche stanchezza. Tensione tra varie parti, soprattutto tra la parte docente e personale tecnico amministrativo. Pause, è già stata anche detta, nasce proprio anche dal fatto che non si lavora, cioè si lavora insieme, ma non si lavora insieme. Alla fine ci si conosce poco, quando arriva una richiesta da una parte magari non è ben compresa la ragione dall'altra e questo crea uno strato di malumore. Quindi penso, e anche un po' è stata la mia esperienza nella mia delega per le cose che ho fatto, che è molto importante coprogettare insieme, quindi mettere insieme quando si parte, si sistema una procedura, si innova una procedura, si inizia una nuova procedura, la parte diciamo amministrativa, tutte le varie parti amministrative, perché l'area centrale è veramente un meccanismo molto complesso, imparato, e anche i docenti e le persone che lo andranno poi a utilizzare, penso che sia il modo migliore per fare iniziare bene il lavoro, perché come ho detto all'inizio, quando il lavoro parte bene, si evita invece quella fase un po' frustrante di quando invece va alle lunghe e non si conclude.
1: Professoressa da Crema, tocca a lei.
4: Io penso che il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e sanitario sia un'anima fondamentale dell'università e sono convinta che dovremmo necessariamente superare e personale TAPS. Perché? Perché stiamo lavorando tutti e dovremo lavorare tutti, o meglio, vorremmo lavorare tutti con l'obiettivo comune di portare bene avanti, di far progredire, ripeto, in modo naturale la nostra università. Quindi per me siamo tutti colleghi e colleghe.

0: siamo necessari gli uni agli altri, con un lavoro e un obiettivo comune. Detto questo, grande riconoscenza da parte mia per il lavoro svolto dal personale tecnico amministrativo sanitario. Se sarò eletta, sarà mia cura e mia premura percorrere tutte le vie necessarie perché il personale tecnico amministrativo sanitario, che come trattamento economico è senza dubbio penalizzato, possa migliorare la sua qualità di vita. Quindi un welfare forte, calato sulla persona e anche personalizzato.
1: Grazie alla professoressa Da Crema. Ora torniamo alla didattica, perché insomma gli insegnamenti sono sempre molto importanti. Allora, vista da fuori, l'Università di Genova ha alcune aree di assoluta eccellenza. So, io penso alle professioni del mare, sia la parte diciamo ingegneristica che quella economica che quella giuridica sono sicuramente al centro dell'attenzione di tutti, però probabilmente restano alcune aree che giudicherete voi meno coperte o da migliorare, quindi vi chiedo dove deve andare l'università, quali corsi attivereste, quali filoni andreste a cercare di perlustrare, e vi chiedo anche in questo ragionamento se forse alcuni corsi non sarebbe meglio razionalizzarli, perché so che alcuni insegnamenti sono frequentati da pochi studenti, allora vale la pena mantenerli perché sono molto verticali, come si dice, oppure invece bisognerebbe fare scelte diverse? Questa è la mia domanda. La prima a rispondere è la professoressa Sasso.
2: Allora, penso che periodicamente e sicuramente in questo momento sia necessario fare una revisione dell'offerta formativa, che però deve essere fatta, sì, stimolata dalla parte centrale, ma poi fatta anche condivisa con i dipartimenti, perché altrimenti si interrompe già subito quel virtuosismo di circolarità che tutti vogliamo e che poi magari non riusciamo a metterlo in pratica. Devo dire che in questo periodo che giro tanto nei dipartimenti e parlo con tante persone, sento che c'è proprio un interesse in questo momento anche a rivedere, ridisegnare molto l'offerta formativa, magari razionalizzandola, rendendola più sostenibile, anche un po' al di fuori della logica, se apro un corso avrò delle risorse, che ormai abbiamo capito che non funziona più, e invece con l'idea di mettere in campo le competenze che ha il corpo docente e le professionalità che si possono poi offrire ai nostri studenti.
1: Grazie prof, grazie mille alla professoressa Emanuela Sasso, tocca a Michele Piana.
3: Sì, Michele Piana decide di perdere un po' di voti e dice due cose. La prima cosa è, noi abbiamo 136 corsi di studio, le università della nostra taglia, Ferrara, Torino, Politecnico di Torino eccetera, ne hanno meno di 100, quindi abbiamo bisogno di razionalizzare un po' e di diminuire questo numero di corsi di studio, perché questo implica un aumento del carico didattico, una difficoltà a gestire anche amministrativamente questa situazione. Non lo possiamo fare sulla base solo dei numeri, perché ripeto, abbiamo un ruolo sociale, abbiamo un ruolo civile, però andare a capire che cosa non sta funzionando in questa offerta didattica lo dobbiamo fare. Secondo aspetto, spero che mi faccia recuperare un po' più di voti, è il mondo sta andando verso offerte formative che hanno a che fare coi problemi piuttosto che con le discipline. Quindi abbiamo bisogno di costruire processi che ci permettano di far nascere offerte formative, direi soprattutto per le lauree magistrali, che siano genuinamente o più genuinamente interdisciplinari.
1: Molto bene, grazie mille. Tocca alla professoressa Da Crema.
0: Bene, per quanto riguarda la nostra offerta formativa, è davvero molto ampia e rappresenta tutte le anime del nostro Ateneo. Io credo che ogni anima del nostro Ateneo vada valorizzata. Una riflessione, se vorremmo farla, su un'offerta formativa che abbiamo così ricca e così ampia, dovremo necessariamente, dal mio punto di vista, farla insieme. Il mio programma si chiama Unige Insieme, noi Unige. Sono scelte forti, sono scelte che determineranno i prossimi anni. Se vorremmo farle, dovremmo farle insieme, collaborando tutti insieme. Penso anche che copriamo praticamente tutti i campi. Se vorremmo pensare di introdurre nuove percorsi che possano davvero intercettare quelle che saranno le professioni del domani, e noi come università

0: come universitari abbiamo un po' il dovere di essere vibratili e di intuire in quale direzione sta andando il mondo e cosa chiederà, soprattutto cosa chiederà il territorio, cosa servirà al territorio. Ecco che forse si potrebbero introdurre dei meccanismi più sciolti, più veloci, e pensavo ad esempio a master che dovranno, dal mio punto di vista, essere coprogettati con il territorio proprio per l'esigenza.
1: Dialogando
0: del
1: con il territorio. Molto bene, professoressa da Crema. Adesso risponde Antonio Uccelli.
2: Penso che uno dei modi in cui noi possiamo agire rendendo il nostro Ateneo più sostenibile, quindi agendo sull'FFO, Fondo di Finanziamento Ordinario, sia quello di agire sulla didattica. La didattica è una delle leve fondamentali per poter migliorare la nostra FFO e da questo punto di vista è un dato oggettivo che noi comunque dobbiamo ragionare su una revisione che non necessariamente può voler dire, come diceva il professor Piana, un taglio, ma sicuramente ci deve far chiedere perché facciamo quel corso e perché, laddove non raggiunga delle soglie che siano considerate accettabili, noi continuiamo a farlo. Le risposte possono essere diverse. Innanzitutto ritengo che debba essere, come diceva lei all'inizio, valorizzato e valorizzati quei corsi dove noi siamo eccellenti, dove noi abbiamo una specificità, siamo l'Italia, pensiamo alle aree umanistiche, noi abbiamo Rinascimento, vogliamo valorizzare questi corsi, vogliamo valorizzare i corsi che sono legati al mare, ma certo ci sono anche altri corsi che comunque ritengo che siano fondamentali. Parlavo con i colleghi di ingegneria civile che mi dicono abbiamo un problema di vocazione, parlavo di vocazione, ma è ovvio che non possiamo immaginare che non ci sia geologia o ingegneria civile a Genova. Certo è che però dobbiamo adottare, e le modalità possono essere diverse, delle strategie che siano finalizzate a intercettare quelle finestre di opportunità, perdonatemi il termine, finestre di mercato che ci permettono di andare a catturare studenti che possono essere studenti della nostra regione, studenti di territori circostanti, sulla base delle esigenze, e anche studenti internazionali.
1: Grazie, grazie mille professor Uccelli. Ci fermiamo per un'ultima volta, poi ho un'ultima domanda e il vostro appello al voto che chiude il nostro confronto. Restate lì.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. Con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Festa della mamma? Il regalo è da Piume. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
5: Piume, la bellezza ha trovato casa.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Eccoci qua, avete scelto il vostro lettore o lettrice preferita? Beh, avete ancora una domanda e poi il loro appello per scegliere quello che preferite. Naturalmente la maggior parte di voi, noi non voteremo a queste elezioni, ma molti sì, e comunque è giusto conoscere figure che poi diventeranno importanti, anche perché c'è la terza missione, che per me è la più importante, perché come giornalista mi fa molto piacere quando voi venite a discutere con noi argomenti importanti, portate la vostra autorevolezza, aiutate la città a capire le cose, quindi questo è secondo me molto importante. Però naturalmente non c'è solo questo aspetto, io penso che terza missione sia proprio il peso dell'università nel territorio, la sua riconoscibilità, il sentirla giorno dopo giorno anche se non si è studenti, personale o professori. E allora, cosa c'è nei vostri programmi da rettore o rettrice su questo tema? Cominciamo con Nicoletta da Crema.
2: Sì, allora, terza missione vuol dire tantissimo, è proprio il momento di maggiore permeabilità di tutto quello che è il nostro, la nostra competenza, la nostra formazione di universitari, di docenti, verso col territorio, quindi è proprio il momento di osmosi. È un restituire al territorio quello che noi di fatto siamo. Farei due distinguo fondamentali. Intanto abbiamo ricevuto i dati proprio di recente sulla nostra performance sulla terza missione, siamo andati molto ma molto bene. E il distinguo è tra il trasferimento tecnologico, che è un momento fondamentale di trasferimento e di passaggio di quello che noi siamo al territorio. Sto pensando alle aziende, tantissime nostre aziende, io ho avuto la possibilità di conoscerle, di frequentarle, questi giovani imprenditori, questi giovani confindustriali che hanno creato delle bellissime aziende molto ma molto sane, proiettate verso il futuro, e costoro nascono come spin-off universitari, importantissimo. Per quanto riguarda invece il trasferimento di conoscenza,
1: in una parola, se ci riusciamo,
2: mi piacerebbe fare un salto di qualità tenendo tutto quello che già facciamo, perché facciamo moltissimo, ma dare una risvolto, una evidenza di civile e sociale all'università,
1: forte,
2: l'apporto
1: più forte,
2: sociale.
1: Più forte. Molto bene, grazie mille prof. da Crema. Antonio Uccelli, professore, tocca a lei.
3: Credo che, come diceva la professoressa da Crema, l'Università di Genova abbia performato molto bene in questi ultimi anni. Certamente quello che ritengo fondamentale è avere una visione complessiva del valore sociale, del valore pubblico delle azioni di terza missione dell'Università di Genova. Io credo che se interroghiamo la maggior parte dei nostri colleghi chiedendo loro che cos'è la tua attività didattica, la risposta sia semplice: che cos'è la tua attività di ricerca, declinata ovviamente sulla base delle singole discipline, sia semplice. Quando ci interroghiamo come ritieni debba essere fatto la tua attività di terza missione, le domande e le risposte sono estremamente variegate. È una ricchezza, ma credo che io quello che propongo nel mio programma è quello di avere una visione complessiva di Ateneo, che poi vada declinata per singoli dipartimenti, perché il valore pubblico dell'attività di terza missione, e mi permetta anche il valore economico, è potenzialmente grandissimo, e credo che sia una delle cose su cui noi possiamo crescere maggiormente.
1: Grazie mille. Michele Piana, professore.
4: Sì, io penso che abbiamo un urgentissimo bisogno di aprire le finestre delle nostre aule, dei nostri laboratori, dei nostri studi, e parlare, far entrare aria da fuori e far uscire la nostra aria verso la cittadinanza, verso il territorio, verso gli studenti. Due cose molto concrete che vorrei fare. Una è questa: veniamo da un periodo un po' complicato dei rapporti tra la governance e gli studenti, dovuto a varie ragioni, non è stata una bella pagina. Se verrò eletto, la prima cosa che farò...

0: una delle prime cose che farò sarà aprire un centro in cui i ricercatori che arrivano da realtà che in questo momento, ahimè, abbondano nel mondo, in conflitto, possano venire all'Università di Genova per raccontare, spiegare questi conflitti, spiegare da cosa nascono e parlarne con i nostri ricercatori e soprattutto con gli studenti. Seconda cosa è stata citata, il numero di spin-off dell'Università di Genova è drammaticamente sceso negli ultimi anni, eppure gli spin-off sono una incredibile opportunità. Abbiamo bisogno di potenziare questa rete. La rete di spin-off deve davvero diventare una rete e deve essere messa in comunicazione con le aziende in due sensi. Abbiamo bisogno di farci aiutare dalle aziende per commercializzare i prototipi e abbiamo bisogno delle aziende per capire dove il mercato va e dove i nostri spin-off possono intervenire per aiutare.
1: Molto bene. Spieghino, non spiegone facile per la signora Pina all'ascolto che magari non sa cos'è uno spin-off. Di fatto sono esperienze di ricerca universitaria che vengono tradotte in aziende, quindi i ragazzi finiscono di studiare e poi la loro idea che hanno concepito e sviluppato in università la vanno a presentare sul mercato e magari poi, non lo so, diventano Elon Musk oppure non so, Mark Zuckerberg o qualcuno di loro. Chiudiamo questo giro con la professoressa Emanuela Sasso.
2: Allora, con il termine terza missione effettivamente si prende un range veramente molto ampio, perché si va dal trasferimento tecnologico, dagli spin-off ai brevetti, ai master, apprendimento permanente, semplice da arrivare a eventi, quindi è veramente un range ampio che in un'università generalista come la nostra diventa ancora più ampia. Penso che il nostro Ateneo abbia da anni ormai affrontato questa tematica e abbia anche avuto anche idee originali. Questa è una cosa bella, perché è l'università dove devono venire le idee e quello è stato un esempio. Sarebbe bello e interessante anche far sì che i nostri colleghi siano da parte stimolati anche a pensare degli spin-off in ambiti dove magari non si pensa di poter avere delle idee per crearli, o fare eventi laddove invece si pensa di non poterne fare. E per far questo però bisogna un pochettino ritornare a fare ognuno un po' il proprio lavoro, perché è vero che questo appesantimento che abbiamo durante le giornate fa sì che siamo presi da tanto, è vero che abbiamo un carico burocratico importante e questo fa sì che anche quando uno gli viene l'idea poi non lo riesce a realizzare. Questo sembra un po' triste in generale.
1: Però, meno carico burocratico potrebbe questo essere insomma, per tutti. Cercate di togliere scartoffie che adesso spesso sono digitali, ma non sembrano comunque infinite lo stesso, anche se magari occupano meno spazio. Bravi professori, come vi siete trovati a rispondere in un minuto e mezzo o due? Voi che siete abituati a salire sul pulpito e parlare per 5 ore senza sosta. Vedi, stavolta siete stati costretti alla sintesi, l'avete fatto benissimo, vi faccio veramente tanti complimenti, avete chiarito la vostra posizione su queste domande. Resta un ultimo dettaglio prima

0: Sicuramente tra i nostri telespettatori ci sono dei vostri potenziali lettori. Ricordatevi che questa roba della trasmissione TV è girata in università, quindi ci saranno un sacco di professori che vi conoscono e che dicono vediamo un po' chi potrei votare come il prossimo magnifico o magnifica all'Università di Genova. E allora, in 60 secondi, provate un ultimo assalto per convincere a votare voi. Cominciamo da Antonio Uccelli.
1: Spero che possiate prendermi in considerazione perché ho avuto l'opportunità di fare il medico, di fare il ricercatore, di fare il docente e poi di fare anche il manager, e questo mi ha permesso di scoprire che si possono gestire situazioni complesse attraverso la capacità di ascolto, attraverso la capacità di interagire con le persone e attraverso un metodo che mi dice che quello che vi proporrò sarà quello di una leadership condivisa in cui voi parteciperete, e per questo spero che possa essere preso in considerazione da voi.
0: Nicoletta da Crema, tocca a lei convincere i suoi potenziali elettori, prego.
2: Allora, se sarò io la rettrice dell'Università di Genova, se avrò questo grande onore e questa grande responsabilità, vorrò condividerla con tutti e tutte. Avrò bisogno dell'apporto e della voce e delle proposte di tutte noi, ma anche del territorio. Dovremo lavorare tutti insieme. Avrete senza dubbio una gestione di equilibrio. Mi piacerebbe anche portare, accompagnare, ripeto, la nostra università verso una crescita progressiva, senza impennate, senza frenate, ma progressivamente in crescita. Altra cosa, secondo me fondamentale, mi piacerebbe lasciare un'università coesa, dove la cultura del rispetto sia fondamentale, dove le voci di tutti siano ascoltate, dove ci sia vera comunicazione, ma soprattutto uno slancio verso il futuro. Garantisco Massimo, tutta la mia Massimo, energia e tutte le mie forze.
0: Molto bene,
2: per
0: molto
2: ottenere
0: bene,
2: questo.
0: Molto bene, molto bene. Emanuela Sasso.
3: Questa domanda non mi piace tanto, per carattere io non riesco a rispondere e a dire perché
0: non lo potrà dire.
3: Ma non dico neanche quello. In generale vorrei che fossero i miei studenti che dicessero perché votarmi, i miei colleghi che mi hanno conosciuto e che mi hanno visto lavorare, che dicessero perché deve essere votata la Sasso. Quindi vi dico di votarmi se vi convincono le persone che mi hanno visto lavorare e se mi avete visto lavorare. In generale devo dire che sono stata supportata dai colleghi, alcuni colleghi dall'inizio, colleghi che io rispetto tanto anche dal punto di vista lavorativo, e questo mi ha dato forse anche la motivazione per scendere in campo, perché le parole che dicono su di me sono state per me anche motivo, come dire, allora forse ce la posso fare. E anche in questo periodo sto incontrando una serie di persone splendide che credono molto nell'istituzione, nell'università pubblica come me, quindi se ve lo dicono loro, fatelo.
0: Ah, già, visto che ho il supporto. Bene, manca soltanto Michele Piana, prego.
4: Sì, allora, votatemi per tre ragioni. La prima è perché sono un candidato in discontinuità rispetto agli ultimi anni e credo di essere in grado di realizzare questa discontinuità in virtù della mia esperienza da 20 anni di professore universitario, di ricercatore e di prorettore in due deleghe importanti. Due, votatemi perché ho un programma riconoscibile in cui ci sono cinque temi ben caratterizzati e in cui viene dichiarata l'urgenza di liberare energie per poter realizzare quelle che sono, non dimentichiamolo, le nostre tre missioni: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Votatemi, terza ragione, perché per me la parola trasparenza è una parola importante. Ho dichiarato dall'inizio chi sarà la proiettrice vicaria nel caso di successo alle elezioni. E ho l'unica promessa solenne che posso fare è che se vinceremo le elezioni dovete aspettarvi un rettore, una proiettrice vicaria, una squadra di proiettori che passerà meno tempo possibile al secondo piano di via Balbi 5, più tempo possibile nei 22 dipartimenti, nelle 5 scuole, nei 3 poli decentrati, nelle aree, nei servizi e nei settori.
0: Grazie mille anche a lei, e allora complimenti a tutti professori, davvero è stato un onore avervi qui nei nostri studi, vedervi confrontare.

0: Su una cosa così importante come l'Università di Genova e il futuro dei nostri ragazzi, ha un ruolo importantissimo in una città, in una regione come la nostra, non ne abbiamo parlato, io sono particolarmente orgoglioso, essendo diciamo genovesizzato ma non genovese, che questa università in realtà si è espansa su tutto il territorio regionale, è davvero l'Università della Liguria e ha lavorato tanto in questo e spero che continuerà naturalmente a migliorare anche nel prossimo futuro, in bocca al lupo naturalmente per la vostra corsa. Presto sapremo chi tra voi sarà riuscito a conquistare la fiducia dell'elettorato dell'università. Grazie ancora e un buon proseguimento a tutti.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito alla regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500, e quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo,

0: rispettando quello che sono i grandi media che si occupano di, unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi e delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità e quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, presidente, binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei il commissario né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il Terzo Valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
2: Sì, no.
0: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
2: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
0: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la

0: parola.
1: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslafke 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri: noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
0: Dove vanno a finire i binari in porto?
1: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno, anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono 3 gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
0: Possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
1: Allora,
0: realmente
1: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso

0: secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale, purtroppo, la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici, per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi sì. Io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, la mia posizione la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti i record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo
0: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo che queste due partite devono andare insieme,
0: sono strettamente legate,
1: cioè, se non si migliora legate. Il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo mettere in testa, o blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato, credo, il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che Autorità Portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
0: Intanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, Regione, comuni, comunità, perché il piano tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto.

0: dei propri porti con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
0: Allora, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Da Basco è arrivato il sottocosto. Solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando

0: solo con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
2: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
3: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione ente bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
3: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto.

0: aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
1: Che mai nessuno l'ha chiesto.
0: Alcune, non c'è dubbio, e alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
1: No, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto,
1: proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
1: Forse l'esempio proprio più eclatante in assoluto.
3: Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile, certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che, diciamo che, è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa, molte. Certo, quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto quattro morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dai serbatoi.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuviomaro. Mi ha toccato di nuovo a venire a Pelli a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, unico modo per portarli via nel breve.
5: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
3: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
0: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.

0: 100.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile, e proprio per questo motivo nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi da parte dell'autorità portuale, c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo
1: 30,
0: di vedere,
1: 30 posti
0: sono
1: di
0: pochi
1: lavoro,
0: posti, e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
1: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo. Anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. qualche idea noi l'abbiamo,
2: ci
0: siamo già confrontati, no, perché
2: no,
0: non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della

0: sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire non è competenza
1: mia. E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il Porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra Porto e città. Noi Sabian, la redazione qua al 29esimo piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di fiamme.
0: Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: ecco,
0: fa.
2: Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere,
3: cioè,
4: quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
3: Esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
2: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa, l'elevata delle navi da crociera servono anche poco, gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
0: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
1: è proprio la tipologia di alimentazione che...
0: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
1: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni. Gli scrubber in particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No. Assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione per

0: permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: collaborazioni con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL tre centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali. Quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
1: Però
0: in termini numerici
1: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo
0: guardi,
1: possono rifiutarsi di farlo, mentre
0: dubito.
1: Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: E io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli,
1: che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura. Se l'inquinamento diminuisce invece di salire, abbiamo ragione noi; se invece rimane invariabile, hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: diminuisce
0: che
1: se
0: diminuirà,
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona. Inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda Cantile adesso.
2: No. Volevo solo dire quando
0: collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta: o li collaudiamo a giugno, perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema
1: di alimentazione.
0: Che è uno
1: dei pochi traghetti pronti,
0: tra l'altro,
1: perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco, della classe eco,

0: di Grimaldi che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione, ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline
0: Sì, ma
1: proprio per
0: comunque il viaggio incide e incide
1: Certo.
0: moltissimo, quindi noi
1: Elisabetta,
0: depositeremo in loco.
2: volevi. Forse tocca a Matteo di
1: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono
3: sei in
1: in mano,
3: credito di una
1: quindi.
3: domanda, se vuoi, sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo qua,
1: Blocco, bottigliette d'acqua
3: sì,
1: distribuite.
3: protezione civile, cose simili.
1: Ricordo.
3: Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a
0: Allora,
3: togliere.
0: questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: Anche perché
0: rispondo ad
2: aveva detto
0: entrambi.
2: che avrebbe inaugurato ad aprile, il
0: Fine aprile, sì, è
2: 70%, lo
0: vero, sì, ma
2: ricordo, ha
0: pubblica
2: sforato di qualche
0: amministrazione è sempre in
2: giorno.
0: ritardo e quindi abbiamo programmato l'inaugurazione i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: Non ancora
0: stagione
1: completa,
0: estiva.
1: però.
0: E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire, Presidente, ma è sempre stato così. Ecco, non è accettabile.
1: Noi non abbiamo detto
0: Fatto,
1: sempre.
0: voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema che ha reagito tempestivamente di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una
1: Spieghiamo
0: lunghezza
1: che
0: di circa
1: cosa vuol dire ai cittadini.
0: 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1.000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova Aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi e il
1: Vediamo
0: fatto di
1: anche
0: volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare o perlomeno alleggerire moltissimo la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1.000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale perché correndo è riuscita a anticipare la parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
2: Bene,
1: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona. Dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano scendendo dal treno dove andare per arrivare al terminal
0: È
1: crociere.
0: così.
1: Non è che Genova sia
0: No, è
1: meglio,
0: peggiore. Tra
1: parli direi
0: l'altro,
1: anche Savona,
0: guardi.
1: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte,
0: Sì.
1: perché troviamo gente che o va sulla sopraelevata o li trovi alla foce, cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
1: Vedi che le
0: Poi però
1: mogli servono a qualche

0: Ecco.
1: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
0: Sì, però è anche
1: vero.
0: La mia.
1: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene.

0: ringraziare l'ingegner Minoia perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione d'imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
1: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata che toglierà parte del traffico pesante dalla città e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che mi si dice sono sempre stati
1: con soddisfazione dei giornalisti del primo canale, che quindi non dovranno
0: avete
1: fare
0: avuto
1: lunghe
0: ruolo.
1: Dirette per,
0: avete
1: per
0: avuto
1: dover
0: ruolo.
1: Raccontare
0: no, avete avuto
1: problemi.
0: Ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io appena
1: io dico
0: arrivato...
1: la verità, che noi io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova, e lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
1: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo
1: Elisabetta.
2: Sì, esatto, restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA, appunto. Me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del ponente è stata inviata una PEC al presidente dell'autorità portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno
3: sì,
4: le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
4: Quindi lei sta dicendo anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
3: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la signora,
1: se vuole dietro, se vuole spiegare lei
0: sì, volentieri
1: cosa abbia...

0: Cioè, subito, ma prima di girarmi,
1: certo,
0: credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
2: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
0: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo. Ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sulla organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di €32 milioni che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso, e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
2: Il SEC intende?
0: Il SEC.
2: Di San Pier
0: d'Arco. La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
1: Se si vuole alzare sì. Può anche così guardando la telecamera.
0: Perché è un conforto abbandonare questa sedia tra l'altro.
1: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo cos'è quella parte rossa? Allora, esiste quella oggi?
0: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato 2001, è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001, dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. perché vedete, si vede molto chiaramente.

0: Esattamente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare due navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della quarta nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Galanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore, che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale, insieme al terminalista, potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente. Non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare, con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato, che specificamente va a declinare questo tipo di

0: di possibilità, credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 km dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
1: Ha avuto la mia stessa impressione. Abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
1: tra l'altro,
0: il commissario.
1: L'assessore Ripamonti.
0: Siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura. Mi ha colpito intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera... veramente pioneristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario. Proprio pochi minuti prima di questa trasmissione abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia

0: torre piloti e questo molo non sia costruito in questo momento, quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
1: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
0: Però il molo M3 non è stato
1: fatto. No, cioè, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darsanetta interna. Questa è...
0: Quando si prevede di...
1: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
0: Vabbè, comunque andiamo verso
1: piloti.
0: L'apertura.
1: La consegna quando? Ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
0: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
1: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
0: però cosa se ne fa di queste aree?
1: Beh, perché subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
0: Anche importante per la città.
1: Non c'è dubbio.
0: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
1: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
0: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
1: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non
0: del porto, fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
1: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
0: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
1: Sì, così ci ha detto la società Vitale.

0: Ali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile, io passo tutte le mattine davanti ad NB, che per andare in autorità di sistema sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so.
1: Di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremmo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però...
0: L'aeroporto
1: che cosa ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: perché
0: produce.
1: Si è detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 allora, si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto, è un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Un rinnovo, è un aeroporto... una proroga...
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché oggi siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi... poi bisogna, è una valutazione estremamente importante.
0: Chiaro.
1: Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver... anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti operatori portuali che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

C'è un gesto che noi facciamo quotidianamente, spesso senza soffermarci veramente su quello che c'è dietro. Questo qui. Ed è proprio qui che nasce la mostra I Custodi dell'Acqua, aperta dal 27 di aprile e fino al 15 di maggio al Genova Blue District di Via del Molo. Al centro c'è appunto l'acqua, elemento essenziale per la vita e il suo rapporto con l'uomo nel corso del tempo. A Genova, per esempio, negli anni 20 fu realizzato l'acquedotto marino che restò operativo fino agli anni 70 e poi si rivelò un'opera centrale, soprattutto durante la guerra, per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza. Una mostra quindi che attraverso le immagini ci racconta la storia dell'acqua e lancia un messaggio ben preciso: ogni goccia conta.

Il custode dell'acqua ha un doppio significato, è riferito sia alle aziende di gestione del ciclo idrico, e quindi noi vedremo un percorso dell'acqua dalla fonte fino al depuratore, passando per i nostri rubinetti, e custodi dell'acqua siamo anche tutti noi, perché tutti noi abbiamo un ruolo nella gestione e nella conservazione di questa preziosa risorsa.

dietro a questi processi c'è veramente delle attività industriali importanti che in occasione di questi eventi noi vogliamo ben rappresentare, a partire proprio dalla nostra storia. La nostra storia che risale all'Ottocento, ci sono postazioni importanti che guardano al vecchio acquedotto civico, alle grandi opere del Novecento delle dighe, fino al rinnovo delle reti e ai nuovi impianti di depurazione innovativi che stiamo facendo negli ultimi anni. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo creare aumentare la cultura dell'acqua, perché la cultura dell'acqua può contribuire a sviluppare ulteriormente l'industria dell'acqua. L'industria dell'acqua che ha bisogno sempre di efficientare i processi, rendere più efficaci i processi e soprattutto fornire ai cittadini una qualità sempre migliore del servizio.

Questo video è stato realizzato appunto da due ragazzi, uno genovese e uno messicano, che raccontano due realtà diverse. E una realtà che è quella di un paesino del sud del Messico, e dove l'acqua non è sempre disponibile, quando è disponibile non è potabile, e invece una realtà che è la nostra, dove ci sono appunto degli impianti di potabilizzazione, dove l'acqua arriva al nostro rubinetto e si può consumare senza alcun problema.

0: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Che è il coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi quasi insomma si vede un pochino. Eccolo qua, il cappello con la penna. Possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano. Un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto, quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello perché anch'io sono stato alpino. Primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, il mio parte, diciamo, del mio servizio militare. Perché, Lorenzo, hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
1: Allora, sono entrato nel 2001. E come...
0: che sembra ieri ma non è
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni. Come unità cinofila da soccorso, perché... come, cioè, il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso, poi sono passato mano a mano andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016.
0: E quindi
1: questa è il decimo anno. Il decimo anno da coordinatore, in casa abbiamo...
0: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri?

0: cioè, posso immaginare.
1: Coordinatore, ma innanzitutto in base alle sedi operative, noi abbiamo 3 sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e 3 sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure, coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte formativa.
0: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.
1: Formativa, esatto, sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari referenti di zona, comunque le attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
0: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto Lorenzo?
1: 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero sopra fascia Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. È arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
0: Non tutti sapevano
1: il vero nome.
0: Si chiamava Morandi.
1: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque non sapevo qual era proprio identificarlo. Poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di 1000 telefonate e 1000 richieste ai volontari di intervento.
0: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era il 14 agosto.
1: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato cosa fare,
0: certo.
1: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti, sì, però subito non nel primo impatto.
0: Lì si trattava di andare subito le macerie appena cadute.
1: Sì. E quindi,
0: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
1: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
0: Certo, però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
1: certo.
0: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
1: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA. Dal terremoto del Friuli,
0: esatto,
1: del 1976,
0: esatto.
1: Quando tutti i volontari alpini sono uniti, qualcuno ha pensato, allora facciamo qualcosa
0: di
1: diverso.
0: Permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene. Quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
0: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
3: Allora diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più, allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
0: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in 3?
4: perché ci

0: insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre. È veramente stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti. Io, quando mi sono accorto del problema, sono andato a prendere il defibrillatore. Dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
1: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere, e che cosa non bisognerebbe fare?
2: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Wear Areu, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa, avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona, e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco, e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali, e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Che cosa vi ha detto?
2: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto, e quello è stato il risultato.
3: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti, no? Davanti all'ospedale da campo.
4: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale ritrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante, e comunque sanno fare il loro lavoro.
3: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, Carlo Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'Acquario, e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni, e insomma adesso andiamo a vedere se la sta godendo la serata, o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico, davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questa tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua, e questo era un po' l'antipasto, perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
6: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare. Infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront, e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, e in città si respira una bella aria.
5: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
6: Esattamente, esattamente, già ci avevano detto

0: che la giornata di sabato sarà il clou per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica adunata.
1: È stato necessario far combaciare tante cose, varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a fare in modo che tutto collimasse? Oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
0: Ma possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare, ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
1: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo Cantile. Non poteva mancare la polemica. In questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni. Il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, la documentazione doveva arrivare in tempi troppo stretti. Alla fine, qual è la situazione?
0: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dell'assessorato all'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muli, mi sembra intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente c'è la massima apertura. Tant'è che comunque oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai Forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini. Quindi un mulo comunque c'è.
1: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi, Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, eh? Cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le Jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la Brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
0: Beh, allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo alla mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibile e cercare di svolgere il tutto al meglio.
1: Io invece volevo chiedere una cosa. Sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore. Ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
0: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto che ha delle certe, diciamo, misure e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
1: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma, lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata, che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di

0: nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' la nostra, il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come Alpini in Armi. Nella parte della cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, c'è un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo, in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi, c'è la palestra d'arrampicata, insomma, diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
1: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa adunata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare, diciamo coscritti, e quindi migliaia di giovani andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni, e molti anche ovviamente negli Alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri
0: di terra sono alpini. Assolutamente, perché la Liguria è una delle regioni alpine. Certo.
1: Però nel futuro, vedo già tanti capelli alpini di ragazzi che non possono aver fatto il militare.
0: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni, e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile. Nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo. Certo. Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio,
0: o in ferma permanente, o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo.
0: Comunque
1: e poi,
0: insomma, anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
1: Vivere lo spirito.
0: Perché lo spirito comunque alpino è anche i gruppi. Le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
1: Certo. Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è molto interesse.
0: È uno spirito d'aggregazione.
1: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini, e ti do una notizia, Lorenzo, non è stato difficile trovarli. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima adunata. La 34esima.
7: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto. Ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
3: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa, perché
7: ci ha stimolato adesso.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, Piazza Paolo Danovi.
3: No, noi siamo a Sesti Ponente. Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
3: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
8: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
9: Lui è qua da sabato.
8: Accoglienza splendida, ci stiamo trovati bene veramente.
10: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi

0: ancora visite a monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
1: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
2: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi, insomma, c'è anche un aspetto, diciamo, biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Se risentire questi accenti bresciani, sì, ovviamente mi ha fatto molta quasi commozione. Senti, Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godere la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto, quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, malversazione, comportamenti sbagliati.
3: Ma io credo che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto, come dice quel nostro amico di Cuneo, noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre donate.
2: Però da genovese un po'
3: perché comunque c'è sempre in ogni... da genovese le senti di più perché logicamente ce l'hai in casa.
2: Sono i tuoi, diciamo, che fanno polemiche.
3: Però quando vai anche dalle altre parti comunque...
2: succede, anche altrove c'è polemica.
3: Succede perché comunque capiamo che creiamo... e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, sì, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi, ecco, logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e sì, tutto il resto, non è proprio facilissimo.
2: Sì. Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani o dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece.
3: Ma io ho partecipato, come diceva dottoressa Canessa, a qualche riunione e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
2: Per chiudere, perché una ragazza che ci stanno guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
3: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo. E quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro. Sì, noi siamo basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento il 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di volontariato.
2: Sì. Non ripeterlo tante volte che sennò vi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro.
3: No, no, beh, comunque c'è
2: qualcuno dice, però pochi.
3: No, beh, tutti, beh, gli ospedali, insomma, beh, le tasse comunque
2: sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, un altro discorso.
2: Va bene Lorenzo, grazie mille per essere
3: grazie
2: stato con
3: voi.
2: Noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata
3: e buona dunata a tutti e grazie.
2: Grazie mille a Lorenzo Favini, coordinatore

0: della protezione civile dell'associazione nazionale Alpini, sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la adunata degli alpini in primo piano stasera, tra poco.
1: Grazie.

0: anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie
1: buonasera,
0: di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa donata degli alpini, anche perché, diciamoci la verità, il vero significato economico di questa donata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni. È vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla donata degli alpini, e lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta, una birra, è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo, perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere, che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa situazione.
0: Siete abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati.
1: Diciamo che è il
0: problema.
1: Nostro pane. Ecco.
0: Non c'è problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti, ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona Acquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli, buonasera a entrambi.
1: Buonasera.
2: Buonasera di nuovo, Matteo, e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in consiglio comunale Paola Bordilli, e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni.
3: Esatto,
2: dobbiamo
3: esatto.
2: Ricordare.
3: Sì.
2: Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi. Cioè, buonasera in un bellissimo weekend di cioè festa per la nostra città.
2: Ecco, questo
0: ecco Filippo,
2: che unisce
0: Filippo.
2: Tutti perché
0: fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli alpini, che ci ho lavorato tanto a questa lunata, come facciamo a portarla a termine? È stata una delusione,
3: posso confermare.
0: Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni, perché oltretutto questo risultato parte proprio dal, diciamo, tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi, dove e alpini un aiuto forte. Da lì poi, dopo un anno, ci è insomma venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche cioè, un momento come quello delle giornate del raduno nazionale, quindi che ci cioè, sono giornate di anche festa, condivisione e anche memoria. Ci abbiamo provato per diversi anni e ci riusciti, e devo dire sì, sicuramente insomma credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione.

0: dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente, anche perché poi vabbè, insomma, siamo legati, penso, tanti di, insomma, noi, voi, anche con i nostri nonni. Mio nonno era con il cappello delle Penne Nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della, insomma, guerra. Lui ha combattuto nei Balcani, e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della, cioè, guerra, cioè perché non l'avevano mandato in Russia. E mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come, insomma, come nipote, che mi ripeteva sempre: li hanno mandati con le scarpe di Ciacartone, per dire, no, che se l'equipaggiamento era inadeguato, ecco, rispetto. E quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così di, insomma, dirlo, per essersi salvato, ecco, da un momento tragico dove, cioè, tanti colleghi cioè invece sono rimasti là.
1: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova. Ovviamente, visto il risultato delle elezioni, la palla non è passata a voi per la gestione. Le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
0: Beh, allora, sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento, cioè, molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche, magari, come dire, qualche, cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una, insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto, cioè, nella nostra città, come, cioè, cittadino genovese, stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend, cioè, invece credo che c'è, cioè, l'amministrazione, con una comunicazione un po' tardiva da un lato e c'è, cioè, dall'altro anche molto allarmistica. Io ho, cioè, diverse cioè persone che mi hanno detto: vado via dalla sua città. Ecco, è brutto questo, perché noi qui era per sì portare gente, per fare anche per, cioè, promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è, cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece, anche per esempio, ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo, cioè questa manifestazione, come una allerta meteo. Ecco, sì, è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la, cioè, logistica molto imponente, ma comprenderete bene che, cioè, parlare di allerta non è, insomma, certo un concetto positivo. E poi, quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati, cioè, nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè, quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che, cioè, l'evento, guardate, abbiamo, diciamo, vinto, ecco, come, insomma, città, cioè 16 ottobre 24, cioè me lo ricordo, ero sul lungomare a Cogoleto e voglio dire, questa, cioè, giunta governa da oramai 12 mesi quasi, e 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che, cioè, chiedere qualche mese di più per, cioè, condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io, insomma, credo che il, cioè, problema legato con i mercati sia poi anche che ovviamente comunicato a 15 giorni dalla manifestazione viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per, c'è l'indotto commerciale che la manifestazione

0: Manifestazione porta.
1: Quindi dice la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì. Okay. Invece anche perché ho insomma letto il provvedimento che è stato fatto per diciamo chiudere questi due mercati. Guardate, penso di non avere cioè mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi insomma credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, e insomma, mi sentirei di dire, da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città, sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini, qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
0: Assolutamente, cioè concordo pienamente su questo tema, concordo sulla visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza diciamo remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato un documento che, cioè, guardate, era proprio scevro da ogni particolare, cioè politico partitico, dove cioè, io davo, guardate, per cioè scontato che si sarebbe votato tutti per cioè condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel Consiglio Comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era diciamo partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e cioè finisce con il cioè legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho cioè visto, certi cioè manifesti che spero che cioè non siano legali, diciamo che il comune non abbia dato cioè l'autorizzazione, ho comunque chiesto come c'è partito di sapere se cioè l'iter è diciamo stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col cioè dire che cioè questi volantini fanno schifo. Sono dei messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e cioè, potremmo parlarne veramente tanto poi della cioè, bellezza del nostro passato, di un cioè, presente che è un presente, come ricordavamo prima anche con il cioè, Ponte Morandi, ma che è quel cioè, presente che cioè, vive quotidianamente cioè, nelle nostre strade, piazze, quanti gruppi degli alpini sono nei vari cioè, quartieri, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica cioè debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
1: Grazie mille. Grazie mille a Paola Bordilli.
2: Grazie mille.
1: Per essere stata con noi. La lasciamo alla sua cena.
0: Buona adunata a tutti. Buona vivete adunata. Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
1: Grazie ancora. Matteo, vi restituiamo.
2: Grazie Filippo. Grazie a te. Grazie naturalmente anche a Roberto Gnecco, che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo. Nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato

0: sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre, certo. Non è sempre 9 maggio, purtroppo.
1: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose, l'economia dei mercati. Ha ragione di più l'esclusione di questa festa, che coincide con un periodo così importante, fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
0: Intanto non sapevate niente, cioè quando è arrivata l'ordinanza, allora, nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando?
1: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate. Parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai posteggi.
0: Se ne dice, se lo sapevate a febbraio, perché
1: ma
0: non ci siamo parlati prima?
1: Sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni, o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
0: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi, certo, insufficienti, però poi c'è il rischio che il Comune,
1: no,
0: cioè noi
1: rischio.
0: Tutti vi dovremo dare qualcosa
1: indietro. Non è un rischio, è più di un rischio, perché il Comune a lato pratico ha sempre messo sotto il profilo, vabbè, non è, non perdete chissà che cosa, perdete una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento, ma innanzitutto non è la stessa cosa, perché è discriminante per gli operatori. Ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
0: un valore,
1: ok, quindi essere un ricettacolo, e soprattutto potevamo essere al di là dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città, questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più attrattiva.

0: 360 gradi all'interno della città, e non c'era nulla, perché io ho girato insomma a godere la festa da cittadino, e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze di, anche di modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, sacrificare comunque un, diciamo, un qualcosa che non era così per loro così importante.
1: Ma invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180 famiglie.
1: E immagino anche per poi i locali intorno, i bar.
0: Ma sicuramente anche per tutto l'indotto che portiamo.
1: Certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti
1: far
0: i bar.
1: Far conoscere altri luoghi
0: ma
1: di Genova, a quelli che vengono da fuori.
0: Ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli. Ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Quanti anni è che partecipi ai radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della adunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
2: Salve!
4: Si festeggia un bicchiere, un brindisi per festeggiare la
5: festa. Stanotte un mio amico mi fa, no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna, ma vi volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Apri.
5: Possono dire quello
8: Andrea,
5: che
8: Andrea, vai, sali con loro.
5: Per ricordare gli alpini veri. Okay.
4: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate, che arriva un altro mezzo. Eccoci. Un saluto, vediamo da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci,
11: chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene, allora.
7: Buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
7: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
7: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
7: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
11: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
7: Allegro e festoso.
11: Stasera comincia il bello.
7: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
7: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. Anche 21 anni fa l'altra adunata.
4: Qui eravate venuti 21
7: anni. Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
7: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vedo.
7: Sì. Abbiamo tutto. Cucina da casa.

0: un po' tutto.
1: Con questo mezzo per andare avanti, indietro per la città.
0: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
2: Passi anche stasera?
1: Noi siamo sempre qua.
2: Stasera abbiamo una sorpresa sul
3: palco. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
0: Siamo gli strinù.
1: Salutate lassù, dall'alto. Soprana, insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
2: Tantissimo, veramente.
1: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
2: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
0: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare. Perfetto. Aspettano i cuochi e ci hanno fatto.
4: Salutiamo Andrea Popolano che ora deve essere ad Arfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza De Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
5: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a diciamo trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso, cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni. Questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
4: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
6: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini, sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni. Poco più in là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini. Proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte, poi sappiamo dal punto di vista della organizzazione che poi ci sarà tutta un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
4: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace, a questa festa. Insomma, speriamo che
5: ci vediamo fra 25 anni.
4: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
5: Ma certo, me lo auguro. Mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative di grandi eventi, i prossimi eventi si ricordi proprio di tutti.
4: Grazie mille. Grazie a Riccardo Capuana del sindacato Aval degli ambulanti genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco dunque il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Courot, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courot, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia, e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione, e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile, perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario, che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
0: Arrivano le sorprese,
1: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore, che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere, che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
0: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti, anche di più, la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia, e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato, perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
0: Nel senso, è durato il 68?
1: È durato

0: Secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Con Piazza Fontana. Dopo quello che è avvenuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso, che come un coltello ti incide la carne. Infatti, nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che, ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè, avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto romanzo,
1: essere un'altra occasione,
0: potrebbe
1: quella
0: essere,
1: di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai, ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No,
1: il tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che, appunto, aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: anche in lui. E il figlio la capirà probabilmente, non lo so, perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo, e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto ai guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico, che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello?
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante,
1: no?
0: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: sono
0: hanno raggiunto
1: livelli impossibili,
0: mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col terzo valico.
1: Tu pensi che effettivamente

0: Il terzo valico possa essere una un'apertura veramente, stappare la bottiglia.
1: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il secolo nel 1990 era sul terzo valico.
0: E cosa diceva? Che sarebbe che stato sarebbe presto.
1: Che sarebbe arrivato.
0: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
1: Grazie a voi e grazie a te, Mario.

0: un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso. Volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice, come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora, come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice, in Spagna i tavolini hanno tre gambe, la falange, l'esercito e la chiesa, e il pueblo e il popolo nada, niente.
2: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
3: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, diremo, come dire, pigrizia mentale, diremo egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
2: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
4: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
3: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere

0: proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice: io vado un po' coi senterra contadini brasiliani e coi campesino messicani. Ecco, le sue ferie l'ha già annunciato, cioè è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri, Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera?
1: Allora, questo significa che domani ci sarà in corteo,
0: certo,
1: anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrebbe che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere, naturalmente, in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: Per invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
5: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il vescovo, e io con questa benedizione del vescovo, pronto a qualcosa,

qualunque suo richiamo, io mi sento chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere la sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta. Ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che, tra l'altro, siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento domenica sulla Liguria per il sopraggiungere di una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno intenso. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Condizioni di instabilità con tempo uggioso e precipitazioni sparse e temperature massime. In conseguente calo, attenzione coi venti, il rinforzo. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre tempo instabile per gran parte della giornata di domenica. Con precipitazioni sparse, anche qui i venti soffieranno a tratti sostenuti, con Mar Ligure infatti mosso. Su Genova, condizioni di instabilità, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente intenso, temperature massime che non andranno oltre i 18-19 gradi. Anche sul Tigurio i cieli saranno grigi, con precipitazioni sparse e con temperature massime che oscilleranno tra i 18 e i 19 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a essere instabile anche sullo Spezzino con precipitazioni localmente anche intense. Ci attende un lunedì sulla Liguria con residua instabilità sul Levante, con precipitazioni che rischieranno di essere anche a sfondo temporalesco. In miglioramento invece sul Ponente, salvo per qualche residuo fenomeno sui settori interni di Imperia, venti ancora sostenuti e temperature stabili. Dettagli su Trebi Meteo.

0: il pescatore mi diceva, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se, in tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione. E poi le più porte qui, io dico, come si catturano? Con cappotto.
1: Streghetta che ha 29 anni, Romeo, Alice, Nonno Riccio, Ciccina, Monico, Jack, che ha solo tre zampe. Li chiama uno a uno per nome i suoi 50 gatti come fossero figli. Maria Trocchia è una delle gattare storiche di Genova. Gestisce con pochi volontari l'oasi felina Gatti Felici, incastonato nelle campagne delle colline di Borgoratti, in cima alla tortuosa via Copernico. Dentro ci sono amici bellissimi e pulitissimi. Quelli anziani sono nella parte inferiore della struttura. Micioni placidi, sornioni, affettuosi e silenziosamente in cerca di coccole, come anziani ricoverati in un RSA. Nell'altra parte, nella fascia più alta, ecco l'ostello con tanto di ampio giardino, dove albergano i gatti più giovani, i monelli, che alla vista degli estranei schizzano come lampi e scompaiono diffidenti. Originaria di Benevento, Maria ha iniziato a occuparsi di gatti a solo 15 anni, quando, lavorando come lavapiatti in un ristorante di Quinto, dava gli avanzi ai gatti dei pescatori. Da allora non ha più smesso.
2: È offensivo chiamarti gattara?
0: Io non mi offendo. Perché se ama queste creature, a occuparti di loro, no, non c'è da offendersi se li ama veramente. Ci sono persone che hanno un gatto o due in casa e si dicono, anch'io sono gattare, dove, che zona? Ma c'ho i gatti in casa, è diverso. Perché in strada, gattare, come anche qui l'osi, deve venire tutti i giorni, 365 giorni all'anno.

0: con tutte le intemperie. C'è stata l'alluvione, mi arrivava l'acqua qua, io ero qua. E tutto poi a spese nostre. Se le vuoi bene veramente, lo fai e non ti pesa.
1: Ecco, noi l'idea di venire in un'oasi felina, di una gattara, un po' ci metteva un po' d'ansia, perché di solito sono posti un po' sporchi, con un brutto odore. Insomma, io, chi ha un gatto, sa che bisogna tenerlo pulito, non è semplice a volte. Quanti gatti ci sono e come fa a essere così pulito? Qui non c'è un odore neanche di un gatto, sembra di essere in un posto asettico.
0: No, qui tutte le mattine spazzoliamo le cucce e spruzziamo l'aceto per le pulci dei gatti.
1: Dove li spruzzi l'aceto?
0: Sulle cucce, sui teli e anche sui gatti.
1: Funziona?
0: Funziona benissimo, è una vita che li uso, ho sempre usato quello, mai diciamo antiparassitare perché sono veleni. E poi ci sono anche gatti che non tocchi, invece con lo spruzzino, quello del vetrillo oppure lo compri, glielo spruzzi addosso sul pelo e non hanno pulce.
1: Quanti gatti ci sono qua?
0: Allora, tra dentro e fuori quelli su, che sono i più giovani, sono una cinquantina di gatti.
1: Cosa ha il gatto di particolare per te? Perché ti ha affascinato, sei innamorata dei gatti?
0: Sono amorose, cioè ti danno tutto. Quelli che poi ci sono, quelli che non ti calcolano, sono un po' randagine, diciamo. Però ti sono riconoscente, perché tu quando porti da mangiare, al mattino ti aspettano. Quando io apro il cancello adesso che ho un problema, che ho il bacino fratturato, cammino col bastone a casa col girello, e sentono che arrivo, mi chiamano, miau, miau, io poi li chiamo per nome, loro poi stanno zitti. Per me no, non ti tradiscono. Il cane è diverso, io amo tutti gli animali.
1: Beh, il cane forse è ancora più affettuoso. Molto...
0: No, meno.
1: Meno?
0: Sì, meno. Il gatto è diverso. Perché il gatto, se tu l'hai cresciuto da piccolo, oppure se da tanti anni che ce l'hai, se lo cedi, si lascia morire, come ci sono tanti.
1: Ah sì?
0: Sì. Dalla nostra
1: tu qui hai tanti gatti
0: che
1: hai adottato dopo che erano morti le persone. Magari.
0: Sì, infatti quella della Tina Ferrari che era morta, bruciata viva in via Piandelli, erano 15 gatti, ciccione, belle e tutto, io a mattino me li trovavo morti qui.
1: Morivano, si lasciavano morire?
0: Si lasciavano morire e ci sono questi sopravvissuti qua che proprio sono sopravvissuti, ma i gatti di casa... abbandonandole anche in strada, si lasciano morire, cioè io lo sconsiglio sempre.
1: Ecco, la gattara si dice la persona che vive in strada, da mangiare,
0: sì,
1: sporca,
0: sì.
1: Tu cosa ne conosci altre? Com'è?
0: Sì, ci conosco.
1: La gente ti discrimina, cosa ne pensa di te?
0: A me non mi interessa, io poi le rispondo male, non ci sono problemi. No, perché...
1: Beh, questo oasi è nel bosco, molto lontano,
0: sì,
1: dalle case.
0: Sì, no, perché non c'è traffico. Diciamo più isolato, perché ho cercato la tranquillità di queste creature, perché già noi che viviamo in città è stressante, perciò queste creature che hanno subito dei shock non indifferente, ho cercato anni fa, quasi 25 anni fa, un posto così tranquillo.
1: Ecco, ma tu abiti come me nel centro storico,
0: sì,
1: e ogni volta ti sposti in macchina qui a Borgorazzo, sono un po' di chilometri per chi non conosce Genova.
0: Tutti i giorni.
1: Ecco, tu hai 80 anni.
0: Ho 80 anni, però quando mi sono rotto il bacino, che sono stato 2 mesi a letto, che ancora adesso diciamo l'ortopedico mi ha vietato di guidare, ma io un mese mi sono mangiata per venire col taxi a mattino. E alla sera, giorno festivo costa di più, mi sono mangiata la mia pensione. Allora l'altro giorno ho detto basta, e allora ho preso la macchina e vengo con la macchina piano piano, però me l'hanno vietato per adesso, perché dice stessi.
1: Ecco, economicamente, si parla di soldi, come fai? Quanto 50 gatti devono mangiare tutti i giorni, hanno bisogno di cure, insomma. Ci sono volontari da una mano sia dal punto di vista operativo qui per pulire,
0: no, infatti,
1: e anche economicamente.
0: Cerchiamo volontari che aiutano a gestire coccole, aiutare a pulire i gatti qui, perché io ho 80 anni, adesso ho i miei acciacchi e cerchiamo volontari. E anche qualche uomo da fare il lavoro di manutenzione, diciamo, maschile, perché io una volta, fino a 2 anni fa, ce la facevo, adesso no, con

0: qualcosa del bacino fratturato, non ce la faccio più.
1: Quanti volontari danno una mano?
0: Oh, niente, ce n'era uno solo.
1: Beh, è venuto. Ora, oggi abbiamo visto un insegnante
0: che viene.
1: Come si chiama?
0: Cristina Bolpa.
1: È l'unica volontaria?
0: Sì, è venuta anche la Orietta, che abita qui sotto in via Boero. È venuto poco, nel frattempo che io sono rimasta a casa a letto 2 mesi.

0: giorno. Adesso sta venendo tutto, oggi non è venuta perché aveva un impegno, e viene anche a piedi, poverina, da via Brecata Salerno, ha già la sua età. No, cerchiamo volontari più possibile, diciamo. Questo... E poi non è un lavoro sporco da fare, pulire le cuccette con la spazzola, spruzzare l'aceto, soprattutto tanto aceto per le pulci, lavare le lettiere, come uno, c'è un gatto in casa, li lavo in casa.
1: E quelle lettiere, qui non c'è un odore, non c'è un brutto odore, proprio sembra che sia in un ospedale quasi. Come fai a tenere così pulito?
0: Allora, quando laviamo le lettiere, a mattino c'è...
1: Le lavate tutte le mattine?
0: Tutte le mattine.
1: Ah, mettiamo... E buttate via la terra che c'era oppure la riciclate?
0: No, buttiamo via tutto nuovo, vede tutto...
1: Che terriera usate voi?
0: Io, siccome c'è troppe spese, non abbiamo soldi, uso i pellet.
1: I pellet?
0: No, perché la sabbia ci vuole minimo 200 Posta. Euro alla settimana. E chi ce l'ha?
1: Che pellet quanto spendi invece?
0: I pellet sono, metti 6 euro, che non lo è, 15 kg, ti dura quasi una settimana.
1: Un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, no. Perché noi, nessuno ente pubblico, ci donano una scatoletta a fine anno. Anzi, noi Gattara, per gli enti pubblici e funzionari, siamo odiate.
1: Nessuno ti dà la mano?
0: Nessuno. Cristina Volva mi fa le appelli su profilo Osi dei Gatti Felici Genova.
1: Ecco, avete una pagina di Facebook,
0: sì,
1: voi, si chiama così.
0: Sì, Osi dei Gatti Felici Genova. Che allora ci sa fare, io non ho tempo, poi non sono pratica, e allora sì, ci sono 3-4 persone che tutti i mesi mandano e riusciamo, perché solo di spese, l'altro giorno da io e loro ho speso 500, tra scatolette, diabetiche e tutto, 585 euro.
1: Ecco, parliamo un po' di te. Tu nasci a Benevento, mi avevi detto.
0: A Telese, Terme. Provincia di Benevento.
1: Ecco, Benevento. E quanti anni avevi quando sei venuta a Genova?
0: 15 anni, ho iniziato.
1: Come sei arrivata a Genova? Perché? Con i tuoi genitori?
0: Con mia mamma, perché c'erano già mia zia a Genova, mio papà era morto.
1: Ah, è già morto così piccolo.
0: Poi mi ha messo a lavare i piatti, avevo neanche 15 anni.
1: E tua mamma che lavoro faceva?
0: È andata a fare la domestica.
1: E tu a 15 anni hai iniziato a lavorare?
0: Sì, che non si poteva, al ristorante Paradiso, a Bagnara, dove adesso c'è la polizia.
1: Ah, quella che
0: sì. Quinto. Lì c'erano i pescatori con i gatti, le gatte partorite, tutti mi facevano pena. Io portavo a mangiare che avanzavano i clienti. E poi ricordo che io parlavo in napoletano. I pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se in tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo le sterilizzazioni e poi li porti qui. E dico, come si catturano? Con un cappotto. Quando che ride. C'era il dottor
1: Villa. Il cappotto sopra.
0: C'era il dottor Villa che quando mi vedeva lì, mi diceva, il problema mio è catturarli su. Dice, ma come faccio a fare l'anestesia? Non mi interessa. Io lo porto. E dal ristorante Paradiso, dove c'è la polizia,
1: sì,
0: fino da Villa andava a piedi, perché allora c'era il tram che si pagava 25 lire. E io andavo a lavorare già per poco, andavo a piedi con questo.
1: Ma poi questa, diciamo, Gattara, quando sei diventata? Tu facevi la domestica, poi hai fatto?
0: Sì, ma poi io sempre Gattara, mi chiamavano.
1: Già a 15 anni sei
0: sì, Gattara. Ho iniziato lì a Bagnara, dove sono i pescatori. Ma avevo sterilizzato tutti i gatti lì.
1: E i figli come hanno vissuto questa tua passione per i gatti?
0: Anche loro.
1: Anche loro?
0: Ah, la passione.
1: C'era, anche loro sono.
0: C'era mio figlio che era piccolo con mia figlia, io abitavo a Apparizione, andavano su Montefascia, si mettevano i guinzagli sotto la pancia, no? Per non farsi vedere da me. E tutti i cuscini, roba così, no? Dicevo, come sei ingrassato. Andavano su Montefascia, trovavano gli animali, me li portavano tutti a casa, gatti, più che altro. Due volte mi ha portato due cagnolini piccoli. No, si andavano a piedi.
1: Adesso i figli dove sono?
0: Uno è a Como, il maschio, la femmina è a San Michele di Mondovì.
1: Come vivono questa tua essere gattara ormai?
0: Mi odiano.
1: Ti
0: hanno
1: odiano?
0: Detto che vanno da giudice, vuol dire che non sono normale.
1: Perché hai investito tutti i tuoi risparmi?
0: Tutti i miei risparmi, ho tutti investiti per gli animali. Una vita di lavoro, guarda che due.
1: Maria, ma c'è tanta gente che abbandona i gatti?
0: Tantissimi,

0: soprattutto poi gli eredi che ereditano casa, soldi e tutto della defunta, e i gatti vanno in strada. Sembra abbia dei gatti della Tina Ferrari, 15 gatti, quelli in casa sono morti con lei, hanno ereditato ma milioni, milioni, milioni, però li abbandonavano nel centro storico, l'ho preso io perché eravamo gattare assieme amiche, ma mai più l'ho sentito, però hanno ereditato. Tanti abbandonano per la cura dei veterinari, sterilizzazione, se un privato, 200 euro una femmina.
1: Ma quante gattari saranno a Genova?
0: Registrato, che poi ci sono anche le associazioni che dicono che operano, che non è vero, siamo 700.
1: 700?
0: Sì, ma non sono tutte operative.
1: Tutte donne?
0: La maggior parte sì. E tutte terrone la maggior parte.
1: Questa, ecco, raccontiamo qualche storia di gatto, no? Ecco, questi gatti alle spalle, come si chiamano e che storia hanno?
0: Questo è Riccio, l'hanno abbandonato qui fuori 10 anni fa con i testicoli legati con lo spago.
1: Perché?
0: Perché i vecchi contadini dicono, mi aveva spiegato il veterinario, il dottor Trovato, che legando con lo spago non circola il sangue, seccano i testicoli e cadono.
1: Mamma, che terribile.
0: Sì, no, sentiva male, poverino.
1: Questa è Tino. E adesso come sta?
0: Sta bene perché l'ho castrato. Questa è Tino, quella della gattara che è morta bruciata viva in via Piantelli. Questa era nel centro storico dove c'è la cassa di risparmio. Avevo solo io le chiavi.
1: Poi...
0: dietro c'è Jack. A tre zampe, quello bianco e rosso che si è messo Tino davanti, che di San Biardarena aveva la zampa, diciamo, staccata, l'osso che toccava per terra, usciva il sangue, ho dovuto portarla dal dottor Trovato, 400 euro, e l'ho operata, fatta un'imputazione bene. Poi dopo le è venuto il tumore all'orecchio, l'abbiamo sempre dottor Trovato, l'ha operato.
1: Uno dei coccoli preferiti mi sembra che sia Romeo.
0: Romeo, questo.
1: Lo chiami, viene?
0: Romeo, lui vuole solo le coccole.
1: Vediamo. Romeo che storia ha?
0: Romeo è della gattara che abitava a Cornigliano della stazione, che è morta. Erano quattro e i figli l'avevano messa in strada. Anche lì era intervenuto Termanini. Come guardasofia, da salvarla, perché loro non volevano dare.
1: Più attivi.
0: Sì, è brava già Lorenzo, Termanini è bravissimo. E così le abbiamo salvate quattro, le altre tre le ho date in adozione. Questa è rimasta perché aveva il diabete al 500, adesso ce l'ha normale. Adesso è vecchietto, vero Romeo? Adesso è vecchietto.
1: Ecco, ma sono tutti molto tranquilli, cosa gli dai per farli stare così tranquilli?
0: No.
1: Di solito i gatti sono un po' irrequieti.
0: No, questo diciamo.
1: Che sono anziani, quando... no?
0: No, sono anziana, perché c'è quella di 29 anni.
1: Ecco, c'è un gatto di 29 anni che è quasi un record.
0: Sì, Streghetta.
1: Streghetta.
0: È lassù che la credo che l'abbia ripresa.
1: È lassù, non si vede, è nascosta.
0: Sì.
1: Quanto può vivere un gatto?
0: Non lo so, quella diciamo ne ho parecchie, perché poi ne ho date in adozione a Castelletto, via Corso Firenze, una di 28 anni, Trilli, è venuta, le piaceva e l'ha presa in adozione.
1: Ecco, la soddisfazione più bella che hai da gattara qual è?
0: Tutte sono belle, non posso.
1: Ma la soddisfazione ti dà, la gente ti riconosce anche?
0: Di salvarle, sì, mi chiamano tuttora perché adesso non posso essere tanto operativa, perché mi hanno chiamato l'altro giorno da andare a catturare una gatta che ci ha volato giù da Poggiolo con la gabbia trap. Ho detto io non ce la faccio, io cammino.
1: E lui ci fa Termanini, la guardo zoofila, no?
0: No, perché devi andare con la gabbia trappola e catturarla, tutta deve avere pazienza, ma io non ce la faccio più a portare qualcosa per ora in mano a gestire, no? E ho dovuto rifiutare, hanno chiamato la Croce Gialla, l'hanno catturata.
1: Maria, grazie per questa storia, perché insomma i gatti...
0: Anzi, volevo dire, allora, per le pulce dei gatti...
1: Ah, diamo i consigli?
0: Aceto bianco, spruzzare su le cucce dove sono e anche addosso ai gatti, che non fa male, aceto bianco. E anche sul divano, se avete i divani in casa e tutto, sedia, aceto bianco.
1: anche qui nella... sta bene i gatti,
0: no?

0: Vede, se vede, non hanno una pulce, non hanno niente, fegato, facciamo le cornette.
1: Ma il gatto irrequieto è capitato, come mai sono così calmi?
0: No, perché dopo un po' si arrende, cioè, sono quelli in giro, fuori che...
1: Mi diceva che c'è una dieta a base di erbe?
0: Sì, e io do anche i gattini piccoli che a volte si attaccano al dito di 40 giorni, ansitane, sono delle compresse a base di tè verde. Tutto di erbe.
1: Tutto naturale?
0: Tutto naturale. Andate su internet, lo vedete, eh? Ansitane.
1: Possiamo chiedere al veterinario se è d'accordo.
0: Ma anche se andate su internet, vedete.
1: Vabbè, però è giusto che sia così.
0: Non ci credono, io non ci credo.
1: A vedere qui sembrano gatti.
0: No, l'ha fatto Romeo, ma gli altri no, perché Romeo era proprio una tigre.
1: Chiamiamo Romeo, viene?
0: Sì, l'avevo adesso in braccio.
1: È andato via,
0: sì sì.
1: I gatti sono belli per quello, sono sì. Indipendenti. Grazie Maria.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, i volontari cerchiamo, tanti volontari, perché non c'è... mi dispiace, perché se non vengo più io qui, l'ufficio animale apre tutto e fa andare via i gatti.
1: Qualcuno che ti dia una mano.
0: Ok, qualcuno che dia una mano.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati. 19° appuntamento con il nostro magazine in un mese fantastico. Maggio è il mese del Galà delle Stelle, della festa dello sport, è il mese in cui chiudiamo il percorso nelle scuole, pronti per la grande festa, l'Olimpiade delle scuole e poi il più veloce della città. E allora, in questa puntata vi facciamo vedere intanto le immagini emozionanti di alcuni degli elaborati vincitori. Sono 79 gli studenti che saranno premiati alla festa dello sport, 79 su 11.285, un record di partecipazione davvero incredibile. Si è riunita la giuria, sono stati selezionati i vincitori delle scuole primarie e secondarie di primo grado, li premieremo sabato 23 maggio alle 11 alla festa dello sport. Poi però vi facciamo vedere anche le immagini del nostro percorso con una classe di valori, Marco Callai e tanti talent nelle scuole per raccontare le loro storie e trasmettere la passione per lo sport, i valori dello sport. E infine vi porteremo alla vigilia del Galà delle Stelle, 27esima edizione della Notte degli Oscar, in programma giovedì 14 maggio al Porto Antico, nella magnifica cornice della Sala Grecale, ai Magazzini del Cotone. Tanti ospiti d'onore, un nome su tutti, Valentina Rodini, prima italiana nella storia a vincere l'oro olimpico nel canottaggio, oggi membro di giunta del CONI, inviata dal presidente Luciano Bonfiglio, con lei tanti altri testimonial di straordinario livello, ma soprattutto prenotazioni aperte. Scriveteci info@stellenellosport.com per prenotare il vostro posto. L'ingresso, come per tradizione, è gratuito e tutti insieme con i volontari della Gigi Ghirotti raccoglieremo le vostre offerte con un dolce cadeau Panarello per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. Vi raccontiamo anche il percorso che ci porterà alla festa dello sport, 22, 23, 24 maggio, Porto Antico di Genova, con Luisella Teal e altri amici, autorità e istituzioni. Iniziamo a darvi un po' di dettagli su queste 2-3 settimane che ci porteranno davvero, tra scuole, galà e festa dello sport, a vivere l'essenza della 27esima edizione del nostro progetto.

0: bellissimo veramente vedere l'impegno dei ragazzi nei disegni, nei scritti, è una cosa, un'emozione unica. È sempre bello vedere i ragazzi che sono appassionati dello sport. Io li volevo portare tutti a casa perché sono davvero dei disegni splendidi. Quello che ci insegna lo sport, soprattutto in giovane età, lo si porta per tutta la vita, quindi io spero che i miei figli si appassioneranno di qualunque sport, va bene, però è importante per una vita sana e equilibrata, lo sport ci vuole.
1: È stata un'esperienza fantastica, non mi immaginavo una quantità così ampia di disegni fatti bene, dalla prima alla quinta elementare, veramente uno spettacolo unico per gli occhi e frasi motivazionali che caricano me e secondo me caricherebbero tutti nel mondo dello sport. Veramente molto toccante e molto riflessivo come esperienza.
2: È sempre un problema giudicare perché la qualità, così come i numeri, è aumentata, sono sempre più belli e diciamo che ha sempre più successo questi elaborati, sia gli scritti che i disegni.
3: Bello dello sport, i bellissimi elaborati che quest'anno hanno raggiunto quasi 13.000 realizzazioni da parte dei ragazzi, come anche appunto ci sarà poi il nostro Bocciardo che insieme agli Insuperabili, insieme a Federico Bergamasco appunto porteranno quello che è stato il risultato anche di una classe di valori, quindi il parlare di sport al di là di ogni limite e di ogni appunto abilità. Dopodiché appunto si potrà anche approfondire il discorso sport e alimentazione grazie a Il Gusto della Vita in collaborazione con la Montallegro. Come vedete quindi davvero ci sarà un bellissimo palinsesto che poi aprirà le porte tra il 22 e il 24 a quelle che saranno la vera e propria festa dello sport che si aprirà con le Olimpiadi delle scuole che vedranno appunto oltre 2200 ragazzi, 120 classi gareggiare il venerdì e quindi saremo lì a tagliare il nastro davvero per questo inizio.
4: Un momento importante in realtà poi lato naturalmente amministrazione noi siamo solo che contenti e di supportare, essere al fianco, di stare nello sport e di tutto quello che fa per lo sport e di tutti poi i messaggi che naturalmente riescono a vincolarsi. Il fatto di associarsi al galà, alla festa che poi ci accompagnerà, alla festa dello sport in un momento che racchiude sia la valorizzazione dei valori dello sport, sia lo sport in sé e tutte le realtà che poi sono presenti sul territorio genovese non può che renderci orgogliosi e in realtà essere noi a ringraziare Stare nello sport per tutto il lavoro che svolge sul territorio cittadino.
5: Anticipiamo che sarà una festa dello sport bellissima come sempre, ricchissima come sempre. Stiamo mettendo adesso a punto le varie assegnazioni degli spazi, abbiamo tutto il porto antico ovviamente allestito come campi da calcio, abbiamo i moduli dei magazzini del cotone, abbiamo anche piazza caricamento, abbiamo tante importanti conferme perché la festa dello sport è ovviamente sempre a disposizione di tutti per provare gli sport, quelli più classici, tradizionali, ma anche quelli che magari non si vedono in televisione o non sono tutti da scoprire. E abbiamo anche qualche importante novità, qualche sport nuovo da provare. Abbiamo tre palchi che saranno sempre attivi con esibizioni, lezioni aperte al pubblico e avremo veramente, abbiamo un sacco di cose belle da fare.
6: Quest'anno Sport e Salute si sarà presente, allestiremo un doppio campo, un campo da basket, un campo da pallavolo, permetteremo nella giornata di venerdì, giornata dedicata alle scuole, di partecipare appunto alle scuole, alle Olimpiadi delle scuole e potranno fare attività con noi, con i nostri tecnici. E stessa cosa per sabato e domenica, il campo sarà a disposizione dei ragazzi, degli adulti, di chi vorrà cimentarsi e, perché no, guadagnarsi qualche gadget.
7: E ci sono fondamentalmente due attività dell'Ufficio Scolastico Regionale. Uno è il Palio delle Scuole, aperto alle scuole secondarie di secondo grado, in cui si cimenteranno sei diversi tipi di equipaggio nel canottaggio a sedile fisso, nel gozzo nazionale che è proprio tipico della nostra regione. E poi naturalmente lo stand dell'Ufficio Scolastico Regionale che quest'anno sarà improntato sul rapporto fra DSA e attività motoria. Quindi uno stand da non perdere.
8: Dobbiamo sempre ricordare questa splendida location che è il Porto Antico, che certamente aiuta questa intuizione. Sicuramente è una manifestazione che ha una valenza nazionale, secondo

0: Secondo me, e spero che intercetti anche molti turisti, visto che oggi la città si è aperta al turismo, e quindi catturare anche tramite lo sport dei flussi turistici.
1: Sì, l'ultima annata è stata positiva, sicuramente abbiamo ottenuto dei podi ai campionati italiani e abbiamo partecipato al campionato italiano squadre di Serie C e abbiamo vinto i playoff, quindi siamo saliti in Serie B e quest'anno abbiamo partecipato nei primi mesi del 2026 al campionato italiano squadre di Serie B e ci siamo qualificati per andare ai playoff che faremo a maggio per salire in Serie A. Sarà sicuramente un impegno difficile, sono proibitivo, però è già bello esserci.
2: E quello che colpisce è che il ricambio è continuamente assicurato.
1: Sì, il ricambio è assicurato, anche perché noi la nostra filosofia è quella di giocare con tutti gli atleti e giocatori nati e cresciuti nella nostra squadra. Non abbiamo prestiti né stranieri come succede in tante altre squadre, ma non è così, quindi tutti i risultati che otteniamo danno sicuramente soddisfazione e appunto poi c'è un ricambio sempre generazionale, perché comunque cerchiamo di far crescere i ragazzi più giovani e farli giocare poi nella squadra. Il Genoa Badminton si pratica in due palestre del città di Genova, una è presso la palestra del Filippo Buonarroti a Marassi e l'altra è la palestra della scuola Andersen di Mogadiscio.
3: Questo 2026 è incominciato molto bene, abbiamo già fatto un secondo posto sia nei singoli che nei doppi alla prima tappa del campionato regionale Ligure a Sestri Ponente, poi siamo andati a fare quest'altra regata in trasferta a Palermo, una due giorni, come singolo, con della gente che c'era, che era in gamba, e sono riuscito a piazzarmi secondo a due punti da Carmelo Forestieri, che è campione europeo, quindi direi niente male.
4: Come nasce la tua passione per questa disciplina?
3: Dunque, la mia passione per questa disciplina nasce, come dicevo appunto prima nell'altra intervista, da un attaccamento profondo al mare che ho avuto sin dall'infanzia. E tant'è vero che poi ho continuato, ho fatto il nautico per diventare ufficiale, ma per via dell'incidente non sono riuscito a imbarcare e poi, quando ho saputo del pollo di Umberto, con un mio amico siamo andati a provare queste barche per vedere se riuscivo a tornare in mare.

E allora tante storie e tanti appuntamenti sul sito stellenellosport.com, tutti i dettagli ogni giorno, non perdeteli sui nostri canali social per vivere queste settimane ed essere al nostro fianco negli eventi, dal Galà del 14 maggio alla Festa dello Sport del 22, 23, 24 maggio. Prenotatevi per il Galà al Porto Antico 14 maggio via mail info@stellenellosport.com, ancora pochi posti a disposizione e poi sarà il momento della notte degli Oscar. Oscar.

Sono scattate dal pomeriggio di oggi le chiusure nel centro della città a causa della donata degli alpini, con la sfilata finale di domani, chiuse Foce e Carignano. Un padre e un figlio sono stati arrestati per aver rubato in diversi appartamenti tra Savona e Imperia. I carabinieri li hanno rintracciati perché clonavano le targhe. Il Vespucci è salpato oggi dal porto di Genova in vista del giro del mondo con arrivo negli Stati Uniti. Per l'occasione in città è arrivato il ministro della difesa Crosetto. Festa in Tella per la permanenza in B, poche soddisfazioni per la Samp e la caduta dello Spezia in Serie C. Domani il Genoa va a Firenze.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da questa tre giorni della dunata degli alpini a Genova. Dalle 17 di oggi sono scattate le chiusure in tutto il centro della città, in parte lo erano già nei giorni scorsi, soprattutto nelle giornate tra giovedì e venerdì, ma adesso c'è un divieto di transito con i mezzi privati in vista della giornata clou di domani, che è quella finale, quella della sfilata dei circa 90.000-100.000 alpini, con poi la chiusura della tre giorni. Allora, capiamo quali sono le chiusure.
1: Seconda giornata per la dunata degli alpini a Genova, vigilia della sfilata di domenica che concluderà la tre giorni in città dopo 25 anni di assenza. Le nuove ordinanze, che di fatto blindano il capoluogo ligure, sono scattate dalle 17 di sabato con l'attivazione della seconda zona alpini, che prevede l'estensione della zona pedonale anche ai quartieri di Foce e Carignano. Nelle strade incluse da quest'area non è possibile transitare con i veicoli né parcheggiare. Le strade interessate sono via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza delle Meridiane, Corso Buenos Aires, Piazza Verdi e Borgo Pila. In queste aree è in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio. È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce. Per quanto riguarda gli spostamenti verso i presidi ospedalieri e il Galliera, è possibile farlo attraverso una certificazione rilasciata dagli enti ospedalieri. Sono garantiti corridoi per le persone in cura, che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come gli accompagnatori dei pazienti presi in carico per cure salvavita. È stato inoltre intensificato il servizio MT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le due giornate. C'è invece attesa per la ripartenza da domenica sera degli alpini, con il rischio che la città, ma soprattutto le autostrade, vadano veramente in affanno.
0: Questa quindi la situazione. Attenzione quando ci si muove in città in queste ore, quindi nella giornata di oggi e anche in quella di domani. Parliamo sempre di alpini, la storia di Gabriele, Patrizia e Beppe sono i nomi di tre alpini che giovedì scorso hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico, che è stato colto da un malore improvviso, un infarto. Con il sorriso, una grande umiltà, hanno raccontato quello che è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Sentiamo questo fatto di cronaca che si è fortunatamente concluso nel migliore dei modi.
2: Siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza, e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile.
4: Ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante.
3: Abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con

0: con la sua famiglia.
1: E cosa vi ha detto?
0: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
2: Questa è la storia, bella e positiva, poi però ci sono le polemiche che riguardano la presenza degli alpini in città, che riguardano per esempio i parcheggi dei camper degli alpini in Corso Italia, una delle zone sicuramente più prestigiose della città, con la segnalazione arrivata da parte di un residente della zona che si è lamentato di come i camperisti si siano sistemati sulla passeggiata di Corso Italia, pur avendo i parcheggi a disposizione. Vediamo.
3: Gli alpini hanno invaso Corso Italia, non è il titolo di un film, ma quello che sta andando in scena nella zona della passeggiata mare più famosa della città. A segnalarlo alla redazione di Primo Canale un residente che ha mandato una mail di lamentela su quanto sta accadendo in queste ore. Nonostante l'ampia disponibilità di parcheggio gratuito in zona, no, gli alpini posteggiano i camper sulla passeggiata di Corso Italia, complice il totale lasciapassare dell'amministrazione comunale. Questi parcheggiano in modo sempre più arrogante, si legge nella mail del signor Luca. La passeggiata è ora tutto solo per loro. Ora parcheggiano pure a pettine, lasciando uno spazio risicato al passaggio pedonale. Pensando che questo fosse troppo, vado a dirne quattro a quest'ultimo camper che strozza il passaggio, complimentandomi per lo spiccato senso civico degli alpini. E a quel punto cosa succede? Che il signore si rivolge ai camperisti pensando siano alpini, ma la risposta è inaspettata. Noi non siamo alpini, siamo turisti e abbiamo fatto come gli altri, la risposta del proprietario del camper. Lo sfregio alle regole civiche non ha bandiera, non ha penna sul cappello, ma è molto contagioso il sarcasmo del telespettatore. Arriva poi la stoccata finale a Palazzo Tursi, definendolo come un assente assordante. Insomma, una protesta non troppo silenziosa per una delle zone più suggestive della città.
2: E adesso il racconto di quello che è accaduto nel Partito Democratico. Ne abbiamo parlato in questi giorni, siamo nel municipio centro-ovest di Genova. La crisi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il rischio per Michele Colnaghi, per il presidente del Movimento 5 Stelle, di non riuscire a mantenere salda la maggioranza. Oggi l'incontro tra gli esponenti del PD del centro-ovest e il segretario provinciale della città metropolitana Francesco Tognoni. Un incontro andato bene, si legge nella nota. Il coordinamento del PD Centro-Ovest, a seguito del confronto con il segretario provinciale Tognoni, esprime soddisfazione per i chiarimenti ricevuti, l'apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto. La notizia poi è che da lunedì riprenderanno gli incontri, quindi i consigli, i lavori in giunta per quanto riguarda gli eletti e gli assessori del Partito Centro-Ovest, con le attività di giunta, consigli e commissioni che erano state decise di sospendere nei giorni scorsi. Ringraziamo il gruppo municipale e l'assessore per il lavoro garantito sul territorio, il confronto con associazioni e cittadine, quindi si prosegue il lavoro di comunità a San Pier d'Arena e San Teodoro, almeno per il momento, quindi sembrerebbe che la Buriana sia rientrata, vedremo. Il Tribunale di Genova ha deciso per la sospensione di un avvocato genovese accusato di utilizzare a titolo personale l'auto di un suo assistito, ma non solo, l'amministratore di sostegno non avrebbe pagato inoltre le multe dei fragili che seguiva, il che li avrebbe poi minacciati. Anissa De Filippi.
4: Un avvocato genovese è stato revocato dall'incarico di amministratore di sostegno dopo una serie di gravi irregolarità emerse su più assistiti. Il giudice tutelare Pasquale Perfetti ha preso il provvedimento dopo la segnalazione di un uomo ricoverato dal 2020, che si è visto arrivare 22 multe tra il 2021 e il 2023, nonostante non potesse guidare. L'avvocato ha sostenuto di aver usato l'auto solo per finalità conservative, per evitare che si deteriorasse, e di aver pagato le sanzioni di tasca propria. Non risulta. Il giudice non ha creduto a questa versione, ha definito statisticamente impossibile che ogni utilizzo finisse con una multa e ha sottolineato che l'auto ha percorso oltre 46.000 km in 2 anni, un chilometraggio incompatibile con un uso occasionale. Ma non è tutto. Gli accertamenti hanno rivelato ritardi nei pagamenti di affitti e bollette, somme consegnate inferiori a quelle documentate, minacce di tagli economici a chi chiedeva il cambio di amministratore e persino false relazioni sulle visite agli assistiti, trovati invece in condizioni di degrado. Il giudice Perfetti ha parlato di immeritevolezza del ruolo e potrebbe trasmettere gli atti in procura. Un caso che riaccende i riflettori sui controlli sugli amministratori di sostegno, chiamati a proteggere i più fragili.

0: E ancora la cronaca, un padre e un figlio sono finiti in manette per aver rubato ripetutamente in diversi appartamenti tra Imperia e Savona. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei ladri grazie alle videotelecamere, utilizzavano targhe clonate sulla stessa automobile, le cambiavano e quindi così portavano avanti i propri furti. Filippo Serio.
1: Utilizzavano targhe clonate per andare a svaligiare appartamenti tra il Savonese e l'Imperiese. Per questo motivo i carabinieri di Albenga, coordinati dalla Procura di Savona, hanno identificato e arrestato i presunti autori. Si tratta di padre e figlio, 60 e 37 anni, residenti in provincia di Torino. I due sono accusati di almeno 4 furti commessi e uno tentato tra il 5 e il 7 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due agivano sempre allo stesso modo. Usavano come base logistica un punto d'appoggio acereale e si muovevano con una potente Seat Leon bianca, caratterizzata da un allestimento sportivo e dettagli unici, alla quale applicavano targhe clonate sostituite più volte durante le trasferte. I militari sono riusciti a identificarli grazie all'analisi dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza dei vari comuni e dai tabulati telefonici. Inoltre, sarebbero state trovate alcune impronte utili per la comparazione. Padre e figlio sono stati accompagnati al carcere di Cuneo.
0: Adesso uno scippo, una denuncia per rapina e intercettazione per spaccio. Il bilancio di una notte di lavoro nel centro storico per la Polizia di Stato di Genova durante le attività di controllo del territorio in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini. Nella notte fra giovedì e venerdì le forze dell'ordine hanno denunciato in due diversi interventi un 31enne per rapina e ricettazione e due cittadini stranieri di 22 anni, senegalese e gambiano, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il primo intervento in piazza San Lorenzo dopo la mezzanotte, dove un uomo era stato rapinato del proprio portafogli. La vittima ha raccontato che mezz'ora prima, mentre transitava in piazza Banchi, era stato avvicinato da un soggetto che, dopo avergli chiesto insistentemente del denaro, lo ha scaraventato a terra e derubato del borsellino contenente tutti i documenti e poi episodi di spaccio nel centro della città. Dopo 4 giorni in cui è stata visitata in modo incessante dai genovesi, ma non solo, da turisti alpini, l'Amerigo Vespucci ha lasciato Genova per un viaggio che la porterà prima negli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza e poi in Canada, un viaggio con la tappa appunto negli Stati Uniti in America, un Vespucci da sold out. E oggi la cerimonia di chiusura e in realtà di apertura del viaggio. Dario Vassallo.

0: stata una giornata importante quella odierna per Genova, che ha visto la partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti d'America, dove rappresenterà il nostro paese alle manifestazioni per il 250esimo anniversario di indipendenza di quella nazione. Un tour che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, effettuando 13 soste, di cui 8 in porti esteri. Prima della partenza, una cerimonia ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, e della sindaca Salis, del presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare per la possibilità di mandare queste navi in giro per il mondo, dando un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. Questa manifestazione ha partecipato anche la madrina Serena Otieri, che all'inizio ha cantato l'inno nazionale e alla fine quello proprio della Vespucci. Allora sentiamo quanto ci hanno detto sia il ministro Crosetto che Serena Otieri.
1: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo da ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
2: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo

0: bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante.
1: E allora il calcio, che si è chiuso in realtà per quanto riguarda la Serie B ieri sera, si è chiuso di fatto per le Liguri, perché nessuna di esse sarà impegnata in play-out o play-off. La Samp resta al palo, viene sconfitta dalla Reggiana, che comunque retrocede in Serie C. Anche la vittoria dei blucerchiati comunque non sarebbe servita per arrivare all'ottavo posto utile per i play-off, quindi Samp che deve pensare alla prossima stagione, ci arriveremo. L'Entella che vince bene in casa allo stadio comunale di Chiavari, rimane in Serie B senza passare dai play-out, e poi invece la tragedia calcistica ovviamente per lo Spezia, che torna in Serie C dopo 14 anni, uno Spezia che l'anno scorso in questi giorni lottava per la Serie A e che adesso si ritrova in Serie C. Questo è il quadro di quello che è accaduto. La Serie A è in campo tra oggi e domani. Domani alle 15 il Genoa va a Firenze, una partita che non deve dire nulla dal punto di vista della classifica, però che sicuramente De Rossi vuole riscattare, anche perché il Genoa non vince dal 1977 a Firenze. Allora partiamo con la Serie B, partiamo con le voci dei protagonisti, andiamo a sentire le parole di un Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia. Probabilmente finirà anche in questo caso la sua avventura sulla panchina aquilotta, non ci sono ancora notizie in questo senso. Parla in modo molto affranto del pareggio per 1-1 sul campo del Pescara, che retrocede insieme allo Spezia e alla Reggiana in Serie C.
2: Diciamo che i due anni precedenti a Spezia erano stati con di grandissimi risultati, con la salvezza il primo anno. Basta.
1: Lo Spezia sarebbe comunque retrocesso in C anche con una vittoria, perché è andato bene il Bari, è andata bene l'Entella, e ci sarà quindi un play out tutto da vedere tra Bari e Sudtirol. E adesso invece l'umore tutt'altro, totalmente diverso, di tutt'altro sintomo, è quello che è stato registrato ieri sera al comunale di Chiavari, con un'Entella che festeggia, rimane in Serie B con un budget ben diverso da tante altre squadre che hanno militato nel campionato cadetto. Andiamo a sentire le parole di mister Chiappella, che non nasconde la grande gioia e soddisfazione.
3: La Serie B si sapeva che era un campionato complicatissimo, un campionato che ci avrebbe messo davanti a delle brutte giornate, delle giornate negative, ma il sogno era quello di arrivare a una salvezza diretta, che era un traguardo straordinario, no? E qua penso che poi la differenza sia stata questa qualità nel mantenere questo equilibrio, questa consapevolezza che il percorso era lungo, era difficile, di non abbattersi, e quindi da questo punto di vista io ringrazio davvero anche tutto il tifo, tutta la città di Chiavari che c'è stata vicina, ci ha fatto sentire anche nei momenti di difficoltà una pacca sulla spalla, dai che ce la facciamo. Per noi questo è stato davvero un bel aspetto che mi piace sottolineare, perché comunque ha capito che questo, il mantenimento della categoria, passava proprio da non disunirsi, da non andare incontro a delle difficoltà interne per via di alcune sconfitte che potevano lasciare qualche strascico. Invece non l'ha fatto, e non l'ha fatto perché siamo stati tutti uniti, e lo è stato, come hai detto tu, il pubblico di Chiavari nel sostenersi nei momenti più bui. E poi sono contento quindi che si sia conclusa nel miglior modo possibile, proprio in casa, davanti a una cornice di pubblico strepitosa che ci ha ricordato un po' le serate delle grandi partite che abbiamo affrontato.
1: Allora, per quanto riguarda gli allenatori, chiudiamo con le parole di Lombardo. Samp che aveva poco da dire, poteva sperare in modo però molto flebile ai play-off, anche se avesse vinto non sarebbe comunque arrivata all'ottavo posto. Ha perso però per 1-0, non una grande prestazione. Andiamo a sentire le parole di Lombardo, che guarda già in realtà al futuro, quello che gli aspetterà.
4: Credo che sia l'obiettivo minimo che possa fare, che potevo fare, quindi è una grande soddisfazione per me, credo che sia una grande soddisfazione anche per la squadra, grande soddisfazione credo che anche per il club, perché insomma due anni difficili, due anni, l'anno scorso ci siamo salvati nei play-out, quest'anno siamo stati anche fortunati e bravi a salvarci prima senza passare dei play-out.

0: Quindi sì, soddisfazione da parte mia perché ho preso questa squadra 2 mesi e mezzo fa, 9 partite sono bastate per raggiungere l'obiettivo.
1: E adesso andiamo a sentire invece i nostri giornalisti sportivi che si occupano in questo caso di Samp e Genoa. Chiudiamo il capitolo Serie B, chiudiamo quindi il capitolo anche blucerchiato con Marco Bisacchi che ci racconta tanto un riassunto di come è andata ieri la partita, ma poi bisogna soprattutto capire che cosa ne sarà. Il futuro sembra molto incerto nonostante le promesse del oramai unico proprietario Tei, che deve in qualche modo far capire quali sono le intenzioni mettendoci o meno i soldi e non solo. Allora sentiamo cosa ci racconta Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il campionato della Sampdoria si è chiuso ieri sera con la sconfitta con la Reggiana, 13° posto in classifica in Serie B, la prospettiva di un quarto campionato di fila da giocare nei cadetti, la salvezza raggiunta settimana scorsa è stato un po' il pericolo scampato, ma insomma è stata un'altra stagione deludente per i blucerchiati che poi in realtà nella gara di ieri con la Reggiana non hanno mai dato davvero l'impressione di poter credere nell'aggancio ai playoff, peraltro risultati delle altre partite comunque non lo avrebbero consentito neppure in caso di vittoria. Certo, diciamo, la Samp con qualche punto in più poteva chiudere un po' meglio questo campionato. Poi tutti i punti interrogativi legati al futuro, ce ne sono tanti, legati a quello che sarà o non sarà nel corso della prossima stagione, perché in questo momento la situazione è abbastanza curiosa, grottesca se vogliamo, anche piuttosto paradossale, perché da una parte ci sono gli uomini contestati dalla piazza, cioè Walker e Fredberg, che viaggiano verso la conferma in ruoli apicali del club, con il club ora gestito in primis da Tei, col presidente De Gennaro, comunque con una nuova, tra virgolette, nuova governance dopo le dimissioni di Manfredi, e gli uomini che hanno in qualche modo portato la Samp alla salvezza, vale a dire il tecnico Attilio Lombardo, soprattutto il direttore sportivo Andrea Mancini, in questo momento rischiano di essere messi alla porta perché sono messi in discussione. Intanto c'è l'appuntamento di lunedì con l'assemblea degli azionisti, per capire anche se sarà poi approvato il bilancio, probabilmente con un 40 milioni di rosso, quindi i conti non tornano in campo e non tornano neppure in termini finanziari, e soprattutto ci sono degli enormi punti interrogativi sul futuro della Sampdoria in vista della prossima stagione.
1: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Chiudiamo con il Genoa. Genoa è impegnato domani a Firenze alle 15 contro una Fiorentina oramai salva, un Genoa salva, una partita per i rossoblu per provare comunque a chiudere in bellezza il campionato. Ci racconta tutto allora Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera, il Genoa domani a Firenze per dare una giornata alla storia, risale addirittura al 1977, l'ultimo successo del Grifone al Franchi. Anche da questo dato, alla vigilia, De Rossi ha invitato i suoi giocatori a trovare nuovi stimoli nel caso l'aritmetica salvezza possa rappresentare un elemento di distrazione. Zatterström titolare, da capire se lo svedese di piede sinistro in prestito con diritto di riscatto dallo Sheffield prenderà il posto di Vasquez o se la difesa passerà a 4. Per il resto Messias ha finito la stagione, Norton Caffi non recupera in tempo e Baldanzi non verrà rischiato. In Serie B è festa grande per Gabriele Calvani e Seydou Fini, il difensore e l'esterno del Genoa in prestito nel Frosinone, si godono la promozione dopo il successo sul Mantova. In Serie A femminile, alla Sciorba, il Genoa è sconfitto 3-2 dalla Fiorentina e retrocede dopo una sola stagione nella massima serie. Per le rossoblù, reti di Ilai e Sondengard. Nel campionato primavera, a Frosinone, il Genoa pareggia 2-2 con la doppietta di Clisi.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Chiudiamo quindi questa lunga pagina dedicata a quello che è accaduto nel calcio, accaduto in Serie B e poi con la Serie A. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo tra l'altro domani sera uno speciale per raccontare come finiranno la tre giorni, come finirà la tre giorni della Dunata degli Alpini, come la città ripartirà, il traffico in città, soprattutto sulle

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento domenica sulla Liguria per il sopraggiungere di una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno intenso. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Condizioni di instabilità con tempo uggioso e precipitazioni sparse e temperature massime. In conseguente calo, attenzione qui ai venti, il rinforzo. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre tempo instabile per gran parte della giornata di domenica, con precipitazioni sparse. Anche qui i venti soffieranno a tratti sostenuti, con Mar Ligure infatti mosso. Su Genova, condizioni di instabilità con piogge anche diffuse, rischio di qualche fenomeno localmente intenso, temperature massime che non andranno oltre i 18-19 gradi. Anche sul Tigurio i cieli saranno grigi, con precipitazioni sparse e con temperature massime che oscilleranno tra i 18 e i 19 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a essere instabile anche sullo Spezzino, con precipitazioni localmente anche intense. Ci attende un lunedì sulla Liguria con residua instabilità sul Levante, con precipitazioni che rischieranno di essere anche a sfondo temporalesco. In miglioramento invece sul Ponente, salvo per qualche residuo fenomeno sui settori interni di Imperia. Venti ancora sostenuti e temperature stabili. Dettagli su Trebi Meteo.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
7: Pronto?
8: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
7: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
8: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
7: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
9: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
10: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei

redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

sono scattate dal pomeriggio di oggi le chiusure nel centro della città a causa della dunata degli alpini, con la sfilata finale di domani, chiuse Foce e Carignano. Un padre e un figlio sono stati arrestati per aver rubato in diversi appartamenti tra Savona e Imperia, e i carabinieri li hanno rintracciati perché... Il Vespucci è salpato oggi dal porto di Genova in vista del Giro del Mondo con arrivo negli Stati Uniti. Per l'occasione in città è arrivato il ministro della Difesa Crosetto. Festa in Tella per la permanenza in B, poche soddisfazioni per la Samp, la caduta dello Spezia in Serie C, domani il Genoa va a Firenze.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da questa 3 giorni della dunata degli alpini a Genova. Dalle 17 di oggi sono scattate le chiusure in tutto il centro della città, in parte lo erano già nei giorni scorsi, soprattutto nelle giornate tra giovedì e venerdì, ma adesso c'è un divieto di transito con i mezzi privati in vista della giornata clou di domani, che è quella finale, quella della sfilata dei circa 90.000-100.000 alpini, con poi la chiusura della 3 giorni. Allora, capiamo quali sono le chiusure.
1: Seconda giornata per la dunata degli alpini a Genova, vigilia della sfilata di domenica che concluderà la 3 giorni in città dopo 25 anni di assenza. Le nuove ordinanze, che di fatto blindano il capoluogo ligure, sono scattate dalle 17 di sabato con l'attivazione della seconda zona alpini, che prevede l'estensione della zona pedonale anche ai quartieri di Foce e Carignano. Nelle strade incluse da quest'area non è possibile transitare con i veicoli né parcheggiare. Le strade interessate sono via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza delle Meridiane, Corso Buenos Aires, Piazza Verdi e Borgo Pila. In queste aree è in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio. È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce. Per quanto riguarda gli spostamenti verso i presidi ospedalieri e il Galliera, è possibile farlo attraverso una certificazione rilasciata dagli enti ospedalieri. Sono garantiti corridoi per le persone in cura, che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come gli accompagnatori dei pazienti presi in carico per cure salvavita. È stato inoltre intensificato il servizio MT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le 2 giornate. C'è invece attesa per la ripartenza da domenica sera degli alpini, con il rischio che la città, ma soprattutto le autostrade, vadano veramente in affanno.
0: Questa quindi la situazione. Attenzione quando ci si muove in città in queste ore, quindi nella giornata di oggi e anche in quella di domani. Parliamo sempre di alpini, la storia di Gabriele, Patrizia e Beppe sono i nomi di 3 alpini che giovedì scorso hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico, che è stato colto da un malore improvviso, un infarto. Con il sorriso, una grande umiltà, hanno raccontato quello che è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Sentiamo questo fatto di cronaca che si è fortunatamente concluso nel migliore dei modi.
2: Siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io, che ero più vicina, mi sono alzata, mi sono avvicinata. Era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere, e a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza, e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile.
4: Ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra.

0: Io sono soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra e in squadre anche diverse, non le solite. E questo rafforza molto il lavoro di noi tre e veramente è stata una cosa importante.
1: Abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
2: Cosa vi ha detto?
1: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
3: Questa è la storia, bella e positiva, poi però ci sono le polemiche che riguardano la presenza degli alpini in città, che riguardano per esempio i parcheggi dei camper degli alpini in Corso Italia, una delle zone sicuramente più prestigiose della città, con la segnalazione arrivata da parte di un residente della zona che si è lamentato di come i camperisti si siano sistemati sulla passeggiata di Corso Italia pur avendo i parcheggi a disposizione. Vediamo.
4: Gli alpini hanno invaso Corso Italia, non è il titolo di un film, ma quello che sta andando in scena nella zona della passeggiata mare più famosa della città. A segnalarlo alla redazione di Primo Canale un residente che ha mandato una mail di lamentela su quanto sta accadendo in queste ore. Nonostante l'ampia disponibilità di parcheggio gratuito in zona, no, gli alpini posteggiano i camper sulla passeggiata di Corso Italia. Complice il totale lasciapassare dell'amministrazione comunale, questi parcheggiano in modo sempre più arrogante, si legge nella mail del signor Luca. La passeggiata è ora tutto solo per loro. Ora parcheggiano pure a pettine, lasciando uno spazio risicato al passaggio pedonale. Pensando che questo fosse troppo, vado a dirne quattro a quest'ultimo camper che strozza il passaggio, complimentandomi per lo spiccato senso civico degli alpini. E a quel punto cosa succede? Che il signore si rivolge ai camperisti pensando siano alpini, ma la risposta è inaspettata. Noi non siamo alpini, siamo turisti e abbiamo fatto come gli altri, la risposta del proprietario del camper. Lo sfregio alle regole civiche non ha bandiera, non ha penna sul cappello, ma è molto contagioso il sarcasmo del telespettatore. Arriva poi la stoccata finale a Palazzo Tursi, definendolo come un assente assordante. Insomma, una protesta non troppo silenziosa per una delle zone più suggestive della città.
3: E adesso il racconto di quello che è accaduto nel Partito Democratico. Ne abbiamo parlato in questi giorni, siamo nel municipio centro-ovest di Genova. La crisi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il rischio per Michele Colnaghi, per il presidente del Movimento 5 Stelle, di non riuscire a mantenere salda la maggioranza. Oggi l'incontro tra gli esponenti del PD del centro-ovest e il segretario provinciale della città metropolitana Francesco Tognoni. Un incontro andato bene, si legge nella nota. Il coordinamento del PD Centro-Ovest, a seguito del confronto con il segretario provinciale Tognoni, esprime soddisfazione per i chiarimenti ricevuti, l'apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto. La notizia poi è che da lunedì riprenderanno gli incontri, quindi i consigli, i lavori in giunta per quanto riguarda gli eletti e gli assessori del Partito Centro-Ovest, con le attività di giunta, consigli e commissioni che erano state decise di sospendere nei giorni scorsi. Ringraziamo il gruppo municipale e l'assessore per il lavoro garantito sul territorio, il confronto con associazioni e cittadine, quindi si prosegue il lavoro di comunità a San Pier d'Arena e San Teodoro, almeno per il momento, quindi sembrerebbe che la Buriana sia rientrata, vedremo. Il Tribunale di Genova ha deciso per la sospensione di un avvocato genovese accusato di utilizzare a titolo personale l'auto di un suo assistito, ma non solo, l'amministratore di sostegno non avrebbe pagato inoltre le multe dei fragili che seguiva, il che li avrebbe poi minacciati. Anissa De Filippi.
5: Un avvocato genovese è stato revocato dall'incarico di amministratore di sostegno dopo una serie di gravi irregolarità emerse su più assistiti. Il giudice tutelare Pasquale Perfetti ha preso il provvedimento dopo la segnalazione di un uomo ricoverato dal 2020, che si è visto arrivare 22 multe tra il 2021 e il 2023, nonostante non potesse guidare. L'avvocato ha sostenuto di aver usato l'auto solo per finalità conservative, per evitare che si deteriorasse, e di aver pagato le sanzioni di tasca propria. Non risulta. Il giudice non ha creduto a questa versione, ha definito statisticamente impossibile che ogni utilizzo finisse con una multa e ha sottolineato che l'auto ha percorso oltre 46.000 km in 2 anni, un chilometraggio incompatibile con un uso occasionale. Ma non è tutto. Gli accertamenti hanno rivelato ritardi nei pagamenti di affitti e bollette, somme consegnate inferiori a quelle documentate, minacce di tagli economici.

0: economici a chi chiedeva il cambio di amministratore e persino false relazioni sulle visite agli assistiti trovati invece in condizioni di degrado. Il giudice Perfetti ha parlato di immeritevolezza del ruolo e potrebbe trasmettere gli atti in procura, un caso che riaccende i riflettori sui controlli sugli amministratori di sostegno chiamati a proteggere i più fragili.
1: E ancora la cronaca, un padre e un figlio sono finiti in manette per aver rubato ripetutamente in diversi appartamenti tra Imperia e Savona. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei ladri grazie alle videotelecamere e utilizzavano targhe clonate sulla stessa automobile. Le cambiavano e quindi così portavano avanti i propri furti. Filippo Serio.
2: Utilizzavano targhe clonate per andare a svaligiare appartamenti tra il savonese e l'imperiese. Per questo motivo i carabinieri di Albenga, coordinati dalla procura di Savona, hanno identificato e arrestato i presunti autori. Si tratta di padre e figlio, 60 e 37 anni, residenti in provincia di Torino. I due sono accusati di almeno 4 furti commessi e uno tentato tra il 5 e il 7 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due agivano sempre allo stesso modo, usavano come base logistica un punto d'appoggio a Ceriale e si muovevano con una potente Seat Leon bianca, caratterizzata da un allestimento sportivo e dettagli unici, alla quale applicavano targhe clonate sostituite più volte durante le trasferte. I militari sono riusciti a identificarli grazie all'analisi dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza dei vari comuni e dai tabulati telefonici. Inoltre, sarebbero state trovate alcune impronte utili per la comparazione. Padre e figlio sono stati accompagnati al carcere di Cuneo.
1: Adesso uno scippo, una denuncia per rapina e intercettazione per spaccio. Il bilancio di una notte di lavoro nel centro storico per la Polizia di Stato di Genova durante le attività di controllo del territorio in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini. Nella notte fra giovedì e venerdì le forze dell'ordine hanno denunciato in due diversi interventi un 31enne per rapina e ricettazione e due cittadini stranieri di 22 anni, senegalese e gambiano, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il primo intervento in piazza San Lorenzo dopo la mezzanotte, dove un uomo era stato rapinato del proprio portafogli. La vittima ha raccontato che mezz'ora prima, mentre transitava in piazza Banchi, era stato avvicinato da un soggetto che, dopo avergli chiesto insistentemente del denaro, lo ha scaraventato a terra e derubato del borsellino contenente tutti i documenti e poi episodi di spaccio nel centro della città. Dopo 4 giorni in cui è stata visitata in modo incessante dai genovesi, ma non solo, da turisti alpini, l'Amerigo Vespucci ha lasciato Genova per un viaggio che la porterà prima negli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza e poi in Canada, un viaggio con la tappa appunto negli Stati Uniti in America, un Vespucci da sold out. E oggi la cerimonia di chiusura, in realtà di apertura del viaggio. Dario Vassallo.

0: stata una giornata importante quella di Erna per Genova, che ha visto la partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti d'America, dove rappresenterà il nostro paese alle manifestazioni per il 250esimo anniversario di indipendenza di quella nazione. Un tour che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, effettuando 13 soste, di cui 8 in porti esteri. Prima della partenza, una cerimonia ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, della sindaca Salis, del presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare per la possibilità di mandare queste navi in giro per il mondo, dando un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. Questa manifestazione ha partecipato anche la madrina Serena Otieri, che all'inizio ha cantato l'inno nazionale e alla fine quello proprio della Vespucci. Allora sentiamo quanto ci hanno detto sia il ministro Crosetto che Serena Otieri.
1: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo, da ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in

0: momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
1: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante.
2: E allora il calcio, che si è chiuso in realtà per quanto riguarda la Serie B ieri sera, si è chiuso di fatto per le Liguri, perché nessuna di esse sarà impegnata in play-out o play-off. La Samp resta al palo, viene sconfitta dalla Reggiana, che comunque retrocede in Serie C. Anche la vittoria dei blucerchiati comunque non sarebbe servita per arrivare all'ottavo posto utile per i play-off, quindi Samp che deve pensare alla prossima stagione. Ci arriveremo. L'Entella che vince bene in casa allo stadio comunale di Chiavari, rimane in Serie B senza passare dai play-out, e poi invece la tragedia calcistica ovviamente per lo Spezia, che torna in Serie C dopo 14 anni, uno Spezia che l'anno scorso in questi giorni lottava per la Serie A e che adesso si ritrova in Serie C. Questo è il quadro di quello che è accaduto. La Serie A è in campo tra oggi e domani. Domani alle 15 il Genoa va a Firenze, una partita che non deve dire nulla dal punto di vista della classifica, però che sicuramente De Rossi vuole riscattare, anche perché il Genoa non vince dal 1977 a Firenze. Allora partiamo con la Serie B, partiamo con le voci dei protagonisti, andiamo a sentire le parole di un Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia. Probabilmente finirà anche in questo caso la sua avventura sulla panchina aquilotta, non ci sono ancora notizie in questo senso. Parla in modo molto affranto del pareggio per 1-1 sul campo del Pescara, che retrocede insieme allo Spezia e alla Reggiana in Serie C.
3: Diciamo che i due anni precedenti a Spezia erano stati con di grandissimi risultati, con la salvezza, il primo anno in Sperata, l'anno scorso siamo arrivati terzi facendo il record di punti della storia in Serie B, la gente sicuramente mi voleva bene, invece quest'anno sono compartecipe di una retrocessione, perciò è giusto che anch'io per quella parte di partite mi prenda così.
4: Dice sentimentale per il Pescara.
3: No, sì, lì ci arrivavo, però è sentimentale anche per lo Spezia, perché ormai erano 3 anni che ero lì, dunque io ero e sono molto affezionato a quella piazza. Per il Pescara ovviamente, però oggi io così pensavo solo allo Spezia, anche perché non è, no, ovviamente non potevo fare altrimenti.
4: Basta.
2: Lo Spezia sarebbe comunque retrocesso in C anche con una vittoria, perché è andato bene il Bari, è andata bene l'Entella, e ci sarà quindi un play-out tutto da vedere tra Bari e Sudtirol. E adesso invece l'umore tutt'altro, totalmente diverso, di tutt'altro sintomo, è quello che è stato registrato ieri sera al comunale di Chiavari, con un'Entella che festeggia, rimane in Serie B con un budget ben diverso da tante altre squadre che hanno militato nel campionato cadetto. Andiamo a sentire le parole di mister Chiappella, che non nasconde la grande gioia e soddisfazione.
5: La Serie B si sapeva che era un campionato complicatissimo, un campionato che ci avrebbe messo davanti a delle brutte giornate, a delle giornate negative, ma il sogno era quello di arrivare a una salvezza diretta, che era un traguardo straordinario, no? E qua penso che poi la differenza sia stata questa qualità nel mantenere questo equilibrio, questa consapevolezza che il percorso era lungo, era difficile, di non abbattersi, e quindi da questo punto di vista io ringrazio davvero anche tutto il tifo, tutta la città di Chiavari che c'è stata vicina, ci ha fatto sentire anche nei momenti di difficoltà una pacca sulla spalla, dai che ce la facciamo. Per noi questo è stato davvero un bel aspetto che mi piace sottolineare, perché comunque ha capito che questo, il mantenimento della categoria, passava proprio da non disunirsi, da non andare incontro a delle difficoltà interne per via di alcune sconfitte che potevano lasciare qualche strascico. Invece non l'ha fatto, e non l'ha fatto perché siamo stati

0: tutti uniti, e lo è stato, come hai detto tu, il pubblico di Chiavari nel, non, nel, nel sostenersi nel, nei momenti più bui, e poi sono contento quindi che si sia conclusa nel miglior modo possibile proprio in casa davanti a una cornice di pubblico strepitosa che ci ha ricordato un po' la, le serate delle grandi partite che abbiamo affrontato.
1: Allora, per quanto riguarda gli allenatori, chiudiamo con le parole di Lombardo, stampa che aveva poco da dire, poteva sperare in modo però molto flebile ai play-off, anche se avesse vinto non sarebbe comunque arrivata all'ottavo posto, ha perso proprio 1-0, una grande prestazione. Andiamo a sentire le parole di Lombardo, che guarda già in realtà al futuro, quello che gli aspetterà.
2: Credo che sia l'obiettivo minimo che possa fare, che potevo fare, quindi è una grande soddisfazione per me, credo che sia una grande soddisfazione anche per la squadra, grande soddisfazione credo che anche per il club, perché insomma due anni difficili, due anni, l'anno scorso ci siamo salvati nei play-out, quest'anno siamo stati anche fortunati e bravi a salvarci prima senza passare dei play-out, quindi sì, soddisfazione da parte mia, perché ho preso questa squadra 2 mesi e mezzo fa, 9 partite sono bastate per raggiungere l'obiettivo.
1: E adesso andiamo a sentire invece i nostri giornalisti sportivi che si occupano in questo caso di Samp e Genoa. Chiudiamo il capitolo Serie B, chiudiamo quindi il capitolo anche blucerchiato con Marco Bisacche, che ci racconta tanto un riassunto di come è andata ieri la partita, ma poi bisogna soprattutto capire che cosa ne sarà. Il futuro sembra molto incerto nonostante le promesse del oramai unico proprietario Tei, che deve in qualche modo far capire quali sono le intenzioni, mettendoci o meno i soldi e non solo. Allora sentiamo cosa ci racconta Marco Bisacche. Ciao Marco, buonasera.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il campionato della Sampdoria si è chiuso ieri sera con la sconfitta con la Reggiana, 13° posto in classifica in Serie B, la prospettiva di un quarto campionato di fila da giocare nei cadetti. La salvezza raggiunta settimana scorsa è stato un po' il pericolo scampato, ma insomma è stata un'altra stagione deludente per i blucerchiati, che poi in realtà nella gara di ieri con la Reggiana non hanno mai dato davvero l'impressione di poter credere nell'aggancio ai play-off. Peraltro i risultati delle altre partite comunque non lo avrebbero consentito neppure in caso di vittoria. Certo, diciamo, la Samp con qualche punto in più poteva chiudere un po' meglio questo campionato. Poi tutti i punti interrogativi legati al futuro, ce ne sono tanti, legati a quello che sarà o non sarà nel corso della prossima stagione, perché in questo momento la situazione è abbastanza curiosa, grottesca se vogliamo, anche piuttosto paradossale, perché da una parte ci sono gli uomini contestati dalla piazza, cioè Walker e Fredberg, che viaggiano verso la conferma in ruoli apicali del club, con il club ora gestito in primis da Tei, col presidente De Gennaro, comunque con una nuova, tra virgolette, nuova governance dopo le dimissioni di Manfredi, e gli uomini che hanno in qualche modo portato la Samp alla salvezza, vale a dire il tecnico Attilio Lombardo, soprattutto il direttore sportivo Andrea Mancini, in questo momento rischiano di essere messi alla porta perché sono messi in discussione. Intanto c'è l'appuntamento di lunedì con l'assemblea degli azionisti, per capire anche se sarà poi approvato il bilancio, probabilmente con un 40 milioni di rosso, quindi i conti non tornano in campo e non tornano neppure in termini finanziari, e soprattutto ci sono degli enormi punti interrogativi sul futuro della Sampdoria in vista della prossima stagione.
1: Grazie, grazie a Marco Bisacche. Chiudiamo con il Genoa. Genoa è impegnato domani a Firenze alle 15 contro una Fiorentina oramai salva, un Genoa salvo, una partita per i rossoblu per provare comunque a chiudere in bellezza il campionato. Ci racconta tutto allora Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
4: Buonasera, il Genoa domani a Firenze per dare una giornata alla storia, risale addirittura al 1977, l'ultimo successo del Grifone al Franchi. Anche da questo dato, alla vigilia, De Rossi ha invitato i suoi giocatori a trovare nuovi stimoli nel caso l'aritmetica salvezza possa rappresentare un elemento di distrazione. Zatterström titolare, da capire se lo svedese di piede sinistro in prestito con diritto di riscatto dallo Sheffield prenderà il posto di Vasquez o se la difesa passerà a 4. Per il resto Messias ha finito la stagione, Norton Caffi non recupera in tempo e Baldanzi non verrà rischiato. In Serie B è festa grande per Gabriele Calvani e Seidu Fini, il difensore

0: Torre e l'esterno del Genoa in prestito nel Frosinone si godono la promozione dopo il successo sul Mantova. In Serie A femminile, alla Sciorba il Genoa è sconfitto 3-2 dalla Fiorentina e retrocede dopo una sola stagione nella massima serie. Per le rossoblù, reti di Ilai e Sondengard. Nel campionato primavera, a Frosinone, il Genoa pareggia 2-2 con la doppietta di Clisis.
1: Grazie a Carlo Danani. Chiudiamo quindi questa lunga pagina dedicata a quello che è accaduto nel calcio, accaduto in Serie B e poi con la Serie A. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo tra l'altro domani sera uno speciale per raccontare come finiranno la tre giorni, come finirà la tre giorni della Dunata degli Alpini, come la città ripartirà il traffico in città, soprattutto sulle nelle autostrade. È tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera, ci vediamo presto.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento domenica sulla Liguria per il sopraggiungere di una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno intenso. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Condizioni di instabilità con tempo uggioso e precipitazioni sparse e temperature massime. In conseguente calo, attenzione quei venti, il rinforzo. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre tempo instabile per gran parte della giornata di domenica. Con precipitazioni sparse, anche qui i venti soffieranno a tratti sostenuti, con Mar Ligure infatti mosso. Su Genova, condizioni di instabilità, con piogge anche diffuse e rischio di qualche fenomeno localmente intenso, temperature massime che non andranno oltre i 18-19 gradi. Anche sul Tigurio i cieli saranno grigi, con precipitazioni sparse e con temperature massime che oscilleranno tra i 18 e i 19 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a essere instabile anche sullo Spezzino, con precipitazioni localmente anche intense. Ci attende un lunedì sulla Liguria con residua instabilità sul Levante, con precipitazioni che rischieranno di essere anche a sfondo temporalesco. In miglioramento invece sul Ponente, salvo per qualche residuo fenomeno sui settori interni di Imperia. Venti ancora sostenuti e temperature stabili. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Sono scattate dal pomeriggio di oggi le chiusure nel centro della città a causa della donata degli alpini, con la sfilata finale di domani, chiuse Foce e Carignano. Un padre e un figlio sono stati arrestati per aver rubato in diversi appartamenti tra Savona e Imperia. I carabinieri li hanno rintracciati perché clonavano le targhe. Il Vespucci è salpato oggi dal porto di Genova in vista del Giro del Mondo, con arrivo negli Stati Uniti. Per l'occasione in città

è arrivato il ministro della difesa Crosetto. Festa in Tella per la permanenza in B, poche soddisfazioni per la Samp, la caduta dello Spezia in Serie C, domani il Genoa va a Firenze.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da questa 3 giorni della dunata degli alpini a Genova. Dalle 17 di oggi sono scattate le chiusure in tutto il centro della città, in parte lo erano già nei giorni scorsi, soprattutto nelle giornate tra giovedì e venerdì, ma adesso c'è un divieto di transito con i mezzi privati in vista della giornata clou di domani, che è quella finale, quella della sfilata dei circa 90.000-100.000 alpini, con poi la chiusura della 3 giorni. Allora, capiamo quali sono le chiusure.
1: Seconda giornata per la dunata degli alpini a Genova, vigilia della sfilata di domenica che concluderà la 3 giorni in città dopo 25 anni di assenza. Le nuove ordinanze, che di fatto blindano il capoluogo ligure, sono scattate dalle 17 di sabato con l'attivazione della seconda zona alpini, che prevede l'estensione della zona pedonale anche ai quartieri di Foce e Carignano. Nelle strade incluse da quest'area non è possibile transitare con i veicoli né parcheggiare. Le strade interessate sono via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza delle Meridiane, Corso Buenos Aires, Piazza Verdi e Borgo Pila. In queste aree è in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio. È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce. Per quanto riguarda gli spostamenti verso i presidi ospedalieri e il Galliera, è possibile farlo attraverso una certificazione rilasciata dagli enti ospedalieri. Sono garantiti corridoi per le persone in cura, che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come gli accompagnatori dei pazienti presi in carico per cure salvavita. È stato inoltre intensificato il servizio MT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le 2 giornate. C'è invece attesa per la ripartenza da domenica sera degli alpini, con il rischio che la città, ma soprattutto le autostrade, vadano veramente in affanno.
0: Questa quindi la situazione. Attenzione quando ci si muove in città in queste ore, quindi nella giornata di oggi e anche in quella di domani. Parliamo sempre di alpini, la storia di Gabriele, Patrizia e Beppe sono i nomi di 3 alpini che giovedì scorso hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico, che è stato colto da un malore improvviso, un infarto. Con il sorriso, una grande umiltà, hanno raccontato quello che è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Sentiamo questo fatto di cronaca che si è fortunatamente concluso nel migliore dei modi.
2: Siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza, e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile.
4: Ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono 2 infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi 3, e veramente è stata una cosa importante.
3: Abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
5: Che cosa vi ha detto?
3: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto, e quello è stato il risultato.
0: Questa è la storia, bella e positiva. Poi però ci sono le polemiche che riguardano la presenza degli alpini in città, che riguardano per esempio i parcheggi dei camper degli alpini in Corso Italia, una delle zone sicuramente più prestigiose della città, con la segnalazione arrivata da parte di un residente della zona che si è lamentato di come i camperisti si siano sistemati sulla

0: passeggiata di Corso Italia, pur avendo i parcheggi a disposizione. Vediamo.
1: Gli alpini hanno invaso Corso Italia, non è il titolo di un film, ma quello che sta andando in scena nella zona della passeggiata mare più famosa della città. A segnalarlo alla redazione di Primo Canale un residente che ha mandato una mail di lamentela su quanto sta accadendo in queste ore. Nonostante l'ampia disponibilità di parcheggio gratuito in zona, no, gli alpini posteggiano i camper sulla passeggiata di Corso Italia. Complice il totale lasciapassare dell'amministrazione comunale, questi parcheggiano in modo sempre più arrogante, si legge nella mail del signor Luca. La passeggiata è ora tutto solo per loro. Ora parcheggiano pure a pettine, lasciando uno spazio risicato al passaggio pedonale. Pensando che questo fosse troppo, vado a dirne quattro a quest'ultimo camper che strozza il passaggio, complimentandomi per lo spiccato senso civico degli alpini. E a quel punto cosa succede? Che il signore si rivolge ai camperisti, pensando siano alpini, ma la risposta è inaspettata. Noi non siamo alpini, siamo turisti e abbiamo fatto come gli altri, la risposta del proprietario del camper. Lo sfregio alle regole civiche non ha bandiera, non ha penna sul cappello, ma è molto contagioso il sarcasmo del telespettatore. Arriva poi la stoccata finale a Palazzo Tursi, definendolo come un assente assordante. Insomma, una protesta non troppo silenziosa per una delle zone più suggestive della città.
0: E adesso il racconto di quello che è accaduto nel Partito Democratico. Ne abbiamo parlato in questi giorni, siamo nel municipio centro-ovest di Genova. La crisi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il rischio per Michele Colnaghi, per il presidente del Movimento 5 Stelle, di non riuscire a mantenere salda la maggioranza. Oggi l'incontro tra gli esponenti del PD del centro-ovest e il segretario provinciale della città metropolitana Francesco Tognoni. Un incontro andato bene, si legge nella nota. Il coordinamento del PD Centro-Ovest, a seguito del confronto con il segretario provinciale Tognoni, esprime soddisfazione per i chiarimenti ricevuti, l'apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto. La notizia poi è che da lunedì riprenderanno gli incontri, quindi i consigli, i lavori in giunta per quanto riguarda gli eletti e gli assessori del Partito Centro-Ovest, con le attività di giunta, consigli e commissioni che erano state decise di sospendere nei giorni scorsi. Ringraziamo il gruppo municipale e l'assessore per il lavoro garantito sul territorio, il confronto con associazioni e cittadine, quindi si prosegue il lavoro di comunità a San Pier d'Arena e San Teodoro, almeno per il momento, quindi sembrerebbe che la Buriana sia rientrata, vedremo. Il Tribunale di Genova ha deciso per la sospensione di un avvocato genovese accusato di utilizzare a titolo personale l'auto di un suo assistito, ma non solo, l'amministratore di sostegno non avrebbe pagato inoltre le multe dei fragili che seguiva, il che li avrebbe poi minacciati. Anissa De Filippi.
2: Un avvocato genovese è stato revocato dall'incarico di amministratore di sostegno dopo una serie di gravi irregolarità emerse su più assistiti. Il giudice tutelare Pasquale Perfetti ha preso il provvedimento dopo la segnalazione di un uomo ricoverato dal 2020, che si è visto arrivare 22 multe tra il 2021 e il 2023, nonostante non potesse guidare. L'avvocato ha sostenuto di aver usato l'auto solo per finalità conservative, per evitare che si deteriorasse, e di aver pagato le sanzioni di tasca propria. Non risulta. Il giudice non ha creduto a questa versione, ha definito statisticamente impossibile che ogni utilizzo finisse con una multa e ha sottolineato che l'auto ha percorso oltre 46.000 km in 2 anni, un chilometraggio incompatibile con un uso occasionale. Ma non è tutto. Gli accertamenti hanno rivelato ritardi nei pagamenti di affitti e bollette, somme consegnate inferiori a quelle documentate, minacce di tagli economici a chi chiedeva il cambio di amministratore e persino false relazioni sulle visite agli assistiti, trovati invece in condizioni di degrado. Il giudice Perfetti ha parlato di immeritevolezza del ruolo e potrebbe trasmettere gli atti in procura, un caso che riaccende i riflettori sui controlli sugli amministratori di sostegno, chiamati a proteggere i più fragili.
0: E ancora la cronaca, un padre e un figlio sono finiti in manette per aver rubato ripetutamente in diversi appartamenti tra Imperia e Savona. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei ladri grazie alle videotelecamere, utilizzavano targhe clonate sulla stessa automobile, le cambiavano e quindi così portavano avanti i propri furti. Filippo Serio.
3: Utilizzavano targhe clonate per andare a svaligiare appartamenti tra il savonese e l'imperiese. Per questo motivo i carabinieri di Albenga, coordinati dalla procura di Savona, hanno identificato e arrestato i presunti autori. Si tratta di padre e figlio, 60 e 37 anni,

0: residenti in provincia di Torino. I due sono accusati di almeno 4 furti commessi e uno tentato tra il 5 e il 7 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due agivano sempre allo stesso modo, usavano come base logistica un punto d'appoggio acereale e si muovevano con una potente Seat Leon bianca, caratterizzata da un allestimento sportivo e dettagli unici, alla quale applicavano targhe clonate sostituite più volte durante le trasferte. I militari sono riusciti a identificarli grazie all'analisi dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza dei vari comuni e dai tabulati telefonici. Inoltre, sarebbero state trovate alcune impronte utili per la comparazione. Padre e figlio sono stati accompagnati al carcere di Cuneo.
1: Adesso uno scippo, una denuncia per rapina e intercettazione per spaccio. Il bilancio di una notte di lavoro nel centro storico per la Polizia di Stato di Genova durante le attività di controllo del territorio in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini. Nella notte fra giovedì e venerdì le forze dell'ordine hanno denunciato in due diversi interventi un 31enne per rapina e ricettazione e due cittadini stranieri di 22 anni, senegalese e gambiano, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il primo intervento in piazza San Lorenzo dopo la mezzanotte, dove un uomo era stato rapinato del proprio portafogli. La vittima ha raccontato che mezz'ora prima, mentre transitava in piazza Banchi, era stato avvicinato da un soggetto che, dopo avergli chiesto insistentemente del denaro, lo ha scaraventato a terra e derubato del borsellino contenente tutti i documenti e poi episodi di spaccio nel centro della città. Dopo 4 giorni in cui è stata visitata in modo incessante dai genovesi, ma non solo, da turisti alpini, Amerigo Vespucci ha lasciato Genova per un viaggio che la porterà prima negli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza e poi in Canada, un viaggio con la tappa appunto negli Stati Uniti in America, un Vespucci da sold out. E oggi la cerimonia di chiusura, in realtà di apertura del viaggio. Dario Vassallo.

0: È stata una giornata importante quella odierna per Genova, che ha visto la partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti d'America, dove rappresenterà il nostro paese alle manifestazioni per il 250esimo anniversario di indipendenza di quella nazione. Un tour che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, effettuando 13 soste, di cui 8 in porti esteri. Prima della partenza una cerimonia ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, della sindaca Salis, del presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare per la possibilità di mandare questa nave in giro per il mondo, dando un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. Questa manifestazione ha partecipato anche la madrina Serena Otieri, che all'inizio ha cantato l'inno nazionale e alla fine quello proprio della Vespucci. Allora sentiamo quanto ci hanno detto sia il ministro Crosetto che Serena Otieri.
1: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo dal ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
2: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica è stato emozionante.
3: E allora il calcio, che si è chiuso in realtà per quanto riguarda la Serie B ieri sera, si è chiuso di fatto per le Liguri, perché nessuna di esse sarà impegnata in play-out o play-off.

0: La Samp resta al palo, viene sconfitta dalla Reggiana che comunque retrocede in Serie C. Anche la vittoria dei blucerchiati comunque non sarebbe servita per arrivare all'ottavo posto utile per i playoff, quindi Samp che deve pensare alla prossima stagione. Ci arriveremo. Lentella che vince bene in casa allo stadio comunale di Chiavari, rimane in Serie B senza passare dai playout. E poi invece la tragedia calcistica ovviamente per lo Spezia che torna in Serie C dopo 14 anni, uno Spezia che l'anno scorso in questi giorni lottava per la Serie A e che adesso si ritrova in Serie C. Questo è il quadro di quello che è accaduto. La Serie A è in campo tra oggi e domani. Domani alle 15 il Genoa va a Firenze, una partita che non deve dire nulla dal punto di vista della classifica, però che sicuramente De Rossi vuole riscattare, anche perché il Genoa non vince dal 1977 a Firenze. Allora partiamo con la Serie B, partiamo con le voci dei protagonisti. Andiamo a sentire le parole di un Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia. Probabilmente finirà anche in questo caso la sua avventura sulla panchina aquilotta, non ci sono ancora notizie in questo senso. Parla in modo molto affranto del pareggio per 1-1 sul campo del Pescara, che retrocede insieme allo Spezia e alla Reggiana in Serie C.
1: Diciamo che i due anni precedenti a Spezia erano stati con di grandissimi risultati, con la salvezza, il primo anno in Sperata. L'anno scorso siamo arrivati terzi facendo il record di punti della storia in Serie B e la gente sicuramente mi voleva bene, e invece quest'anno sono compartecipe di una retrocessione, perciò è giusto che anch'io per quella parte di partite mi prenda così.
2: Dicevo sentimentale per il Pescara.
1: No, sì, lì ci arrivavo, però è sentimentale anche per lo Spezia perché ormai erano 3 anni che ero lì, dunque io ero e sono molto affezionato a quella piazza. Per il Pescara ovviamente, però oggi io così pensavo solo allo Spezia, anche perché non è, no, ovviamente non potevo fare altrimenti.
0: Basta. Lo Spezia sarebbe comunque retrocesso in C anche con una vittoria, perché è andato bene il Bari, è andata bene Lentella, e ci sarà quindi un play out tutto da vedere tra Bari e Sudtirol. E adesso invece l'umore totalmente diverso, di tutt'altro sintomo, è quello che è stato registrato ieri sera al comunale di Chiavari, con un Lentella che festeggia, rimane in Serie B con un budget ben diverso da tante altre squadre che hanno militato nel campionato cadetto. Andiamo a sentire le parole di mister Chiappella, che non nasconde la grande gioia e soddisfazione.
3: La Serie B si sapeva che era un campionato complicatissimo, un campionato che ci avrebbe messo davanti a delle brutte giornate, a delle giornate negative, ma il sogno era quello di arrivare a una salvezza diretta, che era un traguardo straordinario, no? E qua penso che poi la differenza sia stata questa qualità nel mantenere questo equilibrio, questa consapevolezza che il percorso era lungo, era difficile, di non abbattersi, e quindi da questo punto di vista io ringrazio davvero anche tutto il tifo, tutta la città di Chiavari che c'è stata vicina, ci ha fatto sentire anche nei momenti di difficoltà una pacca sulla spalla, dai che ce la facciamo. Per noi questo è stato davvero un bel aspetto che mi piace sottolineare, perché comunque ha capito che questo, il mantenimento della categoria, passava proprio da non disunirsi, da non andare incontro a delle difficoltà interne per via di alcune sconfitte che potevano lasciare qualche strascico. Invece non l'ha fatto, e non l'ha fatto perché siamo stati tutti uniti, e lo è stato, come hai detto tu, il pubblico di Chiavari nel sostenersi nei momenti più bui. E poi sono contento quindi che si sia conclusa nel miglior modo possibile, proprio in casa, davanti a una cornice di pubblico strepitosa che ci ha ricordato un po' le serate delle grandi partite che abbiamo affrontato.
0: Allora, per quanto riguarda gli allenatori, chiudiamo con le parole di Lombardo. Samp che aveva poco da dire, poteva sperare in modo però molto flebile ai playoff, anche se avesse vinto non sarebbe comunque arrivata all'ottavo posto. Ha perso però per 1-0, non una grande prestazione. Andiamo a sentire le parole di Lombardo, che guarda già in realtà al futuro, quello che gli aspetterà.
4: Credo che sia l'obiettivo minimo che possa fare, che potevo fare, quindi è una grande soddisfazione per me, credo che sia una grande soddisfazione anche per la squadra, grande soddisfazione credo che anche per il club, perché insomma 2 anni difficili, 2 anni, l'anno scorso ci siamo salvati nei play-out, quest'anno siamo stati anche fortunati e bravi a salvarci prima senza passare dei play-out, quindi Sì, soddisfazione da parte mia, perché ho preso questa squadra 2 mesi e mezzo fa, 9 partite sono bastate per raggiungere l'obiettivo.
0: E adesso andiamo a sentire invece i nostri giornalisti sportivi che si occupano in questo caso di Samp e Genoa. Chiudiamo il capitolo Serie B, chiudiamo quindi il capitolo anche blucerchiato con Marco Bisacche, che ci racconta tanto un riassunto di come è andata ieri la partita, ma poi bisogna soprattutto capire che cosa ne sarà. Il futuro sembra molto incerto nonostante le promesse del oramai unico proprietario Tei, che deve in qualche modo far capire quali sono le intenzioni, mettendoci o meno i soldi e non solo. Allora sentiamo cosa ci racconta Marco Bisacche. Ciao Marco, buonasera.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il campionato della Sampdoria si è chiuso ieri sera con la sconfitta con la Reggiana, 13° posto in classifica in Serie B, la prospettiva di un quarto campionato di fila da giocare nei cadetti. La salvezza raggiunta settimana scorsa è stato un po' il pericolo scampato, ma insomma è stata un'altra stagione deludente per i blucerchiati, che poi in realtà nella gara di ieri con la Reggiana non hanno mai dato davvero l'impressione di poter credere nell'aggancio ai playoff. Peraltro i risultati delle altre partite comunque non lo avrebbero consentito neppure in caso di vittoria. Certo, diciamo, la Samp con qualche punto in più poteva chiudere un po' meglio questo campionato. Poi tutti i punti interrogativi legati al futuro, ce ne sono tanti, legati a quello che sarà o non sarà nel corso della prossima stagione, perché in questo momento la situazione è abbastanza curiosa, grottesca se vogliamo, anche piuttosto paradossale, perché da una parte ci sono gli uomini contestati dalla piazza, cioè Walker e Fredberg, che viaggiano verso la conferma in ruoli apicali del club, con il club ora gestito in primis da Tei, col presidente De Gennaro, comunque con una nuova, tra virgolette, nuova governance dopo le dimissioni di Manfredi, e gli uomini che hanno in qualche modo portato la Samp alla salvezza, vale a dire il tecnico Attilio Lombardo, soprattutto il direttore sportivo Andrea Mancini, in questo momento rischiano di essere messi alla porta perché sono messi in discussione. Intanto c'è l'appuntamento di lunedì con l'assemblea degli azionisti, per capire anche se sarà poi approvato il bilancio, probabilmente con un 40 milioni di rosso, quindi i conti non tornano in campo e non tornano neppure in termini finanziari, e soprattutto ci sono degli enormi punti interrogativi sul futuro della Sampdoria in vista della prossima stagione.
0: Grazie, grazie a Marco Bisacche. Chiudiamo con il Genoa. Genoa è impegnato domani a Firenze alle 15 contro una Fiorentina oramai salva, un Genoa salva, una partita per i rossoblù per provare comunque a chiudere in bellezza il campionato. Ci racconta tutto allora Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
6: Buonasera, il Genoa domani a Firenze per dare una giornata alla storia, risale addirittura al 1977, l'ultimo successo del Grifone al Franchi. Anche da questo dato, alla vigilia, De Rossi ha invitato i suoi giocatori a trovare nuovi stimoli nel caso l'aritmetica salvezza possa rappresentare un elemento di distrazione. Zatterström titolare, da capire se lo svedese di piede sinistro in prestito con diritto di riscatto dallo Sheffield prenderà il posto di Vasquez o se la difesa passerà a 4. Per il resto Messias ha finito la stagione, Norton Caffi non recupera in tempo e Baldanzi non verrà rischiato. In Serie B è festa grande per Gabriele Calvani e Seydou Fini, il difensore e l'esterno del Genoa in prestito nel Frosinone, si godono la promozione dopo il successo sul Mantova. In Serie A femminile, alla Sciorba, il Genoa è sconfitto 3-2 dalla Fiorentina e retrocede dopo una sola stagione nella massima serie. Per le rossoblù, reti di Ilai e Sondengard. Nel campionato primavera, a Frosinone, il Genoa pareggia 2-2 con la doppietta di Clisi.
0: Grazie, grazie a Carlo Danani. Chiudiamo quindi questa lunga pagina dedicata a quello che è accaduto nel calcio, accaduto in Serie B e poi con la Serie A. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo tra l'altro domani sera uno speciale per raccontare come finiranno la tre giorni, come finirà la tre giorni della Dunata degli Alpini, come la città ripartirà il traffico in città, soprattutto sulle nelle autostrade. Tutto. Io vi auguro un

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Festa della mamma? Il regalo è da Piume. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento domenica sulla Liguria per il sopraggiungere di una perturbazione che porterà rovesci anche diffusi e rischio di qualche fenomeno intenso. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Condizioni di instabilità con tempo uggioso e precipitazioni sparse e temperature massime. In conseguente calo, attenzione quei venti, il rinforzo. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre tempo instabile per gran parte della giornata di domenica, con precipitazioni sparse. Anche qui i venti soffieranno a tratti sostenuti, con Mar Ligure infatti mosso. Su Genova, condizioni di instabilità con piogge anche diffuse, rischio di qualche fenomeno localmente intenso, temperature massime che non andranno oltre i 18-19 gradi. Anche sul Tigurio i cieli saranno grigi, con precipitazioni sparse e con temperature massime che oscilleranno tra i 18 e i 19 gradi. Nel corso della giornata di domenica continuerà a essere instabile anche sullo Spezzino, con precipitazioni localmente anche intense. Ci attende un lunedì sulla Liguria con residua instabilità sul Levante, con precipitazioni che rischieranno di essere anche a sfondo temporalesco. In miglioramento invece sul Ponente, salvo per qualche residuo fenomeno sui settori interni di Imperia. Venti ancora sostenuti e temperature stabili. Dettagli su Trebi Meteo.
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.

0: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito alla regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali, ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi. E delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova.

Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, presidente. Binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con

0: che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
1: Ci tengo però a dire una cosa. Voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto. I minari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei, il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
0: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente. Io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il terzo valico completo e ovviamente i binari in porto.
1: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
0: Sì, no.
1: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari, da quando voi arrivate, dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che, diciamo, che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
0: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema, e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
1: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
2: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maasvlakte 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri. Noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica, e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori.

0: della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
0: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno, anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono 3 gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade,
0: allora,
1: realmente?
0: Lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, è la mia posizione e la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori. I traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, e questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo
0: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo che queste due partite devono andare insieme,
0: sono strettamente legate,
1: cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo mettere in testa, o blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale, a livello statale,

0: sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
0: Intanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni e comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
0: Allora, c'è un cronoprogramma di questo? Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale, perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti, perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, sulla politica su questi aspetti incide poco, e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che sarà l'interlocuzione con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio.

0: ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: E, Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al presidente su questo tema?
6: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
7: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
5: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma

0: Nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione ente bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, seconda delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo, noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
1: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
0: Che mai nessuno l'ha chiesto.
1: Alcune, non c'è dubbio. E alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
0: E su ente bacini invece qual è la
1: allora,
0: sua posizione?
1: Ente bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento ente bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di ente bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di ente bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che la amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
0: No, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
0: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
0: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
0: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante
0: in assoluto.
3: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte. Sì. Certo, quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto 4 morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dal serbatoio.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitavo a Pelli, sono preso mio padre e ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, 2 volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuviomaro. Mi è toccato di nuovo venire a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, unico modo per portarli via nel breve?
5: Il personale sensato deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
6: Gli
3: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato

0: uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
1: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore comunale di Genova, la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale, l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi, da parte dell'autorità portuale c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
2: 30 posti
1: sono
2: di
1: pochi
2: lavoro,
1: posti e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
2: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
0: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
1: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo.

0: tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare, d'intesa con l'amministrazione comunale, una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo, ci siamo già confrontati, no, perché no, non sarebbe corretto, lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema. L'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
1: E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabbian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di fiamme.
0: Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: ecco,
0: fa.
2: Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere,
3: cioè,
4: quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
3: Esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono prevista l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
2: L'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
0: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
1: è proprio la tipologia di alimentazione che
0: è la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli e estremamente più elevati e sofisticati, quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
1: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni.

0: Gli scrubber in particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato attraverso le centraline di ARPAL un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: una collaborazione con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali, quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche. A chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte in termini numerici.
1: Sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo possono rifiutarsi di farlo. Mentre nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi
1: io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: diminuisce
0: che
1: se
0: diminuirà,
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista...
1: Non rubi la domanda Cantile adesso.
2: No. Volevo solo dire quando
0: collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento.

0: e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di alimentazione.
1: Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: all'altro.
1: Perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai. Cioè, se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono perché ci possono essere dei finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco, della classe eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma comunque però il viaggio incide, e incide
1: certo,
0: moltissimo, quindi noi
1: depositeremo
0: in
2: loco.
3: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Se tocca a Matteo. Direi.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
6: Sei in credito
1: quindi
6: di una domanda, sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: blocco, esatto, bottigliette d'acqua distribuite,
6: sì, protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: anche
0: rispondo ad entrambi.
2: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
0: fine aprile, sì, è vero,
2: lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: non
0: stagione
1: ancora completa,
0: estiva. E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
1: Noi non l'abbiamo detto sempre.
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non

0: sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e vediamo il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare o perlomeno alleggerire moltissimo la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare l'apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
1: Bene,
2: un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del Secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
0: È così.
2: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
2: Parli lei anche Savona.
0: Guardi,
2: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
2: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
2: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
2: Sì, però è vero, anche la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile, che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione di imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
2: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che, mi si dice, sono sempre stati.
2: Con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per raccontare.
0: Ma no, avete avuto
2: problemi.
0: Ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io
2: Io dico la verità, che noi io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo, e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
2: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano con

0: consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo del XIX non li attacca più magari.
1: Restiamo
0: Elisabetta.
1: Restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al viceministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, una, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
2: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
3: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
2: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modula, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
3: Quindi lei sta dicendo, anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
2: Sicuramente la movimentazione di Piuteo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
1: È stata molto chiara, insomma, la signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la signora, se vuole... dietro, se vuole spiegare lei,
4: sì, volentieri,
0: cosa abbiamo
4: faccio
0: dietro.
4: Subito, ma prima di girarmi,
0: certo.
4: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
1: Anzi, magari il suo nipote trova lavoro.
4: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sulla organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già

0: edificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di 32 milioni di euro che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
1: Il SEC di San Pier d'Arena.
0: La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
2: Se si vuole alzare, sì. Può anche così guardando la telecamera.
0: Perché è un conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Non esiste quella oggi?
0: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato 2001. È un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della 4ª nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale insieme al terminalista potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al rio San Giuliano.

0: sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente. Non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
2: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone che sono

0: Sono 13 chilometri dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
1: L'ho visitata, tra l'altro...
0: Ha avuto la mia stessa impressione, abbiamo qua anche il commissario,
1: esatto,
0: tra l'altro
1: il commissario.
0: L'assessore Ripamonti.
1: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura, mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera... veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte, è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario proprio pochi minuti prima di questa trasmissione. Abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
0: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
1: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
0: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
1: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
0: Però il molo M3 non è stato fatto.
1: No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici al centro.

0: Etene alla capitaneria di porto una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento che poi renderebbe poco fruibile la darsanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Vabbè, comunque andiamo verso l'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ha ormai avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Subito dopo aver pagato, controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto,
1: fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori. Tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema, sta andando molto veloce. sul quale insomma avevo qualche preoccupazione, perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so.
1: Di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà. Questo prossimamente, non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo

0: tema che non è da poco, che dovremmo toccare, magari anche quello poi è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
1: l'aeroporto,
0: che cosa ne facciamo di
1: bene? L'aeroporto
0: che si è detto, si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 e allora, si avvicina, quindi
1: io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
0: davanti,
1: o la maggior parte del
0: vale quello che vale. Bisogna,
1: è un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
0: magari
1: importante.
0: Un rinnovo, è un aeroporto, una proroga.
1: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
0: però
1: fare valutazioni che prescindono.
0: Quindi ci rientriamo, perché di oggi sicuro. Siamo ormai a tempo limite.
1: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
0: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi... poi bisogna, è una valutazione estremamente importante. Chiaro. Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
1: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
0: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Festa della mamma? Il regalo è da Piumè. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni

0: Regalo profumi solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
1: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Mama, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio, vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato. E qui conosciamo Elisabetta Beccaria, che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice e risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura, proprio in psicologia, aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
2: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. Come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari,
2: Sì,
1: verso una chiesina.
2: questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del

0: cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, coniugo questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento, e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento. Il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare, perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore, e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi, e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro. E poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi, in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione, con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo, con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che, sì, vedete, in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra, e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche, per esempio, percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco, e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora, tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: e poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no?
1: È proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche.
0: Emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questo è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare. E il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di, come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Corso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno, e a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi. Anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi, se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi, e automaticamente ci riporta alla percezione. Cioè, in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout, nei pensieri, e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla, perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse, e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando

0: Diamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie,
0: Elisabetta.
1: Grazie Elisabetta, grazie.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, un chilo, a soli 3,19 euro. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 euro. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 euro. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare su al rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geoparque. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo

0: per arrivare proprio sul rifugio e io come al solito sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa, ad esempio come questo cartello.
1: Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un'eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: Il ristorante, diciamo.
1: Certo, nel rifugio, il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tanto.

0: mappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
1: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Amazzone...
0: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
1: C'è l'itinerario?
0: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Amazzone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pavaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
1: Senti,
0: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che comunque lì
2: sono in ottime mani.
3: Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
0: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
3: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
0: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi Amazzone a Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesi aperti.
3: Sì, è una magia diversa.
0: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
3: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
0: sì,
3: perché sai che non si può
0: non
3: fare.
0: Si può, non si può.
3: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
0: grazie
3: per questa,
0: a voi.
3: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
0: Sì.
3: E poi scusate se
0: poi tanti
3: poco,
0: giovani, tanti
3: sì,
0: ragazzini.
3: E poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che per noi è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
0: Sì.
3: Okay?
0: Sì, sì, grazie mille a voi.
3: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa.
4: Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte del territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
5: Sì, sono anche antipatica.
4: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
5: Oggi abbiamo le tagliatelle ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
4: Mamma mia.
5: E la trippa con i fagioli.
4: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
5: sì,
4: bellissime pentole?
5: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
4: mamma
5: sono dimenticata
4: mia
5: un pezzo.
4: Che meraviglia.
5: Però nel menù c'è scritto.
4: Poi?
5: E poi abbiamo lo spezzatino, che l'ho spento, dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
4: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi.

0: È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni e anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Valle Stura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte. Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherà

e anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola

0: principale, perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
1: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in Parete Centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La Parete Centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto, che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
0: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi, che sono luoghi di attività sportiva, ma poi anche con panorami
1: mozzafiato,
0: suggestivi. E adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
1: e bello.
0: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi portare in questi luoghi meravigliosi, ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport, o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale, che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio, dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque, soprattutto a chi ha i bambini, è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino, diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia, e scendere verso Porto Venere si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività, o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire, che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto

0: Abbiamo due camere separate dove ci sono due posti letto e due posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità, la vista è qui sulla Palmaria ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro, e mi dicevi conviene prenotare perché comunque diciamo il rifugio per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, solo alcuni giorni all'anno perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi poi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno, diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15 si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, il sentiero del perimetro della Palmaria che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici, ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli. Questo è il tipico, la cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
0: Esatto, un po' per tutti, insomma riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Il promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia, direttamente in questo panorama. Benvenuto a Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sì, assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di Viaggio in Liguria questi sentieri addirittura alle spiagge che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo dislivello forte.
1: Quanto saremo all'inizio? Qua? 100 almeno?
2: Sì, io penso che saremo
1: da livello
2: anche un
1: zero,
2: po' di più.
1: Sì, anche
2: da
1: un
2: livello
1: po' di più.
2: Zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini, dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Fatto in questi giorni è stupendo.
1: Quindi vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere. E anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
1: Che il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente
1: franosa.
2: È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma, i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: ecco, magari gli anziani
2: affaticare.
1: Non è il caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile. Ecco,
1: adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker. Sono tutti canali sotterranei, vero?
2: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso. Ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
2: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare, e qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, sì. Prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: E si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti, e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta, eh.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati da...
1: Assolutamente.
0: Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante, dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente a dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un oliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano, ecco. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare proprio avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
0: Che bello!
1: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona.

0: qua, e da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso Lanchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
1: In pausa pranzo?
0: Giusto,
1: una spacchinata, siamo sudati.
0: Un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tigullio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano anche sul vostro sito.
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
0: esatto,
1: si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo
0: è una bellissima,
1: diciamo,
0: è la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tiguglio è tutto.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente,

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata. Intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita subito dopo il Covid, per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
0: Ecco, un lavoro molto particolare.
1: Sì.
0: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
1: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
0: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
1: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, anzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
0: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
1: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
0: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
1: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km, quindi
0: con l'elettrica.
1: Assolutamente, allora, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
0: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
1: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e è per l'appunto una città storica medievale.
0: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar e poi si ritorna.
1: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
0: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
1: Esatto, sembra. Sì. Confermo, sì.
0: Ecco, al di là della bicicletta,

0: richiesta, quindi il tandem lo avete?
1: No, il tandem perché non c'è richiesta. E poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
0: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma in, diciamo, da quando faccio questo tipo di lavoro qua, arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Sì, ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito, il dolce acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
1: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete d'impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo, piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo bene, della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza. Io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare tofu al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima, torta verde, sardinaria, barbagioà, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No.
0: Con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, e

0: tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete d'impresa di vari professionisti, quindi oltre alla, al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinara e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assoluta.
1: Torta verde?
0: Torta verde e sardinaia.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
4: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Courot, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courot, grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
4: Partiamo dal luogo.
5: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere.

0: vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
1: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
0: Esatto.
1: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
0: no,
1: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
0: Convocato a Milano, il figlio si è creato una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile, perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui obtorto collo dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato, perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti, e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo,
0: con Piazza Fontana. Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
1: certo,
0: e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria

0: Con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive quella, vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere una, qualcosa di molto gradevole perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto un romanzo.
1: Essere un'altra occasione,
0: potrebbe
1: quella
0: essere.
1: Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
0: No,
1: il tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
1: Anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto ai guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante,
1: no?
0: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo Valico.
1: Tu pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe stato
0: sarebbe
1: presto?
0: Che sarebbe arrivato.
1: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha
0: grazie
1: scritto.
0: Grazie a voi e grazie a te, Mario.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto.

mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia, e la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali. E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo. Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro di pronto, perché chi l'ha assaggiati sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Gli ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si con impasta burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante
0: zero.
1: Che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa. Se no, bene o male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Poi so che c'è qualcuno che serve magari con le coop, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...
0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori. Qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
1: allora,
0: del popcorn?
1: Diciamo che quello, il canestrelletto
0: è quello
1: originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, un prodotto agroalimentare tradizionale,

0: ci stiamo muovendo volendo per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga, però sì. E dicevo appunto quello, il canestrelletto è solo quello normale,
1: ecco,
0: però
1: vediamo,
0: ne facciamo
1: degli esempi lì già,
0: esatto,
1: che...
0: ne facciamo noi, per esempio ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente al latte bianco, farina integrale, cacao, con delle castagne, con la farina delle castagne
1: addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
0: un
1: varianti,
0: un po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
1: Il pistacchio ormai è di moda,
0: esatto,
1: in pasticceria particolarmente
0: alle
1: mode. Allora vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
0: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato. Io adesso dovrei pulire
1: senza
0: un pelo in giro, esatto.
1: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
0: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
1: Ok.
0: Così ritorna a impastarsi.
1: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
0: sì,
1: si fa
0: con le mani è più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
1: Ma consigli
0: ormai
1: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
0: Ma no, in casa, direi su un tavolo, secondo me, sempre meglio.
1: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
0: Però si faceva una volta col panino.
1: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
0: burro,
1: po' di burro, zucchero, e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
0: Sì, limone, o il limone.
1: Il limone era la merenda. Degli...
0: Vabbè, sicuramente,
1: dei nostri
0: sotto
1: antenati.
0: Certi aspetti, più genuina, no?
1: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
0: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se è opaco dopo viene
1: ricoperto.
0: Ecco,
1: tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
0: adesso
1: sopra,
0: vedremo
1: che
0: lo rende
1: come...
0: lucido, esatto, mette la differenza.
1: Ed è anche un pochino più spesso,
0: sì,
1: dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
0: Esatto. Più cioccolato.
1: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è il cioccolato fuso e lo immergi?
0: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
1: E come fai
0: così
1: a prenderlo?
0: Faccio vederlo. E quando è duro, proprio si può prendere dalla parte del cioccolato.
1: E lì si prende una...
0: La bacinella.
1: E si mette a bagnomaria?
0: Sì, col cioccolato temperato, esatto.
1: Ah, ok.
0: E...
1: Bene.
0: Si cuce una parte e poi dall'altra.
1: Come prosegue qua l'impasto?
0: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
1: Ecco, tu hai specificato che
0: tuorlo.
1: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche l'albume.
0: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
1: Ah, e cosa cambia nel gusto?
0: Rimane più friabile.
1: Più friabile?
0: Esatto.
1: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, a cui mancherà solo
0: la farina.
1: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
0: sì,
1: pronta ad essere, diciamo così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
0: foglio,
1: e solo il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti.
0: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
1: oppure
0: di castagne. Sì, sì.
1: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
0: esatto,
1: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla attaccare, giusto?
0: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
1: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere,
0: esatto,
1: quando le persone hanno finito di impastare,
0: esatto,
1: i 4 ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto si può anche fare un po' lo riposare.
1: Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente,
0: zero acqua.
1: Zero acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello,
0: col vecchio mattarello
1: si
0: andiamo
1: inizia.
0: Noi ci siamo creati 2 rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti,
1: sì,
0: un po' quello che vuole. Così abbiamo, poi ci viene un'altezza uniforme,
1: per essere sicuro,
0: esatto,
1: che i due lati sia alto uguale.
0: Esatto, sia sempre alto uguale.
1: E quanto è alto per essere

0: giusto di spessore?
1: 6 o 7 mm più o meno.
0: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo diciamo è di 6-7 mm questo qua bianco.
1: Sì, più o meno, sì, un'altezza quasi.
0: Beh, anche l'altezza è importante, no?
1: Sì, sì,
0: fondamentale.
1: Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
0: Sì che c'è il buco. Ah non no, c'è in buco, mezzo no, giusto.
1: Non c'è il
0: buco. È vero,
1: buco.
0: C'è solo la forma del fiore.
1: Esistono anche gli stampi col buco già fatto.

0: forma del biscotto non si stacca.
1: Ah.
0: Così invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Viene, diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte sono i segreti dei pasticceri.
0: E così si stacca comunque poi
1: sì.
0: Subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però
1: ma
0: insomma.
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
0: ah beh, certo.
1: È facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Castello,
1: c'è un sacco
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello.
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei
0: problemi. Sì, gli ingredienti bisogna amalgamarli bene, però poi
1: si
0: di
1: vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta,
0: esatto,
1: la liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti,
0: esatto,
1: diciamo, gli
0: la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: sì,
1: casa.
0: Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: se voi sì. Calibrate, diciamo,
0: esatto.
1: Al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilato,
1: cooking, esatto,
0: normale,
1: e non ventilati,
0: esatto.
1: Le cose a te.
2: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate pavesi, 1 chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per 2, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, 1 litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
0: Esatto, lavoriamo un secondo.
1: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
0: esatto,
1: altrimenti ci si
0: sono bello pesante.
1: Nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
0: Ora ne facciamo una teglia.
1: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
0: direi
1: che il
0: di
1: vecchio
0: no.
1: Mattarello è rimasto sempre...
0: Direi di non casa, direi che... Ora,
1: e voi?
0: Poi
1: avete
0: noi abbiamo
1: qualcosa?
0: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna, in questo... Vedete che poi si attacca questo, se non ci sta bene la farina.
1: Eh sì.
0: Poi fai i capricci.
1: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con... quella quantità lì non è, è la quantità di questa qua dentro, no è molto meno.
0: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
1: E con 25 kg quanti te ne vengono?
0: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
1: Ah sì? Quindi in ogni

0: Ogni teglia 2,45, 2,45, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: S40, sì, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa il buco.
1: E adesso il buco così. Sicuramente non escono tutti uguali, quindi per artigianali di così
0: esatto,
1: non si può.
0: Che è la bellezza anche dei prodotti artigianali,
1: esatto,
0: che non sono tutti identici. Ecco, quando lo infili dentro vedo che fai una leggera,
1: un giro leggermente,
0: una bitatina
1: giro,
0: piccola,
1: esatto,
0: perché
1: così andiamo
0: è...
1: sul fondo e almeno si stacca bene la pasta.
0: E uno in casa deve averli questi strumenti, se no non...
1: Più che altro
0: per fare il buco, perché la forma mettiamo che
1: la forma uno la
0: si
1: prende
0: possa
1: col
0: fare
1: buco,
0: anche un po'
1: se
0: diversa.
1: Poi ha pazienza, sì.
0: Però per fare il buco, se no cosa si può usare? Niente, un caos.
2: Sì. C'è lo stampo, credo.
0: Se uno in casa non ce l'ha già, io non ce l'avrei.
1: Ci vuole per forza.
0: Però se,
1: una bocchettina, questa alla fine è una bocchetta da sac à poche.
0: Sì, sì, è giusto.
2: Se no, vendono lo stampo già col
0: c'è lo stampo
2: buco,
0: già col buco.
2: Se lo fa,
1: poi se uno non ne fa tanti,
0: poi
1: esatto,
0: vabbè, diciamo
1: usare
0: che
1: quello,
0: oppure
1: cioè,
0: non fare il buco, cioè se uno non fa il buco il gusto non cambia, al di là del fatto che non si non sono più canestrelli.
1: Esatto, non è più canestrelli.
0: Però il gusto rimane uguale, bellissimi veramente.
1: Ok.
0: E poi lì tu rimpasterai tutto.
1: Io adesso rimpasto, più no.
0: Ecco,
1: se
0: tanto
1: la tieni in
0: curiosiamo
1: frigo.
0: Un po' qua, pensi che sia
1: qua è pronta adesso per
0: metterci la farina. Allora.
1: Esatto.
2: La persona
0: cioccolata
2: non
0: sì, sì, sì, sì. Vediamo tutto. Allora.
1: Ok.
0: Immissione della farina sarà il passaggio successivo. La devi pesare e poi la vai ad unire.
1: E poi la buttiamo, esatto.
0: Quanta ne metti tu per questi? M'hai detto quanti? Vabbè, qua è
1: una
0: produzione industriale.
1: Quasi.
0: Una dozzina di chili di farina.
1: Più o meno.
0: E rinizia l'ultima fase. Però non è una cosa lunghissima questa ricetta.
1: No,
0: sembra.
1: Beh, sicuramente l'impastatrice ci aiuta tanto. E
0: ma
1: ci
0: rispetto
1: fa
0: al contando una quantità come questa qua che hai sul bancone, a mano quanto ci vuole a fare l'impasto? Quella che hai sul bancone ci vorrà
1: me...
0: un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Sì.
0: Quelli ci vogliono.
1: Secondo me sì, ci vogliono.
0: Con un buon olio di gomito, come si suol dire. Ancora un pochino di farina. E vediamo quanto. Noi siamo in tempo reale, quindi quello che vedete di fatto è il tempo che realmente ci sta mettendo l'impasto con farina, solo tuorlo d'uovo, una bella quantità di burro e zucchero anche quello. Poi alla fine della trasmissione ridiamo bene le percentuali di ingredienti, così anche i nostri telespettatori che lo fanno in casa possono vedere, possono segnarseli e replicare appunto la ricetta. È tantissima la farina, quindi in percentuale l'ingrediente che ha la che va per la maggiore, diciamo, come
1: sì,
0: rispetto agli
1: esatto.
0: altri, più farina rispetto a burro
1: okay.
0: e zucchero. Tank, l'impastatrice è pronta per riprendere il suo giro. E vediamo che piano piano si colora di giallo. Quindi la farina è l'ultima cosa che si mette.
1: Esatto.
0: Abbiamo visto zucchero con burro nel
1: burro.
0: Primo passaggio, poi una volta amalgamato quello, bene liscio, tuorlo d'uovo, riamalgamatura bene e per ultima la farina con il risultato finale. Che è questo.
1: Esatto.
0: Allora, vediamo quanto abbiamo raccolto come tempo, così vi faccio ancora vedere il passaggio finale, poi vediamo anche come si fanno con il cioccolato. Adesso Massimo c'è il passaggio finale.
1: La cosiddetta lucidatura.
0: La lucidatura con il l'albume.
1: Esatto.
0: Ecco, quindi non dovevate buttarlo via.
1: Esatto. Non si butta via
0: niente. Siamo dimenticati di dirlo all'inizio, non buttate via l'albume.
1: Perché all'ultimo poi serve.
0: Perché serve per spennellarli. Poi alla fine comunque faccio un ricapitolo e vi potete rivedere la ricetta sul sito di primocanale.it nella sezione On Demand. In alto vedrete ci sono le varie sezioni o sul telefonino ci sono le listine di... barrettine dove voi cliccate, c'è scritto on demand, trovate il banner di presa diretta e vi potete riguardare la ricetta con play, stop, interromperla come volete. Qua basta un pennello.
1: Un pennellino, si spennella facendo attenzione a non spostarli troppo,
0: okay.
1: Se no poi si attaccano.
0: Ecco perché l'albume ha la caratteristica di...
1: Esatto, fa questa
0: un po' di
1: patina,
0: colla,
1: sì, e fa questa poi patina in cottura, è diventato...

0: bello lucido.
1: È una cosa più estetica che di gusto?
0: Sì, direi di sì.
1: Non cambierà tantissimo il gusto. Qua non c'è da sbagliare, ecco, al massimo sì, cola no, un po' di albume.
0: Cola un po', fa un po' di sbavatura, ma poi quando sono cotti uno poi la leva.
1: Poi mi dici un po' cosa si può fare, ma io già lo so cosa si può fare con l'albume avanzato, perché non si butta via niente.
0: Facciamo le meringhe.
1: Bravo, dico lo zucchero. Si possono utilizzare gli albumi avanzati per fare le meringhe. Momento okay. Della infornatura.
0: Andiamo a infornare.
1: Esatto, ci abbiamo messo veramente il tempo della trasmissione, quindi sarà da circa un quarto d'ora, 20 minuti che si stanno producendo i canestrelletti. È ovvio che tutto sembra più semplice con un pasticcere. A quanto si infornano e per quanto tempo nel forno
0: allora,
1: tradizionale
0: diciamo,
1: di casa?
0: Nei forni tradizionali di casa facciamo sui 180-190 e il tempo di cottura 15-20 minuti, poi uno lo vede un po' diciamo a occhio la coloritura dorata.
1: Si deve dorare, esatto. E qua non bisogna aver paura nel caso di aprire il forno come in
0: sì,
1: altre.
0: Sì, perché tanto
1: non si smonta
0: non
1: niente.
0: Non si smonta niente, non è esatto una torta.
1: Perfetto. Adesso io vi preannuncio questo bagno nel cioccolato. Per fare la versione con il cioccolato. Arrivederci signora. Come si fa a fare quel... Ah sì, qua nel frattempo ha finito quello che abbiamo visto, lui aveva già preparato, è quello che
0: okay.
1: È stato fatto dall'impastatrice che voi a casa, se non avete l'impastatrice, li farete a casa, vedete, questa è la consistenza giusta che è quella che abbiamo visto nel panetto di prima. Come si fa a fondere banalmente il cioccolato? Si prendono delle barrette di cioccolato al latte.
0: Cioccolato al latte, fondente uno quello
1: a seconda
0: che vuole.
1: Del gusto.
0: Esatto.
1: Si mette a bagnomaria, cosa vuol dire?
0: A bagnomaria mettiamo l'acqua che bolle sotto, non fortissimo, e si mette in una pentola sopra il cioccolato, così col calore del vapore.
1: Ok. Ma l'acqua si fa continuare a bollire mentre si scioglie le...
0: Io poi magari quando inizia a essere bello sciolto, se no poi scalda troppo.
1: Quindi spegni l'acqua e tanto si scioglie
0: esatto,
1: rapidamente.
0: Tanto il cioccolato
1: il risultato è una 20, bella
0: a 29 gradi
1: bacinella
0: si
1: di
0: scioglie.
1: A 29 gradi si scioglie. Come si fa? Allora, qua non è stato messo, ricordate, l'albume,
0: esatto, l'albume
1: per lucidare. Sono belli pronti ad accogliere nella loro ruvidezza il cioccolato.
0: Esatto. Pucciamo quindi prima una metà.
1: Ne pucci una metà e la metti sulla carta forno in una teglia.
0: Esatto, in una teglia, si può tenere in un vassoio, in base a quello che uno volendo a casa.
1: Non si attacca?
0: Non si attacca assolutamente.
1: Anche
0: sulla
1: se
0: carta
1: è molla.
0: Da forno.
1: Ma questo lavoro si può fare quando il cioccolato è ancora un po' caldo o è meglio aspettare che sia freddo, dovendolo mettere in frigo?
0: Diciamo che il cioccolato andrebbe temperato alla sua giusta temperatura, perché sennò rischia di venire poi con quelle che si vedono magari d'estate, quelle bave bianche.
1: Ah, e quindi hai detto 29 gradi?
0: Il cioccolato al latte va dai 29 ai 30, il fondente dai 30 ai 31.
1: Qua già bisogna avere in casa il termometro per...
0: Più o meno, però uno di solito cosa si fa? Si mette a bagnomaria su un banco così o d'acciaio o di marmo, quando poi si ha il cioccolato sciolto, circa mi sembra la metà o un terzo si mette sul banco, poi si fa un po' raffreddare, poi si rincorpora di nuovo.
1: Cioè sul banco così?
0: Sì, lo si lavora con delle spatole tipo questa.
1: Ah!
0: Uno lo lavora, lo allarga in modo che si raffredda.
1: Ah.
0: Poi lo rimette insieme a quello che è rimasto nella sua tempo.
1: Vedo un po' di pasticci nelle case
0: sì,
1: dei nostri telespettatori. Meglio tenerlo qua dentro quando diciamo è tiepidino.
0: Infatti noi abbiamo, sì, infatti noi abbiamo le temperatrici che lo fanno loro.
1: E dicevi che appunto non si attacca perché con la carta forno il cioccolato quando tocca...
0: Sì, sì, il cioccolato comunque quando solidifica si... è antiaderente, si chiama anche questa.
1: Adesso
0: parte.
1: Poi sono curiosa di vedere come fai a farli diventare
0: senza
1: tutti
0: sportare.
1: Neri. Perché adesso si potrebbero anche consumare così metà
0: sì,
1: bianchi
0: sì, certo.
1: E metà neri. Però anche in questo caso ci sono dei piccoli segreti che chi è già abituato a cucinare, soprattutto i dolci, perché è vero che i dolci in generale hanno una differenza rispetto al resto, cioè bisogna mantenere proprio...
0: I dolci diciamo che mentre magari in cucina alcune cose uno va un po' più a occhio, come dicono a sentimento, con i dolci bisogna essere un po' più precisi.
1: Perché altrimenti rischiano di non venire.
0: Cambiano un po', soprattutto quando si parla di magari di lievitati, di cose... hanno i loro tempi, comandano loro, non si può... proprio improvvisare, allora finché magari parliamo di biscotti è già un po' più semplice, però comunque bisogna sempre essere precisi.
1: Olè. Ok. Pronti a essere messi dove?
0: Mettiamo in frigo.
1: Ecco, metteteli in frigo, quindi preparatevi lo spazio in frigo.
0: Così solidificano.
1: Così solidificano. in poco.

0: poco, vero?
1: Sì, più o meno 10 minuti.
0: Tu hai già una fase?
1: Io prima ve ne ho fatti già un po' voi,
0: per farvi vedere, alta. Ecco. Questi qua sono stati in frigo 3 minuti, 4 minuti, sì. Il tempo che voi avete visto che lui ha fatto la doratura di quelli
1: là. Come vedete
0: sono
1: si staccano senza lasciare.
0: Incredibile! Veramente pochi minuti, adesso però bisogna completare
1: e adesso,
0: la cioccolatura.
1: Vedete, così.
0: Semplicemente, che meraviglia. Ecco che sono diventati tutti belli neri di cioccolata e poi verranno rimessi in frigo per pochi minuti.
1: Rimessi in frigo, esatto, e poi sono
0: pronti per consumo.
1: Sono pronti, esatto, esattamente.
0: Ebbene, qua dammi un aiuto, come si fanno le meringhe? Sfruttiamo anche questo.
1: Sfruttiamo i bianchi. Vabbè, i bianchi con lo zucchero si fanno montare.
0: Più o meno per 5 ore. Vai a occhio, lo so che.
1: Potremmo fare, non so, 3 etti di albume, un etto di zucchero, okay, più o meno. E quando è bello montato si fa uno.
0: Si vede quando è montato, sì.
1: Sì. E non bisogna stare attenti a farli montare tanto, sennò poi rischiano di scendere.
0: Ah,
1: un po'.
0: Ok.
1: E l'importante è che dove vengono messi a montare sia un contenitore bello sgrassato, questo non significa che poi vadano giù,
0: sì,
1: e non ci devono essere di rossi, di tuorlo,
0: sì,
1: dentro.
0: Neanche una bava.
1: Meno ce n'è, esatto, meglio è.
0: Fruste belle asciutte.
1: Esatto, poi si lavora con un sac a poche se non vuol fare delle formine e poi in realtà cuociono, ma poi devono anche asciugare.
0: Quindi
1: devono cuocere
0: bassissimo,
1: lentamente.
0: No, 30 gradi?
1: No, un po' di più, anche 100. 100,
0: ah, 100
1: sì,
0: gradi?
1: 100, 110, 120.
0: E poi? Sì.
1: Si asciugano e anche lì per poi vedere quando è pronta, almeno noi ormai sì, prendi una, la rompi, se dentro è tutta bella asciutta,
0: vuol dire che è pronto. Bene, allora, grazie Massimo, ricordiamo, questi qua li vai a mettere in frigo, sì, intanto
1: in frigo,
0: così completiamo il ciclo e adesso siamo pronti a ridarvi diciamo le quantità di ingredienti per farle a casa. Allora, canestrelletti di torriglia a casa per farne circa 6 etti?
1: Sì, 6 etti, una teglia più o meno di quelle che stanno okay, in forno casalingo. 100 grammi di zucchero, 2 etti di burro, 4 tuorli d'uovo, 3 etti di farina.
0: E questo è quanto.
1: Si lavora.
0: Grazie Massimo, grazie a voi per
1: grazie
0: averci
1: voi
0: seguito, grazie Roberto Gnecco per le riprese, presa diretta, torna alla prossima puntata.
1: Grazie mille.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

Sono scattate dal pomeriggio di oggi le chiusure nel centro della città a causa della donata degli alpini, con la sfilata finale di domani, chiuse Foce e Carignano. Un padre e un figlio sono stati arrestati per aver rubato in diversi appartamenti tra Savona e Imperia. I carabinieri li hanno rintracciati perché clonavano le targhe. Il Vespucci è salpato oggi dal porto di Genova in vista del Giro del Mondo, con arrivo negli Stati Uniti. Per l'occasione in città è arrivato il ministro della Difesa Crosetto. Festa in Tella per la permanenza in B, poche soddisfazioni per la Samp, la caduta dello Spezia in Serie C, domani il Genoa va a Firenze.

0: della dunata degli alpini a Genova. Dalle 17 di oggi sono scattate le chiusure in tutto il centro della città, in parte lo erano già nei giorni scorsi, soprattutto nelle giornate tra giovedì e venerdì, ma adesso c'è un divieto di transito con i mezzi privati in vista della giornata clou di domani, che è quella finale, quella della sfilata dei circa 90.000-100.000 alpini, con poi la chiusura della tre giorni. Allora, capiamo quali sono le chiusure.
1: Seconda giornata per la dunata degli alpini a Genova, vigilia della sfilata di domenica che concluderà la tre giorni in città dopo 25 anni di assenza. Le nuove ordinanze, che di fatto blindano il capoluogo ligure, sono scattate dalle 17 di sabato con l'attivazione della seconda zona alpini, che prevede l'estensione della zona pedonale anche ai quartieri di Foce e Carignano. Nelle strade incluse da quest'area non è possibile transitare con i veicoli né parcheggiare. Le strade interessate sono via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza delle Meridiane, Corso Buenos Aires, Piazza Verdi e Borgo Pila. In queste aree è in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalla mezzanotte alle 23 di domenica 10 maggio. È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce. Per quanto riguarda gli spostamenti verso i presidi ospedalieri e il Galliera, è possibile farlo attraverso una certificazione rilasciata dagli enti ospedalieri. Sono garantiti corridoi per le persone in cura, che potranno circolare da e verso l'ospedale Galliera, così come gli accompagnatori dei pazienti presi in carico per cure salvavita. È stato inoltre intensificato il servizio MT della metropolitana nelle ore diurne di sabato e domenica, che andrà avanti anche per tutta la notte tra le due giornate. C'è invece attesa per la ripartenza da domenica sera degli alpini, con il rischio che la città, ma soprattutto le autostrade, vadano veramente in affanno.
0: Questa quindi la situazione. Attenzione quando ci si muove in città in queste ore, quindi nella giornata di oggi e anche in quella di domani. Parliamo sempre di alpini, la storia di Gabriele, Patrizia e Beppe sono i nomi di tre alpini che giovedì scorso hanno salvato la vita a un uomo al Porto Antico, che è stato colto da un malore improvviso, un infarto. Con il sorriso, una grande umiltà, hanno raccontato quello che è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Sentiamo questo fatto di cronaca che si è fortunatamente concluso nel migliore dei modi.
2: Siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza, e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile.
4: Ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante.
3: Abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
5: Che cosa vi ha detto?
3: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto, e quello è stato il risultato.
0: Questa è la storia, bella e positiva. Poi però ci sono le polemiche che riguardano la presenza degli alpini in città, che riguardano per esempio i parcheggi dei camper degli alpini in Corso Italia, una delle zone sicuramente più prestigiose della città, con la segnalazione arrivata da parte di un residente della zona che si è lamentato di come i camperisti si siano sistemati sulla passeggiata di Corso Italia, pur avendo i parcheggi a disposizione. Vediamo.
1: Gli Alpini hanno invaso Corso Italia, non è il titolo di un film, ma quello che sta andando in scena nella zona della passeggiata mare più famosa della città. A segnalarlo alla redazione di Primo Canale un residente che ha mandato una mail di lamentela su quanto sta accadendo in queste ore. Nonostante l'ampia disponibilità di parcheggio gratuito in zona, no, gli Alpini posteggiano i camper sulla passeggiata di Corso Italia, complice il totale lasciapassare dell'amministrazione comunale.

0: comunale, questi parcheggiano in modo sempre più arrogante, si legge nella mail del signor Luca. La passeggiata è ora tutto solo per loro. Ora parcheggiano pure a pettine, lasciando uno spazio risicato al passaggio pedonale. Pensando che questo fosse troppo, vado a dirne quattro a quest'ultimo camper che strozza il passaggio, complimentandomi per lo spiccato senso civico degli alpini. E a quel punto cosa succede? Che il signore si rivolge ai camperisti pensando siano alpini, ma la risposta è inaspettata. Noi non siamo alpini, siamo turisti e abbiamo fatto come gli altri, la risposta del proprietario del camper. Lo sfregio alle regole civiche non ha bandiera, non ha penna sul cappello, ma è molto contagioso il sarcasmo del telespettatore. Arriva poi la stoccata finale a Palazzo Tursi, definendolo come un assente assordante. Insomma, una protesta non troppo silenziosa per una delle zone più suggestive della città.
1: E adesso il racconto di quello che è accaduto nel Partito Democratico. Ne abbiamo parlato in questi giorni, siamo nel municipio centro-ovest di Genova, la crisi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il rischio per Michele Colnaghi, per il presidente del Movimento 5 Stelle, di non riuscire a mantenere salda la maggioranza. Oggi l'incontro tra gli esponenti del PD del centro-ovest e il segretario provinciale della città metropolitana Francesco Tognoni. Un incontro andato bene, si legge nella nota. Il coordinamento del PD Centro-Ovest, a seguito del confronto con il segretario provinciale Tognoni, esprime soddisfazione per i chiarimenti ricevuti, l'apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto. La notizia poi è che da lunedì riprenderanno gli incontri, quindi i consigli, i lavori in giunta per quanto riguarda gli eletti e gli assessori del Partito Centro-Ovest, con le attività di giunta, consigli e commissioni che erano state decise di sospendere nei giorni scorsi. Ringraziamo il gruppo municipale e l'assessore per il lavoro garantito sul territorio, il confronto con associazioni e cittadine, quindi si prosegue il lavoro di comunità a San Pier d'Arena e San Teodoro, almeno per il momento, quindi sembrerebbe che la Buriana sia rientrata, vedremo. Il Tribunale di Genova ha deciso per la sospensione di un avvocato genovese accusato di utilizzare a titolo personale l'auto di un suo assistito, ma non solo, l'amministratore di sostegno non avrebbe pagato inoltre le multe dei fragili che seguiva, il che li avrebbe poi minacciati, Anissa De Filippi.
2: Un avvocato genovese è stato revocato dall'incarico di amministratore di sostegno dopo una serie di gravi irregolarità emerse su più assistiti. Il giudice tutelare Pasquale Perfetti ha preso il provvedimento dopo la segnalazione di un uomo ricoverato dal 2020, che si è visto arrivare 22 multe tra il 2021 e il 2023, nonostante non potesse guidare. L'avvocato ha sostenuto di aver usato l'auto solo per finalità conservative, per evitare che si deteriorasse, e di aver pagato le sanzioni di tasca propria. Non risulta. Il giudice non ha creduto a questa versione, ha definito statisticamente impossibile che ogni utilizzo finisse con una multa e ha sottolineato che l'auto ha percorso oltre 46.000 km in 2 anni, un chilometraggio incompatibile con un uso occasionale. Ma non è tutto. Gli accertamenti hanno rivelato ritardi nei pagamenti di affitti e bollette, somme consegnate inferiori a quelle documentate, minacce di tagli economici a chi chiedeva il cambio di amministratore e persino false relazioni sulle visite agli assistiti, trovati invece in condizioni di degrado. Il giudice Perfetti ha parlato di immeritevolezza del ruolo e potrebbe trasmettere gli atti in procura, un caso che riaccende i riflettori sui controlli sugli amministratori di sostegno, chiamati a proteggere i più fragili.
1: E ancora la cronaca, un padre e un figlio sono finiti in manette per aver rubato ripetutamente in diversi appartamenti tra Imperia e Savona. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei ladri grazie alle videotelecamere, utilizzavano targhe clonate sulla stessa automobile, le cambiavano e quindi così portavano avanti i propri furti. Filippo Serio.
3: Utilizzavano targhe clonate per andare a svaligiare appartamenti tra il Savonese e l'Imperiese. Per questo motivo i carabinieri di Albenga, coordinati dalla procura di Savona, hanno identificato e arrestato i presunti autori. Si tratta di padre e figlio, 60 e 37 anni, residenti in provincia di Torino. I due sono accusati di almeno 4 furti commessi e uno tentato tra il 5 e il 7 settembre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due agivano sempre allo stesso modo. Usavano come base logistica un punto d'appoggio a cereale e si muovevano con una potente Seat Leon bianca, caratterizzata da un allestimento sportivo e dettagli unici, alla quale applicavano targhe clonate sostituite più volte durante

0: delle trasferte. I militari sono riusciti a identificarli grazie all'analisi dei fotogrammi delle videocamere di sorveglianza dei vari comuni e dai tabulati telefonici. Inoltre, sarebbero state trovate alcune impronte utili per la comparazione. Padre e figlio sono stati accompagnati al carcere di Cuneo.
1: Adesso uno ship, una denuncia per rapina e intercettazione per spaccio, il bilancio di una notte di lavoro nel centro storico per la Polizia di Stato di Genova durante le attività di controllo del territorio in occasione della Dunata Nazionale degli Alpini. Nella notte fra giovedì e venerdì le forze dell'ordine hanno denunciato in due diversi interventi un 31enne per rapina e ricettazione e due cittadini stranieri di 22 anni, senegalese e gambiano, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il primo intervento in piazza San Lorenzo dopo la mezzanotte, dove un uomo era stato rapinato del proprio portafogli. La vittima ha raccontato che mezz'ora prima, mentre transitava in piazza Banchi, era stato avvicinato da un soggetto che, dopo avergli chiesto insistentemente del denaro, lo ha scaraventato a terra e derubato del borsellino contenente tutti i documenti e poi episodi di spaccio nel centro della città. Dopo quattro giorni in cui è stata visitata in modo incessante dai genovesi, ma non solo, da turisti alpini, Amerigo Vespucci ha lasciato Genova per un viaggio che la porterà prima negli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza e poi in Canada, un viaggio con la tappa appunto negli Stati Uniti in America, un Vespucci da sold out. E oggi la cerimonia di chiusura, in realtà di apertura del viaggio. Dario Vassallo.

0: stata una giornata importante quella di Erna per Genova, che ha visto la partenza dell'Amerigo Vespucci per un nuovo viaggio transoceanico che la porterà negli Stati Uniti d'America, dove rappresenterà il nostro paese alle manifestazioni per il 250esimo anniversario di indipendenza di quella nazione. Un tour che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12.000 miglia nautiche in 107 giorni di mare, effettuando 13 soste, di cui 8 in porti esteri. Prima della partenza, una cerimonia ha visto la presenza del ministro della difesa Crosetto, della sindaca Salis, del presidente della regione Marco Bucci, che ha voluto ringraziare la Marina Militare per la possibilità di mandare queste navi in giro per il mondo, dando un messaggio di quello che è l'Italia e la marineria. Questa manifestazione ha partecipato anche la madrina Serena Otieri, che all'inizio ha cantato l'inno nazionale e alla fine quello proprio della Vespucci. Allora sentiamo quanto ci hanno detto sia il ministro Crosetto che Serena Otieri.
1: Significa tante cose, significa la storia italiana, la tradizione italiana, ma anche l'Italia di adesso, quella dell'eccellenza del design, dell'eccellenza tecnologica, dell'eccellenza industriale, e significa, permettetemelo, da ministro della difesa, la difesa di quei valori che sono le fondamenta di una repubblica, di una democrazia, e in momenti tristi come questi, che sono la difesa di un diritto che noi vogliamo che prevalga sempre, perché senza diritto, senza regole internazionali, i più deboli, e noi come nazione non siamo tra i più forti, hanno solo da perdere.
2: Si riparte con questa nave meravigliosa che nell'altro tour mondiale ha fatto veramente innamorare il mondo, e io sono stata parte di questo bellissimo viaggio, perché dovunque siamo andati abbiamo portato l'Italia, la musica italiana, grazie al Villaggio Italia e appunto alla musica, perché l'attenzione e l'amore che c'è stata nell'essere accolti, no? Con la nostra meravigliosa nave e con la nostra musica, è stato emozionante.
3: E allora il calcio, che si è chiuso in realtà per quanto riguarda la Serie B ieri sera, si è chiuso di fatto per le Liguri, perché nessuna di esse sarà impegnata in play-out o play-off. La Samp resta al palo, viene sconfitta dalla Reggiana, che comunque retrocede in Serie C. Anche la vittoria dei blucerchiati comunque non sarebbe servita per arrivare all'ottavo posto utile per i play-off, quindi Samp che deve pensare alla prossima stagione. Ci arriveremo. L'Entella, che vince bene in casa allo stadio comunale di Chiavari, rimane in Serie B senza passare dai play-out. E poi invece la tragedia calcistica, ovviamente, per lo Spezia, che torna in Serie B.

0: Serie C dopo 14 anni, uno Spezia che l'anno scorso in questi giorni lottava per la Serie A e che adesso si ritrova in Serie C. Questo è il quadro di quello che è accaduto. La Serie A è in campo tra oggi e domani. Domani alle 15 il Genoa va a Firenze, una partita che non deve dire nulla dal punto di vista della classifica, però che sicuramente De Rossi vuole riscattare, anche perché il Genoa non vince dal 1977 a Firenze. Allora partiamo con la Serie B, partiamo con le voci dei protagonisti, andiamo a sentire le parole di un Luca D'Angelo, allenatore dello Spezia. Probabilmente finirà anche in questo caso la sua avventura sulla panchina aquilotta, non ci sono ancora notizie in questo senso. Parla in modo molto affranto del pareggio per 1-1 sul campo del Pescara, che retrocede insieme allo Spezia alla Reggiana in Serie C.
1: Diciamo che i due anni precedenti a Spezia erano stati con di grandissimi risultati, con la salvezza, il primo anno in Sperata, l'anno scorso siamo arrivati terzi facendo il record di punti della storia in Serie B, la gente sicuramente mi voleva bene, invece quest'anno sono compartecipe di una retrocessione, perciò è giusto che anch'io per quella parte di partite mi prenda così.
2: Dicevo sentimentale per il Pescara.
1: No, sì, lì ci arrivavo, però è sentimentale anche per lo Spezia, perché ormai erano 3 anni che ero lì, dunque io ero e sono molto affezionato a quella piazza. Per il Pescara ovviamente, però oggi io così pensavo solo allo Spezia, anche perché ovviamente non potevo fare altrimenti.
2: Basta.
0: Lo Spezia sarebbe comunque retrocesso in C anche con una vittoria, perché è andato bene il Bari, è andata bene l'Entella, e ci sarà quindi un play-out tutto da vedere tra Bari e Südtirol. E adesso invece l'umore totalmente diverso, di tutt'altro sintomo, è quello che è stato registrato ieri sera al comunale di Chiavari, con un'Entella che festeggia, rimane in Serie B con un budget ben diverso da tante altre squadre che hanno militato nel campionato cadetto. Andiamo a sentire le parole di mister Chiappella, che non nasconde la grande gioia e soddisfazione.
3: La Serie B si sapeva che era un campionato complicatissimo, un campionato che ci avrebbe messo davanti a delle brutte giornate, delle giornate negative, ma il sogno era quello di arrivare a una salvezza diretta, che era un traguardo straordinario, no? E qua penso che poi la differenza sia stata questa qualità nel mantenere questo equilibrio, questa consapevolezza che il percorso era lungo, era difficile, di non abbattersi, e quindi da questo punto di vista io ringrazio davvero anche tutto il tifo, tutta la città di Chiavari che ci è stata vicina, ci ha fatto sentire anche nei momenti di difficoltà una pacca sulla spalla, dai che ce la facciamo, e per noi questo è stato davvero un bel aspetto che mi piace sottolineare, perché comunque ha capito che questo, il mantenimento della categoria, passava proprio da non disunirsi, da non andare incontro a delle difficoltà interne per via di alcune sconfitte che potevano lasciare qualche strascico. Invece non l'ha fatto, e non l'ha fatto perché siamo stati tutti uniti, e lo è stato, come hai detto tu, il pubblico di Chiavari nel sostenersi nei momenti più bui, e poi sono contento quindi che si sia conclusa nel miglior modo possibile proprio in casa, davanti a una cornice di pubblico strepitosa che ci ha ricordato un po' le serate delle grandi partite che abbiamo affrontato.
0: Allora, per quanto riguarda gli allenatori, chiudiamo con le parole di Lombardo, Samp che aveva poco da dire, poteva sperare in modo però molto flebile ai play-off, anche se avesse vinto non sarebbe comunque arrivata all'ottavo posto, ha perso però per 1-0, non una grande prestazione. Andiamo a sentire le parole di Lombardo, che guarda già in realtà al futuro, quello che gli aspetterà.
4: Credo che sia l'obiettivo minimo che possa fare, che potevo fare, quindi è una grande soddisfazione per me, credo che sia una grande soddisfazione anche per la squadra, grande soddisfazione credo che anche per il club, perché insomma 2 anni difficili, 2 anni, l'anno scorso ci siamo salvati nei play-out, quest'anno siamo stati anche fortunati e bravi a salvarci prima senza passare dei play-out, quindi sì, soddisfazione da parte mia, perché ho preso questa squadra 2 mesi e mezzo fa, 9 partite sono bastate per raggiungere l'obiettivo.
0: E adesso andiamo a sentire invece i nostri giornalisti sportivi che si occupano in questo caso di Samp e Genoa. Chiudiamo il capitolo Serie B, chiudiamo quindi il capitolo anche blucerchiato con Marco Bisacche, che ci racconta tanto un riassunto di come è andata ieri la partita, ma poi bisogna soprattutto capire che

0: Cosa ne sarà? Il futuro sembra molto incerto nonostante le promesse dell'oramai unico proprietario Tei, che deve in qualche modo far capire quali sono le intenzioni, mettendoci o meno i soldi e non solo. Allora sentiamo cosa ci racconta Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Il campionato della Sampdoria si è chiuso ieri sera con la sconfitta con la Reggiana, 13° posto in classifica in Serie B, la prospettiva di un quarto campionato di fila da giocare nei cadetti, la salvezza raggiunta settimana scorsa è stato un po' il pericolo scampato, ma insomma è stata un'altra stagione deludente per i blucerchiati, che poi in realtà nella gara di ieri con la Reggiana non hanno mai dato davvero l'impressione di poter credere nell'aggancio ai play-off. Peraltro i risultati delle altre partite comunque non lo avrebbero consentito neppure in caso di vittoria. Certo, diciamo, la Samp con qualche punto in più poteva chiudere un po' meglio questo campionato. Poi tutti i punti interrogativi legati al futuro, ce ne sono tanti, legati a quello che sarà o non sarà nel corso della prossima stagione, perché in questo momento la situazione è abbastanza curiosa, grottesca se vogliamo, anche piuttosto paradossale, perché da una parte ci sono gli uomini contestati dalla piazza, cioè Walker e Fredberg, che viaggiano verso la conferma in ruoli apicali del club, con il club ora gestito in primis da Tei, col presidente De Gennaro, comunque con una nuova, tra virgolette, nuova governance dopo le dimissioni di Manfredi, e gli uomini che hanno in qualche modo portato la Samp alla salvezza, vale a dire il tecnico Attilio Lombardo, soprattutto il direttore sportivo Andrea Mancini, in questo momento rischiano di essere messi alla porta perché sono messi in discussione. Intanto c'è l'appuntamento di lunedì con l'assemblea degli azionisti, per capire anche se sarà poi approvato il bilancio, probabilmente con un 40 milioni di rosso, quindi i conti non tornano in campo e non tornano neppure in termini finanziari, e soprattutto ci sono degli enormi punti interrogativi sul futuro della Sampdoria in vista della prossima stagione.
0: Grazie, grazie a Marco Bisacchi. Chiudiamo con il Genoa. Genoa è impegnato domani a Firenze alle 15 contro una Fiorentina oramai salva, un Genoa salva, una partita per i rossoblù per provare comunque a chiudere in bellezza il campionato. Ci racconta tutto allora Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, il Genoa domani a Firenze per dare una giornata alla storia, risale addirittura al 1977, l'ultimo successo del Grifone al Franchi. Anche da questo dato, alla vigilia, De Rossi ha invitato i suoi giocatori a trovare nuovi stimoli nel caso l'aritmetica salvezza possa rappresentare un elemento di distrazione. Zatterström titolare, da capire se lo svedese di piede sinistro in prestito con diritto di riscatto dallo Sheffield prenderà il posto di Vasquez o se la difesa passerà a 4. Per il resto Messias ha finito la stagione, Norton Caffi non recupera in tempo e Baldanzi non verrà rischiato. In Serie B è festa grande per Gabriele Calvani e Seydou Fini, il difensore e l'esterno del Genoa in prestito nel Frosinone si godono la promozione dopo il successo sul Mantova. In Serie A femminile alla Sciorba il Genoa è sconfitto 3-2 dalla Fiorentina e retrocede dopo una sola stagione nella massima serie. Per le rossoblù reti di Ilai e Sondengard. Nel campionato primavera a Frosinone il Genoa pareggia 2-2 con la doppietta di Clisi.
0: Grazie, grazie a Carlo Danani. Chiudiamo quindi questa lunga pagina dedicata a quello che è accaduto nel calcio, accaduto in Serie B e poi con la Serie A. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi ricordo tra l'altro domani sera uno speciale per raccontare come finiranno la tre giorni, come finirà la tre giorni della Dunata degli Alpini, come la città ripartirà, il traffico in città, soprattutto sulle nelle autostrade. È tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera, ci vediamo presto.

0: La storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
7: Grazie Matteo, grazie
6: a te. Celebre fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
7: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si riveda ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però notevole.
6: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
7: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
6: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
7: La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
6: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
7: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a 2 passi dal centro e
6: non c'è dubbio, non
7: e
6: c'è
7: hai
6: dubbio.
7: La vista mare.
6: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente.

0: Come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Beh, diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere. E l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
0: e tu
1: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?
1: Sì, come ti dicevo mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti, e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno.
1: Assolutamente.
0: Il grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie, che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico. In effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti guarda, è un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella. Andrebbe visto di persona.
0: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte, e anche altri. Diciamo però che...
0: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
1: Certo.
0: La moglie di...
1: Sì. Però qua è stato un po' diverso, perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà, quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
0: Beh, non in tutte le case però, non è una cosa così comune.
1: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva
1: esatto.
0: Una volta.
1: E quindi questo è già stata una...

0: scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi, che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che... è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però è... potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata... soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma...
0: devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta... io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
1: Però eri giovane,
0: fotografo, e mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupé,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo, quindi insomma c'è cioè un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi... Sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro che...
0: No, poi questo è bello. No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: e si farà fare le fotografie.
0: Basta, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice, perché è sbroccata? A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche...
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non tocca.
1: Ci scimmiottano un po'.
0: Cioè, anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui, tu dici ok...
1: Se la credono, insomma, cercano di... perché il fascino lo subiscono anche loro, forse.
0: Un po' il fascino, un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli, ok, riesci a... cioè devi offrirti ai media, certo. Quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, è stata estremamente capillare.

0: E tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca se qualcuno ha delle
1: Se avete qualche
0: indicazioni.
1: palazzo nobiliare da aprire,
0: No, ma
1: Guindani.
0: anche punti di vista particolari. Ad esempio, ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi. Loro non la conoscevano, però me ne sono una anche in via 25 Aprile.

0: possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalate,
1: chiamate me e io poi ci penso io a informare Stefano.
0: No, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto è grande e quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. Oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatta una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
1: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
0: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale. Beh, Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime. Complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino. Poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città, Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
0: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Festa della mamma? Il regalo è da Più Me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
4: Buonasera e bentrovati dalla nostra newsroom in questa tre giorni fitta di eventi ed impegni con gli alpini a Genova. Stasera ci dedichiamo a questo argomento, lo facciamo con diverse testimonianze, con collegamenti esterni e lo facciamo cominciando da Lorenzo Favini che si trova con noi in studio. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Che è il coordinatore della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini di Genova. Sì. Grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi dell'invito.
4: Lo facciamo vedere questo cappello che quasi quasi insomma si vede un pochino. Eccolo qua, il cappello con la penna. Possiamo anche metterlo qua, esatto, così almeno rimane sempre in primo piano. Un cappello importante, come ho avuto modo di dire, tra il serio e il faceto. Quindi non so se ci avete creduto veramente, ma anch'io ce l'ho questo cappello, perché anch'io sono stato alpino. Primo 97, sono partito per Merano e ho svolto lì, tra Merano e Bolzano, il mio parte, diciamo, del mio servizio militare. Perché, Lorenzo, hai deciso di entrare nella protezione civile degli alpini e quando hai fatto questa scelta?
5: Allora, sono entrato nel 2001. E come...
4: Che sembra ieri, ma non è
5: sì,
4: ieri.
5: Sì, che non è ieri, che sono circa passati già 25 anni. Come unità cinofila da soccorso, perché... il mio primo incarico e anche tuttora è unità cinofila da soccorso. Poi sono passato mano a mano andando avanti, sono diventato coordinatore nella sezione di Genova nel 2016. Questo è il decimo anno. Il decimo anno da coordinatore in casa abbiamo...
4: Ecco, cosa fa il coordinatore rispetto agli altri? Cioè, posso immaginare...
5: Il coordinatore, innanzitutto, in base alle sedi operative, noi abbiamo tre sedi operative, siamo circa 120 uomini, 120 volontari sulla provincia di Genova, e tre sedi operative, una a Ronco, una a Genova e una a Casarza Ligure, coordina sostanzialmente tutta la parte operativa e la parte formativa.
4: Sei tu che tiri giù dal letto i volontari.

0: Informativa, esatto, sono io che prendo le chiamate delle emergenze, se non quelle comunali che sono date in carico comunque ai vari referenti di zona, comunque le attivazioni più importanti da parte di regione o del dipartimento arrivano a me.
1: Senti, 14 agosto 2018, cosa hai pensato quando ti hanno detto Lorenzo?
0: 14 agosto 2018 io ero in campagna e rilassato tranquillamente, una giornata, ma neanche dove ero sopra fascia Carpeneto, una giornata tranquilla, neanche troppa pioggia. E arrivata la chiamata al crollo del ponte Morandi. Subito c'è stato un attimo di pensiero, perché noi quel ponte lì era un po' visto come il ponte di Brooklyn.
1: Non tutti sapevano
0: il vero nome.
1: Si chiamava Morandi.
0: E quindi anche pensare qual era il ponte, perché comunque non sapevo qual era proprio identificarlo. Poi logicamente ho capito. E sono iniziati, ho iniziato la serie di 1000 telefonate e 1000 richieste ai volontari di intervento.
1: Non facile, no? Perché poi comunque anche per i volontari era il 14 agosto.
0: Sì, è una giornata, però hanno risposto alla grande. 35 volontari in poco più di mezz'ora trovati e pronti a operare. Il problema è stato cosa fare,
1: certo.
0: Perché comunque noi siamo abituati a determinati tipi di interventi, alluvioni, ricerca dispersi, terremoti sì, però subito, non nel primo impatto.
1: Lì si trattava
0: di andare subito
1: le macerie appena cadute.
0: Sì. E quindi,
1: è stato l'intervento più difficile della tua vita?
0: No, secondo me sì, più che altro perché è sul mio territorio.
1: Certo, però insomma avete fatto cose anche altrove. Senti, a proposito del lavoro che fanno gli alpini, ora chiaramente
0: certo.
1: Io ho vissuto la parte, non è del tutto vero perché poi anche noi facevamo opera sul territorio di aiuto alle popolazioni.
0: Certo, perché l'ANA comunque, la protezione civile è nata dall'ANA. Dal terremoto del Friuli,
1: esatto,
0: del 1976,
1: esatto.
0: Quando tutti i volontari alpini sono uniti e qualcuno ha pensato, boh, allora facciamo qualcosa
1: di stabile,
0: diverso.
1: Permanente. Ecco, c'è stato un episodio di cui adesso vi faccio vedere delle immagini, ma soprattutto vi faccio sentire delle voci, che è avvenuto nella giornata dell'altro ieri, mercoledì, in zona Porto Antico. Un uomo, infatti, è stato colto da infarto e per circa 20 minuti sono arrivati 3 alpini e gli hanno praticato il massaggio cardiaco e gli hanno salvato la vita. Ha raccolto questa storia il nostro Filippo Serio.
2: Che siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stato allertato il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere. E a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
1: Ecco Gabriele, un intervento che poi è andato avanti per una ventina di minuti.
3: Allora diciamo che all'incirca è durato 20 minuti tutta l'operazione, semplicemente perché le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile. Avendo la capacità e la forza di comprimere esattamente, io mi sono anche affidato alla professionalità della mia collega che continuava a dirmi: Gabriele, il polso periferico mentre massaggi io lo sento. Io dovevo poi interrompere per fare delle valutazioni e all'atto dell'interruzione lei mi diceva: no, il polso non c'è più. Allora riprendevo di nuovo con col massaggio cardiaco esterno, soprattutto con manovre, diciamo così, che hanno portato poi al risultato finale.
1: Ecco, perché è stato importante un lavoro d'equipe, possiamo dire, perché siete intervenuti in tre?
4: Perché ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre, e veramente è stata una cosa importante questo. Abbiamo lavorato in sinergia molto bene per 20 minuti.

0: Io quando mi sono accorto del problema sono andato a prendere il defibrillatore, dopodiché ho detto a Gabriele, che è un infermiere, ho detto di spostarsi, che iniziavo io le manovre di rianimazione, quindi le compressioni toraciche esterne.
1: Che cosa bisognerebbe fare quando ci si trova di fronte a una situazione del genere e che cosa non bisognerebbe fare?
2: Allora, noi diamo chiaramente un primo consiglio. Esiste un'applicazione che si chiama Wear Areu, dove si ha la possibilità di contattare direttamente anche i luoghi chiusi in posti magari inaccessibili, perché è un'applicazione gratuita. Con la geolocalizzazione ti permette di parlare direttamente con un operatore della centrale operativa del 118. Questa è la prima cosa. Seconda cosa è poter partecipare a dei corsi di formazione per l'utilizzo del DAE. Terza cosa è avere la possibilità di avere dei DAE, cioè dei defibrillatori automatici presenti in zona e poter intervenire. Come ha portato il defibrillatore? Noi l'abbiamo attivato, mi ha permesso di scaricare una volta, quindi mi ha riconosciuto un'aritmia maligna pericolosa, è intervenuto, ha ripristinato il ritmo cardiaco e da lì abbiamo continuato lo stesso la rianimazione finché abbiamo avuto la certezza matematica che il polso periferico era spontaneo, che il respiro era spontaneo. Chiaramente la coscienza non era ancora a livello normale, la persona non rispondeva, era incosciente completamente. Quindi diciamo che le manovre rianimatorie sono state tutte ottimali e il risultato, abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
1: Che cosa vi ha detto?
2: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
3: Vabbè, Lorenzo, bravissimi. Beh, questi ragazzi, anche se bisogna avere fortuna anche dove ti vengono gli infarti.
4: Sì, sicuramente.
3: No? Davanti all'ospedale da campo.
4: L'ospedale da campo è una delle professionalità all'interno dell'ANA fondamentali, perché comunque è un ospedale ritrasportato, è un ospedale che è situato a Bergamo, e a Orio al Serio. E come tutti i volontari e come noi sono formati, loro sono anche ex infermieri, dottori, c'è tutta una struttura molto importante e comunque sanno fare il loro lavoro.
3: Non c'è dubbio, l'hanno dimostrato. Pronti con Filippo Serio, perché stasera, Carlo Lorenzo, manchiamo soltanto tu ed io, c'è una grande cena di gala nella zona dell'acquario e lì sono in tanti, tra gli altri anche Vittoria Canessa Cerchi, che fa di mestiere in questa circostanza la consigliera delegata del comune alla dunata degli alpini, ha organizzato questi tre giorni e insomma adesso andiamo a vedere se se la sta godendo la serata o se invece è ancora in tensione per il lavoro che ancora si deve fare. Buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori a casa dall'area del Porto Antico davanti all'ingresso dell'Acquario di Genova. Alle nostre spalle uno dei tantissimi stand che stanno riempiendo Genova in questi tre giorni della Dunata Nazionale degli Alpini. Vittoria Canessa Cerchia, hai detto bene, consigliera delegata che si è occupata di questa dunata, dell'organizzazione eccetera, ci ha raggiunti qua e questo era un po' l'antipasto, perché oggi era la prima giornata, il clou ci sarà domani e soprattutto dopodomani con la grande sfilata. Intanto le chiedo, com'è andata secondo voi la prima convivenza fra territorio, tessuto urbano e alpini?
6: Beh, direi che è andata molto bene, siamo estremamente contenti, abbiamo veramente lavorato tanto con gli uffici del comune in questi mesi in maniera anche accurata, quindi siamo veramente contenti di questa prima giornata. La vera giornata clou poi sarà domani, perché già ci hanno detto che più o meno il 45% deve ancora arrivare, infatti siamo stati oggi con la sindaca Silvia Salis, allo Jean Nouvel e anche al Waterfront e ci hanno detto che stavano ancora arrivando delle persone, quindi il grosso deve ancora arrivare, però al momento siamo molto contenti e molto felici, in città si respira una bella aria.
5: Quindi dicevamo, l'afflusso maggiore ce lo dobbiamo aspettare nelle prossime 24 ore.
6: Esattamente, già ci avevano detto che la giornata di sabato sarà il clou per poi dopo arrivare a domenica, che sarà proprio l'evento eccezionale che tutti si aspettano per ricordare questa magnifica dunata.
5: È stato necessario far combaciare tante cose, varchi, pulizia delle strade, trasporto pubblico, parcheggi, che forse era quello che interessava più ai genovesi insieme al trasporto pubblico. Come si è riusciti un po' a arrivare a fare in modo che tutto collimasse?

0: Se oggi è vero, la prima giornata direi che è stata positiva, bisogna aspettare ancora due, ma non lo so, possiamo incrociare le dita.
1: Ma possiamo incrociare le dita, ma siamo veramente fiduciosi, vedendo anche questo stress test che stiamo vivendo. Diciamo che siamo riusciti a far collimare tutto perché abbiamo veramente lavorato nei mesi precedenti facendo dei tavoli di lavoro approfonditi con la mobilità, col commercio, con i grandi eventi, con anche la polizia locale, le partecipate del comune, DMT, Genova Parcheggi, Aster, AMU. Quindi sono tutti dei tasselli che si sono incastrati, che abbiamo dovuto incastrare ognuno per la sua competenza, ascoltando dove era la criticità e cercando di intervenire tutti insieme. È stato anche, devo dire, un bellissimo lavoro di squadra di tutto il comune di Genova.
0: Chiedo ancora una cosa, poi la lascio a Matteo. Certo. Cantile, non poteva mancare la polemica. In questi giorni c'è stata la polemica sui famosi muli, che saranno i grandi assenti per la prima volta dopo 34 anni. Il comune ha espresso la sua, gli alpini hanno fatto una controreplica, la documentazione doveva arrivare troppo in tempi troppo stretti. Alla fine qual è la situazione?
1: Allora, c'era massima disponibilità da parte del Comune di Genova e soprattutto dall'assessorato dell'ambiente per questi documenti. Erano stati richiesti dei documenti per far arrivare i muli, mi sembra intorno al 28-29 di aprile. Naturalmente loro li hanno inviati, ma i documenti non sono mai arrivati. Quello che è stato comunicato, naturalmente, c'è la massima apertura, tant'è che comunque oggi vedevo che mi è apparso un video, me l'hanno anche mandato, sulle alture dai forti c'è il mulo Gigio, che è quello che ha partecipato anche a un bellissimo evento al Gaslini, quindi un mulo comunque c'è.
0: Uno l'abbiamo portato a casa, non sarà senza muli. A voi Matteo.
2: Vabbè, comunque posso dire una cosa, io sono già abbastanza vecchiotto, ho fatto l'alpino nel 1997 e già i muli non ce li avevamo più, cioè, quindi vi posso garantire, andavamo in giro con le jeep come tutti gli altri. Battute a parte, Vittoria, c'è un po' un tema anche del deflusso, non so se vi spaventa, vi preoccupa, non tanto dalla città, ma io sono abbastanza terrorizzato domenica dalle autostrade. Ora mi raccontavano che i pullman sono organizzati per scaglioni, partiranno in modo intelligente, però è chiaro che con le autostrade con la brodo che ci ritroviamo, rischiamo che tutti i sorrisi che vediamo sul volto degli alpini passino completamente domenica sera quando tornano a casa. Che dobbiamo aspettarci?
1: Allora, la tematica del nostro sistema infrastrutturale è molto sentita, nel senso che tutto lo studio che abbiamo fatto in questi mesi riguardo mobilità, noi ci siamo concentrati principalmente su quello, proprio perché sappiamo che abbiamo delle infrastrutture fragili. Per quanto riguarda quindi la giornata di domenica, sarà sicuramente quella più critica, e poco fa ne parlavo anche con il responsabile della sicurezza degli alpini. Stiamo naturalmente monitorando tutto in modo tale per cercare di essere il più precisi possibile e cercare di svolgere il tutto al meglio.
0: Io invece volevo chiedere una cosa, sappiamo che la sfilata di domenica durerà all'incirca 10 ore, ci hanno chiesto anche da casa come mai dura così tanto, questa curiosità.
1: Perché sono 90.000 persone che devono sfilare per un certo tratto che ha delle certe, diciamo, misure, e poi hanno anche dei riti e delle celebrazioni particolari. Quindi è così, cioè 90.000 persone che devono sfilare a ritmo di marcia, che non è una camminata normale, dura all'incirca per quelle ore.
0: Ovviamente ci vuole il suo tempo. Matteo, altrimenti salutiamo Vittorio.
2: No, la salutiamo anche perché l'abbiamo rubata una bella cena, insomma, lasciamola divertirsi per questa serata, visto tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie Vittoria Canessa Cerchi, grazie Filippo, con te ci rivediamo tra poco e torneremo naturalmente a sentire voci anche dal cuore della città di Genova. Questa adunata che significato ha, Lorenzo, per voi alpini? È sicuramente un momento di gran festa. Devo dire che sto notando che gli alpini, esattamente come le ricordavo, sono inesauribili, cioè canti, grida, cori, birre, vino, non manca mai.
3: Il giorno lavorano, alla sera bevono o si divertono, al mattino si rialzano e lavorano di nuovo. Su quello non c'è nessun problema. Ma oltre ad essere una festa, è anche un punto di incontro per tutti, cioè, nel senso, noi abbiamo cercato, costruendo e facendo vedere la cittadella, che è un po' il nostro clou, quello che noi facciamo sia come protezione civile sia come alpini in armi. Nella parte del

0: La cittadella della protezione civile, per quanto ci riguarda, ci ha un po' esposto tutto quello che noi abbiamo come potenziale anche nel piccolo in caso di intervento. C'è la possibilità anche per i ragazzi, i bambini, comunque di divertirsi, c'è la palestra d'arrampicata, insomma diciamo che è stata strutturata per far vedere comunque alla cittadinanza quello che noi facciamo.
1: Tra l'altro stavo pensando in questi giorni, riflettendo un po' su questa donata, che è quasi più importante l'ANA adesso, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, rispetto all'esercito italiano, nel senso che una volta si partiva militare, diciamo coscritti, e quindi migliaia di giovani andavano regolarmente nei corpi militari tutti gli anni, e molti anche ovviamente negli Alpini, soprattutto a Nord Italia e alcune città anche della Liguria, perché i nostri di terra sono alpini.
0: Assolutamente, perché la Liguria è una delle regioni alpine.
1: Certo. Però nel futuro, vedo già tanti capelli alpini di ragazze che non possono aver fatto il militare.
0: Noi nel futuro l'associazione ha deciso di puntare sui campi scuola. I campi scuola vengono fatti a livello nazionale dall'associazione e includono ragazzi tra i 16 e i 17 e i 18 anni, e gli danno un'esperienza per poi andare avanti e entrare nella protezione civile. Nell'associazione fondamentalmente. Questo è un po' il futuro associativo,
1: certo.
0: Se non che tutti quelli che hanno fatto il militare in ferma breve,
1: non c'è dubbio,
0: o in ferma permanente o smettono meno, si possono aggregare.
1: Certo.
0: Comunque
1: poi, insomma,
0: anche tutte le persone che volessero fare parte dell'associazione.
1: Vivere lo spirito.
0: Perché lo spirito comunque alpino è anche i gruppi. Le sezioni sono 84 in tutta Italia.
1: Certo.
0: A Genova sono, ora il numero, sono tanti gruppi, sono quasi 2500 alpini.
1: Certo. Beh, insomma, quindi vuol dire che c'è molto interesse.
0: È uno spirito d'aggregazione.
1: La nostra Chiara Orrù ha girato per la città, per il centro di Genova, alla caccia di alpini, e ti do una notizia, Lorenzo, non è stato difficile trovarli. Vediamo.
2: Voi da dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
2: Vicenza.
6: Provincia di Cuneo.
2: Per voi è la prima donata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
6: Dunque la 34esima donata. La 34esima.
7: Seconda volta.
6: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
7: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto. Ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
3: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
6: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa, perché
7: ci ha stimolato adesso.
6: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, Piazza Paolo Danovi.
3: No, noi siamo a Sesti Ponente. Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
7: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
3: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
8: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
9: Lui è qua da sabato.
8: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
10: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite a monumenti, mostre, e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
6: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta, e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
2: Cerimonia.
1: Vabbè, amico di Cuneo, secondo me altri 3-4 giorni non cioè, poi, insomma, c'è anche un aspetto

0: diciamo biologico da tenere in considerazione in queste giornate. Se risentire questi accenti bresciani
1: Sì,
0: ovviamente
1: fa
0: mi ha
1: sempre
0: fatto
1: molto
0: molta
1: piacere.
0: quasi commozione. Senti, Lorenzo, le polemiche però ci sono state, ce ne sono alcune, poi ne parleremo dopo, che riguardano anche la gestione tutta genovese, diciamo, anche di certi mercati che sono rimasti chiusi, che probabilmente potevano godersi la festa tanto come gli altri, ma insomma questo è un discorso che faremo dopo. Però c'è stato in effetti, un po' dopo quel caso, se non ricordo male, di Rimini, no? Dove alcuni dei vostri furono accusati di cose, peraltro nessuno è stato condannato per niente e peraltro mi pare che, diciamo, a giudizio uno solo sia andato di quel gruppo che era stato denunciato ed è stato pure assolto. Quindi mi pare di ricordare che quella vicenda, insomma, fu più cagnara che reale, diciamo, malversazione, comportamenti
1: Ma io credo
0: sbagliati.
1: che noi delle polemiche sterili non è che ci interessiamo molto, come dice no, quel nostro amico di Cuneo. Noi continuiamo a fare il nostro, continueremo a fare il nostro, faremo delle altre adunate.
0: Però da genovese un po' ti
1: Ma
0: aveva
1: no,
0: fatto
1: perché
0: pensare
1: comunque
0: questa
1: no,
0: cosa.
1: perché comunque c'è sempre in ogni. Da genovese le senti di più perché logicamente ce le hai in casa.
0: Sono i tuoi,
1: Però,
0: diciamo, che fanno
1: esatto,
0: polemiche.
1: però quando vai anche dalle altre parti, comunque
0: Succede,
1: c'è
0: anche
1: sì,
0: altrove c'è
1: c'è
0: polemica.
1: sempre. Succede perché comunque capiamo che creiamo e si crea un disagio, però nel contempo cerchiamo anche di limitarlo il disagio, in quanto mettiamo sul campo una marea di volontari, parliamo di 800-700 volontari per che arrivano da tutta Italia per cercare di contenere i possibili disagi. Poi
0: Ecco.
1: logico, il disagio è inevitabile in una popolazione dove siamo 600.000, ne arriva altre 350.000, è un minimo di disagio, poi contando le nostre stradine strette e
0: Sì,
1: tutto il resto, non è proprio
0: sicuramente sì.
1: facilissimo.
0: Ecco, ti faccio una domanda sulla gestione anche della pulizia del decoro, perché in realtà devo dire che girando un po' per Genova, adesso ovviamente il grosso sarà domani o dopodomani, quindi mi riservo, sospendo giudizio, voglio dire, però mi sembra che ci sia molta attenzione invece
1: Io ho
0: anche a questo aspetto.
1: partecipato, come diceva la dottoressa Canessa, a qualche riunione e comunque sono stati dal comune, è stata ampliata la pulizia sia di AMIU che di altre ditte, quindi è stato potenziato la MT, c'è tutto stato un lavoro dietro, un anno di lavoro comunque per fare una donata mediamente ci vuole, quindi c'è tutto un lavoro dietro, piano piano, come diceva, si incastrano tutti i tasselli e vanno alla fine.
0: Per chiudere, perché una ragazza che ci sta guardando stasera dovrebbe aderire all'Associazione Nazionale Alpini e in particolare al gruppo della Protezione Civile?
1: Perché siamo simpatici, no? Perché comunque il fare il volontario fa bene alla persona, fa bene agli altri e infatti si vedono i risultati dai nostri amici dell'ospedale da campo e quindi consiglio di fare il volontario perché comunque è il futuro.
0: Sì,
1: Noi
0: perché
1: siamo
0: una
1: basati sul volontariato, cioè l'Italia basa le proprie forze di intervento 70% sul volontariato, Croce Rossa, ANPAS, Protezione Civile, chi più ne ha più ne metta, sono tutte associazioni di
0: Sì,
1: volontariato.
0: non ripeterlo tante volte, che sennò mi domando perché paghiamo così tante tasse, visto che la maggior parte delle persone che salvano la vita ci va gratis a fare il lavoro,
1: No,
0: però
1: comunque c'è.
0: qualcuno dice, però pochi.
1: No, beh, tutti gli
0: Beh, insomma,
1: ospedali e le tasse
0: non c'è dubbio.
1: comunque.
0: Sì, dovrebbero essere lastricati d'oro, ma questo è un altro
1: Vabbè, questo
0: discorso.
1: qua è un altro discorso.
0: Va bene, Lorenzo, grazie mille per essere stato
1: Grazie a
0: con
1: voi.
0: noi e naturalmente continueremo a seguirvi in questi giorni fino alla serata di
1: E buona
0: domenica.
1: donata a tutti e grazie.
0: Grazie mille a Lorenzo Favini, coordinatore della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Genova. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con voi, altri argomenti, ancora la donata degli Alpini in primo piano stasera, tra poco.
1: Grazie.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Serata speciale dedicata alla Dunata degli Alpini, con i suoi pro e i suoi contro, anche con le sue polemiche che ci sono state indubbiamente nel corso degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Intanto do il benvenuto in studio a Riccardo Capuana, grazie di essere con noi, che è consigliere del sindacato Aval, che di fatto raggruppa gli ambulanti, cioè coloro che hanno quei commercianti che appunto frequentano con i loro banchi i mercati e appunto hanno avuto oggettivamente una brutta sorpresa da questa donata. Il vero significato economico di questa donata è strepitoso per alcune categorie che oggettivamente stanno facendo affari d'oro, perché i bar, per esempio, i ristoranti della città sono strapieni. È vero che ci sono delle, diciamo, installazioni che sono proprio collegate alla donata degli Alpini. E lo devo dire, sono anche piuttosto costose. Oggi ho avuto modo di provarne una e in effetti 19 euro per una cotoletta, una birra, è un po' tanto, diciamo, in un bancone con le posate di plastica. Però, al di là del fatto che appunto una parte di questo tipo di installazioni drena un po' di risorse, ci sono bar strapieni, ristoranti strapieni, dappertutto ci sono persone che comprano souvenir, sicuramente sarà, infatti si calcola circa 140 milioni di euro di indotto per quel che riguarda il territorio. Gli ambulanti hanno partecipato zero a questo gioco.
1: Diciamo che non siamo stati invitati alla festa, ecco, si può dire questo. Noi con grande stupore abbiamo appreso la notizia, tra l'altro a pochi giorni dall'evento, circa intorno al 21 di aprile. Abbiamo avuto la amara sorpresa dell'ordinanza, del provvedimento del COC, che sinceramente ci ha lasciato stupiti. Primo, perché effettivamente non c'era giunta nessuna notizia in merito, nessuna criticità, non era emerso nulla e inoltre non c'è stata ragione di capire le reali motivazioni per cui ad un evento del genere, che coinvolge, voglio dire, la città si trasforma quasi in un'isola pedonale. Noi penso che come tipo di categoria e di settore facevamo da corollario a questa situazione.
0: Siete abituati alle grandi resse, no? Ai vostri mercati.
1: Diciamo che è il nostro pane, ecco.
0: Non c'è problema a gestire. Ne parliamo e poi cerchiamo anche di capire, diciamo, qual è stato veramente il livello della comunicazione con le istituzioni, che credo che sia centrale, perché poi uno deve anche sapersi organizzare e semmai anche interloquire. Mi pare che anche su questo ci siano stati dei difetti, ma intanto torniamo da Filippo Serio, che si trova in zona acquario, perché ha tirato fuori dalla cena di gala anche Paola Bordilli, per quella che è una bella par condicio di espressioni in questa serata. E allora, Filippo, salutiamo la consigliera Bordilli, buonasera a entrambi.
2: Buonasera. Buonasera di nuovo, Matteo, e buonasera alla consigliera capogruppo della Lega in consiglio comunale Paola Bordilli e anche ex assessore comunale al commercio e anche alle tradizioni. Esatto, dobbiamo ricordare. Sì. Intanto buonasera.
3: Sì, salve, buonasera a tutti voi. Buonasera in un bellissimo weekend di c'è festa per la nostra città.
2: Ecco, questo ecco, è un punto ecco, che Filippo, unisce tutti, perché
0: fammi dire una cosa a Paola Bordilli. Secondo me, la sera delle elezioni, quando diciamo, Paola Bordilli, come tutti gli altri, ha scoperto che il centrodestra non era stato rieletto alla guida del comune, ma che la guida passava al centrosinistra, secondo me Paola si è detta: e adesso come faccio con gli Alpini? Che ci ho lavorato tanto a questa donata, come facciamo a portarla a termine? È stata una delusione, eh?
3: Confermare.
0: Vero?
3: Sicuramente ci abbiamo lavorato molto negli anni, perché oltretutto questo risultato parte proprio

0: Proprio dal diciamo tragico fatto cioè legato con il Ponte Morandi, dove abbiamo chiesto come Somma Città agli alpini un aiuto forte, da lì poi dopo un anno ci è insomma venuta questa voglia, volontà di poter condividere con loro anche cioè, un momento come quello delle cioè, giornate del raduno nazionale, quindi che ci cioè, sono giornate di anche festa, condividere visione e anche memoria. Ci abbiamo provato per diversi anni e siamo riusciti e devo dire sì, sicuramente insomma credo che questo fosse uno dei risultati che io reputo più belli della nostra gestione e dei miei mandati come c'è giunta, ecco, sicuramente anche perché poi siamo legati penso tanti di insomma noi, voi anche con i nostri nonni, mio nonno era con il cappello delle Penne Nere, un nonno che mi ha sempre raccontato anche quelle vicissitudini della insomma, guerra, lui ha combattuto nei Balcani e poi diciamo che mi ricordava sempre che lui era anche stato fortunato grazie a una ferita della guerra, cioè perché non l'avevano mandato in Russia, e mi ricordo sempre questa cosa che mi è rimasta come insomma come nipote che mi ripeteva sempre lì hanno mandati con le scarpe di Ciacartone per dire no che se l'equipaggiamento era inadeguato ecco rispetto, e quindi lui si era sempre sentito anche un po', forse anche un po' un senso di colpa, se mi consentite così di insomma dirlo, per essersi salvato ecco da un momento tragico dove cioè tanti colleghi cioè invece sono rimasti là.
1: Oggi siamo qui a testimoniare quello che accade a Genova, ovviamente visto il risultato delle elezioni la palla non è passata a voi per la gestione, le chiedo subito, vado diritto al punto, che cosa avrebbe fatto di diverso rispetto a quello che è stato fatto?
0: Beh, allora sicuramente ci sarebbe stato un coinvolgimento cioè molto diverso della nostra città. Io devo dire che mi sarei aspettata anche magari come dire qualche cioè, bandiera regalata per gli addobbi dei nostri balconi, ecco, tanto per dire una insomma, cosa molto basica, cosa che non è stata fatta. Una anche comunicazione molto diversa, cioè questa è una vera festa. Credo che oggi chi sia rimasto cioè, nella nostra città come cioè, cittadino genovese stia vedendo veramente quanto è bello questo clima, clima a cui forse siamo anche un po' disabituati nei nostri weekend e invece credo che c'è l'amministrazione con una comunicazione un po' tardiva da un lato e c'è dall'altro anche molto allarmistica. Io ho c'è diverse c'è persone che mi hanno detto vado via dalla insomma, città, ecco, è brutto questo perché noi quando si è c'è pensato per il raduno nazionale qui era per sì portare gente, per fare anche per cioè, promuovere Genova, ma anche sicuramente per far vivere alla nostra città questo bellissimo clima, cioè clima che è legato con il nostro passato, come ci dicevo prima, che è cioè, legato quindi con dei momenti gioiosi. Credo che invece anche per esempio ho letto fra le varie notizie quella che si sta gestendo cioè questa manifestazione come una allerta meteo, ecco sì è corretto dire che si sta gestendo con l'organizzazione, con la logistica molto imponente, ma comprenderete bene che cioè, parlare di allerta non è insomma certo un concetto positivo. E poi quando si parla della comunicazione, stavo sentendo prima chi fa mercati cioè nella nostra città, ecco, credo che questo dia un po' il segno di cioè quanto dicevo prima, cioè sapere a 15 giorni dalla manifestazione che due mercati non vengono fatti, dopo che cioè, l'evento, guardate, abbiamo diciamo, vinto ecco, come insomma, città il allora, cioè 16 ottobre 24, cioè me lo ricordo, ero sul lungo

0: Mare a Cogoleto, e voglio dire, questa cioè, giunta governa da oramai 12 mesi quasi, e 11, ecco, su queste cose legate con la logistica, credo che cioè, chiedere qualche mese di più per cioè, condividere e per trovare delle soluzioni condivise, perché io insomma credo che il problema legato con i mercati sia poi anche che ovviamente comunicato a 15 giorni dalla manifestazione viene poi anche difficile per gli ambulanti stessi anche fare delle proposte per queste giornate. Ecco, penso che sia brutto, perché invece c'è l'indotto di un raddoppiamento praticamente dei nostri cittadini, ovviamente serve anche per cioè, l'indotto commerciale che la manifestazione porta.
1: Quindi dice la convivenza mercati rionali a manifestazione si poteva avere?
0: Secondo me sì.
1: Okay.
0: Anche perché ho insomma letto il provvedimento che è stato fatto per diciamo chiudere questi due cioè, mercati. Guardate, penso di non avere cioè mai letto un'ordinanza così breve. Ecco, quindi insomma credo veramente che si potesse fare meglio.
1: A voi Matteo.
2: Sì, beh, insomma, è chiaro che questo è un tema che affronteremo anche con il nostro ospite qui in studio, Riccardo Capuana. Al di là di tutto, Paola Bordilli, forse c'è stata in queste settimane un po' di polemica, e insomma, mi sentirei di dire da parte di alcuni, non sto dicendo del comune in particolare, non mi permetto, ma insomma da parte di alcuni in città sui social, c'è un po' una tensione quasi ideologica contro gli alpini, qualcuno ha detto sono guerrafondai, ma sono un corpo militare, fanno un mestiere, diciamo così, abbastanza chiaro, oppure sessisti, cosa che oggettivamente non mi pare che si possa dire in senso stretto. Ecco, forse questo è mancato in queste ultime settimane, cioè un contrasto vero a queste voci che hanno un po' sporcato la dunata.
0: Assolutamente, cioè concordo pienamente su questo tema, concordo sulla cioè, visione legata con gli alpini, che sono persone che fanno del bene alle nostre città e che non si meritavano certo questa accoglienza nei giorni precedenti. Credo che sia mancato, questo lo dico senza diciamo remore, credo che sicuramente da parte soprattutto del nostro sindaco ci poteva essere una presa di posizione molto più netta, molto chiara. Avevamo anche presentato un documento che cioè, guardate, era proprio scevro da ogni particolare cioè politico partitico, dove cioè, io davo guardate per cioè, scontato che si sarebbe votato tutti per cioè, condannare certe frasi, ed invece non è stato così. Ecco, credo che le parole che ha poi detto martedì nel consiglio comunale scorso siano arrivate troppo tardi, quando già questo clima era diciamo partito. Io penso che l'amministrazione abbia il suo dovere molte volte di non stare mai con il silenzio, perché il silenzio molte volte va e cioè, finisce con il cioè, legittimare alcune posizioni che non vanno bene. Io lo dico chiaramente, per me certi volantini che ho cioè, visto, certi cioè, manifesti che spero che cioè, non siano legali, diciamo che il comune non abbia dato cioè, l'autorizzazione, ho comunque chiesto come c'è partito di sapere se cioè, l'iter è diciamo stato seguito, quello corretto. Però ecco, io non ho remore col cioè, dire che cioè, questi volantini fanno schifo, sono dei cioè, messaggi che non si possono leggere, che non si possono sentire, che non rendono onore a quella storia della nostra città che è legata con le penne nere, con la Cuneense, con tutto, e cioè, potremmo parlarne veramente tanto poi della cioè, bellezza del nostro passato, di un cioè, presente che è un presente, come ricordavamo prima anche con il cioè, Ponte Morandi, ma che è quel cioè, presente che cioè, vive quotidianamente cioè, nelle nostre strade, piazze, quanti gruppi degli alpini sono nei vari cioè, quartieri, nelle delegazioni della nostra città. Ecco, credo che un'amministrazione che lascia politica c'è dei

0: debba dire cose molto chiare, e su questo credo che vi sia stato un quell'errore che poi, se anche si prova con il recuperare, diventa troppo tardi.
1: Grazie mille.
2: Grazie
1: mille a Paola Bordini.
2: Grazie mille.
1: Per essere stata con noi, la lasciamo alla sua cena.
0: Adunata a tutti. Buona vivete giornata. Veramente la nostra città con la sua gioia, con l'entusiasmo e con la memoria verso il passato.
1: Grazie ancora. Matteo, vi restituiamo.
2: Grazie Filippo, grazie a te, grazie naturalmente anche a Roberto Gnecco che è con te al lavoro stasera. Allora, Riccardo Capuana, entriamo un attimo nella vicenda specifica. Voi domani dovevano esserci i mercati, no? E sicuramente intanto è già un bel weekend in generale, perché comincia a esserci un bel clima, domani ci sarà il sole, quindi sarebbe stato sicuramente un incasso buono nell'ambito di una stagione che non è sempre così, no? Non è sempre,
3: certo.
2: Non è sempre 9 maggio, purtroppo.
3: Purtroppo viviamo anche di situazioni che sono legate al tempo, che sono legate alla stagionalità. Sicuramente l'inizio di una stagione come la primavera e comunque inizio mese, tutti i fattori che avrebbero sicuramente aiutato nella naturalezza delle cose, l'economia dei mercati. A ragion di più l'esclusione di questa festa, che coincide con un periodo così importante, fa ancora più male. Ma voglio entrare un attimino in merito alla situazione, perché poi quello che ci fa arrabbiare più di tutti, noi siamo abituati anche a saltare magari una giornata importante per fattori inevitabili, ma quando le situazioni sono evitabili, quelli ti lasciano il rammarico.
2: Intanto non sapevate niente, cioè quando è arrivata l'ordinanza, allora, nessuno vi ha detto guarda che stiamo ragionando.
3: No, ho sentito le parole della dottoressa Canessa prima, del coinvolgimento, sicuramente ha fatto un grande lavoro su altri fronti. Il coinvolgimento con noi non c'è stato in nessun modo. Ragion di più quando abbiamo assistito al ricorso che abbiamo sviluppato al TAR, l'amarezza maggiore non è stata tanto per l'esito del provvedimento, che era abbastanza scontato, in quanto sicuramente il Comune in così poco tempo non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione, ma nel merito del giudizio del giudice, che ha sollevato le grandissime obiezioni che erano legate all'ordinanza. Parole del giudice appena l'ha letta, che non aveva mai visto un'ordinanza così povera di contenuti e di motivazioni, e ancor più è emerso durante il dibattimento che già da febbraio erano emersi delle criticità sotto il profilo della vigilanza, per cui poneva comunque delle problematiche legate agli stalli, legate quindi ai posteggi.
2: Se lei dice se lo sapevate a febbraio, perché
3: ma
2: non ci siamo parlati prima?
3: Sicuramente avremmo potuto lavorare, noi abbiamo sempre collaborato con le istituzioni, con l'amministrazione, noi in autonomia ci gestiamo i mercati domenicali di dicembre, quindi sono mercati importanti, l'amministrazione ha difficoltà a volte a darci delle straordinarietà e ce le autogestiamo. Sicuramente avremmo trovato delle soluzioni, o quantomeno avremmo affrontato il problema e magari avremmo preso atto che ci potevano essere dei vincoli insuperabili, ma non in questo modo.
2: Tra l'altro il TAR dice che dovrete discutere poi, cioè, ora la sospensiva è stata negata proprio per i tempi insufficienti, però poi c'è il rischio che il Comune, noi tutti, vi dovremmo dare qualcosa indietro.
3: Non è un rischio, è più di un rischio. Perché il Comune, a lato pratico, ha sempre messo sotto il profilo, detto una giornata, la recuperiamo in una domenica, troviamo un altro momento, ma non, innanzitutto non è la stessa cosa, perché è discriminante per gli operatori. Ci sono operatori che non fanno le domeniche, che svolgono i mercati quotidiani e che giustamente magari la domenica non la vogliono fare, o comunque operatori che hanno già altre fiere, quindi non è una moneta comparabile. Quindi ci sarà sicuramente un danno economico, quindi noi al posto di apportare
2: un valore,
3: ok, quindi essere un ricettacolo, e soprattutto potevamo essere, al di là del

0: dell'aspetto economico, perché non si vuole sempre tutto concentrare sull'aspetto economico. I mercati svolgono un'azione importante sulla città. Questo non viene visto solo durante le elezioni, quando passano da noi a cercare i voti, a cercare la comunicazione, a cercare i cittadini. Noi siamo sul territorio tutti i giorni e sinceramente avremmo potuto creare anche uno sfogo, quindi far sviluppare, creare punti di interesse che si sviluppassero all'interno della città, visto che comunque i mercati avevano una distanza notevole rispetto al centro, dove è convogliato tutto l'interesse di questa manifestazione. Quindi avremmo sicuramente potuto portare un valore aggiunto che creava anche, come dire, una festa più a 360 gradi all'interno della città. E non c'era nulla, perché io ho girato insomma a godere la festa da cittadino e ho visto che tutto questo clima di pericolo, perché io capisco che nelle motivazioni poi si tira fuori giustamente in alcune circostanze il pericolo delle situazioni, però di questo pericolo non dobbiamo abusarne, perché è troppo semplice a volte riparare a delle carenze organizzative, carenze modo di lavorare, perché probabilmente loro hanno reputato più semplice sacrificare un settore, un qualcosa che non era così per loro così importante.
1: Ma invece lo era per voi.
0: Ma lo era per 180 famiglie.
1: E immagino anche per poi i locali intorno, i bar.
0: Ma sicuramente anche per tutto l'indotto che portiamo.
1: Certo.
0: Noi potevamo raccogliere indotto da questi eventi, farlo raccogliere a tutti i negozianti, tutti
1: far
0: i bar.
1: Far conoscere altri luoghi
0: ma
1: di Genova, a quelli che vengono da fuori.
0: Ci sono città che valorizzano i mercati, ci sono città che ne fanno un punto di orgoglio. Ci sono città che ogni tanto magari si dimenticano di noi in alcune circostanze e reputano più semplice cancellare 180 posti di lavoro che occuparsi a organizzarli. Ecco.
1: Le faccio vedere quello che invece, visto che lei ha detto ho partecipato alla festa, le faccio vedere il nostro Andrea Popolano che oggi è riuscito a infilarsi in un carro insieme con gli alpini. Guardate cosa è successo.
2: Quanti anni è che partecipi ai radunati?
3: Dal 63.
2: Dal 63.
4: Una grande festa, dove avete trovato alloggio?
2: Abbiamo montato il nostro campamento in riva al mare, abbiamo trovato un piazzale, ci hanno concesso di montare l'accampamento e abbiamo montato lì.
4: State trovando bene a Genova?
2: Per ora sì, molto bene.
4: Ci aspettiamo ovviamente la grande festa poi con il corteo di domenica.
2: Con la sfilata di domenica certamente, è la parte più bella della adunata.
4: Grazie, vediamo che bevete anche, insomma ci si diverte e si festeggia.
2: Salve!
4: Si festeggia un brindisi per festeggiare la
5: notte. Stanotte un mio amico mi fa no, lasciamo bene.
4: Va bene, vi lasciamo, insomma è una grande festa quella di oggi.
6: È grande festa per un gruppo unito e così deve essere.
4: E anche c'è la musica che accompagna. Ma vi volevo chiedervi il mezzo su cui siete, che mezzo è?
7: È una Jeep americana del 67. Noi veniamo dalla Val Camonica, sì.
4: Diceva che voleva dire ancora qualcosa.
8: Apri.
5: Possono dire quello
8: Andrea,
5: che
8: Andrea, vai, sali con siamo loro.
5: Per ricordare gli alpini veri.
4: Se parla fisico.
5: Ok.
4: Vi ringraziamo, no? Non c'è posto per salire.
8: Ma come non c'è posto? Te lo trovano.
4: Un saluto. Ah, guardate, ecco dietro, guardate. Arriva un altro mezzo. Eccoci. Saluto, vediamo. Da dove arrivate?
9: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso salire sopra? Salgo con voi.
10: Primo canale o secondo canale?
4: Primo. Assolutamente primo. Eccoci,
11: chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene, sì. Allora.
7: Buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
7: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
7: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
7: Bello, bello. Cioè, da

0: avevano descritto sembrava un disastro, invece avete accolto.
1: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di qua.
2: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
1: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro tra musica.
0: Allegro e festoso.
2: Stasera comincia il bello.
0: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
1: Come vi siete organizzati per la sfilata?
0: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
1: Quindi eravate venuti 21
0: anni. Sì.
1: Vi ricordavate di quell'esperienza?
0: Bellissima.
1: Vi siete anche organizzati, vedo.
0: Sì. Abbiamo tutto, cucina questo, da campo e tutto.
1: Con questo mezzo per andare avanti, indietro per la città.
0: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
2: Passi anche stasera?
1: Noi siamo sempre qua. Certo.
2: Stasera abbiamo una sorpresa sul
3: palco. Salutateci, che vi stiamo guardando dall'alto.
0: Facciamo gli strinù.
1: Salutate lassù, dall'assù che abbiamo le telecamere in diretta. Soprana, insomma, vi aspettano delle grandi giornate, tre grandi giorni di festeggiamento.
2: Tantissimo, veramente.
1: Adesso l'iter dove andate con questo mezzo?
2: Dove riusciamo a passare? Rientriamo, giusto?
0: Adesso rientriamo, andiamo all'accampamento a mangiare.
1: Perfetto.
0: Aspettano i cuochi e facciamo
4: Salutiamo Andrea Popolano, che ora deve essere ad Arfo Boario, esatto, insieme con il carretto. Molto bene, grazie mille naturalmente per queste belle immagini. Intanto le immagini che vedete sono in diretta, arrivano da Piazza dei Ferrari. Riccardo, comunque voi ambulanti avete deciso, pur avendoci magari anche un po' pensato, di non gravare ulteriormente sulla città con manifestazioni che l'avrebbero paralizzato.
5: Sicuramente abbiamo un senso di responsabilità nei confronti della città, dei nostri utenti, di tutto quello che grava anche intorno a questa bellissima festa, e quindi non vogliamo sicuramente creare uno scompenso alla città e alla festa degli alpini. Noi speriamo, quindi motiviamo, diciamo, tutti a manifestare nelle sedi opportune, e invito tutti gli operatori domani a trattenere la loro frustrazione e magari con buon senso, cercando di ritrovare un dialogo con le istituzioni. Questo è quello che mi auguro, e soprattutto un modo di lavorare che possa essere più costruttivo e più inclusivo. Questo è il mio augurio, è l'augurio che faccio sempre.
4: Grazie mille Riccardo, andiamo al volo da Filippo Serio per vedere la città in questo momento, in questa serata di venerdì. Grande festa, Filippo.
6: Sì, grande festa, discoteca a cielo aperto possiamo definirla. Matteo, qua siamo in via San Lorenzo, pochi passi da piazza Matteotti, ci siamo fermati perché è difficile anche passare tra le tante persone che ci sono, non solo alpini, sappiamo che ci sono tanti turisti a Genova in questi giorni, poco più là ci sono gli stand gastronomici, quindi l'afflusso diventa un po' più denso, però veramente ogni 10 passi c'è qualcuno che canta, qualcuno che balla e che suona, c'è tanta musica in questa prima serata della Dunata Nazionale degli Alpini, proseguirà probabilmente almeno fino a mezzanotte. Poi sappiamo dal punto di vista dell'organizzazione che poi ci sarà tutta un servizio di pulizia delle strade, sia stasera, sia sabato, sia domenica, ovviamente successivo alla festa. Insomma, anche da quello che ci hanno detto i nostri ospiti di questa sera, anche da quello che ci hanno detto, è un entusiasmo che coinvolge un po' tutti e non divide quasi nessuno. Intanto vi facciamo vedere ancora queste immagini.
4: Molto bene, grazie mille Filippo. Insomma, tanta gente anche in via San Lorenzo. Allora Riccardo, mancate solo voi, mi dispiace, a questa festa. Insomma, speriamo che
5: ci vediamo fra 25 anni.
4: Sì, magari ci saranno altre occasioni, speriamo.
5: Ma certo, me lo auguro, mi auguro che se questa città ha delle mire così, come dire, organizzative, di grandi eventi, i prossimi eventi si ricordi proprio di tutti.
4: Grazie mille. Grazie a Riccardo Capuana.

del sindacato Aval degli ambulanti genovesi. Tra poco ci occupiamo invece di università, perché sta per essere scelto il nuovo rettore. Tra poco dunque il confronto tra i quattro candidati. Restate lì.

0: ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcgliliguria.it.
1: Da bar.
0: Sul sito di cafcgliliguria.it.
1: Da Basco è arrivato il sottocosto, solo con Prima Card. Gocciole chocolate Pavesi, un chilo, a soli 3,19 €. Caffè Lavazza, 250 grammi per due, a soli 7,29 €. Olio extravergine Piccardo e Savorè, un litro, a soli 5,49 €. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 1,89 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Vi portiamo in primavera a fare delle bellissime scampagnate, se volete anche delle sgambate, delle gite lungo i sentieri, gli itinerari più belli della nostra regione, entroterra e non solo, anche quelle che si inerpicano subito sopra al mare. E iniziamo questo viaggio dall'entroterra di Chiavari. Siamo andati al santuario, alla chiesa di Rialto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato, e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
2: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura

0: Maestra, nel nostro quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
0: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
0: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruesa, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento e quindi, per esempio, col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi. E in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo e poi possiamo riprendere il nostro cammino
1: queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra persona.

0: percezione e col nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che sì. Vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no? Connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi, e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche,
0: emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questo è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati.

0: Sì, questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: grazie Elisabetta, grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare su suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio

è affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io, come al solito, sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa. Ad esempio, come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino, e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace, di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

0: Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Masone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un eco lontano dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Rondanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure, sì. Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia, anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì sono
2: in ottime mani. Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Ma secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
2: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio, il traffico, tutto. Noi a Masone a Campo Ligure scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: È una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te è un altro modo.
2: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
2: perché sai che non si può
1: non
2: fare.
1: Non si può, non si può.
2: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
2: per questa,
1: a voi.
2: No, meravigliosa struttura, e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regala un'emozione meravigliosa.
1: Sì.
2: E poi, scusate se...
1: Poi tanti giovani, tanti ragazzini.
2: E poi venite qua, mangiate bene, perché vi hanno detto che per noi è straordinaria. Ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì, okay. Sì, grazie mille a voi.
2: Ma ci mancherebbe. Ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita, merita, merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora, per

0: perché è molto molto molto severa, è vero?
1: Sì, sono anche antipatica.
0: Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
1: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
0: Mamma mia.
1: E la trippa con i fagioli.
0: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle bellissime pentole?
1: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi sono dimenticata un pezzo.
0: Che meraviglia.
1: Però nel menù c'è scritto.
0: Poi?
1: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto oramai, con patate.
0: E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale, è vedere un menù scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, porti con te qualcosa che non c'era alla partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci. Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte.
1: Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado. Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per

0: arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
1: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono diciamo i tiri più duri dell'arrampicata.
0: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo, panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
1: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa e è diventato il luogo degli arrampicatori, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano insomma i diversi gradi, e più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
0: Una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva ma poi anche con panorami
1: mozzafiato,
0: suggestivi, e adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
1: e bello.
0: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama, ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare, quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia ricordiamo alle famiglie che comunque soprattutto a chi ha i bambini è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino

0: da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua, quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
1: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca ai camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
0: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi insomma che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi, e ci sono sia i posti per dormire che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da 6 e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto, quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione e tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano insomma gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
1: Una vera e propria curiosità. La vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque diciamo il rifugio, per dire in caso di pioggia o in alcuni giorni, solo alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
0: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
1: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte appunto che questo è un sentiero di transito, comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
0: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere e abbiamo due possibilità di sentiero. Questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro il castello fino ad arrivare nella parte alta dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona ci sono, il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista e ha deciso di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
1: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che insomma aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
0: Allora, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico. La cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto, e poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi. Quindi direi che c'è di tutto e di più.
1: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata.

0: Esatto, perché prima meglio di no.
1: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: Torniamo nel Levante, anzi nel Tiguglio, il promontorio e le lunghe passeggiate che si snodano tra Sestri Levante e Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti, sì,
1: Buongiorno.
2: assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo delle
1: Dislivelli
2: gradinate,
1: abbastanza.
2: un dislivello forte
1: Quanto saremo qua? 100
2: all'inizio.
1: almeno?
2: Sì, io penso che
1: Da
2: saremo anche un
1: livello
2: po' di
1: zero,
2: più, sì, da
1: anche un po'
2: livello
1: di più.
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini. Dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Infatti in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che
2: Certamente.
1: spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché
1: È
2: siamo proprio
1: vero.
2: sotto il santuario, che è
1: Il
2: la
1: santuario
2: prima
1: delle
2: tappa.
1: Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente è tutta
1: Franosa.
2: franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma, i
1: Un
2: progetti sono in
1: intreccio.
2: corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora, con un passo un po' più tranquillo, ecco,
1: Ecco,
2: senza
1: magari gli
2: doversi
1: anziani non è il
2: affaticare.
1: caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile, ecco, un sentiero
1: Adesso in
2: fattibile.
1: ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile, e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker,

0: sono tutti canali sotterranei, vero?
1: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso, ora evidentemente è stato un po' forzato, però
0: certo.
1: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
0: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra, di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. È abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati da...
1: Assolutamente.
0: Giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia,
0: okay.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente

0: ditte dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente sotto le case.
1: Che bello!
0: Ma troviamo forse fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto livellato, piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso l'Anchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella pausa pranzo oppure alla sera verso il tramonto.
1: In pausa pranzo?
0: Giusto
1: per cercare di siamo fare sudati
0: un'oretta, esatto. E di là vediamo, se ci giriamo, vediamo proprio il promontorio di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tiguglio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Si trovano anche sul vostro sito?
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata, sì, di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche sono più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma, esatto, si va giù verso la Colonia Fara, verso la passeggiata e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo
0: è una bellissima,
1: diciamo,
0: idea.
1: È
0: la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tiguglio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacque. Poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi, naturalmente, dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.

0: per cui è una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Brodighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
1: Ecco, un lavoro molto particolare.
0: Sì.
1: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
0: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
1: La cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
0: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita, per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, pranzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
1: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono, oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
0: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic, o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
1: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
0: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km, quindi
1: con l'elettrica.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
1: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
0: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque sia si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e per l'appunto una città storica medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar, e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino, oppure la pausa pranzo, e poi si ritorna per l'appunto.
1: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì, confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem no. Perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto ai tour che facciamo.
1: Ecco, turisti, qual è il paese che apprezzano di più?
0: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma diciamo da quando faccio questo tipo di lavoro qua arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
1: Sì, il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
0: Ok, non avevo capito, il Dolceacqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
1: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
0: Certo.
1: E il massimo dei partecipanti?
0: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
1: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
0: Eravamo 4 guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera e

0: tanto siamo una rete di impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
1: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi al cliente poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: Come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo bene, della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza. Io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come, c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare tofu al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona.
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wide, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbagioa, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No,
0: con l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta del nostro territorio ligure.
0: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sempre prodotto tipico?
1: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
0: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
1: Allora, la sardinaria e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
0: Sai fare?
1: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
0: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo, che a questo punto sono certa
1: sarà molto buono.
0: E sarà?
1: Assoluta.
0: Torta verde?
1: Torta verde e sardinaria.
0: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a te.
0: E noi ci rivedremo

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi preannuncio sarà molto molto gustosa. Vi insegniamo, quindi preparatevi già il taccuino, il telefonino se volete scrivere, il computer. Vi insegniamo insieme a Massimo Guano a fare i canestrelletti di Torriglia. Siamo a Torriglia, purtroppo una giornata molto molto piovosa, quindi non ve la faccio neppure vedere, intanto in molti la conoscete, ma è la patria del canestrelletto. Massimo, facciamo finta di essere un po' proprio nelle case dei nostri telespettatori, pronti a scoprire questo canestrelletto. Perché canestrelletto e non canestrello?
1: Il canestrelletto si può chiamare solo canestrelletto a Torriglia, e la sua differenza che rispetto agli altri che si trovano in Liguria o Genova ha solo 6 petali.
0: Ah.
1: E nella ricetta, mentre spesso gli altri mettono le uova, noi mettiamo solo il tuorlo d'uovo.
0: Ah.
1: Solo il rosso.
0: Solo il rosso. Solo già il rosso. Abbiamo un indizio che ci porta poi a questo gusto meraviglioso. Io vedo tantissimo burro lì pronto, perché chi l'ha assaggiato sa che proprio questa sensazione al palato del burro è una delle caratteristiche fondamentali. Ingredienti, Massimo, iniziamo.
1: Allora, ingredienti sempre di massima qualità, perché bisogna contraddistinguerci per quello. Abbiamo zucchero, burro, tuorlo d'uovo e poi la farina, doppio zero.
0: Questi sono gli ingredienti.
1: Ingredienti base.
0: Bene.
1: Genuini e pochi.
0: Da dove si parte?
1: Allora, si inizia mettendo a impastare lo zucchero.
0: Ok, ovviamente qua c'è la, come si chiama, impastatrice. In casa si gira con la frusta, è meglio?
1: No, a mano, di solito a mano.
0: A mano
1: si impasta
0: con una...
1: burro e zucchero a mano.
0: Ok, sì, sì. Ah, proprio con le mani, ecco.
1: Sì, sì, con le mani.
0: Diamo un po' una quantità di riferimento per fare una teglia più o meno, una teglia da forno classica.
1: Una teglia più o meno ci vorrà un chiletto di impasto finito.
0: Quindi quanta farina? Quanto zucchero, vabbè, siete talmente abituati voi con le vostre dimensioni.
1: Allora, più o meno ci vuole un etto di zucchero, due etti di burro, quattro rossi d'uovo e tre etti di farina, più o meno.
0: Ok, ok. Allora, primo passaggio, si parte dallo zucchero che viene impastato insieme
1: al burro.
0: Per ottenere, che meraviglia vedere queste dimensioni, che a casa non è abituato. È bello vedere anche questi colori che si fondono, poi ovviamente più il burro è di qualità. Sì. Voi qua avete anche dei produttori locali, immagino, che possono fornire il burro quasi a chilometro.
1: Il burro è importante che sia sempre di qualità.
0: E qua si va appunto con le mani in casa?
1: Sì, in casa, una pasta con le mani, certo, sì sì.
0: Perfetto.
1: Poi come facevano le nonne una volta, no?
0: C'è anche un'esportazione oltre i confini della Liguria di questi canestrelletti?
1: Ma so che qualche collega del consorzio forse fuori danno qualcosa, se no, meno male, siamo tutti piccoli produttori che rimaniamo su Genova e provincia.
0: Genova e provincia.
1: Poi so che c'è qualcuno che serve magari con le coppe, roba così, però abbiamo più magari negozietti di nicchia. Che...

0: Bene, quindi voi spezzini, savonesi, imperiesi, voi soprattutto preparatevi a farveli in casa proprio per assaporare questo gusto così particolare.
1: Certo, abbiamo qualche cliente che li porta fuori, qualcuno che li ha portati a Dubai, in America.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ma c'è qualche variante concessa, tipo infilarci del cioccolato,
1: allora,
0: del
1: popcorn? Diciamo che quello, il canestrelletto, è quello originale.
0: Ma cos'è, IGP, DOP? Non ancora qualche...
1: No, un prodotto agroalimentare tradizionale. Ci stiamo muovendo, volendo, per arrivare a un IGP, anche se la strada è lunga. Però sì, e dicevo appunto, quello, il canestrelletto è solo quello normale.
0: Ecco,
1: però
0: vediamo,
1: ne facciamo
0: degli esempi lì, già.
1: Esatto, ne facciamo noi, per esempio, ne facciamo delle varianti ricoperte di cioccolato fondente, al latte, bianco, farina integrale, cacao.
0: Ah.
1: Con delle castagne, con la farina delle castagne.
0: Addirittura, sì, quindi sì. Sono tutte le
1: un
0: varianti.
1: Po' di varianti, poi qualcuno le fa col pistacchio.
0: Il pistacchio ormai è di moda,
1: esatto,
0: in pasticceria particolarmente,
1: un po' dietro alle
0: mode. Allora, vediamo come si sta amalgamando tutto questo impasto all'interno dell'impastatrice. Tu come fai a sapere quando è il momento buono?
1: Quando è tutto bello cremoso, amalgamato, io adesso dovrei pulire
0: senza
1: un pelo in giro, esatto.
0: E allora vediamo adesso il prodotto pronto alla lavorazione. Adesso cosa fai, Massimo?
1: Adesso un attimino stacco il burro che si è bloccato nei lati.
0: Ok.
1: Così ritorna a impastarsi.
0: Questo anche a caso, ovviamente, quello che vi resta, diciamo, a parte che
1: sì,
0: si fa
1: le mani più difficile. Poi ho qualcuno anche le impastatrici piccole.
0: Ma consigli
1: ormai
0: di farlo sul tavolo oppure dentro un contenitore in casa?
1: Ma no, in casa, direi su un tavolo, secondo me, sempre meglio.
0: Ed ecco che si torna ad amalgamare. Sarà neanche male quello lì, no? Come gusto?
1: Però si faceva una volta col panino.
0: Ecco, un tempo si mangiava il panino con un
1: burro,
0: po' di burro, zucchero, e qualcuno ci metteva forse anche il limone.
1: Sì, limone, o il limone.
0: Il limone,
1: sì.
0: Era la merenda degli...
1: Vabbè, sicuramente,
0: dei nostri
1: sotto
0: antenati.
1: Certi aspetti, più genuina, no?
0: Certo, certo. Qua vediamo, solo i più attenti ed esperti possono cogliere la differenza tra questi due canestrelletti.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo citato la possibilità di metterci del cioccolato o altri ingredienti. Qual è quello che può essere lavorato ancora?
1: Quello opaco è quello che non necessita per forza del bianco d'uovo, anche se opaco dopo viene
0: ricoperto.
1: Ecco,
0: tu dai tutto per scontato, ma il canestrelletto finito ha il bianco d'uovo,
1: adesso sopra,
0: vedremo
1: che lo rende
0: come...
1: lucido, esatto, mette la differenza.
0: Ed è anche un pochino più spesso,
1: sì,
0: dell'altro. E invece questo è opaco, senza, proprio per poter accogliere...
1: Esatto. Più cioccolato.
0: E come si fa a mettere il cioccolato? Tipo, c'è cioè, cioccolato fuso e lo immergi?
1: Esatto, noi ne facciamo, non avendo, diciamo, macchinari, facciamo prima da un lato, lo facciamo indurire e poi dall'altro.
0: E come fai a prenderlo?
1: Faccio vederlo. E quando è duro, poi si può prendere dalla parte del cioccolato.
0: E lì si prende una
1: bacinella
0: e si mette a bagnomaria?
1: Sì, col cioccolato
0: si prende
1: temperato,
0: una...
1: esatto.
0: Ah, ok.
1: E
0: bene,
1: si cuce una parte e poi dall'altra.
0: Come prosegue qua l'impasto?
1: Qua direi che è pronto, quindi possiamo aggiungere il tuorlo d'uovo.
0: Ecco, tu hai specificato che
1: tuorlo.
0: Nel canestrelletto voi mettete solo il tuorlo, perché in altri tipi invece si mette anche
1: si
0: l'albume.
1: Si usa mettere l'uovo intero, anche nelle frolle, diciamo.
0: Ah, e cosa cambia nel gusto?
1: Rimane più friabile.
0: Più friabile?
1: Esatto.
0: Ecco qua l'aggiunta, che meraviglia. Pronto a ripartire con l'impasto, cui mancherà solo
1: la farina.
0: Allora, via quello, iniziamo a vedere com'è. Intanto tu, Massimo, hai già preparato una pasta
1: sì,
0: pronta ad essere, diciamo sì, così, lavorata, quindi la puoi andare a prendere, così noi continuiamo a far vedere come
1: sì,
0: poi si arriva al canestrelletto, il prodotto finito con tanto di stampini, e abbiamo sentito che ha 6 petali. Qua ricordiamo zucchero, burro
1: foglio,
0: e solo
1: no,
0: il tuorlo d'uovo, cioè solo il rosso d'uovo senza l'albume. Fra poco, nella realtà qua, nell'impastatrice, verrà aggiunta la farina bianca normale. Si possono usare anche altre farine nelle varianti.
1: Ma noi ne facciamo una parte integrale, una parte normale,
0: oppure
1: di castagne. Sì, sì.
0: Ecco, vi uscirà, dopo che voi l'avete impastato a mano a casa, adesso poi verrà messa anche la farina, si arriverà a questo risultato. Intanto
1: esatto,
0: si mette sempre sul fondo un po' di farina per non farla
1: attaccare,
0: giusto?
1: Okay. Questo diciamo che è come si potrebbe fare più o meno a casa.
0: Ok, quindi questa è la consistenza che deve avere.

0: esatto.
1: quando le persone hanno finito di impastare esatto. i quattro ingredienti.
0: Poi uno, diciamo, finito l'impasto, si può anche fare un pelo a riposare.
1: Mm. Acqua non ne hai usato?
0: No.
1: Assolutamente, zero acqua. Perfetto. E adesso col vecchio cannello.
0: Col vecchio mattarello. Andiamo, noi ci siamo creati due rialzi per avere poi lo stesso spessore, no, della pasta. In casa uno può usare anche, volendo, dei rialzi di legno, dei legnetti, sì. un po' quello che vuole. Così abbiamo poi, ci viene un'altezza uniforme.
1: Per essere sicuro esatto, che i due lati siano alti.
0: Esatto,
1: uguale.
0: Sia sempre alta
1: e
0: uguale.
1: E quanto è alto per essere giusto di spessore?
0: 6 o 7 mm più o meno.
1: Attenzione, 6-7 mm lo spessore che deve raggiungere la pasta, quindi il tuo stampo, diciamo, è di 6-7 mm, questo qua bianco.
0: Sì, più o meno, sia sì, un'altezza così.
1: Beh, anche l'altezza è importante, no?
0: Sì, sì,
1: fondamentale.
0: Ora, poi ne abbiamo uno stampo che voi direte non c'è il buco.
1: Sì che c'è il buco. Ah non no, c'è in il mezzo buco, no, c'entra. Giusto.
0: Non c'è
1: è
0: il
1: vero,
0: buco.
1: C'è solo la forma del fiore.
0: Esistono anche gli stampi col buco già fatto. Però per praticità, mano a mano che uno fa le forme, lo stampo si sporca di pasta.
1: Sì.
0: Quindi cosa succede? Che poi al centro, nel buco, poi la forma del biscotto non si stacca.
1: Ah.
0: Quindi invece è più facile che si stacchi, perché tu col dito la spingi via e poi il buco lo facciamo in un secondo.
1: Oh, allora sono curiosissima.
0: Diciamo che viene alla fine, uno fa prima.
1: Che forte, sono i segreti dei pasticceri.
0: E così si stacca comunque poi
1: sì.
0: subito.
1: Ed ecco che inizia a prendere la forma. Tu quando hai imparato a farli?
0: Quando avevo 16 anni, 15 anni, venivo qua a dare una mano d'estate, perché qua poi d'estate, essendo paese di villeggiatura, c'è un sacco da fare.
1: Ma di abitanti quanti ne ha normalmente?
0: Ora d'inverno saremo sui 2000.
1: E in estate invece?
0: D'estate si raddoppiano, triplicano. Ora vabbè, non sono più le estati magari di una volta, però...
1: Ma...
0: Insomma...
1: Adesso con quello che sta succedendo a livello internazionale,
0: vabbè, certo.
1: è facile anche che ci sia un ritorno.
0: No, poi qua comunque la qualità della vita a misura d'uomo.
1: Poi c'è vicino il lago del Brugneto. C'è il vostro castello qua.
0: Castello,
1: c'è un sacco
0: no.
1: di...
0: Poi c'è un sacco di camminatori, gente con le bici. No, per quello c'è il maneggio, la piscina. Comunque Toriglia servizi poi ne offre. Quello...
1: In cosa si può sbagliare a casa a fare questo? Magari non amalgamare bene, ci siano dei problemi.
0: Sì, gli ingredienti bisogna esatto amalgamarli bene, però poi
1: si vede
0: per
1: quando
0: sé,
1: è pronta
0: esatto.
1: la liscia.
0: È abbastanza semplice.
1: Ecco, poi tu la riattaccherai per salvare tutti
0: esatto,
1: diciamo, gli
0: esatto, la rilavoro.
1: Che meraviglia. Ecco qua, più o meno è la dimensione di una teglia, questa è un po' più grande di quella da
0: sì,
1: casa.
0: Questa è più o meno quella da forno da casa, sì.
1: Poi sarà fondamentale, secondo me, la temperatura della cottura e la lunghezza della cottura con, immagino, forno tradizionale.
0: Esatto. Sì,
1: voi sì. calibrate, diciamo,
0: esatto.
1: al forno tradizionale senza...
0: Sì, non ventilato,
1: esatto,
0: normale,
1: e non ventilati esatto. le cose a te.

0: Ed ecco che riprendi la parte che è avanzata dalle forme.
1: Esatto, per, lavoriamo un secondo.
0: Vedete l'abilità della lavorazione. Ovviamente ci si mette con la pesantezza di tutto il corpo,
1: esatto,
0: altrimenti ci si
1: sforza. Sono bello pesante.
0: Nelle braccia, più o meno la metà ne è avanzata.
1: Ora ne facciamo una teglia.
0: Non c'è un sostituto del mattarello. Diciamo
1: direi
0: che il
1: di
0: vecchio
1: no.
0: mattarello è rimasto sempre.
1: Direi di non casa, direi che.
0: Ora, e voi
1: poi
0: avete
1: noi abbiamo
0: qualcosa?
1: Delle sfogliatrici, macchinari, per fortuna. In questo. Vedete che poi si attacca questo se non ci si dà bene la farina.
0: Eh sì.
1: Poi fai i capricci.
0: Non sembrava neanche che si fosse attaccato, ma tu l'hai percepito. Se ne fanno tanti, con. Quella quantità lì non è, è la quantità di questa qua dentro, no, è molto meno.
1: Qua più o meno, quando è finito l'impasto, facciamo un impasto di circa 25 kg.
0: E con 25 kg quanti te ne vengono?
1: Più o meno una 23 teglie, 24 teglie.
0: Ah sì? Quindi in ogni teglia 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 35 per teglia più o meno.
1: 40, ora gli ho messo un pelo largo.
0: Una quarantina.
1: Ne starebbe ancora uno. Vabbè.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, adesso
0: io
1: come
0: sono
1: vedete,
0: curiosa di vedere come si fa.